0: L'ha investita, essa è subito caduta e la sua rovina è stata grande. Signore, vogliamo chiederti di benedire la tua parola questa mattina. Benedici questa chiesa, Signore. Apri i cieli veramente sopra Montebelluna, Padre. E Signore, anche questa questione del locale, Signore, che tu risolverai questa cosa, Signore, una cosa al di fuori della nostra portata. Signore, tu governi i cuori dei re. E se non dobbiamo restare qui, Signore, mostraci dove dobbiamo restare. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi questi pochi versetti, grande significato, cioè dove è fondata la nostra casa? È una domanda che dovremmo fare anche questa mattina. La mia vita su che cosa è fondata? La mia famiglia, il mio lavoro su che cosa è fondata? E Gesù comincia in versetto 46, ora perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? No, secondo me tante volte Signore non abbiamo compreso che cosa vuol dire. Voi sapete cosa vuol dire Signore? Padrone, proprietario, il capo. E Gesù in poche parole dicevo, perché mi chiamate capo, capo, e non ubbidite quello che vi dico di fare? È meglio non chiamarmi capo, perché dalla vostra disobbedienza dimostrate che io non sono veramente vostro capo. E tante volte noi vogliamo, no? Il Signore e Salvatore Gesù Cristo. Noi vogliamo il Salvatore Gesù Cristo, no? Che ci salva, che non andremo all'inferno, che abbiamo la vita eterna, che abbiamo una vita beata qui, ma non vogliamo il Signore, il padrone, che ci dice Craig deve fare così o deve fare cos'ha. L'ubbidienza, il Signore ci chiama di ubbidire la sua parola. E infatti lui dice in versetto 46 tre cose che fa una persona saggia. Prima, chiunque viene a me, uno deve andare da Gesù, perché è Gesù che ha gli ordini, è Gesù che ha la parola della vita. Uno deve andare da Gesù. La seconda cosa è ode le mie parole, deve ascoltare la parola di Dio con un cuore pronto, con un atteggiamento di ricevere, no? Anche questa mattina spero che siamo tutti venuti con l'atteggiamento, Signore parlami, anche se credi un cretino voglio che tu mi parli, anche se non sa parlare bene l'italiano voglio che tu parli al mio cuore, voglio che la tua parola penetra. Non che entra qui e esci di qua. Voglio andare via da quel capannone cambiato. Voglio che la mia vita diventi diversa. Quindi dobbiamo andare da Gesù, dobbiamo udire la sua parola. E poi la terza cosa, che è più importante, la mette in pratica. Quando veniamo la domenica, ascoltiamo la parola di Dio e poi andiamo fuori di qui non cambiati, no? Ah, sì, è stata una bella predica, sì, i canti c'erano belli, quella testimoniata era bello, però lunedì da capo, no, continuiamo la nostra vita come vogliamo noi. O veramente riceviamo, odiamo la parola del Signore e dice, è vero, la mia vita deve cambiare. Il Signore mi ha compunto in quella cosa e io devo cambiare, io devo rendere quell'area della mia vita a Lui. Perché il Signore vuol dire questo, che noi siamo arresi a Lui, che Lui comanda la nostra vita, non che comandiamo noi. Siete stati comprati a caro prezzo, deponete un sacrificio vivente, che è la cosa accettevole di fare, di deporre la nostra vita ai piedi del Signore, dire Signore tu mi hai salvato, qui c'è la mia vita, fai quello che tu vuoi con me. Ma purtroppo tante volte Gesù è Signore per 2 ore la domenica e poi il resto della settimana siamo noi, no? Dio senza Dio è io, siamo i piccoli dei, io ho deciso, io faccio questo, io faccio quello. Ma l'apostolo Giacomo dice non dire domani faremo questo o faremo quello, ma dite se Dio vuole, se Dio vorrà. I miei parenti non credenti, quando io dico sempre se Dio vuole, è sempre Dio in mezzo, no? Ma Dio deve essere in mezzo a tutto. Lui è padrone. Io prendo i miei ordini da Lui. Lui mi comanda. Spero che quasi sempre. Anche nella mia vita ci sono aree che il Signore dice, crega anche questo. Deve rendere questo la santificazione, no? Siamo già santi in Cristo come credenti, ma poi c'è l'attuare di quella santificazione, di quella consacrazione, che è un procedimento che viene col maturare. E Gesù dice, chi viene da me, ode le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. Quindi parla dell'edilizia, qualcuno che lavora come muratore può capire questo, no? La cosa più importante per una casa, cos'è? Il tetto, il fondamento, perché tutto è basato su quello. Se il fondamento, cioè tu puoi fare i muri più belli, più perfetti, più lussuosi, puoi fare il tetto di cristallo, puoi comprare tutto il materiale meglio che si può comprare nel mondo, no? Piastrelle di marmo, puoi comprare rubinetti placati di oro, ma se quella casa non è su un buon fondamento, guai a te. Quando io ero in America a marzo, sono stato da Carmen e Rosana, che penso che molti conoscete, e Rosana lavora come agente immobiliare. E una sera che io ero lì fra i miei giri di chiesa, loro dovevano andare a vedere una casa, lei e Carmine, per vedere se era da mettere in mercato questa casa. E quando siamo andati a questa casa, tu vedevi subito delle crepe nel soffitto, nei muri. E come io lavoravo in costruzione, ho detto, ma guarda, Rosana ha detto, qua c'è qualcosa che non va. Siamo andati sotto, perché in America la maggior parte delle case hanno questi sottoterra scantinati, e come questa casa era su una leggera collina, siamo andati sotto e abbiamo visto un muro che era più su, diciamo, sulla collina. Il fondamento era fatto di quei blocchi di cemento, non era fatto di cemento armato, era una casa costruita 30-40 anni fa, e mettevano questi cementi di blocco uno sopra l'altro, e tutta la parete, che era la parte più alta della casa, aveva questo grande gonfiore, perché la collina si stava scivolando, era una terra non stabile. Come il fondamento non era cemento armato, che è tutto un pezzo, ma era questi blocchi, la terra spingeva. E quindi sotto sotto abbiamo visto questa casa, il fondamento è tutto malata. E io ho detto, guarda Rosana, non prendere questa casa. Questa casa fra pochi anni cadrà. Nessuno compra, questa casa è solo da demolire. Non c'è niente da fare, perché la collina scivolerà ancora peggio quando viene la pioggia. E come ha detto il Signore, grande sarà la sua rovina. Non c'è niente da fare. E anche il Signore dice che la cosa più importante per la tua vita è il fondamento. Voi sapete che qui nella nostra chiesa mettiamo molta enfasi sulla parola di Dio, insegnamento della parola di Dio, giusto? Vogliamo conoscere molto bene la parola di Dio, ma non basta solo questo, di avere una grande conoscenza mentale. Perché tu puoi frequentare questa chiesa per 100 anni, puoi conoscere la Bibbia da Genesi a Apocalisse, ma se non lo metti in pratica non ti è servito niente. Niente. Tu odi la parola, ma poi va bene. È stato detto domenica questo, però io vado per la mia via. E perciò tante volte, no, noi troviamo che la nostra casa sta crollando, e a chi prendiamo quando sta crollando la nostra casa, no? A chi diamo la colpa quando le cose non vanno bene? A chi? Il Signore. Sì, dovremmo prendere noi con noi stessi, perché noi abbiamo fondato la casa. Gesù dice che l'uomo saggio scava in profondità, quindi scava nella profondità anche della sua vita, sradica quello che non va, finché la sua vita è fondata sulla roccia. La roccia cos'è? Gesù Cristo. Dio è la roccia della nostra salvezza. Quante volte è scritto nei Salmi, nel Vecchio Testamento, Dio è la mia rocca, non temerò nessuno. Invece il stolto non ha scavato, non ha assicurato che la sua vita era fondata sul Signore e sulla sua parola, ma ha messo così, superficialmente è costruita la casa. E purtroppo anche noi a volte con il nostro cristianesimo lo facciamo in modo superficiale, no? Andiamo a fare la messa domenica mattina e poi il resto della settimana è nostro, non è il Signore il padrone. Io ieri sera ho guardato la partita fra Olanda e chi ha giocato contro, non mi ricordo neanche. Svezia, esatto. Quanti di voi avete guardato le partite? Solo due o tre di noi. No, si può guardare, il Signore non mi ha detto di non guardarlo. E una cosa che ho notato le varie partite che ho visto, e sicuramente anche voi avete visto, quando il calciatore, no, tira sulla porta, no? E poi manca per un pelo, cosa dice? In colpa mia, no? Cosa fa? No? Le cose sono andate storte, colpa tua, Dio. Io ho visto un nostro giocatore ieri, il signore dei calendari, che lui ha fatto un tiro, ha mancato la porta e io non sono capace di leggere le labbra, però ho capito che lui ha mancato, ha guardato in cielo e ha tirato quattro parolacce, no? Però avete mai notato che quando fanno un gol, quindi è colpa di Dio quando non va dentro, ma quando va dentro loro dicono: Signore, ti lodo, no? Alcuni brasiliani, sì, ho visto alcuni fratelli, quando fanno un gol fanno così, tirano su gloria al Signore, dare la gloria a Dio, no? Ma la maggior parte no, gloria a me, no? Girano davanti alle tribune, io sono forte, no? Ma quando le cose vanno storte è colpa di Dio, colpa sua. E anche noi come credenti tante volte magari le cose vanno male nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, nel nostro matrimonio e ce la prendiamo con Dio, è colpa tua. Ma cari fratelli, vi voglio dire questa mattina, è colpa tua, colpa tua, è colpa mia. Se le cose non vanno è colpa mia. L'altra sera stavo lì in ospedale con Silvana, c'erano anche alcuni fratelli della chiesa, è venuta una signora che conosciamo noi, che non è credente, è venuta a salutare Silvana, a vedere il bambino, e poi quando Silvana parlava con queste altre persone, lei ha cominciato a parlare con me, ha cominciato a raccontarmi come la sua famiglia è una rovina, che con suo marito le cose non vanno bene, qua e là. E poi tipo dice: ah, ma chi lo sa perché Dio non ci aiuti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io ho detto: ma se voi non fate la volontà di Dio, cioè è colpa vostra. Che se le cose vanno male nel tuo matrimonio, nella tua famiglia, è perché tu non sei obbediente alla volontà di Dio. Perché voi sapete che Dio ci ha creato. Voi sapete questo, no? Lui ci ha costruito. Dio sa come meglio gestire la nostra vita, no? Possiamo guardare qualsiasi elettrodomestico o una motocicletta o una macchina, no? Tutte queste cose che noi compriamo hanno che cosa danno con quelle cose? Danno un libro di istruzione e danno la garanzia, si spera. La maggior parte di noi, se siete come me, prendono quel libro, no? Attacchiamo la spina, che è successo, no? Si è esploso e poi bisognava prima fare questo, no? E tante volte anche nella vita spirituale, nella vita familiare, no? Esplode tutto e noi perché? Perché non abbiamo seguito le istruzioni, no? Chi conosce meglio quella macchina, chi conosce meglio quel frigo, quella macchina di caffè, se non chi ha disegnato quella cosa, chi ha costruito, no? Io posso leggere un po', posso conoscere un po' di questa macchina, ma l'uomo che ha disegnato quella macchina lo conosce ogni pezzo, perché ha deciso lui di mettere quel pezzo. Nessuno lo conosce come lui. E anche la nostra vita nessuno lo conosce meglio di Dio. E nessuno conosce meglio come gestire la nostra vita. Dio sa quello è meglio per noi. Quindi se io vi dico, fratelli, se tu dici ma la mia casa è in rovina, la tua casa è in rovina perché non è fondata sulla roccia. E forse manca l'ubbidienza alla parola di Dio. Nel Vangelo di Luca, sempre in capitolo 11, versetto 27, ora avviene che mentre egli diceva queste cose, una donna della folla alzò la voce e disse: beato il grembo che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato. Quindi c'era Gesù che parlava con la gente e c'era questa donna della folla che voleva innalzare chi? Maria, no? Voleva glorificare Maria. Beati lei, beati Maria che ti ha portato in grembo, che ti ha allattato, beati lei. Quindi il primo culto di Maria, no? Vediamo qui nel Vangelo. E qual è la risposta di Gesù? Ma egli disse: beati piuttosto coloro che odono la parola di Dio e lo osservano. Nell'altra parte del Vangelo abbiamo visto la folla di... la tua madre e i tuoi fratelli ti aspettano. Cosa ha detto Gesù? Ah, mamma! Chi sono mia madre, mio padre, i miei fratelli e mie sorelle? Chi ode la parola di Dio e chi fa la volontà di Dio. Quindi questa persona voleva adorare Maria, Gesù l'ha stangato in mezzo secondo. Lei non è beata perché mi ha latata, perché mi ha portato in grembo. Maria è beata perché lei ha udito la parola di Dio e l'ha osservato. Perché Maria era veramente una serva di Dio. È un esempio da seguire. Io amo Maria. È una mia cara sorella. Un giorno lo conoscerò in paradiso. Però non adoro Maria perché lei è un peccatrice come tutti noi. Lei non è beata perché ha avuto Gesù dentro la sua pancia o perché ha allattato Gesù. Lei era beata perché ha udito la parola di Dio e l'ha messa in pratica. E voi sapete cosa vuol dire la parola beata? Cosa vuol dire? Felice. No? A noi abbiamo, secondo me, un intendimento di... ah, beato, no? Un santo, no? Con le cerchio indietro la testa. Beato, no? Tipo questo... questo atteggiamento. Ah, lui è beato. Beato vuol dire semplicemente felice, soddisfatto, contento. Beati piuttosto coloro che odono la parola di Dio e lo osservano. Se tu vuoi essere beato, felice, contento, appagato, obbedisci la parola di Dio. Vedrai che nella tua famiglia Dio metterà ordine. Nel tuo matrimonio Dio metterà ordine. Se tu obbedisci la parola di Dio. Ah, ma è mia moglie, fratello, tu non conosci. Lei deve obbedire. O mio marito. È colpa sua, se mio marito non fosse così, allora noi saremmo beati, saremmo felici, saremmo appagati. No, Dio non ha chiesto questo, lui ha chiesto te personalmente, tu stai obbedendo la mia parola, perché il beatitudine non troverai nel tuo marito, nei tuoi figli, nel tuo lavoro. E dobbiamo stare attenti, fratelli, che noi non veniamo succhiati dallo spirito di avarizia che regna qui nel Veneto. No, schiei, soldi, no? Che vendiamo il nostro cammino con Dio per un altro quattro pezzi di oro. È giusto lavorare. Però che non diventiamo materialisti, credendo che in quelle cose noi avremo beatitudine. È un grande inganno. Non avrai felicità e appagamento da quelle cose. Io lo so perché sono cresciuto in una famiglia molto ricca. Mio padre aveva un aereo privato, pensate. Abitavo, vabbè, non devo raccontare tutte le sue ricchezze, ma era molto ricco. Aveva un yacht personale di 20 metri sul mare. Quindi io so cosa vuol dire essere ricco, so cosa vuol dire fare le vacanze nei posti più migliori del mondo. E posso dirvi che non è una cosa che ti appaga. Anzi, vedendo quanto era insoddisfatto mio padre, era quello che mi ha spinto verso il Signore. Perché io guardavo mio padre, ho visto che lui era un imprenditore, aveva una fabbrica in America con 75 operai, aveva un sacco di soldi. Cioè mio padre prendeva per stipendio ogni mese $40,000, ok? Quindi sono 80 milioni al mese. Sono tanti soldi, no? Sì, molti anni fa. Adesso è un povero missionario in Ungheria. Ma lui era pieno di soldi. Soldi non mancavano. Aveva le sue barche, i suoi aerei, le sue macchine fuori strada, Mercedes, Porsche. E tutta la gente del mondo sa, oh, quello è beato. Ma sapete una cosa? Era un uomo completamente insoddisfatto. Mio padre prendeva, ogni anno cambiava hobby. Questo anno era la pesca in Alaska, spendevo 10 milioni solo per le canne di pesca migliore e tutte quelle cose, tutta l'attrezzatura migliore per quella cosa, no? Dopo un anno si scocciava e poi il nuovo hobby era barche di velo e quindi prendevo una barca di velo, prendevo questo, eh? Dopo qualche anno si scocciava, prendevo un aereo, adesso volare, dovevo imparare a volare, ha preso la patente di pilota, ha preso l'aereo. E dopo un po' si è scocciato anche di quello. Perché non sono quelle cose che ci rendono beati, ma quello che ci rende beati è di ubbidire la parola di Dio. Ci danno la vera soddisfazione. Voi sapete, io non sono un uomo ricco, non sono un uomo molto intelligente, non sono bravo a parlare la vostra lingua. Chi ha detto amen? Dopo ti faccio pagare. A me è vero, non sono molto intelligente, però posso dire che questa mattina sono beato, no? Io oggi tornerò a casa e avrò la pasta da mangiare, lasagna addirittura, c'ho una bella moglie che ama il Signore, c'ho tre figli bellissimi, cos'altro potrei volere nella vita? Io ogni mattina mi devo solo inginocchiare e dire: ti ringrazio Signore, come mi hai benedetto. Beati chi ode la parola e osserva. Il Signore ci chiama di essere ubbidiente, no? E questa settimana magari c'è un'area della tua vita, il Signore ti sta parlando per tanto tempo. Craig, basta fare quelle cose, basta agire in questo modo. Dobbiamo renderci a noi, rendere la nostra volontà alla sua. Dire: ok Signore, io ho capito. E come ho detto, tante volte le cose non vanno nella nostra vita e ci arrabbiamo con Dio. Perché Dio non mi fondi la tua vita sulla parola? Ubbidienza alla parola, vedrai che il Signore opererai. Lui spianerà la strada davanti a te. Lui preparerà ogni cosa per la tua vita, se tu osservi la sua parola. Questo è il chiave di essere beato, felice, appagato. Non è cercare tutte quelle cose, non è una nuova moglie, fratelli, e non è una nuova, non è un nuovo marito, sorelle, non è altri figli o più figli o meno figli, un nuovo lavoro, un vecchio lavoro, non sono quelle cose che noi troviamo in beatitudine, ma troviamo la nostra beatitudine in Gesù. Lui è fonte della nostra gioia. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia Gesù, gloria a te. Signore, vogliamo ringraziarti questa mattina perché la tua parola ci parla sempre. Aiutaci Padre di essere uditore e anche facitore della tua parola. Signore, che in questa settimana possiamo mettere in pratica la tua parola, che possiamo amarci uni agli altri come dice la tua parola, che possiamo amare nostro marito e nostra moglie, che possiamo amare i nostri figli, che possiamo amare anche quello che ci maledicano. E Signore, ti ringraziamo per quello che hai fatto in noi, quello che stai facendo. Abbiamo fede e fiducia che porterai a compimento questa opera che hai cominciato in noi. E anche per la nostra Chiesa, Padre, vogliamo essere più ubbidienti. Vogliamo essere più in preghiera, più, Signore, radicati in Te, più più resi alla tua volontà, Padre. E magari, Signore, se la nostra casa è in rovina, che possiamo anche confessarla, confessare i nostri peccati, le nostre mancanze, Signore, che tu restauri la nostra casa, Signore, che tu metti in piedi una casa sana, una casa fondata veramente sulla tua parola. Ti ringraziamo, Padre, per Silvana, per Josiah, per anche le altre mamme che devono partorire, Signore. Benedici questi bambini, Signore. Benedici anche i fratelli che non sono presenti questa mattina, Signore, per qualsiasi motivo, che tu possa riportarli qui con noi. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Quando ebbero terminato di pranzare con Giuseppe, che ancora non avevano riconosciuto, i suoi fratelli si prepararono per far ritorno in Canaan da loro padre Giacobbe. Giuseppe ordinò al capo dei suoi servitori di riempire di viveri i sacchi dei fratelli e di rimettere dentro ciascun sacco il denaro che era stato pagato. Nel sacco di Beniamino disse di mettere anche la sua coppa personale d'argento. L'indomani mattina, all'alba, i figli di Giacobbe si misero in viaggio. Avevano appena lasciato la città quando Giuseppe li fece rincorrere dal capo dei suoi servi con l'ordine di dir loro queste parole: «Perché mi avete reso male per bene? Avete preso la coppa di cui il mio signore si serve per bere. Avete agito molto male nel fare una cosa simile». Il servo li raggiunse e ripeté le parole di Giuseppe secondo l'ordine ricevuto. «Dio guardi i suoi servi dal fare una cosa come questa», protestarono i fratelli di Giuseppe. «Ti abbiamo riportato anche il denaro trovato nei nostri sacchi a Canaan. Come avremmo dunque potuto rubare oro e argento dalla casa del tuo signore? Cerca pure, e colui presso il quale si troverà la coppa sia messo a morte, e noi pure saremo schiavi del tuo signore». Erano sicuri del fatto loro, perciò ciascuno depose spontaneamente il proprio sacco e l'aprì. Il servo di Giuseppe cominciò a frugarli tutti, a partire dal sacco del primogenito fino a quello di Beniamino, proprio dove fu trovata la coppa. A quella vista i figli di Giacobbe furono presi da una costernazione indescrivibile e si stracciarono le vesti per il dolore. Poi ricaricarono i loro sacchi sugli asini e fecero ritorno in città. Condotti alla presenza di Giuseppe, si gettarono ai suoi piedi. «Perché avete fatto una cosa simile?» domandò Giuseppe. «Non sapete che un uomo come me ha potere di indovinare?» Giuda allora si fece avanti, prendendo la parola a nome di tutti. «Che dobbiamo dirti? Quali parole usare? Come giustificarci? Dio ha messo in luce la nostra iniquità ed ecco, noi siamo tuoi schiavi, tutti quanti, compreso colui presso il quale è stata trovata la coppa». «Dio mi guardi dal far questo», rispose Giuseppe. «Soltanto chi aveva la coppa sarà mio schiavo. Voi tornatevene in pace da vostro padre». Giuda si fece avanti di nuovo. Lo stesso Giuda che aveva suggerito ai fratelli di vendere Giuseppe ai mercanti ismaeliti anziché lasciarlo nella cisterna. E questa volta Giuda rivolse al governatore d'Egitto una supplica commovente. Gli ricordò il primo incontro quando Giuseppe aveva chiesto informazioni sul conto del loro padre e del fratello che era rimasto a casa, e la sua richiesta di condurre Beniamino in Egitto, alla quale avevano risposto che non era possibile staccare il ragazzo dal padre. Gli riferì le resistenze di Giacobbe perché Beniamino era l'unico figlio rimastogli dei due avuti da una delle sue mogli. Aggiunse che egli stesso si era reso garante presso il padre di riportargli indietro il giovanetto sano e salvo, e concluse dicendo: «Ti prego, mio signore, permetti che rimanga io tuo schiavo invece del ragazzo, e lascia che egli torni indietro coi suoi fratelli. Come farei altrimenti a ripresentarmi a mio padre senza avere il giovinetto con me? Non potrei sopportare di vedere il dolore di mio padre. Egli ne morrebbe certamente». Giuseppe ebbe allora la dimostrazione che i fratelli non erano più come un tempo e non poté più trattenersi. «Fate uscire tutti dalla mia presenza», ordinò. Rimasto solo coi suoi fratelli, proruppe in alti singhiozzi, profondamente commosso al pensiero di farsi riconoscere da loro dopo quasi 20 anni. «Io sono Giuseppe», disse. «Mio padre è ancora vivo». Sbalorditi, gli altri non riuscirono sulle prime a trovare la voce per rispondergli. Quale sorpresa doveva essere la loro! Quell'uomo temuto e potente che governava tutto l'Egitto aveva proprio detto: «Sono Giuseppe». Giuseppe, il loro fratello. Si può ben comprendere che dovettero rimanere agghiacciati alla sua presenza. Ma Giuseppe parlò a loro con dolcezza. «Avvicinatevi», disse. «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fossi condotto in Egitto. Ma non rattristatevi ora e non doletevi di quel che avete fatto. È stato Dio che mi ha inviato qui prima di voi perché possa ora conservarvi in vita procurandovi di che nutrirvi. La carestia dura ormai da 2 anni, ma ve ne saranno altri 5 uguali. Il Signore mi ha mandato qui per salvarvi la vita. Non siete dunque colpevoli, perché è stato Lui che mi ha condotto qui per stabilirmi governatore d'Egitto». Gli esortò quindi a tornare a casa da Giacobbe per raccontargli tutta la sua storia e li invitò a venire a stabilirsi in Egitto con le loro famiglie, precisando che avrebbe loro assegnato la zona di Goshen,
una delle migliori del paese. Detto questo, si gettò al collo di Beniamino e i due fratelli piansero insieme. Poi baciò anche tutti gli altri, sempre con le lacrime agli occhi. I suoi fratelli ripresero coraggio nel vederlo così ben disposto verso di loro e cominciarono a parlare con lui. La notizia di quell'incontro straordinario si sparse in fretta nella città e giunse anche agli orecchi di Faraone, che se ne rallegrò sinceramente. Dimostrò la sua benevolenza per Giuseppe, favorendolo in tutti i suoi piani di far venire la sua famiglia in Egitto, e promise che avrebbe messo a loro disposizione tutto quello che c'era di meglio nel paese. Prima della loro partenza, i fratelli di Giuseppe furono provvisti di carri forniti direttamente da Faraone per facilitare il trasporto in Egitto di ciò che possedevano. Giuseppe diede a ciascuno una veste di ricambio, ma a Beniamino ne diede 5, più 300 sicli d'argento. Gli rifornì di provviste e di doni per suo padre e li congedò con queste parole: «Fate che non sorgano dispute fra voi durante il viaggio».

Dopo il loro secondo viaggio in Egitto, i fratelli di Giuseppe tornarono in Canaan molto più felici della prima volta. Oltre ad essere carichi di provviste e di doni, recavano una meravigliosa notizia per il loro vecchio padre, una notizia che li aveva sbalorditi ed agghiacciati al tempo stesso, perché aveva messo in luce il loro peccato di quasi 20 anni addietro, quando avevano venduto Giuseppe lasciando credere al padre che un animale feroce lo avesse divorato. La rivelazione di Giuseppe li aveva messi in condizione di dover confessare quanto avevano fatto prima al fratello minore Beniamino e poi a Giacobbe, loro padre. Sulle prime Giacobbe si rifiutò di credere che Giuseppe fosse ancora in vita e che fosse addirittura diventato governatore di tutto l'Egitto. I suoi figli insistettero nel ripetergli le parole di Giuseppe e gli mostrarono i carri inviati da Faraone per trasportare in Egitto Giacobbe e la sua gente. Finalmente il vecchio si lasciò convincere. «Mio figlio Giuseppe è ancor vivo», disse. «Voglio andare a vederlo prima di morire». I preparativi per il viaggio furono presto ultimati, dopodiché si misero tutti in cammino. Giunti a Beersheba, dove avevano dimorato anche Abramo ed Isacco, Giacobbe volle fermarsi ad offrire dei sacrifici al Signore. Quella stessa notte Dio apparve a Giacobbe e gli disse che si recasse pure in Egitto senza timore. Prima di lasciarlo, gli fece 4 promesse, cioè che sarebbe stato con lui, che l'avrebbe fatto diventare una grande nazione e che, come lo stava facendo entrare in Egitto, lo avrebbe in seguito anche fatto uscire per ricondurlo in Canaan e che Giuseppe gli sarebbe stato accanto al momento della sua morte. Giacobbe entrò in Egitto coi figli, le nuore e i nipoti, un gruppo abbastanza numeroso. La sola famiglia del vecchio patriarca, senza contar le nuore, era formata di 66 persone. La carovana appariva ancora più importante perché Giacobbe aveva portato con sé anche tutto il bestiame di sua proprietà. Faraone aveva autorizzato Giuseppe ad assegnare alla sua famiglia il territorio di Goshen. Quando seppe che i suoi erano in arrivo, Giuseppe fece preparare il cocchio e si mise immediatamente in viaggio per farsi incontro al padre. Non appena lo vide, si gettò al collo del vecchio e pianse a lungo sulla sua spalla. «Ora posso morire contento», gli disse Giacobbe, pieno di gioia, «perché tu sei ancora vivo e io ho potuto riabbracciarti». In seguito Giuseppe organizzò un incontro tra 5 dei suoi fratelli e Faraone, istruendoli prima sulle risposte che dovevano dare al re. Così, quando questi domandò quale mestiere esercitassero, essi risposero che erano pastori, e Faraone confermò a Giuseppe che li lasciasse pure a Goshen, nella parte migliore della regione. Dispose inoltre che venisse operata una specie di selezione tra di loro, perché desiderava scegliere gli uomini più capaci e stabilirli sovrintendente del proprio bestiame. Gli egiziani non avevano simpatia per i pastori, perciò, assegnando agli ebrei una regione come loro territorio, si impedì che si mescolassero al popolo d'Egitto e che venissero eventualmente in conflitto con esso. Anche il vecchio Israele andò un giorno da Faraone e lo benedisse. Dopo aver provveduto alla sistemazione della sua famiglia nella regione di Goshen, Giuseppe continuò a governare saggiamente l'Egitto durante i restanti 5 anni di carestia. Quando il popolo non ebbe più denaro per comprare il grano, dette il proprio bestiame per averne. Quando non ebbe più bestiame, offrì anche le proprie terre, cosicché, dopo la carestia, tutto il paese era diventato proprietà di Faraone. Da quell'epoca in poi, per permettere ai suoi sudditi di trar profitto dalla lavorazione della terra, il re pretese dagli stessi un tributo annuo, fissato da Giuseppe in un quinto del raccolto. Osservando la storia di Giuseppe, ci colpisce vedere come Dio porti avanti il buon svolgimento dei suoi piani nonostante le azioni malvagie compiute dagli uomini. I fratelli di Giuseppe si erano comportati molto male nel vendere Giuseppe per disfarsi di lui. Tuttavia, il Signore si servì proprio di questo per salvare dalla carestia e dalla fame coloro che aveva destinati a diventare il suo popolo eletto.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

È un piacere essere con voi per condividere dei problemi dell'uomo d'oggi che in fondo sono problemi di sempre. È nello spirito dell'amicizia che ci permettiamo di affrontare problemi anche scottanti, con la speranza di portare sollievo e salvezza a tanti di voi, come anche noi l'abbiamo ricevuto dal nostro Signore Gesù. Parlando del sesso, come abbiamo fatto in queste ultime trasmissioni, e dei relativi problemi, vorrei accennare oggi al problema, al fatto dell'omosessualità e la pornografia. E non possiamo, parlando di sesso appunto, evitare di parlare di un rapporto oggi osannato da molti e considerato un raggiungimento delle vette di libertà moderna. L'omosessualità, per cui due persone dello stesso sesso stanno insieme come se fossero marito e moglie. Comprendo benissimo quanto sia un argomento delicato e importante, specialmente per chi si dibatte in esso, e credo che non bisogna condannare tutto indiscriminatamente. Gli omosessuali non sono tutti violenti e aggressivi. Molti cercano solo una compagnia per la vita, con poca importanza alla sfera sessuale, essendo cresciuti forse in un ambiente di ostilità verso l'altro sesso, o forse con una madre autoritaria, per cui un ragazzo vede l'attitudine della mamma in tutte le donne che incontra, e di conseguenza si trova a suo agio con persone dello stesso sesso. Bisogna distinguere anche fra persone che praticano atti omosessuali e la tendenza omosessuale insita in molte persone. Come cristiani, però, non possiamo farci guidare dai nostri sentimenti o dalle nostre emozioni. La parola di Dio ci parla chiaro di questo problema. E la risposta principale sta nel fatto della creazione di Dio. Quando Dio vide che l'uomo era solo, ma una moglie. E l'ideale di Dio per ogni uomo e ogni donna è l'unione di due persone di sesso diverso. Ogni altra relazione è dichiarata peccato e contraria alla volontà di Dio. Ma se tu sei uno di questi, c'è speranza di cambiamento e di perdono per te. Scrivendo a dei cristiani, l'apostolo Paolo elenca parecchi peccati, fra cui anche l'omosessualità, e poi conclude: tali eravate alcuni di voi, ma ora siete lavati, siete santificati nel sangue di Gesù. Dio è pronto ad intervenire nella tua vita per aiutarti. Egli ti chiede che tu ti penta di tutto cuore e proponga di lasciare questo particolare peccato e accetti il perdono in Cristo. E col perdono riceverai la potenza per una nuova vita. Ci saranno tentazioni, prove, ma queste ce le hanno anche altri credenti che non sono omosessuali, ed è lo stesso Dio che può aiutare anche te. Vieni a Gesù, amico o amica, Egli è veramente interessato in te, e solo Lui può darti quella pace, quella guida sicura che tu cerchi nella vita. Se hai piacere di ricevere altre risposte specifiche, se hai altri problemi, scrivici due righe e ti aiuteremo ancora. Ogni lettera sarà trattata confidenzialmente e con la massima serietà. Parleremo, come già detto, fra poco anche del problema dell'omosessualità, della pornografia. Ma prima vorrei farvi ascoltare un canto che dice l'amore vero. Ascoltate queste parole che dicono: volere dei piaceri non gioverà, lo sai. Sono solo i tuoi pensieri che godono l'amore. Tu pensaci un momento, se questo è tutto quanto. Ma mentre vola il tempo, l'amore è come il vento. L'amore, quello vero, è quello che rimane. Ma dove andrò a trovarlo?

Rieccoci insieme, amici, e stiamo riflettendo su problemi di oggi. E in questi giorni, appunto, la nostra attenzione è posata sulla sfera morale e sessuale della nostra società. Abbiamo accennato a vari problemi di oggi, solitamente considerati progresso della libertà, ma in pratica rendono sempre più schiavi, come il divorzio, l'aborto e l'omosessualità. Vorrei adesso accennare a quello che sembra agire da sfondo, cioè la pornografia. Credo sia inutile descrivere lo stato delle cose del nostro mondo e del nostro paese, ma forse è bene ricordare che i tempi in cui Gesù camminò fra di noi non erano poi tanto diversi, se non addirittura peggiori. I primi cristiani dovettero affrontare le stesse tentazioni che noi oggi proviamo, e noi abbiamo lo stesso Dio che ci aiuta e ci dà forza. Penso che sia inutile pure dire che la pornografia è qualcosa di negativo e di male. In fondo, tutti lo sappiamo. Basta pensare a come ti sentiresti se tua moglie o tua mamma o tua sorella o tua figlia fosse al posto di quella bella bionda che ammiri. E forse sarebbe bene applicare la legge di non fare agli altri quello che non vorresti sia fatto a te. La pornografia, amici, ci fa pensare degli altri come pezzi di carne da macello, da farci godere e basta. E certamente noi non vorremmo essere trattati così. È inutile pure dire che la gente dietro le quinte è solo interessata nei tuoi soldi, gente senza scrupoli. La pornografia, inoltre, dà un'idea ed un valore errati del vero mondo del sesso. Quello che Dio ci ha dato come un dono meraviglioso viene presentato come qualcosa da cui nascondersi e di cui vergognarsi. Si dice di un uomo che ha informato la polizia che il suo ragazzino di 7 anni aveva dato ad un estraneo un biglietto da 100.000 lire in cambio di un paio di monete da 100 lire. Il ragazzo ignorava il vero valore del biglietto di carta, ma ben sapeva dove spendere quelle monetine per comprare delle caramelle. Così oggi molti ci vogliono derubare del vero valore del sesso che Dio ci ha dato con delle istruzioni ben precise, con una momentanea e passeggera gratificazione fisica. Stiamo attenti, amici. Gesù ha detto che il diavolo è un bugiardo fin dal principio ed è solo interessato ad ingannarti, deluderti e distruggerti. Allo stesso tempo dobbiamo ricordare che non basta dire i mali della pornografia. Bisogna accettare le proprie responsabilità come genitori ed educare i nostri figli. Questo richiede tempo e fatica, ma sarà necessario se non vogliamo vederli tra gli artigli di uomini feroci e malvagi della società. Qui tanti di noi hanno mancato, così che in un modo chi nell'altro ci sentiamo tutti colpevoli. Ma Dio è sempre pronto ad aiutarci. Egli vuole darci il pieno perdono per mezzo del sangue versato del suo figliolo Gesù ed una nuova vita di potenza sul male. La sua parola ci istruisce anche nelle nostre scelte morali, e per questo ancora una volta vi incoraggiamo a rivolgervi a Dio nei vostri problemi spirituali e morali, a leggere e meditare la sua parola per aiuto. Bene, amici, grazie anche oggi. Chiunque tu sei, che sei d'accordo o no, se hai qualcosa in proposito di quanto hai ascoltato, scrivici 2 parole e saremo lieti di risponderti. A risentirci, amici.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Dopo queste cose, vale a dire dopo il ministero di Gesù in Cana e dopo la guarigione del figlio del funzionario regio, ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina detta in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo, in determinati momenti, scendeva nella piscina e agitava l'acqua, e il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: «Vuoi essere guarito?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». Quello che ci viene mostrato da Giovanni in questo momento è un altro piccolo episodio del ministero di Gesù. Ricordiamo che l'Evangelo di Giovanni rappresenta una selezione di immagini e di avvenimenti. Infatti nel capitolo 20 di Giovanni l'autore ci dice che Gesù fece molte altre cose che non sono scritte, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi Giovanni ci dice che il suo compito è quello di selezionare determinati avvenimenti, di estrarli, di sottolinearli, avvenimenti della vita di Gesù e del ministero di Gesù. Selezione che ha lo scopo di dimostrare a noi tutti il fatto che Gesù è il Messia, il figlio dell'Iddio vivente, affinché credendo in Lui possiamo avere vita eterna. E quando Giovanni conclude il suo Evangelo, scrive che vi sono ancora molte altre cose che Gesù fece e che se fossero scritte ad una, io penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che si potrebbero scrivere. Oggi noi siamo testimoni di questa impossibilità di scrivere tutto quanto ha fatto Gesù. Quanti libri vengono pubblicati oggi riguardanti la Bibbia, riguardanti Gesù? E pensiamo che non ci siamo neanche avvicinati ad esaurire tutto ciò che si potrebbe o forse si dovrebbe dire al riguardo. Questo del capitolo 5 è un altro piccolo avvenimento, un altro episodio sicuramente interessante selezionato da Giovanni con lo scopo di farci credere in Gesù. La piscina di Betesda, in prossimità della porta delle pecore, è stata riportata alla luce da alcuni scavi. Ed è appunto questa piscina dove Gesù, sotto questi 5 portici, ha amministrato al paralitico. C'era molta gente là intorno, ciechi, zoppi e malati d'ogni genere, perché si era sviluppata una tradizione intorno alla piscina, che quando le acque iniziavano a muoversi, colui che per primo si fosse gettato nella piscina sarebbe stato guarito da ogni tipo di malattia. E tutte queste persone, tutti questi ammalati, ciechi, zoppi, paralitici, erano lì che giacevano ai bordi della piscina e aspettavano il momento giusto, il momento in cui le acque della piscina iniziavano a muoversi, il momento in cui vedevano le acque della piscina agitarsi. Riuscite ad immaginare che scena triste, che scena pietosa dovesse essere? vedere quella piscina con questi cinque portici e tutta questa gente disperata, tutte queste creature grottesche, giacere lì e aspettare che le acque si muovessero, e poi la lotta per accaparrarsi questo privilegio, la lotta per tuffarsi per primi. Immaginate lo svantaggio che avevano i ciechi, che non potevano vedere l'acqua muoversi, e quindi erano lì che aspettavano che iniziasse la confusione, il parapiglia generale, per poter solo sperare di essere i primi. Come spiegare tutto ciò? Sappiamo che c'è potenza nella fede in Dio. Gesù disse che se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Quante volte Gesù diceva alle persone: la tua fede ti ha salvato? La fede ha una grande potenza. Essa può rendere attiva l'opera di Dio nei tuoi confronti. E ciò di cui spesso la gente ha bisogno è un punto di contatto, un'occasione per poter rispondere con fede, per poter esercitare la propria fede. Molte volte invece la fede è passiva. La nostra fede in Dio è spesso passiva, ma non dovrebbe essere così. Non voglio difendere la fede passiva. La fede passiva non fa molto. Io credo che Dio ha creato l'universo, perciò so che Dio può fare ogni cosa. Ma ho una fede passiva quando dico che Dio potrebbe dare un braccio nuovo a una persona a cui è stato amputato. Io dico di avere fede, ma è una fede passiva. Io non ho la fede attiva di credere ciò. Se tu mi chiedi: credi che Dio ha creato il mondo? Sicuro. Credi che Dio può fare ogni cosa? Sicuro. Allora, se Dio può fare ogni cosa, devo anche credere che Egli possa sostituire un braccio amputato. Io credo che Dio possa farlo, ma non credo che lo farà. E questa è la differenza tra una fede passiva e una fede attiva. Una fede attiva crede che Egli lo farà. Ora, certe volte abbiamo solo bisogno di una certa esperienza, di arrivare a un certo punto, di un'occasione per tramutare la nostra fede da passiva, che fa poco, ad attiva, che fa molto. E delle volte un punto di contatto è estremamente utile. Ora, con questa gente, un punto di contatto si era sviluppato dove? Nel credere che quando l'acqua veniva mossa, il primo ad entrare sarebbe stato guarito. E perché loro credevano a questa realtà, a quello che per loro era un fatto. Colui che per primo entrava nell'acqua, la sua fede in Dio veniva immediatamente attivata, e lui credeva in Dio che lo avrebbe guarito. Lui credeva fermamente che Dio lo avrebbe guarito. La sua fede diventava attiva, un po' come quella donna che nel suo cuore disse: io so che nel momento in cui toccherò l'orlo dei suoi vestiti, io sarò guarita dal mio male. E così si fece varco in mezzo alla gente e giunse abbastanza vicino a Gesù da toccare il suo vestito. E nel momento in cui questa donna ha esercitato la propria fede, essa è divenuta attiva, e la potenza di Dio ha ministrato a quella donna, perché virtù è uscita da Gesù e lei è stata guarita, perché Dio risponde alla nostra fede. La tua fede può essere un ostacolo o una benedizione. Quello che credo è molto importante. Se io credo che Dio non potrà o non farà una certa cosa, allora generalmente ne consegue che Dio non la farà. Ma se io credo che Dio farà quella certa cosa, allora generalmente ne consegue che Dio la farà. Quando ero bambino, sfortunatamente, c'era molta di quella predicazione negativa, e molte persone diventavano vittime della predicazione negativa. Ho sentito molte predicazioni, molti sermoni contro un sacco di cose, e uno dei soggetti preferiti contro cui si scagliavano questi ministri era fumare sigarette. E da bambino ho sentito e risentito che se tu fumavi sigarette non potevi essere un cristiano. Non puoi essere un figlio di Dio e fumare sigarette. E io ascoltavo queste cose. Ora, c'erano molti dei miei amici, molti dei miei compagni che anch'essi ascoltavano questi insegnamenti e queste predicazioni, e anch'essi credevano a ciò che ascoltavano. E così succedeva che quando iniziavano a sperimentare il fumo della sigaretta, iniziavano a credere che Dio non poteva più salvarli. Sono un peccatore perché fumo una sigaretta e non posso essere salvato finché non smetto di fumare sigarette. E dato che credevano che perché fumavano sigarette non potevano essere salvati, quella divenne la realtà per loro. Cioè non riuscirono ad essere salvati perché non poterono credere che Dio poteva salvarli anche mentre erano ancora legati dal vizio delle sigarette. Perché quello che credi diventa la realtà in questo caso. Purtroppo molte persone sono state distrutte da una predicazione negativa. Un uomo un giorno nella mia chiesa mi disse: Chuck, io vorrei essere un cristiano. Mi piacerebbe venire in chiesa. Mi piacerebbe vivere per il Signore. Nel passato, nella mia chiesa mi occupavo delle attività giovanili. Servivo il Signore ed ero felice e mi piacerebbe farlo ancora. Ma il mio lavoro mi produce un sacco di stress. E quando arrivo a casa la sera dopo una giornata stressante di lavoro, mi piace sedermi, rilassarmi e prendermi un bicchiere di birra. Così non posso essere salvato però. Io risposi: Eddie, chi ti ha detto che non puoi avere un bicchiere di birra? Gli dissi: non è questo il problema. E così, giusto per scioccarlo, aggiunsi: io bevo tutta la birra che voglio. In realtà non ne voglio mai, ma questo è un altro discorso. Ma molte persone rimangono lontane da Dio perché sono rimaste intrappolate in abitudini e vizi da cui non riescono a uscire. Ci provano, ma non riescono. Ed è stato detto loro che finché non riusciranno a liberarsi di quel problema, non potranno essere figli di Dio. E così provano a smettere di fumare, ma non ci riescono. Così pensano: oh, come vorrei essere salvato. Come vorrei essere un figliuolo di Dio. E vorrebbero essere liberi. E hanno questo desiderio, ma sono legati, non riescono a smettere. Ma in realtà, quello che stanno cercando di fare è mettere il carro davanti ai buoi. Dai la tua vita a Gesù Cristo, e sarà Lui a prendersi cura di quelle cose che nella tua vita non vanno bene. E sarà lo Spirito Santo stesso che ti conformerà ad immagine di Gesù. Lascia che sia Dio ad operare nella tua vita. Troppo spesso nel nostro impegno per essere giusti davanti a Dio ci sforziamo di cambiare il nostro esteriore e poi speriamo che cambiando l'esteriore automaticamente possa cambiare anche l'interiore. Ma questo è sempre un progetto assai difficile, se non impossibile. Lo Spirito di Dio invece lavora prima nell'interno e dall'interno verso l'esterno. Egli produce cambiamenti reali dentro di me. E poi questi cambiamenti trovano la loro espressione anche nell'esteriore. In questo modo la nostra fede, quello che io credo che diventerò, che sarò, diventa la realtà nella mia vita. C'è la possibilità di attivare la nostra fede. E spesse volte ciò di cui abbiamo bisogno è solo un punto di contatto. C'è qualcuno di voi infermo? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo risanerà. Questo dice Giacomo al capitolo 5. Ora, mentre gli anziani vengono e ungono di olio e impongono le loro mani nel nome di Gesù e pregano per quella persona, ciò costituisce un punto di contatto affinché la fede di quella persona possa essere attivata, resa efficace. Io so che appena gli anziani verranno qui e mi ungeranno di olio nel nome del Signore e pregheranno per me, io sarò guarito. Oh, gloria a Dio, non vedo l'ora che siano qui, non vedo l'ora di essere guarito. Non appena poseranno le loro mani su di me, non appena mi ungeranno nel nome del Signore, oh che gioia, non vedo l'ora di essere guarito. È perché credo alla parola di Dio, è perché credo in quello che c'è scritto, in tutto quello che c'è scritto, nella potenza del nome di Gesù. Per tutto questo sono guarito. Perché? Perché ora ho fatto scattare la fede, l'ho resa attiva, Non si tratta più di Dio che mi può guarire, ma di Dio che mi sta per guarire. Ora. Torniamo a Giovanni, a queste persone sedute intorno alla piscina che aspettano che l'acqua sia mossa, e quando l'acqua viene mossa ciò fa scattare la fede, e così il primo che si getta, che si tuffa, viene guarito. E loro stanno aspettando quell'opera da parte di Dio, ma quest'uomo è paralitico da ben 38 anni e sicuramente si trova in questo luogo da molto tempo, ma era così svantaggiato rispetto agli altri che non appena le acque si muovevano, non appena si presentava l'occasione di tuffarsi, sicuramente c'era qualcuno che era più abile e più veloce di lui e si tuffava davanti ai suoi occhi, e così rimaneva nella sua triste condizione, sperando e desiderando che forse un giorno sarebbe stato lui il primo. E purtroppo non aveva neanche amici che potessero aiutarlo. Non c'era nessuno che potesse, non so, prenderlo e gettarlo dentro l'acqua nel momento opportuno. E così si trovava là in quella condizione e non aveva nessuna speranza. Ma Gesù venne e disse: «Vuoi essere guarito?» «Certo che voglio essere guarito, ma non c'è nessuno che mi aiuti. Non ho nessuno. Quando le acque si muovono c'è sempre qualcuno che arriva prima di me». A quel punto Gesù gli comanda di fare qualcosa che è impossibile. Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». Mi piace il modo in cui Gesù dà sempre alla gente dei comandi impossibili. Perché quando il Signore ti dà un comando impossibile, allora tu ti trovi davanti a due possibilità, due scelte. La prima possibilità è obbedire al comando che Gesù ti dà, oppure puoi contestare quel comando. Quest'uomo poteva tranquillamente dire: «Stai cercando di scherzare? Ti ho detto che non c'ho nessuno che mi aiuti, e le acque adesso comunque non si stanno muovendo. Te l'ho detto, non c'è nessuno che mi aiuti. Credi davvero che se fossi stato capace di prendere il mio lettuccio e camminare, sarei rimasto qui tutto questo tempo, qui a giacere per terra? Sono stato in queste condizioni per 38 anni, non c'è modo che io possa alzarmi». E avrebbe potuto quindi discutere e obiettare al comandamento che Gesù gli fece, e però rimanere nella stessa condizione. Ma fece la scelta più giusta, quella più saggia. Scelse di obbedire al comando di Gesù. E leggiamo che l'uomo fu guarito all'istante. Prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Egli scelse di obbedire al comando di Gesù, anche se sapeva che era un comando impossibile. Ora, anche a noi certe volte il Signore ci dà dei comandi che ci sembrano impossibili. Forse c'è un'area di debolezza nella nostra vita, con cui abbiamo lottato e combattuto per anni e ci ha sempre lasciato sconfitti. E il Signore ci dice: «Va bene, adesso non lo fare mai più». E noi rispondiamo: «Oh Signore, lo sai che mi piacerebbe uscirne. Non sai quanto odi questa cosa, quanto misero mi sento quando lo faccio. Non ci provo nessun gusto». Così in realtà però stiamo discutendo con il Signore. Gli parliamo di quante volte abbiamo tentato, gli parliamo di tutti i programmi che abbiamo intrapreso, tutti i libri che abbiamo letto, tutti i soldi che abbiamo speso, cercando di cambiare il nostro comportamento, mentre siamo rimasti gli stessi. E discutiamo con Lui, invece che sottometterci ed ubbidire. Quello che dobbiamo imparare è che, sebbene quello che ci chiede Gesù sembri impossibile, in realtà Egli non ci chiede mai nulla che noi non possiamo fare, perché Egli stesso, nel momento in cui ci arrendiamo e diciamo sì, ci darà le capacità e le possibilità. Egli stesso ci metterà in grado di fare quella cosa. Non discutere con Lui. Di' semplicemente: «Sì, Signore, e fallo». Se tu deciderai di obbedire a quel comandamento, immediatamente riceverai tutta la potenza necessaria per farlo. Molte volte ci fermiamo e diciamo: «Ma ciò è impossibile, Signore. Ascolta bene, non lo è più nel momento in cui lui ti ha detto di farlo. E in virtù del fatto che egli stesso mi ha detto di farlo, io sarò messo in grado di farlo. E così quest'uomo fu guarito, prese il suo lettuccio e iniziò a camminare. Ma c'era qualcuno che stava guardando al calendario. Or quel giorno era sabato. Quel giorno era sabato. E quell'uomo non andò tanto lontano prima che alcuni di questi uomini dal vestito scuro e dai cappelli scuri e dai lunghi riccioli disse all'uomo che era stato guarito: è sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio. È interessante osservare le tradizioni a cui gli uomini si appellano, ma quello che mi stupisce ancor di più è quanto profondamente la tradizione si radichi nella vita di una persona. Sapete, credo che la cosa più difficile da cui liberarsi è la tradizione. È così difficile scuotersi d'addosso la tradizione. Purtroppo nella Chiesa è entrata molta tradizione. Tradizione della Chiesa, che trova le sue radici addirittura nella religione babilonese, ma è venuta a far parte della tradizione della Chiesa. Ma perché è tradizione, appunto, è diventata parte così profonda, si è radicata così tanto, che quando Martin Lutero tentò di portare un cambiamento, una frattura con il passato, e portò un cambiamento, una frattura, ma non fu un cambiamento così radicale, una chiusura netta, con tutti quegli errori e quegli abusi, perché ripropose nella stessa riforma molta di quella che era tradizione, mantenne nella riforma molta di quella che era tradizione e che aveva origini nella religione babilonese. Così quando Gesù scrisse alla chiesa di Sardi, che è ritenuta la chiesa della riforma protestante, e disse: non ho trovato le tue opere complete davanti a Dio. Hai ancora molte di queste trappole, insidie, che appartengono alla religione babilonese e che non hanno nessun posto nel corpo di Cristo. Le tradizioni sono qualcosa di veramente difficile da cui liberarsi. E questi uomini avevano sviluppato determinate tradizioni concernenti il sabato. Cercavano di interpretare la legge del sabato. Avevano quella che è conosciuta come Mishnah, i commentari della legge di Mosè. E nella Mishnah c'erano qualcosa come 23 capitoli dedicati solamente all'interpretazione della legge del sabato. Mentre del sabato si dice semplicemente nei 10 comandamenti: il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio, non farai in esso alcun lavoro, poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. In altre parole, semplicemente ricordati del sabato e mantienilo santo. È un giorno sacro. Ora loro iniziarono a dare varie interpretazioni a questa particolare legge, e nella Mishnah ne troviamo queste interpretazioni. Cosa si intende per portare un peso un giorno di sabato? Ora, qualche giorno fa, mentre ci trovavamo a Gerusalemme di sabato, mentre il nostro autobus andava giù per la strada, e c'era questo ragazzo ebreo, avrà avuto 10 o 12 anni, e aveva questo vestito nero, col cappello nero e lunghi riccioli. Così mentre l'autobus passava, questo ragazzo era stupito che un autobus viaggiasse di sabato, e ci guardava con espressioni strane del viso, fino a che a un certo punto ci fece una linguaccia, solo perché stavamo osando andare in giro con un autobus in giorno di sabato. Sicuramente era lecito fare una linguaccia, ma non portare carichi in giorno di sabato. Ricordo che c'erano aree in cui assolutamente non potevamo entrare con il nostro autobus. Aree barricate, soprattutto vicino all'area conosciuta come Mia Sharim. Se avessimo tentato di entrare o soltanto avvicinarci con l'autobus a quelle aree, sarebbe stato considerato illecito, contro la legge, perché portavamo dei carichi e forse avremmo rischiato di essere lapidati. Quest'uomo fu aggredito perché stava portando il suo lettuccio in giorno di sabato. Ehi, è sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio? E quell'uomo rispose: colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ora credo che senza dubbio questi uomini conoscevano il paralitico. Gerusalemme non era così popolata e quell'uomo era paralitico da 38 anni e quindi sicuramente sarà stato conosciuto dalla maggior parte della gente. Probabilmente questi uomini lo riconobbero e lui richiama la loro attenzione con il fatto che era stato guarito. Sicuramente uno che può guarirmi dopo 38 anni di malattia deve avere una parola autorevole. E lui mi ha detto di prendere il mio lettuccio e camminare. Essi allora gli domandarono: chi è quell'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi egli fosse, perché Gesù si era allontanato a motivo della folla che era in quel luogo. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei stato guarito. Non peccare più, affinché non ti avvenga di peggio. Ora, in questo caso particolare, sembra che Gesù ricolleghi la malattia di quest'uomo ad un peccato che doveva aver commesso. Non peccare più affinché non ti avvenga di peggio. Ci può essere una relazione tra il peccato e una particolare malattia, ma sarebbe un grave errore generalizzare e dire che ogni malattia è direttamente collegata a qualche tipo di peccato. Questo è l'errore che gli amici di Giobbe fecero ed è un errore che spesso la gente fa anche inconsciamente. Quando una persona è spesso ammalata e afflitta, e purtroppo ci sono anche alcuni evangelisti oggi che in un certo senso alimentano questo falso concetto. O se solo avessi abbastanza fede, metti a posto la tua vita. Dio vuole guarire tutti quanti. E se non sei guarito è perché c'è qualcosa che non va nella tua vita, qualcosa che non va nella tua fede. E tutto quello che fanno è caricare pesi enormi sulle spalle della povera gente, pesi di cui non ha certo bisogno, facendo sentire le persone colpevoli o anche peggio. Credo che Dio ha un giudizio per questo tipo di amici che vogliono confortare la gente, ma in realtà mettono solo dei pesi enormi sulle loro spalle. Quest'uomo non sapeva chi fosse Gesù finché Gesù non lo ritrovò nel tempio, e la sua condizione aveva a che fare con un qualche tipo di peccato nella sua vita, e Gesù appunto lo ammonisce dicendo: vai pure, però non peccare più affinché non ti avvenga di peggio. In Matteo 12 Gesù insegna anche che quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, vaga per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa, là dove sono uscito. Ma quando giunge la trova vuota, spazzata e adorna. Va allora a prendere con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. E ci viene altresì detto nella scrittura che sarebbe meglio per un uomo non aver mai conosciuto la verità, piuttosto che conoscerla e andare via da essa. Se Dio ha operato nella tua vita, allora tu hai una certa responsabilità nei confronti di Dio. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era Gesù colui che lo aveva guarito. E questo fu qualcosa che i giudei non perdonarono mai a Gesù. Questo sarà il motivo che alla fine porterà Gesù sulla croce: l'aver violato le loro tradizioni, e in particolare la loro tradizione circa il giorno del sabato. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato. Ora è chiaro che per loro l'osservanza della tradizione, della legge, era più importante che la guarigione di un uomo. Gesù disse loro in un'altra circostanza: chi di voi che possiede un asino o un bue, se questo cade in una fossa in giorno di sabato, chi di voi non lo tirerebbe fuori? Ora, se voi vi preoccupate per i vostri animali, non pensate che Dio sia interessato ai bisogni di una persona anche in giorno di sabato? Quindi i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, ma Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero. In altre parole, il Padre mio opera anche in questo giorno, e anch'io opero. Non siete felici che il Padre opera anche in giorno di sabato? Cosa accadrebbe se Dio si prendesse un giorno di riposo ogni sabato? Pensate a che disastro sarebbe il mondo se Dio si prendesse una pausa ogni sabato. Colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme, dice il salmista. Dio non ha bisogno di prendersi un giorno di riposo. Dio opera nella vita dei suoi, in ogni momento. E così Gesù dice: mio Padre opera, e anch'io opero. Per questo i giudei cercavano ancora di più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Ora, ci sono delle persone, oggi, che dicono che Gesù non ha mai dichiarato di essere Dio, che questo è qualcosa che altri hanno costruito intorno a Lui. Queste persone giungono a questa conclusione leggendo e studiando dei documenti scritti, storie vissute da altri, ma quelle persone a cui Gesù parlava, loro erano lì presenti, sapevano esattamente a cosa si riferisse Gesù. Non avevano alcun dubbio circa quello che Gesù stava dichiarando, perché quando Gesù diceva loro di essere il figlio di Dio, loro capivano esattamente che Gesù stava dichiarando di essere uguale a Dio, ed è per questo che volevano ucciderlo. Allora Gesù rispose e disse loro: in verità vi dico, notate questa ripetizione, Gesù sta attirando la loro attenzione su qualcosa di estremamente importante. In verità vi dico che il figlio non può far nulla da se stesso, se non quello che vede fare dal padre. Le cose infatti che fa il padre, le fa ugualmente anche il figlio. Gesù sta dichiarando qui che le sue opere sono le opere di Dio, non sono le sue proprie opere. Che lui sta mostrando loro le opere di Dio e facendo le opere di Dio. Guardate, io ho portato guarigione a questo uomo, ma è stato Dio che ha portato guarigione. Io non opero separato da Dio, io opero in totale armonia con Dio. Voi mi considerate colpevole perché opero in giorno di sabato, ma questa è l'opera di Dio, questo è Dio che opera in giorno di sabato. Non riuscite a capirlo. Ma loro non riuscirono a capirlo, perché la tradizione aveva accecato i loro occhi. Poiché il padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa, e gli mostrerà opere più grandi di queste, affinché voi ne siate meravigliati. Dio farà cose ancora più grandi, per cui rimarranno straordinariamente meravigliati. Infatti, come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Così, mentre andiamo avanti nel ministero di Gesù, lo troviamo risuscitare delle persone, portare alla vita il figlio della vedova nella città di Nain, la figlia di Jairo, là a Capernaum, e Lazzaro, che noi tutti conosciamo. Persone che erano morte e che sono state risuscitate, perché Dio può risuscitare anche coloro che sono morti. E il figlio che fa le opere del padre, anche lui può dare la vita a coloro che vorrà. Poiché il padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio. Quindi io sto agendo per conto del Padre, in completa armonia con il Padre, affinché tutti onorino il Figlio. E questo è quello che il Padre vuole, che tutti onorino suo Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. Ora, uno dei segni distintivi di un falso insegnamento, di una setta, è la mancanza di onore resa al Figlio. Ci sono tre cose che Satana attacca costantemente: la parola di Dio, la divinità di Cristo e l'opera dello Spirito Santo. Attacca la divinità e attacca la parola di Dio. Ha detto così Dio. E sempre, continuamente attacca la parola di Dio. Attacca la divinità di Gesù Cristo. E voi trovate questa realtà in tutti i falsi insegnamenti, in tutte le sette. Provate gli spiriti e vedete se sono da Dio. Quello che pensano circa Gesù, la loro testimonianza di Gesù Cristo, è dove si rivelano per quello che sono realmente. E Satana attacca anche l'opera dello Spirito Santo. Così Dio ha compiuto queste opere attraverso Gesù, in modo che tutti gli uomini rendessero onore al Figlio, mentre onorano il Padre. E chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. Ci sono così tante persone che dicono: beh, io credo in Dio, ma non vedo la necessità di Gesù. Veramente non conosco molto di Gesù. E Gesù qui dice: guarda, se tu non onori me, tu non onori neanche il Padre. E così tutti questi movimenti religiosi, tutti questi gruppi, questi che falliscono perché non onorano Gesù, anche se dichiarano di essere testimoni di Dio, in realtà non stanno testimoniando di Dio, non stanno portando onore al Padre. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Dunque, credere nella parola di Gesù, credere nel Padre che lo ha mandato, e non viene in giudizio, ma è passato

morte alla vita. Notate come l'uomo ha interpretato tutto ciò attraverso la storia della Chiesa e come tante regole e tanti requisiti sono stati messi sull'uomo in modo da dire i tuoi peccati sono assolti e tu sei un figlio di Dio. Se tu fai questo, questo, questo, questo e questo. Se tu tieni queste regole e leggi questi precetti e segui questo e questo e quest'altro e paghi le tue decime e tutte queste cose che non sono altro che pesi messi sopra la gente, quando Gesù invece disse semplicemente: se tu ascolti la mia parola e tu credi a colui che mi ha mandato, tu hai la vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. È opera di Satana quella di condannare i figli di Dio, e lui è molto zelante in questo, è dedicato in quest'opera, non si ferma mai. Nel libro dell'Apocalisse al capitolo 12: allora udì una grande voce nel cielo che diceva: ora è giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio e la potestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Accusatore dei fratelli. Questo è uno dei titoli dati a Satana. Ma se tu ascolti la parola di Gesù e se tu credi a Dio, tu hai vita eterna. Non verrai in giudizio, ma passerai dalla morte alla vita. In verità io vi dico, la terza volta che dice in verità, l'ora viene, anzi è venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno udita vivranno. Gesù andrà presto fin nel soggiorno dei morti e predicherà a coloro che sono lì in prigione, in modo che potrà liberarli dalla loro cattività. L'ora viene, anzi è venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Come vedremo fra poco, mentre studiamo Giovanni, Gesù dirà: nessuno prende la mia vita, sono io che la depongo. Proprio a ribadire questo concetto che è il Figlio che ha vita in se stesso. Poiché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche il Figlio di avere vita in se stesso. E gli ha anche dato l'autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce. Gesù sta parlando del ministero che lui stesso avrà fra breve, nei confronti di coloro che sono stati fedeli, coloro che insieme ad Abramo stavano aspettando l'adempimento della promessa di Dio, coloro che sono morti in fede e che non hanno ricevuto la promessa, ma l'hanno vista da lontano, coloro che l'hanno abbracciata, l'hanno tenuta, l'hanno custodita gelosamente, coloro che hanno aspettato pazientemente perché la redenzione fosse completa. E loro usciranno. Quelli che hanno fatto il bene in resurrezione di vita e quelli che hanno fatto il male in resurrezione di condanna. Io non posso far nulla da me stesso. Giudico secondo ciò che odo e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Di nuovo Gesù dice di essere perfettamente in armonia con il Padre. Più avanti Gesù dirà a Filippo: le opere che io faccio non le faccio da me stesso, ma il Padre che dimora in me, egli fa le opere. Ed è la stessa testimonianza che sta dando in questo passo. Quello che faccio, lo faccio unicamente perché ho visto il Padre farlo. Sto facendo le opere del Padre in mezzo a voi. E se io testimonio di me, ora Gesù sta parlando della testimonianza circa se stesso, e dice: se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza non è verace. Non che non sarebbe una testimonianza vera, ma che non sarebbe una testimonianza accettabile se avesse testimoniato di se stesso. E così vi è un altro che rende testimonianza di me, e io so che la testimonianza che egli rende di me è verace. Voi avete mandato a interrogare Giovanni

0: egli ha reso testimonianza alla verità. Ora io non prendo testimonianza da alcun uomo, ma dico queste cose affinché siate salvati. Egli era una lampada ardente e lucente, e voi avete voluto gioire per breve tempo alla sua luce. Così se avessi testimoniato di me, questa testimonianza non sarebbe stata accettabile. Ma Giovanni ha testimoniato di me, e voi siete andati e avete ascoltato, e siete stati soddisfatti dalla testimonianza di Giovanni, per camminare nella luce che egli portava. Ma va avanti e dice: io non accetto neanche la testimonianza di Giovanni come prova definitiva di chi sono io, ma una testimonianza maggiore. Ma la testimonianza che io ho è maggiore di quella di Giovanni, poiché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle opere che io faccio, testimoniano di me,
1: che il Padre mi ha mandato.
0: Così Gesù fa riferimento ai miracoli e alle opere che egli sta compiendo come testimonianza della sua autorità. Ora, quando Nicodemo era venuto a Gesù, gli aveva detto: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. E Nicodemo aveva riconosciuto questa come una valida testimonianza.
1: Quando venne a Gesù,
0: Filippo gli dirà: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu ancora non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. Gesù chiama le opere che egli sta compiendo come testimoni della sua autorità, che egli sta facendo le opere di Dio. E queste opere sono una testimonianza potente ed efficace di chi egli è. Negare che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, è negare i miracoli e le opere che egli compie. E troverai sempre delle persone che cercheranno di fare proprio questo, razionalizzare tutti i miracoli che Gesù ha fatto. E quando studieremo il prossimo capitolo, dove Gesù ciba la moltitudine con 5 pani e 2 pesci, queste persone ti diranno che in quei giorni tutti quanti si portavano appresso il proprio pranzo e lo nascondevano all'altezza dei loro polsi, sotto le lunghe maniche dei loro vestiti. E ti diranno che erano tutti quanti così egoisti che nessuno di loro era disposto a condividere il proprio cibo con gli altri che forse l'avevano dimenticato. E ti diranno che tutti si sono messi a sedere lì nel loro egoismo e non volevano mangiare il proprio cibo davanti agli altri perché non erano disposti a condividerlo. E ti diranno che poi a un certo punto finalmente un dolce e piccolo ragazzo è venuto fuori e ha detto: ecco Gesù, ti do il mio pranzo. E allora a questo punto tutti quanti sono stati toccati e commossi da questo bellissimo esempio di questo ragazzo, e allora il miracolo avvenne e tutti si sono tolti il pranzo dal polso, l'hanno tirato fuori dalle maniche, e quando l'hanno messo tutti insieme allora si sono raccolte e sono avanzate 12 ceste piene. È così che è andata. Non è un bellissimo esempio di un ragazzo che con la sua bontà e il suo altruismo porta tutta una congregazione a comportarsi generosamente? E così la lezione che insegneranno è che un buon esempio da parte di un bambino
1: è capace di portarci tutti quanti ad atti generosi.
0: E Gesù naturalmente non stava camminando sull'acqua, stava camminando sulla spiaggia, e i discepoli erano molto vicini alla riva e però non se ne erano accorti. E quando Gesù appare loro e poi sale sulla barca, praticamente erano arrivati sulla spiaggia. Così è andata, non c'è nessun problema. E Pietro, poverino, era così ottuso che non si era accorto che stava affogando praticamente a riva, ma dovette chiedere aiuto. È andata così. Praticamente Gesù sta dicendo questo: avrei potuto testimoniare di me stesso,
1: ma voi non avreste ricevuto questa testimonianza. Giovanni ha testimoniato di me, ma non vi chiedo di credere a quello. Le opere, quelle testimoniano di me.
0: Ma ancor di più delle opere, il Padre che mi ha mandato, ha egli stesso testimoniato di me. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto. Quando Gesù fu battezzato, Dio parlò dal cielo e disse: «Questo è il mio amato figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Il Padre ha testimoniato di me». Ma Gesù non stava riferendosi a questo. Si stava riferendo all'Antico Testamento, dove Dio aveva portato testimonianza al suo figliuolo, che l'avrebbe mandato nel mondo. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto. Non avete mai sentito il Padre, perché voi investigate le scritture. Molti fraintendono questo passaggio. La gente pensa che Gesù stia dicendo: andate a casa e investigate le scritture. Ma Gesù non sta dicendo questo. Gesù sta dicendo: voi avete le scritture, voi investigate le scritture. Già lo fate, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Ed esse sono quelle che testimoniano di me. Pietro nella sua seconda epistola scrive: infatti non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signor nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Seconda Pietro 1:16. Ma poi al versetto 19 dice: noi abbiamo anche la parola profetica più certa, a cui fate bene a porgere attenzione. Quindi Pietro dice che la parola profetica è più certa di quello che egli stesso ha visto. Io ho visto con i miei propri occhi, ma non vi sto chiedendo di credere a ciò che io ho visto. Vi sto chiedendo di credere a qualcosa che è ancora più sicuro di questo, ancora più sicuro di quello che io ho visto con i miei occhi. Noi abbiamo la parola di Dio nella scrittura, nell'Antico Testamento, e se voi investigate realmente le scritture, troverete che quelle scritture testimoniano di Gesù Cristo. Tutto l'Antico Testamento portava testimonianza di colui che stava per venire. E Gesù disse: ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me. Io vengo per fare, o Dio, la tua volontà, dichiarando che l'intera scrittura, allora l'Antico Testamento, era stato scritto intorno a Gesù. Quindi Gesù sta dicendo loro: voi in realtà non avete ascoltato la voce di Dio. Voi investigate le scritture perché pensate di avere vita attraverso di esse, ma in realtà non avete ascoltato la voce di Dio, perché quelle scritture parlano di me, ma voi non volete venire a me per avere la vita. E continua dicendo: io non prendo gloria dagli uomini, ma io vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro venisse nel suo proprio nome, voi lo ricevereste. E qui Gesù si riferisce all'Anticristo, che verrà presto. Sebbene i giudei abbiano rigettato Gesù Cristo, al contrario accoglieranno quest'uomo, il quale verrà con un grande inganno, un programma di pace e di prosperità. Se parlate oggi con degli ebrei ortodossi, loro vi diranno che riconosceranno il loro Messia perché sarà colui che porterà loro il Tempio. E loro stanno aspettando la ricostruzione del Tempio oggi, ma stanno anche aspettando qualcuno che li guiderà in questa ricostruzione. E chiunque quest'uomo sarà, per loro sarà il Messia. Perché questo è il segno che stanno cercando. Chiunque ridonerà loro il Tempio sarà per loro il Messia. Ma a causa della loro incredulità nei confronti di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, saranno ingannati. E l'uomo che verrà e che li guiderà, l'uomo che ridarà loro il Tempio, sarà l'Anticristo, il quale verrà nel suo proprio nome. Quindi Gesù sta dicendo loro che, pur venendo nel nome del Padre e con l'autorità del Padre, sarà rifiutato dai giudei. Ma quest'uomo verrà nel suo proprio nome e sarà accettato da loro. L'invasore stabilirà un patto con molti, per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta, e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Daniele 9:27. Quest'uomo entrerà nel Tempio dopo 3 anni e mezzo, dichiarando di essere Dio e richiedendo di essere adorato come Dio. Ma a causa di questa sua bestemmia si attirerà addosso l'ira di Dio, la quale si riverserà
1: sul mondo che ha rigettato Cristo. Come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri? Una delle cose più ripugnanti per me è assistere allo spettacolo di uomini che si edificano il proprio ego a vicenda, quando si rendono onore e glorie e quando si ricoprono di lodi. Quando facevo parte di una denominazione, una delle cose che mi dava più fastidio era il fatto che dovevo andare a queste conferenze, dove le persone si alzavano in piedi e si rendevano onore l'un l'altro. In particolare, quando si introduceva l'oratore, quello era il momento più difficile da sopportare, il momento di maggior sofferenza. E iniziavano a parlare di questo grande, meraviglioso e potente strumento di Dio, che Dio ha mandato tra di noi in questi giorni per essere una benedizione. E poi quella persona saliva su e prima di iniziare a parlare doveva a sua volta rendere onore a colui che l'aveva preceduto e che gli aveva fatto un'introduzione simile. Oh, ringrazio il Signore per fratelli come questi che mi hanno preceduto e che servono il Signore e vanno avanti esaltandosi l'un l'altro, ma stanno esaltando uomini. Gesù disse: fin quando innalzerete gli uomini, come potrete ascoltare la voce di Dio? La voce di Dio vuole esaltare Cristo. Giovanni disse che lui cresca e che io diminuisca. Questo dice ogni vero figlio di Dio. Invece di cercare l'onore e la gloria dell'uomo, ricerca l'onore e la gloria di Dio. Gesù disse: come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non pensate che io vi accusi presso il Padre. C'è chi vi accusa: Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Infatti, se voi credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole? Ora la legge è venuta attraverso Mosè, ma la grazia e la verità sono venute attraverso Gesù Cristo. Gesù ha detto: io non sono venuto per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. E colui che crede non è condannato, non è giudicato, ma colui che non crede è già giudicato. Mosè vi accusa. Mosè ha portato la legge. Mosè vi ha detto come Dio voleva che voi viveste, e voi non avete vissuto in quel modo, non vi siete conformati a quello standard, e per questo la legge diventa l'accusatore degli uomini, non il Redentore, non il Salvatore. La legge non vi può salvare, non vi può rendere giusti, la legge vi condanna e vi accusa, perché mostra quanto siete lontani da quello che Dio vuole da voi, da quello che Dio vuole che voi siate. Non pensiate che sarà Gesù ad accusarvi davanti al Padre. Colui nel quale credete sarà quello che vi accuserà. Mosè, egli vi accuserà, perché egli ha scritto di me. Voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Ora, se torniamo ai primi 5 capitoli della Bibbia, troveremo Mosè che parla di Gesù, laddove parla dei sacrifici e differenti tipi di sacrifici, e parla di Gesù, il quale sarà il grande sacrificio per i peccati di tutto il mondo. Ma se voi non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole? Perché in realtà Mosè stava pronunciando la mia parola, e Gesù sta dichiarando qui di essere l'autore dei libri dell'Antico Testamento.
2: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non manca.

0: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra attenzione, mentre Patrizia ed io vi invitiamo all'ascolto della lettura della parola di Dio, e questa lettura sarà nel capitolo 5 del Vangelo secondo Giovanni, dal versetto 1 al versetto 4.

Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito.

0: L'autore del Vangelo non specifica di quale festa giudaica si trattasse, e questo silenzio ha dato origine a varie ipotesi. Qualcuno pensa che fosse la festa di Purim, una festa più politica che religiosa, mentre altri, forse i più, ritengono che si trattasse della Pasqua. In ogni caso, Gesù si mosse dalla Galilea recandosi di nuovo a Gerusalemme. L'Evangelista Giovanni pone al presente l'esistenza di questa vasca, e questo ci fa capire, dato che il Vangelo risale alla fine del primo secolo, che questa vasca non fu distrutta dai Romani nel 70 d.C., piuttosto conservata perché questo vasto serbatoio d'acqua era utile anche al loro esercito. Attualmente due luoghi abbastanza vicini vengono indicati ai turisti come la piscina di Betesda, luogo che al tempo di Gesù era circondato da 5 portici. Il nome Betesda, che significa casa di misericordia, indicava che periodicamente quella grande vasca era teatro di un intervento miracoloso di Dio, il quale inviava un suo angelo ad agitare l'acqua, e quando questo avveniva, il primo ad immergersi era guarito da qualsiasi malattia fosse afflitto. Per questo motivo, i 5 portici che attorniavano la piscina erano sempre gremiti di ammalati, i quali pazientemente aspettavano l'agitarsi dell'acqua. L'attesa di questi sventurati non solo poteva essere lunga, ma doveva anche essere attenta per immergersi velocemente, in quanto solo il primo veniva guarito. Dunque un'attesa paziente e senza distrazioni, una speranza che doveva essere viva, diligente, vigile. Non è sufficiente trovarsi nella casa della misericordia. È necessario impossessarsi di questa misericordia e farlo nel modo che Dio ha determinato, perché solo così si può essere guariti. Trovarsi all'interno di una comunità ecclesiale, conoscere le scritture sante e le loro preziosissime promesse, compiere dei riti, partecipare a delle funzioni, vedere altri che guariscono e partecipare alla loro esperienza, avere le scritture, il libro santo di Dio nella nostra biblioteca, ma non aprirlo mai, non fare in prima persona l'esperienza della guarigione attraverso la grazia di Dio ricevuta per fede, è come trovarsi sotto il portico di Betesda e non riuscire ad afferrare la misericordia di Dio. Cari amici, avete afferrato la misericordia di Dio attraverso un atto di fede? Se la vostra risposta è negativa, non indugiate più. Affrettatevi, perché oggi è ancora il giorno della salvezza. A risentirci.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari amici che siete in ascolto, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. L'ultima volta abbiamo concluso questa rubrica facendo un breve accenno sul digiuno. Ora vorrei riprendere l'argomento leggendo le parole di Gesù come sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 6, versetti 17 e 18. Ma tu, disse Gesù, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma appaia al Padre tuo che è nel cielo, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E ora parliamo di un altro argomento che è molto attuale, e cioè parliamo del denaro e quelle che sono le vere ricchezze. Il Signore Gesù cambia quindi soggetto e devo dire che queste parole di Gesù non sono state apprezzate da tanta gente. Leggiamo allora queste parole di Gesù che dice: non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano. Ma, disse Gesù, fatevi tesori in cielo, ove né tignola e né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano e neanche rubano, perché dove c'è il tuo tesoro, qui ci sarà anche il tuo cuore. Queste parole sono riportate nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, versetti 19 a 21. Moltissime persone pensano che il denaro non possa essere usato in modo, diciamo, spirituale. Non solo. Pensano anche che quando tu parli di soldi stai parlando di qualcosa che è soltanto materiale. Tuttavia, il Signore ci dice che noi dobbiamo costituire un tesoro nei cieli. Qualcuno forse si chiederà, e com'è possibile? Beh, anziché mettere i soldi in una solida banca, possiamo fare del bene. Possiamo fare del bene a chi è nel bisogno. Possiamo sostenere il lavoro del Signore, la sua opera qui sulla terra. Ma una cosa importante è che ci si rende conto che sia veramente il lavoro del Signore e non soltanto iniziative puramente umane. Prima di fare qualsiasi offerta è anche necessario, suggerirei, fare le proprie indagini molto accurate in modo che i propri soldi siano utilizzati bene. Innanzitutto bisogna rendersi conto che state dando i vostri soldi alla persona giusta che in un certo modo accumulerà un tesoro per voi in cielo. Se il vostro denaro sarà usato per la diffusione del Vangelo, per la parola di Dio, ebbene vi accumulerete un tesoro in cielo. Questo senz'altro è uno dei beni più grandi che si può fare all'umanità. Forse direte, ma io non sto dando per accumulare tesori in cielo, non sto facendo i miei doni per quel motivo. Beh, direi che questo è lodevole da parte vostra. Tuttavia sappiate che quando fate veramente del bene, per amore di fare del bene, secondo quello che il Signore ci insegna, state accumulando, in un certo senso, un tesoro nel cielo. E il Signore ce ne dà anche la ragione, dicendo, dove c'è il tuo tesoro, qui ci sarà anche il tuo cuore. Se avete investito tesori in cielo, certamente penserete al cielo molto più facilmente. Vorrei però aggiungere che per andare in cielo si deve nascere di nuovo, cioè convertirsi a Cristo. Dopo questa conversione puoi costituirti un tesoro in cielo, prima certamente non è possibile. Ora, il Vangelo di Matteo, esattamente dal capitolo 6, si conclude con il nostro Signore che parla di altre cose materiali e ci dice di non riservare troppe preoccupazioni alle nostre necessità e ansie terrene. Per esempio, il Signore dice: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro li nutre. Non siete voi assai più di loro? Gli uccelli, amici, non possono seminare, né possono mietere, neppure possono accumulare scorte nei granai, ma tu e io possiamo farlo. Quindi noi dobbiamo seminare, dobbiamo mietere e fare scorte, ma con la stessa fiducia, con lo stesso abbandono di un animaletto ingenuo, come può essere appunto un uccellino. Un uccellino confida che Dio avrà cura di lui. E anche noi dobbiamo avere questa stessa fiducia, soprattutto se siamo credenti. Il Signore dice: «Non siete voi molto più di loro?» Questo non significa che non dovremmo usare il nostro discernimento, in quanto Dio ci ha dato un'intelligenza. Ricordo che una volta un credente mi chiese: «Tu pensi che un cristiano dovrebbe avere un'assicurazione?» E la mia risposta fu: «Certo. L'assicurazione è uno dei mezzi che abbiamo oggi per risolvere certe difficoltà, difficoltà che potrebbero presentarsi sia alla nostra famiglia che a noi stessi. Però la cosa importante è che non viviamo dando primaria importanza alle cose materiali, che alla fine non costituirebbero che un peso per noi». Poi Gesù disse ancora: «Intorno al vestire, perché siete con ansietà solleciti? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano». In questo versetto, praticamente la domanda è questa: perché vi preoccupate tanto di come vestirete? Amici, pensate al tempo che impiegano tante persone per scegliere e comprare abiti da indossare. E probabilmente ognuno di noi ricorda di aver detto, magari anche una sola volta, una frase del genere in qualche circostanza: «Non posso uscire stasera perché non ho niente di adatto da mettere alla circostanza». Ma, amici, considerate i gigli del campo: non filano, non tessono e tuttavia Dio si cura di loro. Naturalmente un cristiano deve vestire dignitosamente, perché anche vestendo sobriamente si onora Dio. Come vedete, il Signore in questo suo discorso richiama l'attenzione sulla bellezza dei fiori. Infatti dice: «Io vi dico che nemmeno Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro». Questo è scritto in Matteo capitolo 6 versetto 29. Penso che il Signore voglia dire che noi siamo belli. Certamente alcuni di noi non devono sforzarsi molto per ottenere il risultato, ma dovremmo, entro i limiti della nostra possibilità, cercare di avere un aspetto decente. Però la cosa più importante che Gesù fa in questo discorso è di stimolare in effetti la fede. Infatti Gesù dice: «Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è buttata nel forno, non vestirà egli molto di più voi, o gente di poca fede?» Dunque, non dobbiamo essere esageratamente ansiosi delle cose di questo mondo. Le cose materiali, dice Gesù, non devono essere lo scopo principale della nostra vita. Infatti i versetti 33 e 34 dell'Evangelo di Matteo capitolo 6 dicono queste parole: «Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Non siate dunque con ansietà solleciti del domani, dice Gesù, perché il domani sarà sollecito di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Non siate con ansietà solleciti del domani. Questo significa non essere ansioso. Dio si cura dei fiori e degli uccelli e certamente si curerà anche di te. Ma la cosa più importante da parte nostra è quella di mettere Dio al primo posto nella nostra vita. E questo lo potremo fare nel momento che avremo chiesto a Cristo di salvarci. Come ha detto una persona, oggi è il domani di cui ci preoccupavamo ieri. E bisogna dire che questo è proprio vero per molti, per troppe persone. E adesso, amici miei, con queste ultime parole siamo giunti al termine dello studio del capitolo 6 di Matteo e iniziamo quindi il capitolo 7 dell'Evangelo di Matteo. Il tema di questo capitolo 7 riguarda l'atteggiamento dei credenti, gli avvertimenti riguardanti la giusta via da scegliere, i falsi profeti e i fondamenti su cui costruire la propria vita. Quindi senz'altro anche questo capitolo 7 è un capitolo molto importante e da studiare con la dovuta attenzione. Ed ecco come il Signore Gesù dice chiaramente di non giudicare gli altri. Leggiamo dall'Evangelo di Matteo il capitolo 7 versetti 1 e 2. Gesù dice le seguenti parole: non giudicate affinché non siate giudicati, perché col giudizio col quale giudicate gli altri sarete giudicati voi stessi. Questi versetti spesse volte vengono fraintesi. Giudicare può significare decidere, distinguere, può significare condannare, può significare far vendetta e può anche significare colpire con la dannazione. Questi versetti non significano che un figlio di Dio non può giudicare, ma intende che non dobbiamo condannare a priori il nostro prossimo. Per esempio, noi non sappiamo né comprendiamo perché un fratello in Cristo si comporti in una certa maniera, bensì ne vediamo soltanto le azioni esteriori. Ora, Dio non ci proibisce di condannare le sue eventuali azioni sbagliate, malvagie, come poi vedremo in seguito. Ma dobbiamo, questo vorrei che sia molto chiaro, Dio vuole che noi dobbiamo conservare un atteggiamento di amore verso il prossimo. La questione è che se noi siamo duri senza pietà verso gli altri nel nostro giudizio, saremo a nostra volta riconosciuti come individui severi ed esigenti. E ce ne sono persone che fanno così. Forse qualcuno magari vi avrà pure detto non fare attenzione a quello che dice quello lì, tanto non dice mai nulla di gentile. In tal modo questa persona viene giudicata con la stessa severità con cui giudica, senza amore e compassione. E con queste ultime parole dobbiamo concludere anche per oggi. Il tempo è terminato anche ora, perciò io vi saluto e vi do l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Amici ascoltatori, è un piacere di essere di nuovo con voi e di portarvi i begli inni del nostro coro, parole di esortazione e quindi anche il messaggio della buona novella del Vangelo. Oggi mediteremo su un episodio della vita del grande apostolo Paolo.

spendete questa mezz'ora con noi assieme, impareremo qualche cosa di nuovo. Io so di una bambina piccola, quasi 4 anni vecchia, come si direbbe in inglese, ed è una brava bambina, ma pure ha i suoi capriccetti. Una sera la sua mamma si mise a raccontare a suo padre certe prodezze da lei compiute durante il giorno, ed ella non era troppo contenta che lo facesse, e così con le sue manine si turò ambedue gli orecchi nella speranza che, non potendo lei sentire, pure suo padre non udisse. Altre volte, quando non vuole essere vista, cela il suo visetto dietro le palme delle sue mani, e così crede che, non vedendo ella nulla, pure noi non vediamo lei. L'innocenza, l'ingenuità dell'infanzia, quanto nei rapporti verso il Signore noi tutti ne abbiamo bisogno. Fu Gesù, infatti, che ci esortò ad osservare l'attitudine dei bambini ed imitarli nei nostri rapporti col Padre Celeste. Infatti, tante volte anche noi involontariamente facciamo come loro, vedete, li imitiamo, sì, ma nelle cose cattive. E così anche noi ci turiamo gli orecchi alla voce del Padre Celeste, che ci ammonisce, che prova di correggerci, di esortarci, di consolarci, di chiamarci a Lui. Altre volte copriamo i nostri occhi dietro le nostre buone opere, le nostre buone qualità, provando in tal modo di ignorare la nostra vera condizione di peccatori perduti, contaminati dal male e necessitanti di essere santificati dal Signore ed esposti alla sua grazia purificatrice, dove possiamo anche noi trovare salvezza. Così impariamo qualche cosa dai bambini e agiamo verso il Padre Celeste come noi vorremmo che i nostri figli agissero verso di noi. Di quando in quando certi di voi ascoltatori ci mandate delle lettere chiedendo spiegazioni a problemi che vi confrontano, a soggetti biblici o morali che non conoscete. Recentemente abbiamo avuto domande sulla ragione per l'esistenza di differenti razze, sulla confusione delle lingue, domande su ciò che la Bibbia insegna sul divorzio, sul controllo delle nascite, sulla creazione dell'uomo rispetto alla teoria dell'evoluzione ed altre interessanti domande simili. Noi siamo contenti di aiutare i nostri ascoltatori anche in questo riguardo, ed infatti prendiamo oggi questa occasione per esortare quelli di voi che avete domande simili, che vi piacerebbe averle risposte alla luce delle Sacre Scritture, di inviarcele. Così non esitate, scriveteci, noi saremo ben lieti di considerare le vostre domande e di risponderle. E detto questo, vogliamo esortarvi a rimanere in ascolto, e come vi ho promesso vogliamo ora andare alle Sacre Scritture e leggere un episodio dalla vita del grande apostolo Paolo. Siamo al 26° capitolo degli Atti, quasi alla fine. Il libro degli Atti ha 28 capitoli, è come febbraio, 28 capitoli, noi siamo al 26°, e in questo particolare punto l'apostolo Paolo è prigioniero e lo troviamo che parla e si discolpa davanti a Festo e il re Agrippa. Cominciamo il suo discorso col primo versetto del capitolo 26. Quindi Agrippa disse a Paolo: ti è concesso di parlare a tua difesa. Allora Paolo distese la mano e iniziò a fare la sua difesa. O re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei. Questo soprattutto perché tu conosci tutte le usanze e le questioni che ci sono tra i giudei. Ti prego perciò di ascoltarmi con pazienza. Ora, quale sia stato il mio modo di vivere fin dalla giovinezza, che ho trascorso interamente a Gerusalemme in mezzo al mio popolo, tutti i giudei lo sanno. Essi mi hanno conosciuto fin da allora e possono testimoniare, se lo vogliono, che sono vissuto come fariseo secondo la più rigida setta della nostra religione.
ed ora mi trovo in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri. Quella promessa che le nostre 12 tribù, che servono Dio con fervore giorno e notte, sperano di ottenere. Per questa speranza, o re Agrippa, io sono accusato dai giudei. Perché mai ritenere incredibile che Dio risusciti dai morti? Io stesso ritenni essere mio dovere far molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno, e questo è ciò che feci in Gerusalemme, avendone ricevuto l'autorità dai capi dei sacerdoti, e rinchiusi nelle prigioni molti santi, e quando erano messi a morte io davo il mio assenso. E spesse volte, andando da una sinagoga all'altra, li costrinsi a bestemmiare e, grandemente infuriati contro di loro, li perseguitai fino nelle città straniere. E mentre ero impegnato in questo e stavo andando a Damasco con l'autorizzazione e i pieni poteri dei capi sacerdoti, a mezzogiorno, o re, sulla strada io vidi una luce dal cielo più splendente del sole sfolgorare intorno a me e a quelli che viaggiavano con me. Essendo noi tutti caduti a terra, udii una voce che mi parlava e mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ah, ti è duro ricalcitare contro i pungoli. E io dissi: chi sei tu, Signore? Ed egli disse: io sono Gesù che tu perseguiti, ma alzati, sta in piedi, perché per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai visto e di quelle per le quali io ti apparirò, liberandoti dal popolo e dai gentili ai quali ora io ti mando, per aprir loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quelli a Damasco, poi a Gerusalemme e in tutta la regione della Giudea e ai gentili ho annunziato di ravvedersi e di convertirsi a Dio facendo opere degne di ravvedimento. Per queste cose i giudei, dopo avermi preso nel tempio, tentarono di uccidermi, ma per l'aiuto ottenuto da Dio fino a questo giorno ho continuato a testimoniare ai piccoli e grandi, non dicendo nient'altro se non ciò che i profeti e Mosè dissero che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che, essendo il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e ai gentili. Ora, mentre Paolo diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce: «Oh Paolo, tu farneticchi, le molte lettere ti fanno uscire di senno». Ma egli disse: «Io non farnetico, eccellentissimo Festo, ma proferisco parole di verità e di buon senno. Infatti il re, al quale parlo con franchezza, è ben informato su queste cose, perché sono convinto che nessuna di queste cose gli sia sconosciuta, perché tutto questo non è stato fatto in segreto. O re Agrippa, credi ai profeti? Oh, io so che ci credi». E allora Agrippa disse a Paolo: ancora un po' e mi persuadi a diventare cristiano. E Paolo disse: volesse Dio che in un poco o molto tempo non solo tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano diventaste tali quale sono io all'infuori di queste catene. Possa lo Spirito Santo del Signore illuminare la nostra mente e il nostro cuore ed aiutarci a meditare su queste sante parole. Nel passaggio che abbiamo letto dal 26° capitolo degli Atti, facilmente possiamo ammirare la maestria descrittiva di Luca. Infatti Luca ad un tratto rende vivi i suoi personaggi che balzano fuori dalle pagine del sacro volume reali, e la scena si presenta ai nostri occhi come se la vedessimo sul palcoscenico.
Qui al principio di questo capitolo osserviamo lo svolgimento di un dramma che già è stato cominciato. Fra la sceneggiatura pomposa ed elegante di una corte romana troviamo assisi in maestà sui troni alcuni personaggi circondati da nobili e dignitari. In primo piano scorgiamo sul trono il procuratore Festo al fianco del re Agrippa. In piedi davanti a loro troviamo alla sbarra degli accusati Saulo di Tarso, che in catene sta appunto arringando la corte. Se noi per un momento volessimo osservare non la scena in se stessa, ma prestare attenzione a questi tre personaggi, ci accorgeremmo facilmente che in uno di essi noi potremmo raffigurare la nostra condizione spirituale. Ascoltatore, raccogli per un momento i tuoi pensieri e alla luce dell'episodio che poco fa abbiamo letto, per un momento esamina te stesso, poi per te stesso rispondi a questa domanda: a chi somiglio io? A Festo? Al re Agrippa o a Saulo di Tarso? Notiamo che l'ordine in cui questi tre personaggi appaiono sulla scena ha a che fare con la loro condizione politica e che quest'ordine ha una mossa ascendente. Così per primo troviamo Festo. Egli, interrompendo il dire di Paolo, l'accusa di fanatismo. Per Festo la religione era un qualcosa da nulla, aveva un valore superficiale. Per Festo la religione è come un freno morale, niente più. È come un qualche cosa che è buono, sì, che è utile, fin tanto che noi possiamo controllarla, ma che diventa estremamente pericolosa quando essa prende possesso di noi e controlla ogni nostra azione. Festo non può essere classificato come un ateo, infatti sono certo che egli credeva in Dio, anzi in molti dii, e che in accordo ai costumi e l'usanze egli frequentava regolarmente i templi della sua religione. Festo si atteneva così tanto alla sua chiesa che, non volendo neppure considerare un'altra religione, disse ad Agrippa di aiutarlo a raggiungere un'opinione e un giudizio personale su Paolo. Paolo aveva parlato con sincerità e con ardore, ma ebbero le sue parole alcun effetto su Festo? No. Festo aveva una mente carnale. La scrittura ci dice al riguardo che una mente carnale non può percepire verità spirituali. Festo non fece caso alcuno alle parole di Paolo, poiché la parola della croce è pazzia per quelli che sono perduti, per gli increduli, per gli ostinati. Purtroppo Festo seguiva la vana filosofia che è così comune pure oggigiorno e purtroppo seguita da tanti dei nostri connazionali, cioè di tirare a campare, di pensare alla salute, di star bene se si può e di preoccuparsi per l'aldilà quando ci si arriva. Festo non era un ateo perché credeva in Dio, ma era uno stolto perché, mentre da una parte ammetteva l'esistenza di Dio, dall'altra negava a lui il diritto e il dominio sulla propria persona. Il secondo personaggio che troviamo è il re Agrippa. Agrippa, da quanto si capisce, era un uomo pio e mite, migliore di Festo. Timoroso dell'Eterno, egli, come tanti di noi da piccolo, aveva preso parte nelle funzioni della Chiesa, conosceva il suo catechismo ed era familiare con i riti e i costumi del Tempio. Secondo i costumi e le usanze, egli partecipava alle cerimonie della sua Chiesa ed aveva della religione almeno un'apparenza esteriore. Credeva, andava alla chiesa, dava offerte, come si direbbe oggi, era una brava persona, un tipo di politicante che i partiti politici odierni potrebbero facilmente nominare a qualsiasi carica politica. Non poteva essere classificato come un bigotto, ma neppure, come si dice in Toscana, essere un baccalà.
Agrippa era, come direbbe l'apostolo Giacomo, un dicitore della parola, ma non un facitore. Quando Paolo parlò, Agrippa fu colpito dal suo messaggio e dalla franchezza che vedeva in Paolo, e per poco infatti invidiò la fede che Paolo aveva e desiderò averla anche lui. Agrippa capì che Paolo aveva ragione e quello che diceva era giusto, ma come la maggior parte di tante persone, benché fosse convinto che Cristo era la via della salvezza, che Cristo era la regola della vita, non poté fare una decisione. Fu quasi persuaso, quasi dico, ma avvinto dal mondo e dalle tradizioni non fu capace di lasciarle per accettare il Redentore. Oh, quanti dei nostri ascoltatori sono quasi persuasi, quanti di essi sono quasi salvi, ma solo quasi. Il terzo personaggio che troviamo sulla scena è Saulo da Tarso, o Paolo, come si chiamerà poi, e benché prigioniero in catene diventa subito l'eroe di questo dramma. Egli è il meschino abusato dai potenti e il nostro cuore va a lui. Festo sa che egli è innocente, Agrippa gli dà ragione, pure ambedue non hanno fatto niente per liberarlo e proteggere i suoi diritti. Paolo ci appare come il più giusto dei tre, senz'altro egli è il più vicino al Signore, senz'altro dei tre personaggi a noi ci piacerebbe essere impersonificati in lui. Paolo, benché prigioniero in catene, è l'unico dalla parte della giustizia, l'unico che segue la vera religione, l'unico che conosce il Signore a cui ha dato il completo dominio della sua vita. Ma che cosa è che fa Paolo differente dagli altri due? Se noi volessimo paragonare ognuno di questi personaggi con una delle attitudini spirituali riscontrate in questo episodio, dovremmo paragonare Festo con l'incredulità, Agrippa con l'indecisione, Paolo con l'obbedienza. E l'obbedienza è appunto quello che rende Paolo differente. Ora, l'ubbidienza certe volte costa, e Paolo pagò un prezzo esorbitante per la sua. Nato da una famiglia giudea ricca nelle tradizioni dei padri, allevato nella più stretta religiosità, essendo fariseo, avendo ricevuto dalle scuole ecclesiastiche uno dei migliori diplomi conferibili, studiando a Gerusalemme sotto il miglior maestro del giudaismo, Paolo era uno zelante credente, un ardente sostenitore della sua religione che difendeva con fanatismo. Ma ecco che sulla via di Damasco egli incontrò il Signor Gesù Cristo. Da quel momento la sua vita fu cambiata. Paolo non cambiò religione. Infatti, nel discorso che egli fece davanti a Festo e ad Agrippa, egli disse che le cose che credeva e che predicava erano tutte attestate dalla legge e dalle scritture. Ma Paolo doveva affrontare l'ignoranza del popolo, l'ostinata cecità del clero che, avviluppato nelle loro tradizioni, nei loro precetti, si era sviata dalla verità, trascinando nel loro errore tutta la nazione giudaica. Paolo capì che Cristo era il Salvatore e non la Chiesa, e per seguir lui doveva rinunciare alla sua Chiesa, essere da essa perseguitato, costretto ad abbandonare i suoi beni, la sua famiglia, soffrire le catene e per ultimo infine anche il martirio. Ad Agrippa e a Festo Paolo poté dire: «Io non fui disubbidiente alla celeste visione». Oh, quanto desidererei che i nostri connazionali, che ognuno di noi potesse seguire tale esempio e sottometterci tutti quanti ubbidienti alla volontà di Cristo, come ci viene rivelata per mezzo della sua santa parola. Quanti di noi possiamo classificarci con Paolo? Quanti di noi siamo pronti a rompere tradizioni e rigettare precetti e dottrine che fino ad ora ci sono state inculcate nella mente?
Quanti di noi siamo disposti a farci obbedienti alle parole di Cristo come ci sono rivelate attraverso la Sacra Bibbia? Paolo fu ubbidiente e non esitò un momento ad abbandonare tutto per seguire il suo maestro. Amico ascoltatore, a chi somigli tu? A Festo, ad Agrippa o a Paolo? Se noi ora volessimo lasciare un atto o due di questo dramma che la Sacra Scrittura ci presenta nella vita di questi tre personaggi e rivolgerci alla fine, troveremmo che la scena è stata trasportata dalla lussuosa corte di Festo in un antrio tenebroso nell'inferno. Fumo e fiamme si vedono ovunque, fra esse muoversi ed agitarsi persone che gridano e che piangono. E una di esse è Festo. Tormentato dalle pene, disperato nella sua dannazione, egli grida e si scusa: ero troppo occupato negli affari io per interessarmi di religione. Ero un procuratore romano, ma io non avevo tempo. Io avevo la mia religione, quella di mio padre, quella di mia madre. Io credevo che tutte le religioni erano uguali. Io non sapevo che Cristo era l'unica via di salvezza. E poi morì giovane, all'improvviso, non ebbi tempo. E la sua voce, echeggiando, continua incessabilmente fra i singhiozzi ad emettere scuse. Da un altro antro della caverna infernale ci giungono un'altra voce e altre parole. In essa noi riconosciamo Agrippa, quasi persuaso, egli ripete continuamente. Agrippa fu quasi persuaso ad accettare il Signore e a sottomettersi a lui. Per un momento egli stava per convertirsi mentre Paolo parlava, ma poi ci pensò sopra e non ne fece di nulla. Agrippa fu quasi persuaso, ma rimase perduto per sempre. Oh, quanti dei nostri italiani gridano oggi, ora, in questo momento, come Agrippa e come Festo. Oh, quanti nello stesso modo hanno affrontato l'eternità senza Cristo per loro Salvatore e sono andati via nelle loro tradizioni, nella loro religione, e sono andati via perduti. Ma se continuando ad ammirare questo scenario noi alziamo gli occhi, ecco che fra la gloria, fra lo splendore del paradiso, fra gli inni di lode e i cantici vediamo Paolo il fariseo, il persecutore della chiesa, Paolo che di se stesso disse essere fra i peccatori il capo. Egli è salvo, egli è con Gesù, indossante la bianca veste dei martiri, porta sul suo capo una corona d'oro intarsata di pietre preziose. E sì, anche Paolo parla e loda il suo Salvatore, ma il dramma è alla fine. Oh ascoltatore, a chi dei tre ti sei tu impersonificato? A Festo incredulo, ad Agrippa religioso o a Paolo il ravveduto? A quale dei tre vorresti tu essere uguale? Quel Gesù che molte volte in molte maniere ha parlato agli uomini e che parlò a Paolo sulla via di Damasco, oggi è presente e parla al tuo cuore e tu lo sai. Tu lo senti l'impulso del suo Spirito Santo che ti rende irrequieto e che ti opprime. Egli ti chiama a novità di vita, all'ubbidienza del suo Vangelo, che ti attira. Abbandona ogni cosa, ubbidiscilo, accetta lui, accetta Gesù per tuo Signore, per tuo Maestro e per la tua eterna salvezza. Fai questo oggi, o come Agrippa può essere quasi persuaso e rimanere perduto, o come Festo restare incredulo e con lui trovarti all'inferno. Oh buon Padre che sei in cielo, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, che il tuo Spirito si riveli ora possente nel loro cuore, che parli in esso e che li convinca della realtà del tuo Santo Vangelo e che possano anch'essi ravvedersi, lasciare ogni cosa per ricercare Cristo e la salvezza che Lui offre a tutti. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen.
Cari amici ascoltatori, quanto vorremmo essere lì vicini a voi e implorarvi di fare questa decisione, di accettare il Vangelo, di spiegarvi meglio, ma siamo così lontani. Però siamo vicini, basterà una vostra telefonata, basterà una email, una lettera, qualsiasi cosa, e noi saremo a vostra disposizione. Che Dio vi benedica mentre considerate queste. Qui è Eros Bacoccena che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta implorando le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Siamo in Primo Re, capitolo 2, e come titolo del messaggio abbiamo preparativi per le promesse. Vi ho chiesto di aprire in Ebrei capitolo 6 e voglio leggere due versetti, 11 e 12, perché la settimana scorsa sono stato ricordato dal Signore nel mio stesso cuore di avere fede e pazienza per i piani di Dio. Ebrei capitolo 6, leggiamo versetto 11, e desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza. Re Davide sta giungendo alla sua fine. Ognuno di noi, giorno per giorno, arriviamo sempre di più verso la chiamata a casa, verso la gloria, e vogliamo arrivare con piena speranza. Versetto 12, affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. E non so per voi, ma anche il discorso di edificio per la Chiesa un giorno, grande fede che Dio provvederà, che Dio ci accompagnerà in queste città, tappa in tappa. Però a volte, non so per voi, ma a me manca la pazienza. Se siete di grande fede, gloria a Dio, ma come siete con la pazienza? Si sente molto in giro, devi avere più fede, devi avere... E si sente poco, devi avere più pazienza. Perché a volte noi controponiamo questi due concetti, no? Io devo avere più fede per velocizzare i piani di Dio, e la pazienza sembra controindicativo per la fede, no? Perché la fede posso ottenere più velocemente le cose. Quando Dio chiede da noi sia la fede che la pazienza, perché i piani suoi abbiamo fede che lui li compierà, però dobbiamo anche avere la pazienza che lo farà nella tempistica sua. Fede e pazienza ereditano le promesse. Ebrei 6, 12. Poi saltate un attimo in Ebrei 11, un versetto molto importante per la nostra fede, per la nostra crescita cristiana. Ebrei 11, 13. Leggiamo riguardo coloro che per fede hanno vissuto la vita nella volontà di Dio. Diversi uomini e donne elencati in questo capitolo 11, Ebrei 11, 13, tutti costoro sono morti nella fede senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano, essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. E è un po' buffo, l'autore qui in capitolo 11 di Ebrei dice che molti sono morti tra fede e pazienza. Credevano nelle promesse di Dio, ma non erano mai arrivate nella tempistica umana. Sono morti in mezzo alla fede e all'adempimento pieno di ogni promessa di Dio per le loro vite. E mi piace tantissimo quello che c'è scritto in versetto 13, vedutele da lontano, essi ne furono persuasi. A volte ciò che Dio ha promesso non è per la mia vita, ma magari per coloro che verranno dopo di me. Dio ha un piano più ampio, più largo. Ci vuole fede, ma anche pazienza e una convinzione. Vedutele da lontano, le accolsero. Non li hanno ottenute. Abramo aveva una promessa di figli come le stelle del cielo, come la sabbia del mare. E alla sua morte quanti figli li erano nati? Due. Ismaele e Isacco. Entrambi loro furono benedetti da Dio. Ma lui aveva visto solo due pezzi di sabbia, due stelle. Lui non aveva visto la piena adempimento della promessa di Dio verso di lui, ma era convinto che un giorno sarebbe venuto. Fai tu, Padre, ciò che vuoi della mia vita. Siamo resi con fede e pazienza. Andiamo in Primo Re capitolo 2 e vogliamo vedere la fine della vita di Re Davide. Questo percorso che è stato bellissimo da Primo Samuele, Secondo Samuele. Non voglio finire la vita di Davide. come non volevo finire il percorso di Mosè, di Giosuè. Ci sono tutti questi percorsi bellissimi e quasi quasi voglio tornare a Primo Samuele e ripartire con la vita di Davide. La volta scorsa insieme abbiamo visto una casa divisa contro se stessa non regge. E Satana è talmente intelligente che non ha conflitti tra Satana e demoni. Quanti di più dovremmo essere noi saggi a tenere unità? E abbiamo visto, verso la fine della vita di Re Davide, Adonijah, il suo figlio, cerca di soppiantare il trono al posto di Salomone. E Davide agisce, mette chiarezza e mette Salomone al trono suo prima di morire. Lui mette ordine e vedremo in altri modi Davide come lui mette ordine prima di morire. Chiesa, non sappiamo quanti giorni abbiamo sulla terra. Quindi vogliamo vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, ma vogliamo pianificare come abbiamo ancora 100 anni davanti a noi. Amen. Intenzionalità, vogliamo preparare la nostra casa, fede, pazienza. Primo Re 2, preparativi per le promesse, versetto 1, avvicinandosi per Davide il giorno della sua morte, egli ordinò a suo figlio Salomone dicendo, io sto per andare dove vanno tutti gli abitanti della terra. A volte come cristiani, se uno ammette che sta morendo, gli altri credenti dicono, non lo dire, pregheremo, devi vivere. Ma vediamo storia dopo storia nella parola di Dio, uomini convinti dell'eternità, pronti per andarsene dal Padre. E chiese, se noi siamo talmente aggrappati qui a questi corpi, a questa terra, stiamo vivendo male il nostro cristianesimo. Io non è che auguro la mia morte domani, ma voglio essere pronto se dovesse capitare. E Davide ammette, io sto per andare via, perciò sii forte e comportati da uomo, sii forte e coraggioso magari. Abbiamo visto nel libro di Giosuè, dopo la morte di Mosè, Dio ben 3 volte incoraggiò Giosuè dicendo sii forte e coraggioso, sii forte e coraggioso, sii forte e coraggioso. E Davide, come la morte di Mosè e la leadership di Giosuè, magari lui dice al suo figlio, io non ci sarò e tu devi fortificarti in Dio. Chiesa, noi viviamo tutta la nostra settimana senza l'aiuto del pastore della chiesa, senza l'aiuto della congregazione, senza la chiesa. Noi dobbiamo imparare sempre di più a fortificarci in Dio giorno per giorno, essere forti e coraggiosi, e noi ragazzini dobbiamo imparare ad essere più uomini. Comportati da uomo, alziamoci. Vogliamo crescere, non vogliamo rimanere bambini per sempre. L'Apostolo Paolo, parlando dell'eternità e la vita sulla terra, dice in 1 Corinzi 13:11, quando ero bambino, parlavo come un bambino, avevo il seno di un bambino, ragionavo come un bambino. Quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. E Davide sta per morire e dice a Salomone, devi essere un uomo. Adesso sei tu il leader, preparati, fortificati in Dio. Versetto 3 e 4, osserva gli ordini dell'Eterno, il tuo Dio, camminando nelle sue vie e mettendo in pratica i suoi statuti, i suoi comandamenti, i suoi decreti, i suoi precetti, come sta scritto nella legge di Mosè, affinché tu riesca in tutto ciò che farai e dovunque ti volga. Sappiamo da Deuteronomio 17 che ogni re doveva scrivere una copia di Deuteronomio, una copia privata, e leggerla ogni mattina e ogni sera. Ricordati tu, Salomone, della tua copia della legge di Mosè. E versetto 4, affinché l'Eterno adempia la promessa che mi ha fatto quando disse, se i tuoi figli faranno attenzione alla loro condotta per camminare davanti a me in verità con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima, non ti mancherà mai qualcuno sul trono di Israele. E vedremo, per amore di Davide, Dio ha mantenuto questa promessa che il figlio di Davide rimase sempre sul trono a Gerusalemme. E poi la finalità di quella promessa qual era? Gesù, figlio di Davide, Gesù che regna, Gesù che è seduto sul trono di Davide in perpetuo. Versetto 5, anche tu sai ciò che ha fatto me Joab, ricordandolo della sua infedeltà. Poi lui dice, versetto 7, usa bontà con i figli di Barzillai, perché Barzillai lo aveva benedetto. Lui ricorda a Salomone, versetto 8, quello che Shimei aveva fatto. Lui aveva proferito orribili maledizioni il giorno che Davide andava a Manaim, quando fuggiva da Absalom. E Davide dice, versetto 9, ora perciò non lasciarlo impunito, perché sei un uomo saggio e sai ciò che devi fare. Fa scendere la sua canizia nello Sheol, tinte di sangue. E quindi Davide mette ordine a casa. Davide ricorda a Salomone, versetto 4, ed è il pensiero sulla quale voglio che ci soffermiamo un po', della promessa di Dio verso di lui. Ricordiamoci, quando Davide salì sul trono, lui era re ad Hebron per 7 anni, e poi in secondo Samuel 5, Davide prese la città di Gerusalemme, Jebus, e lo chiamò Gerusalemme. Poi in capitolo 6 di secondo Samuel, lui ha fatto entrare l'arca dell'alleanza. E poi in secondo Samuel 7, Davide voleva fare una casa per Dio, e Dio aveva detto, no. Non mi puoi fare una casa, Davide. Però io ti faccio a te una promessa. Tu mi vuoi fare una casa, sono benedetto dal tuo desiderio, però io farò di te una casa e sul trono di Gerusalemme si siederà sempre un tuo figlio. E quindi Davide in fin di vita si ricorda di una promessa a lui fatto in 2 Samuel 7. E lui dice a Salomone, guarda, ogni promessa di Dio verso di me non è stata adempiuta ora, nell'arco della mia vita. Però io so che Dio sarà fedele e lui ha dei piani per coloro che verranno dopo di me. E quindi Davide ha fatto delle preparative per ogni promessa di Dio verso di lui, anche se non era lui a sperimentare con la propria pelle ogni promessa di Dio. Girate con me in Primo Cronache, capitolo 29, e un resoconto parallelo a questo momento, con qualche dettaglio in più. Dopo il ritorno dalla Babilonia, dall'esilio, c'è questo Primo e Secondo Cronache, scritto da Esdra, come ricordanza del Tempio e motivazione per rifare il Tempio dopo la Babilonia. E lui registra per noi dei ricordi riguardo il Tempio, di questo momento tra Davide e Salomone. Primo Cronache 29, versetto 1. Davide è sempre in fin di vita, in questi ultimi momenti con Salomone. Primo Cronache 29, 1. Poi il re Davide disse a tutta l'assemblea, Salomone mio figlio, il solo che Dio abbia scelto, è ancora giovane e inesperto. A volte non siamo pronti per le sfide che arrivano. Non mi sento uomo abbastanza. Comportati da uomo, Davide ha detto a Salomone, perché era giovane e inesperto. Però si impara vita vivendo, strada facendo, giusto? Si impara la maggior parte delle cose nella vita vivendole. Molti si sposano e tu chiedi, ma sei pronto? E loro dicono di sì, però tu sai da uomo sposato che non sono pronti. E poi tu dici, per quanto tu pensi di essere pronto, non sei pronto. Però questo è il piano di Dio. Salomone era giovane e inesperto, mentre l'opera è grande. Perché questo palazzo, parlando del Tempio di Dio, la casa che Davide voleva fare per Dio, che doveva fare il suo figlio, secondo Samuel 7, Dio aveva promesso, ma un tuo figlio mi farà una casa. Sì, tu Davide no. Davide in fin di vita sta pensando alla casa di Dio e sta esortando il suo figlio Salomone di non sprecare la sua vita, di essere uomo e non più bambino, di alzarsi. Lui è giovane e inesperto e l'opera è grande. Chiesa, l'opera di Dio è sempre più grande delle nostre facoltà. Ci sono troppi senza tetto in giro per Torino. Bielke non è abbastanza per soccorrere ad ogni bisogno a Torino. Però potrebbe benedire qualcuno. E piano piano Dio farà la sua opera, anche se è sempre più grande di noi. Perché questo palazzo non è destinato a un uomo, ma all'Eterno Dio. E Davide ricorda Salomone e ricorda i leader. E lui dice: questo progetto non è un progetto di vanità all'uomo, ma è un edificio al Dio eterno. Versetto 2, Primo Cronache 29, 2, con tutte le mie possibilità ho fatto preparare per la casa del mio Dio oro, argento, bronzo, ferro, legno, pietre d'onice, pietre da incastonare, pietre brillanti, diversi colori, ogni sorta di pietre preziose e marmo in gran quantità. Versetto 3, inoltre, poiché ho riposto il mio amore sulla casa del mio Dio, oltre a tutto ciò che ho preparato per la casa del santuario, dono per la casa del mio Dio il mio personale tesoro di oro e argento. E mi parla molto questo, no? Anche io in qualità di leader, non è che io dico a voi, noi vogliamo fare una chiesa a Torino e quindi il vostro oro, il vostro argento, no? Ma insieme un buon leader è disposto in prima persona di muoversi per primo, di sborsare oro e argento per l'opera di Dio. E dove va il leader, andrà il popolo. E Davide dice: io ho messo il mio amore verso la casa di Dio. Dove è posto il nostro amore? Verso l'opera della carne, progetti di vanità nostre, i nostri progetti, o i progetti che Dio ha disegnato per noi? Io so che la vita è breve e non voglio finire la mia vita sprecando le opportunità e sperperando tutto quello che Dio mi ha dato. Anch'io voglio fare preparative, voglio investire soldi, voglio essere saggio, voglio pensare al futuro. Non voglio solo pensare alla quotidianità. Sì, è vero, Gesù dice non avere preoccupazioni per il domani. Non dobbiamo essere in ansia per il domani, ma pianificare per il domani è molto biblico. E Davide dice: io so che Dio ha promesso X, e quindi anche se verrà dopo la mia vita, io voglio preparare per X, perché mio figlio farà la casa di Dio, e ecco, già fatto la donazione. Magari così i vari figli di Davide non potevano dire: ma l'eredità dove? Ho già dato il mio dono per la casa di Dio, per la sua volontà. Preparativi. Davide ha fatto le preparativi per il piano e per le promesse, versetto 2 e 3. E poi leggendo, versetto 4, 3.000 talenti d'oro, 7.000 talenti d'argento, l'oro per le cose d'oro, l'argento per le cose d'argento. E lui dice: ho dato questo patrimonio mio, e lui lo elenca, e quindi popolo, alziamoci insieme, sta dicendo. Versetto 5, Davide in fin di vita esorta Salomone, ma non solo, tutti i leader, e lui dice: chi è oggi disposto a riempire la sua mano per consacrarla all'Eterno? Chi è pronto di alzarsi e di mettere in mano il bastone di Dio come Mosè, di mettersi in gioco per la volontà di Dio per la tua vita? Tu hai delle convinzioni di cosa Dio ti sta chiamando a fare con la tua vita? Magari se tu non sai quali sono le promesse di Dio per la tua vita, dovremmo iniziare lì. Perché non puoi preparare ciò che non sai, no? Non puoi preparare per un futuro che non hai capito dalla parte di Dio. Io ho capito alcune cose della volontà di Dio per la mia vita. So che Dio mi ha chiamato a fare, e io preparo le cose pensando già 5 anni, 10 anni, voglio eseguire ciò che io so che sono le promesse di Dio per la mia vita, voglio fare le preparative. E quindi non possiamo preparare per un futuro che non conosciamo, e possiamo conoscere la volontà di Dio e le sue promesse cercando la faccia di Dio. E quindi lui dice: io ho fatto una mossa, voi popolo, chi è disposto a riempire la sua mano per consacrarla all'Eterno? Smettiamo ogni opera delle tenebre, mettiamo via il peccato e metti nella mano la volontà di Dio. Versetto 6 e 7, allora i capi delle case paterne, i capi delle tribù di Israele, i capi delle migliaia, delle centinaia, gli amministratori degli affari del re fecero delle offerte volontarie. Ricordiamoci di questo, perché tra poco vedremo, quando Salomone organizza i lavori per il Tempio, lui inizierà ad avere una mano pesante e costringerà diversi a lavorare in scavitù. E alla fine della vita di Salomone, questo era il più grande critico della sua vita, quando il popolo va verso Reabomo e loro dicono a Reabomo: tu puoi abbassare il pesante lavoro che il tuo padre ci ha imposto? Salomone, non come Davide, è iniziato ad andare verso il lavoro non volontario. A me piace questo esempio di Davide. La gente era libera, lui era convinto della volontà di Dio per la sua vita. Intanto lui fa la mossa, prende la volontà di Dio nella sua mano, lui offre in sacrificio di lode verso la casa di Dio la sua offerta. E poi varie offerte volontarie arrivano. E mi piace, guardate versetto 7, dietro per il lavoro della casa di Dio 50.000 talenti d'oro. Davide ha dato 3.000 talenti, ma il resto 5.000 talenti, 10.000 darci d'oro, 10.000 talenti d'argento, 18.000 talenti di bronzo e 100.000 talenti di ferro. L'opera di Dio è sempre più grande di un Salomone giovane e inesperto. L'opera di Dio è sempre più grande di una sola persona, ma insieme, come corpo, come gruppo, possiamo anche noi eseguire il lavoro della casa di Dio. Amen. E mi piace, di nuovo versetto 9, sottolineato, il popolo si rallegrò dalle loro offerte volontarie, perché avevano fatto quelle offerte all'Eterno con tutto il cuore. Anche il re Davide si rallegrò grandemente. Non c'è nessuna forzatura umana. Se avete mai frequentato una chiesa dove il pastore fa passare la cassetta delle offerte 2 o 3 volte durante un culto, no? Avete mai visto questa cosa? Prima che il culto inizia, alla fine del culto, un altro passaggio. Succedono queste cose. Scappate. Perché la gente che fa questo è più interessato al tuo portafoglio che al tuo cuore. Paolo dice in 2 Corinzi 9, versetto 7, ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia, né per forza. Se tu non vuoi donare al Signore, non lo fare, mai con malavoglia, ma con adorazione consapevole di chi è e di ogni benedizione che Lui mi ha dato. E non per forza, non permettere che nessuno vi costringa a servire con la scuola domenicale, ad arrivare prima per montare le cose audio, a fare quella visita, a donare quei soldi. Nessuna forza dell'uomo, mai. Non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Secondo Corinzi 9:7. E quindi Davide, al vedere in fin di vita il cuore volenteroso del popolo, lui si rallegrò e può morire con questo grande incoraggiamento, vedendo lui ha tramandato il testimone a Salomone e lui magari sta morendo e vede il popolo correre in avanti. Staranno bene, andranno nella volontà di Dio. E poi Primo Cronache 29:20, poi Davide disse a tutta l'assemblea: ora benedite l'Eterno, il vostro Dio. Tutta l'assemblea allora benedisse l'Eterno. E versetto 22, in quel giorno mangiarono e bevvero davanti all'Eterno con grande gioia e per la seconda volta proclamarono re Salomone e lo unsero davanti all'Eterno perché fosse principe. E quindi Salomone fu unto ben 2 volte, proclamato ben 2 volte re. Figa, non ci sono dubbi, no? Non è un altro figlio di Davide, ma è Salomone colui che deve portare avanti l'opera, anche se è giovane, anche se è inesperto. E lui, quello che Dio ha chiamato di salire sul trono di Davide. Il versetto 25, l'Eterno rese assai grande Salomone davanti a tutto Israele, gli diede una maestà regale che nessun altro re prima di lui in Israele aveva mai avuto. E il versetto 26, ora Davide figlio di Isai regnò su tutto Israele, il tempo che regnò sopra Israele fu di 40 anni, a Hebron regnò 7 anni, a Gerusalemme 33, e morì, versetto 28, molto vecchio di età, 70 anni aveva, molto vecchio di età, sazio di giorni, di ricchezze e di gloria. Al suo posto regnò suo figlio Salomone. E tornando in Primo Re 2, versetto 10, Primo Re 2, versetto 10, così Davide si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide, Davide fu sepolto lì nella città di Gerusalemme e rimase il re più famoso della loro storia. Infatti Gesù era figlio di re Davide. Gesù, figlio di Davide. Aspettavano il Messia che doveva provenire dalla linea di Davide. Davide era un uomo secondo il cuore di Dio e ha affrontato la morte con pace nel cuore, pronto, facendo le preparative per la volontà di Dio, per le promesse ancora non adempiute. Perché lui li ha credute, lui li ha viste da lontano e li accolsero con gioia. Ci stiamo facendo delle preparative per il futuro. Possiamo in questi giorni riflettere sulle nostre vite? Se domani tu dovessi mancare, la tua moglie è pronta? Se tua moglie dovessi mancare, il tuo marito sa cucinare? Siamo pronti per quel giorno? Stiamo preparando il futuro per i nostri figli? Mi ricordo parole di Craig Quam a Montebelluna, pastore Craig, che quando hanno acquistato il locale a Montebelluna, Craig era già verso la metà della sua malattia, lottava con il cancro già da diversi anni. I suoi figli erano già cresciuti e lo stesso lui stava facendo un parco giochi per tutti i bambini della chiesa e per tutti i bambini che dovevano venire. E lui ha detto alla chiesa, i miei bambini sono già cresciuti, io sto facendo questo per voi. Io voglio vivere una tale vita, Chiesa, che non penso solo alla mia vita oggi, ma io voglio preparare qualcosa per chi verrà dopo di me. Amen. Così Davide si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Io amo il linguaggio che la Bibbia utilizza per sottolineare la morte di un credente in Dio. Si addormentò. Si addormentò. Primo Tessalonicesi 4, versetto 13. Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Vogliamo vivere nella piena speranza, con fede e pazienza delle promesse a venire. Vogliamo vivere con piena speranza anche la morte stessa. Avremo un lutto, ma non vogliamo avere un lutto, essere rattristati senza speranza, ma con speranza. La morte è sempre difficile. Non dobbiamo diminuire

gioia, con allegria, sapendo che stiamo con il Signore. Versetto 14 di 1 Tessalonicesi 4. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con lui per mezzo di Gesù quelli che si sono addormentati. E quindi, se non viviamo la morte con un senso di speranza, non stiamo vivendo con la realtà del Vangelo stesso. La resurrezione c'è, Chiesa. La vita eterna c'è. Il spegnimento di questo corpo non è la fine della nostra storia. Amen? Alleluia. C'è una vita eterna. Lo spirito andrà. La nostra anima andrà. Avremo un nuovo corpo. Corpo, anima e spirito. C'è una vera esistenza dopo di questa. Non siamo come i buddisti che credono che l'energia nostra si amalgherà con l'energia dell'universo. E se siamo persone ora, perché non saremo persone al di là? Ora con un intelletto e pensieri e valore, non abbiamo lo stesso senso di valore anche dopo la morte? Sì, 1 Tessalonicesi 4, 18, consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. E se tu hai sperimentato il lutto di un vostro caro recentemente, consolatevi con la speranza del Vangelo, con la realtà del Vangelo. Anche se non abbiamo visto la pienezza di ogni promessa, verrà. E viviamo alla luce di questo. Poi 1 Re 2, 11, il tempo che Davide regnò, fu 40 anni. Poi, versetto 12, Salomone si assise sul trono di Davide, suo padre, e il suo regno fu saldamente stabilito. Fu saldamente stabilito. E spero sia per tutti noi che possiamo avere case stabile, finanze stabile, lavoro stabile, che tu sei l'operaio più stabile per il tuo datore di lavoro. La gente vede in te una certa stabilità o tu cambi con ogni vento di giornata. Io voglio essere stabile sempre di più. E poi Davide morendo, Salomone sul trono, c'è il fratello, versetto 13, Adonijah, che cerca di fare il furbo e non pensa al popolo. Non ha pensato al bene del popolo salendo al trono, ma pensava al bene proprio. E anche qui, dal versetto 13 al 18, Adonijah va da Bathsheba, madre di Salomone, chiedendo chi, versetto 17, ti prego di al re Salomone, il quale non ti rifiuterà nulla, che mi dia in moglie Abishag la Shunamita. Questo Abishag era una donna molto bella, giovane, che doveva servire re Davide come badante in fin di vita. E Adonijah non poteva avere il trono e quindi lui pensa, magari io posso prendere la badante di mio padre come moglie. Vedi, uno che vive per il bene futuro del popolo dona, uno che vive per il bene proprio carnale toglie e pensa a ciò che può avere. Ma un uomo o una donna spirituale pensa a ciò che può dare, può benedire. Io posso lavorare di più per benedire più persone con più soldi. Paolo ha detto in Atti 20, io ho lavorato affinché supplivo ai miei bisogni e per tutti coloro che erano con me. Paolo era un donatore allegro. Adonijah è uno che prende con allegria. Voglio Abishag, e quindi versetto 19 al 24, Bathsheba si recò dunque da re Salomone per parlargli in favore di Adonijah. E lui sente questa richiesta, Bathsheba, mamma di Salomone, va e dice, ma c'è un favore che il tuo fratello Adonijah chiede, può avere questa donna Abishag? E Salomone è infuriato di questa richiesta, questo Adonijah ha voluto prendere il trono e adesso vuole prendere Abishag, chi pensa di essere? E quindi, versetto 23, Salomone giurò per l'Eterno dicendo, Dio mi faccia questo, e anche peggio, se Adonijah non ha proferito questa parola a costo della sua vita. Oggi, versetto 24, Adonijah sarà messo a morte. E quindi Salomone mette ordine. Lui deve portare avanti l'opera di Dio, deve mettere ordine con ogni confusione in giro. Paolo ci incoraggia in 1 Corinzi 14 che Dio non è l'autore di confusione. Adonijah era un uomo di confusione perché la carnalità creerà sempre confusione. Lo Spirito di Dio porta ordine e benedizione. E quindi

0: di Adonai viene giudicato. E non solo, versetto 25, la morte di Adonijah, ma versetto 26, Salomone mette ordine per Abietar, sacerdote. E lui dice, vattene ad Anatot nei tuoi campi perché tu meriti la morte, ma non ti farò morire oggi perché hai portato l'arca del Signore l'Eterno davanti a mio padre Davide. Secondo Samuel 6, quando Davide danzava, era Abietar che portava l'arca davanti a Davide. Era il suo sacerdote. E così Salomone allontanò Abietar dall'ufficio di sacerdote perché si adempisse la parola dell'Eterno che l'Eterno aveva pronunciato riguardo alla casa di Eli a Shiloh, che la sua progenie non doveva più essere sacerdote. E poi giudizio anche verso Joab. Joab viene il momento della sua morte, ex generale di Davide, che era amico, nemico, faceva la sua volontà, guadagni privati. Joab, un uomo conflitto, viene adesso il momento della sua morte. E versetto 28, lui ha un ravvedimento parziale. Lui andò nel tabernacolo dell'Eterno e afferrò ai corni dell'altare. Lui prende l'esempio di Adonijah che corre verso l'altare e dice, non mi puoi uccidere, sono in chiesa, no? È come quando un bambino che deve subire una punizione corre dall'altro genitore, no? Cioè, non mi puoi punire, no? E si aggrappa alla gamba del genitore più misericordioso, no? E Joab è ridicolo e anche lui viene ucciso nonostante il suo aggrappare all'altare. L'Eterno, versetto 32, ha fatto ricadere sul suo capo il sangue che lui ha versato. Joab ha vissuto per la spada ed è morto per la spada. E non solo, versetto 36, anche Shimei, colui che malediceva Davide quando Davide uscì da Gerusalemme con la ribellione di Absalom. Shimei che malediceva Davide. Salomone, guardate versetto 36, disse, costruisciti una casa in Gerusalemme e là abiterai e non ne uscirai più per andare qua o là. Shimei, tu sei stato un uomo instabile, confusionario, hai maledetto mio padre, non mi fido tanto di te, Shimei. Salomone faceva bene a non fidarsi di tutti subito. Quindi, se vuoi vivere, Shimei, rimani collocato a Gerusalemme, fate una casa, fatela bella, ma rimani qua, non andare in giro. Versetto 37, il giorno infatti che uscirai e passerai il torrente Kidron, sappi per certo che morirai, il tuo sangue ricadrà sul tuo capo. E Shimei ha risposto, sta bene, il tuo servo farà come il re, il mio signore, ha detto. Ma versetto 39, dopo 3 anni, avviene che 2 servi di Shimei fuggirono presso Achish, figlio di Machir, il re di Gat, un filisteo. E questi servi erano andati via. Magari i servi sono scappati da Shimei, sapendo che Shimei non poteva andare a trovarli, perché era bloccato a Gerusalemme. E a Salomone fu riferito, versetto 41, che Shimei era andato da Gerusalemme a Gat, era tornato. E il re ha mandato chiamare Shimei dicendogli, non ti avevo fatto giurare per l'Eterno e non ti avevo solennemente avvertito dicendoti, sappi per certo che il giorno in cui uscirai per andare qua o là morirai. E tu mi avevi risposto, la parola che ho udito mi sta bene, va bene, non esco più da Gerusalemme. Invece lui è uscito e il re disse a Shimei, versetto 44, tu conosci tutto il male che facesti a Davide mio padre e il tuo cuore ne è consapevole. Perciò l'Eterno farà ricadere sul tuo capo la tua malvagità, ma il re Salomone sarà benedetto e il trono di Dio sarà reso stabile davanti all'Eterno per sempre. E quindi il re diede ordine a Benaia, il nuovo generale, figlio di Jehoiada, che uscì e colpì Shimei e questi morì. Così rimase saldo il regno nelle mani di Salomone. Vogliamo riflettere su ciò che abbiamo sentito? Vogliamo essere seri davanti a Dio? Noi come Shimei avevamo un giudizio sulla nostra testa, no? Non potevamo andare in giro, non avevamo una libertà. E al momento in cui andavamo via, la morte doveva arrivare. Noi non come questi che furono giudicati, Joab, Shimei, non come questi che erano contro Davide, erano senza speranza, senza misericordia. Joab che si aggrappò all'altare ma non gli ha conservato la vita. Noi, grazie a Gesù, possiamo avere la benedizione della vita. Noi, grazie alle promesse di Gesù, abbiamo la promessa di vita eterna. Amen, Chiesa? E vogliamo pregare a Dio che Lui ci guida. Amen.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non manca

Vuoi sapere in che modo nell'antico Israele si poteva uccidere una persona e passarla liscia? Nella Bibbia, in Esodo 21, versetti 20-21, è scritto come si poteva fare. Se uno bastona il suo schiavo o la sua schiava fino a farli morire sotto i colpi, il padrone deve essere punito. Ma se sopravvivono un giorno o due non sarà punito, perché sono denaro suo. Potevi picchiare a piacimento uno schiavo e se fosse sopravvissuto almeno un giorno o due l'avresti passata liscia. Poi se fosse morto al terzo giorno non c'era alcun problema. Tanto non era mica una persona, era un oggetto, era denaro tuo, era tua proprietà. Quindi potevi farne ciò che volevi. Piuttosto semplice, no? Risposta sbagliata. Purtroppo questa è più o meno la conclusione a cui arrivano molte persone dopo aver letto questo brano di Esodo, senza tenere conto del contesto. Facendo un piccolo sforzo e leggendo questo brano anche solo nel contesto del capitolo in cui è inserito, si arriva ad una conclusione piuttosto diversa e decisamente più coerente con il resto della legge ebraica. Leggiamo quindi i versetti precedenti, in Esodo 21, versetti 12-19. Chi colpisce un uomo a morte deve essere messo a morte. Se non gli è atteso un agguato, ma lo uccide involontariamente, io stabilirò un luogo dove egli si possa rifugiare. Se qualcuno insidia e uccide il suo prossimo con premeditazione, tu lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire. Chi percuote suo padre e sua madre deve essere messo a morte. Chi rapisce un uomo, sia che poi lo abbia venduto, sia che lo tenga ancora prigioniero, deve essere messo a morte. Chi maledice suo padre o sua madre deve essere messo a morte. Se degli uomini litigano e uno percuote l'altro con una pietra o con il pugno e questo non muore ma deve mettersi a letto, se poi si alza e può camminare fuori appoggiato al suo bastone, colui che lo percosse sarà assolto. Soltanto lo indennizzerà del tempo che ha perduto e lo farà curare fino a guarigione compiuta. Il contesto di questi versetti è piuttosto chiaro. Si parla di diversi casi in cui la legge ebraica prevedeva la pena di morte. In particolare, voglio attirare la vostra attenzione sul fatto che secondo il versetto 12 c'era la pena di morte per l'omicidio volontario, per chi uccideva un uomo percuotendolo. Però, secondo i versetti 18-19, nel caso in cui uno avesse percosso un uomo ed esso non fosse morto, avrebbe comunque dovuto risarcirlo del tempo lavorativo perso. Beh, sembra piuttosto ragionevole. Il tempo è denaro, quindi se fai perdere tempo lavorativo devi risarcirlo. Nel mondo di oggi probabilmente useremmo le assicurazioni per questo tipo di risarcimento. Ed è proprio in questo contesto che si parla del caso particolare in cui la persona che viene picchiata è il proprio servo. Quindi ora, se rileggiamo i versetti 20 e 21, dopo aver letto questo preambolo, lo vedremo già sotto una luce molto diversa e sarà molto chiaro il significato. Ricordo la premessa dei versetti che abbiamo appena letto. Se un uomo percuote un altro uomo e lo uccide, è punito con la pena di morte. Se non lo uccide, deve risarcire del tempo di lavoro che gli ha fatto perdere, perché il tempo è denaro. A questo punto, secondo voi, cosa succede se un uomo uccide non un altro uomo libero, ma un suo servo? Allora, rileggiamo il versetto 20. Se uno bastona il suo schiavo o la sua schiava fino a farli morire sotto i colpi, il padrone deve essere punito. Allora, ripensando al contesto in cui è inserito questo brano, qual è la pena prevista per chi uccide un altro uomo percuotendolo? Ovvio, è la pena di morte. Quando leggiamo il versetto 20, non dobbiamo quindi pensare ad una punizione banale, tipo una multa, perché nel contesto del brano abbiamo appena visto che l'omicidio in seguito a percosse era punibile con la pena di morte. Ci troviamo di fronte a una questione molto seria, che ci fa comprendere che in Israele un proprietario di uno schiavo non poteva trattare il suo servo con durezza a suo piacimento fino ad ucciderlo, cosa che in altre culture antiche sarebbe stata possibile. Questa norma stabilisce che nel caso in cui, percuotendolo, un padrone avesse ucciso un servo, siccome il servo non è un oggetto,
ma è pur sempre un uomo o una donna. L'aggressore deve essere punito, ovvero sottoposto alla pena di morte, come previsto dai versetti precedenti. Questo è il modo in cui questa norma si inserisce nel contesto del capitolo 21 di Esodo. Ma ora viene la parte in apparenza più complessa. Quale punizione era prevista nel caso in cui il servo non fosse morto, ma fosse rimasto, ad esempio, contuso, quindi a letto qualche giorno in seguito alle percosse? Beh, ci troviamo qui di fronte al parallelo con i versetti 18 e 19. Avevamo letto che nel caso di un uomo libero, egli doveva essere risarcito economicamente del tempo in cui non avrebbe potuto lavorare. Ma a questo punto sorge la domanda: che cosa fare nel caso in cui a non poter lavorare per qualche giorno è uno schiavo picchiato dal proprio padrone? Quale sarebbe la sanzione corretta? Beh, rileggiamo il versetto 21. Ma se sopravvivono un giorno o due, non sarà punito, perché sono denaro suo. Capite il senso della legge? Quando lo leggiamo nel contesto è molto chiaro. Innanzitutto il giudice avrebbe dovuto tenere il caso sotto osservazione per un giorno o due, un tempo che appare indicativo più che normativo. Se avesse voluto indicare un tempo preciso, avrebbe detto un giorno, oppure due giorni, oppure tre giorni. Ma se dice un giorno o due, è piuttosto ovvio che si tratta di un tempo indicativo per il giudice. Teniamo presente che la Torah ha spesso la forma di una legge casuistica, in cui vengono citati casi esemplari, non esaurienti di tutti i casi possibili nella vita di tutti i giorni. Il giudice doveva utilizzare questi esempi per giudicare in tutti i casi che si trovava davanti. La norma che abbiamo letto presume che il giudice fosse in grado di valutare in un tempo ragionevole, cioè un giorno o due, se ci si trovava di fronte ad un omicidio oppure no. Allora questo non vuol dire, come taluni immaginano, che se fosse morto al terzo giorno allora non sarebbe stato omicidio, perché nessun giudice degno di questo nome avrebbe applicato la legge in quel modo. Il senso è piuttosto evidente se capiamo il modo in cui la legge è scritta. Dopo qualche giorno, vedendo ad esempio che il servo cominciava a riprendersi, il giudice poteva stabilire che non si trattava di omicidio. A quel punto non c'era pena di morte. Ma a differenza del caso dell'uomo libero, non c'era nemmeno la sanzione economica. Ma questo per un motivo piuttosto semplice. Siccome lo schiavo lavorava per il suo aggressore, picchiandolo e rendendolo inabile al lavoro per alcuni giorni, quel padrone stava già perdendo del denaro, quindi stava già facendo un danno a se stesso. Secondo la concezione ebraica di schiavitù, tu sei proprietario del lavoro, del tempo che quella persona dedica al tuo servizio, ma non sei proprietario della persona stessa, fino al punto da poterla maltrattare a tuo piacimento. Acquistando un servo, infatti, non si acquistava un essere umano, ma si acquistava il suo lavoro, il suo tempo, il più delle volte, oltretutto, un tempo determinato, come vedremo in un altro video. In questo senso, si comprende molto semplicemente la frase «perché è denaro suo». Tuttavia, a questo punto, qualcuno potrebbe ancora dire che un padrone, secondo questa legge, poteva comunque maltrattare il proprio schiavo anche in modo duro, purché stesse bene attento a non ucciderlo. A prima vista questa obiezione sembra buona, ma anche in questo caso devo dire che non è così. Leggiamo infatti come prosegue il brano. Si continua infatti a parlare di danno a persone in seguito a percosse. Leggo dal versetto 22. Se durante una rissa qualcuno colpisce una donna incinta e questa partorisce senza che ne segua altro danno, colui che l'ha colpita sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà e la pagherà come determineranno i giudici. Ma se ne segue danno, darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. Questa sezione si riferisce al caso di una donna incinta che partorisce perché qualcuno la colpisce. Ora, se non c'è danno, quindi sostanzialmente se il bambino nasce vivo, sta bene, ci sarà comunque un'ammenda da pagare che sarebbe stata amministrata dai giudici.
Ma se il danno è serio, allora ci sarà vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, eccetera. Ovvero, in sostanza, se abbiamo un aborto, ovvero il bambino nasce morto, oppure la donna stessa muore nel parto in seguito al colpo, per l'aggressore ci sarebbe stata la pena di morte. Se non c'è morte, ma c'è comunque un danno grave, il giudice avrebbe dovuto applicare un risarcimento adeguato. Infatti, quello che abbiamo letto al versetto 24, che molti oggi conoscono come legge del taglione, non è una legge che autorizza la vendetta, come se ogni privato cittadino potesse vendicarsi in proporzione del danno subito. Non funzionava così. Non risulta che in Israele fosse pieno di ciechi e sdentati a causa di questa legge. Come abbiamo già detto, in Israele la legge era amministrata da giudici, quindi era un giudice che valutava il danno e stabiliva il risarcimento adeguato, che però in questi casi poteva essere davvero molto alto visto il tipo di danno. Ora, questa legge stabilisce infatti che la sanzione deve essere adeguata, non troppo bassa, ma nemmeno esagerata. Quindi, per intenderci, non si poteva condannare una persona alla pena di morte per aver fatto perdere un dente ad un uomo, ma non si poteva neanche lasciarlo andare via con una piccola ammenda. Quando in seguito a percosse c'era un danno permanente, ad esempio la perdita di un dente, di un occhio, cose simili, beh, si trattava di un danno molto serio. Che valore poteva avere un occhio? Oppure un dente? Beh, spettava ad un giudice stabilire la cifra, che poteva anche essere molto alta. Ma ciò che ci interessa per il nostro tema è che in questo contesto di sanzione relativa a danni gravi, nei versetti seguenti, la legge prevede di nuovo il caso particolare per lo schiavo. Leggiamo quindi Esodo 21, versetti 26 e 27. Se uno colpisce l'occhio del suo schiavo o l'occhio della sua schiava e glielo fa perdere, li lascerà andare liberi in compenso dell'occhio perduto. Se fa cadere un dente al suo schiavo o un dente alla sua schiava, li lascerà andare liberi in compenso del dente perduto. Beh, ancora una volta, la legge stabiliva che anche nel caso dello schiavo o della schiava, quel tipo di danno era da considerarsi molto serio. Nel caso dell'uomo o della donna libera, in seguito a un danno fisico grave, un dente o un occhio, ad esempio, il giudice poteva stabilire, abbiamo detto, un risarcimento molto alto. Insomma, per un occhio ci voleva il valore di un occhio, capite il senso? Nel caso dello schiavo, quale poteva essere il risarcimento adeguato? E beh, cosa poteva essere più gradito allo schiavo che la sua completa libertà? E quindi il condono di tutti i suoi debiti verso il padrone? Quel padrone, arrecando danno permanente allo schiavo, avrebbe perso economicamente tutto il lavoro che quella persona gli doveva fino alla fine del suo servizio. A seconda degli anni che mancavano alla fine del servizio, poteva quindi essere un equivalente economico molto elevato. E tutto questo, pensate un po', per uno schiavo. Allora, avete visto? Alla luce dei testi che abbiamo letto, a differenza di quanto alcuni pensano, è chiaro che in Israele nessuno poteva maltrattare un altro essere umano a suo piacimento, solo perché era uno schiavo. Infatti, se lo avesse ucciso, sarebbe stato sottoposto alla pena di morte. Se gli avesse procurato un danno permanente di qualunque tipo, lo avrebbe dovuto lasciare andare libero. E in tutti gli altri casi, se avesse avuto l'abitudine di maltrattarlo al punto da renderlo inabile al lavoro per alcuni giorni, e beh, quel padrone sarebbe stato davvero uno sciocco, perché quel servo svolgeva del lavoro per lui, quindi tutto quel tempo perso era denaro perso, denaro suo. In conclusione, voglio sottolineare che in Israele c'erano diversi casi in cui si poteva diventare schiavi, e magari dedicherò un video a parlare di tutti i casi possibili. Il caso tipico degli stranieri e prigioniero di guerra, ma c'erano anche persone che non potevano pagare un debito e quindi si vendevano per un certo tempo come risarcimento, oppure potevano essere persone che avevano commesso un furto e poi non erano stati in grado di risarcirlo. E allora il tribunale che amministrava la giustizia stabiliva che la persona venisse venduta ad una famiglia benestante affinché con il suo lavoro saldasse i suoi debiti. Nel caso di un israelita, il caso più tipico era probabilmente quello in cui
trovandosi in condizione di gravissima povertà, incapace di sostenere la propria famiglia, si offriva come servo, ma doveva essere trattato sostanzialmente da lavorante per un numero determinato di anni. Ora, comunque sia, in tutti questi casi, questa legge che troviamo in Esodo 21 non è una legge che permette maltrattamenti e abusi, come accadeva ad esempio in America fino a poco più di un secolo fa. Anzi, è una legge che cerca di limitarli il più possibile. In Israele c'erano alcune norme differenti per i servi ebrei e per quelli stranieri, questo è vero, ma il brano che abbiamo letto era valido sia per gli stranieri che per gli ebrei. È una legge che ci fa capire che nella legge ebraica erano sì presenti norme che regolavano la schiavitù, ma il modo in cui un servo o una serva dovevano essere trattati era comunque molto diverso da quello permesso in altri tipi di legislazioni antiche. In generale, lo schiavo era sempre considerato una persona con una sua dignità, non è mai considerato un oggetto. Il concetto di proprietà, secondo la legge ebraica, non aveva nulla a che vedere con il poter fare ciò che si vuole dell'altra persona. Il padrone usufruiva dei servizi del servo, non della sua persona. Infatti anche il prezzo da pagare per il riscatto di uno schiavo era basato sul numero di anni di lavoro ancora a contratto. Comprare e vendere avevano quindi a che vedere con il lavoro che queste persone avrebbero fatto, non con la persona stessa. Questo è un concetto da tenere bene in mente quando si leggono queste norme. Spero che la spiegazione di questo brano vi sia stata utile. Per il momento vi saluto. Alla prossima.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi ascoltatori, siamo felici di essere con voi e vi porgiamo il nostro più caloroso saluto nel Signore. Desideriamo che questi momenti di trasmissione che ci sono concessi siano di aiuto e di benedizione per tutti voi. L'esame della posizione bartiana ci conduce ad una precisa constatazione. Quando si respinge la concezione ortodossa di una Bibbia interamente parola di Dio scritta, allora ciascun teologo diviene criterio soggettivo di verità, senza possibilità di unità né di carattere permanente delle varie concezioni teologiche individuali. La concezione della rivelazione propria agli evangelici conservatori è naturalmente diversa. Il Dio ha parlato ai profeti e agli apostoli, presentando in un gruppo completo di documenti che chiamiamo Bibbia tutto quello che abbiamo bisogno di conoscere su Dio e la salvezza. L'ispirazione di quel gruppo di documenti venne attestata da Dio mediante miracoli e l'adempimento della profezia. Benché parlino del loro incontro con Dio al momento della crisi verificatasi nella loro vita personale, i teologi neo-ortodossi non affermano di ricevere da Dio rivelazioni attestate di nuova verità. Il cristianesimo è quindi, per il cristiano evangelico, la sola vera religione finale, la sola vera religione che offra ad un mondo la cui malattia è il peccato, la salvezza eterna, in un'esistenza cosciente con Cristo e di redenti per tutta l'eternità. Tutti i nostri argomenti a dimostrazione del carattere di fidatezza della Bibbia, della attendibilità del testo biblico e che gli attacchi dei critici non hanno nessuna base reale nell'evidenza obiettiva, appoggiano le pretese dei documenti biblici stessi di essere l'inerrante ispirata parola di Dio scritta. È questa la nostra replica alla neo-ortodossia.
2: Un'influenza sempre crescente sulla critica neotestamentaria hanno cominciato ad esercitare intorno al 1925 i principi di demitizzazione dello studioso Rudolf Bultmann, la cui concezione segue nei suoi presupposti filosofici l'esistenzialismo, ma le cui idee particolari riguardanti la rivelazione e quelli che egli chiama miti della Bibbia gli hanno conferito una posizione unica fra gli studiosi del Nuovo Testamento. È difficile formulare la sua definizione di mito, poiché egli si serve del termine in varie maniere. La definizione da lui datane in una nota a piè di pagina del suo Kerygma e mito sembrerebbe indicare che per il Bultmann mito sia sinonimo di simbolismo. La mitologia è l'uso del linguaggio figurato per esprimere ciò che è dell'altro mondo in termini di questo mondo e il divino in termini di vita umana, l'altro lato in termini di questo. Mentre l'idea ordinaria di mito è quella di una storia inventata per spiegare qualcosa nella natura, l'uso del termine fatto qui dal Bultmann sembrerebbe essere completamente diverso ed abbastanza ineccepibile. Un'altra definizione è: si può dire che i miti conferissero alla realtà trascendente un'obiettività immanente di questo mondo. I miti conferiscono l'obiettività di questo mondo a ciò che non lo è.
1: Quando tuttavia Bultmann amplia quest'idea di mito per includere l'attività soprannaturale di Dio in questo mondo, si pone su basi più discutibili. Il pensiero mitologico considera l'attività divina, nella natura o nella storia, come interferenza nel corso della natura, della storia o della vita dell'anima, un suo lacerarla, un miracolo, in pratica. L'idea di mito del Bultmann diviene fondamentalmente eccepibile quando la applica ad alcune delle più importanti dottrine del cristianesimo e dai miracoli alle realtà spirituali. Le immagini presentatici dal Nuovo Testamento del cielo e della risurrezione di Gesù hanno, malgrado la loro riservatezza, un carattere altrettanto mitologico, in principio, delle corrispondenti immagini che si rinvengono nella letteratura ebraica o nel Vangelo di Pietro. Secondo Marcus Barth, Bultmann considera come mito la preesistenza di Cristo, la sua incarnazione, la risurrezione, l'ascensione, la parusia, il giudizio finale e la concezione sacrificale della morte di Cristo. Poiché sono state scoperte le forze e le leggi della natura, non si può più credere negli spiriti buoni o cattivi.

0: Quel che distingue particolarmente il contributo apportato da Bultmann al pensiero teologico è il suo considerare come esistenzialmente veri finanche le dottrine e i miracoli che egli non può accettare come letteralmente veri. Essi esprimevano cioè l'esperienza popolare dei tempi biblici nei confronti della realtà al di fuori dello spazio, in un linguaggio che si accordava con la concezione del mondo e della vita particolare di quei tempi. Così il problema dell'esegeta di oggi, secondo Bultmann, è quello di demitizzare il linguaggio della Bibbia. Egli deve cioè eliminare gli elementi mitologici, o piuttosto interpretare quegli elementi, in termini che saranno accettabili per l'uomo scientifico moderno. Il kerygma, incastonato nel linguaggio mitologico del Nuovo Testamento, sarà perduto se cerchiamo di far accettare all'uomo scientifico il linguaggio della Bibbia. Il solo modo per preservare il kerygma per l'uomo moderno è quello di demitizzare la Bibbia. Il kerygma, cioè la proclamazione della rivelazione di Dio all'uomo, è immerso in un linguaggio mitologico e se lo si vuole conservare occorre che l'esegeta lo sgusci.
1: La critica fondamentale rivolta alla demitizzazione di Bultmann è che essa tende a gettare via il bambino insieme all'acqua del bagno. È perfettamente vero che oggi non si accetta la concezione tridimensionale del cielo al di sopra di noi, dell'inferno al di sotto e della terra dove viviamo. Ma ciò non significa che cielo ed inferno non siano realtà. Poiché il cielo è dove è Dio e Dio è dappertutto, il cielo è nel regno spirituale una sorta di quinta dimensione invisibile agli occhi dei sensi. Allo stesso modo, l'inferno è la separazione da Dio e dai redenti nel regno spirituale. Il peccatore impenitente è lasciato all'angoscia della sua coscienza accusatrice, il che è peggio del fuoco di un lago letterale di fuoco e zolfo. Il linguaggio figurativo o simbolico della Bibbia non è di difficile interpretazione per il credente ortodosso. Nessuno che sia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali penserebbe che le montagne daranno in gridi di gioia e che gli alberi batteranno le mani.
0: Ma porre i miracoli nella categoria dei miti della finzione e considerare irreale la risurrezione fisica di Cristo e letteralmente falsa la dottrina della preesistenza e dell'incarnazione di Cristo, semplicemente perché qualche immaginario uomo scientifico dei nostri giorni non crede in essi, è una questione completamente diversa. Nel suo principio di demitizzazione, Bultmann prende evidentemente per certo tutto il soprannaturale. Se Dio può, nella sua onnipotenza, aprirsi un varco in maniera soprannaturale nel regno dei sensi per compiere un miracolo, abbiamo allora fatti reali, fatti per l'epoca nella quale viviamo, oltre che per quella dei documenti biblici. Si tratta fondamentalmente della questione dell'onnipotenza di Dio. Come dimostrato un'altra volta, la concezione teistica di Dio fa della questione dei miracoli una questione di fatto storico, poiché se Dio ha il potere di intervenire nell'universo da Lui creato, ciò diviene oggetto del suo piano e del suo proposito, è questione di sapere se quel piano e quel proposito comprendono il miracoloso.
1: Per Bultmann la Bibbia non è la rivelazione di Dio scritta, è la concezione neo-ortodossa di rivelazione, una crisi nella quale Dio irrompe attraverso il velo dei sensi per rendere l'uomo cosciente di Dio nel Signore Gesù Cristo. Non è l'impartir conoscenza, ma il porre l'uomo in una nuova situazione in quanto io. È lo svelarsi di Dio all'uomo. In tal modo la rivelazione non consiste che del fatto Gesù Cristo. Così quel che intende il Nuovo Testamento per rivelazione può divenir chiaro solo quando si asseriscono ambedue queste serie di affermazioni e le si mettono fra loro in rapporto. La vita è rivelata, Cristo è rivelato. La parola di proclamazione, la fede, sono rivelate. La rivelazione è un avvenimento, la rivelazione avviene in noi stessi. La rivelazione incontra l'uomo nella parola che echeggia nel suo presente. Solo nella fede viene svelato l'oggetto della fede, perciò la fede stessa appartiene alla rivelazione. La risposta alla domanda, come si comprende la rivelazione del Nuovo Testamento, non può essere compresa come una semplice comunicazione, ma solo come un messaggio personale.

0: Bultmann spiega nella citazione che segue che la sua idea di rivelazione non è quella del cristianesimo storico. Diviene così del tutto chiaro che la rivelazione è un atto di Dio, un avvenimento, e non una comunicazione di conoscenza sovrannaturale. È chiaro inoltre che la rivelazione rivela la vita, poiché libera l'uomo da quel che è provvisorio e passato e gli dà il futuro. Anche se è così, è chiaro che Cristo è la rivelazione, e la rivelazione è la parola, poiché queste due sono una sola e identica cosa. Dall'ultima citazione si può comprendere perché Bultmann si senta libero di non tener conto di affermazioni ben verificate di fatti storici contenute nella Bibbia, poiché la proclamazione del Kerygma non è legata al testo stesso, che può essere, e secondo Bultmann è, molto difettoso. Si può incontrare Cristo ogni volta che viene proclamato il Kerygma, anche mediante il mito.
1: L'elemento di verità nell'idea di rivelazione di Bultmann è nella comprensione che i nudi fatti storici o la loro interpretazione a mezzo di dottrine può lasciare, ed a volte lascia, una persona fredda e spiritualmente indifferente davanti alle dottrine. I demoni credono e tremano. Una persona che non accetti Cristo come Signore della propria vita e non abbia un'esperienza cristiana di nuova nascita non ha la vita eterna. In altre parole, Cristo deve rivelarsi nella sua anima, proprio come sostengono Bultmann e i pensatori neortodossi. Ma ciò non significa che Dio non possa rivelare e non abbia rivelato obiettivamente la verità nella Bibbia in quanto parola di Dio scritta. È inoltre da dubitare che esperienze cristiane di Dio e di Cristo possano continuare a verificarsi nell'umanità se si dovesse accantonare la verità obiettiva della Bibbia o se si considerasse l'intera Bibbia piena di errori di fatto e di dottrina. Come insisteva Gresham Machen, il cristianesimo è una religione basata su fatti storici, e se quelli non lo fossero affatto, o se li si demitizzassero, il cristianesimo infine probabilmente scomparirebbe.
0: In questa breve discussione sull'insegnamento di Bultmann ci siamo occupati soltanto di due delle sue fasi più importanti, rivelazione e demitizzazione, idee che sono alla base della sua trattazione di altre dottrine. Esaminando queste due penetriamo nel fondo di tutta la sua posizione. Bultmann sente che se si vuole rendere accettabile il cristianesimo all'uomo scientifico moderno, si devono reinterpretare i miti della Bibbia in un linguaggio che non cozzi con la concezione del mondo e della vita dell'attuale epoca scientifica.
1: È da chiedersi tuttavia se il Vangelo o Kerygma sarà maggiormente accettabile alla mente scientifica dopo il verificarsi di tutta questa demitizzazione, di quanto non lo sia nella sua forma storica. La risurrezione fisica di Cristo era pazzia per i greci del tempo di Paolo, nella stessa proporzione nella quale si vorrebbe che lo sia per l'uomo scientifico moderno di oggi. Dobbiamo sempre ricordarci che, a meno che lo Spirito di Dio non incontri l'uomo nella rigenerazione, nessuno sarà posto in una nuova situazione in quanto io. Se all'uomo viene data una nuova nascita, che si tratti di uno scienziato o di un bracciante, ne seguirà inevitabilmente la fede nel Cristo. Con la fede in Cristo verrà anche la fede negli elementi soprannaturali della Bibbia. E né i miracoli né quel che Bultmann chiama miti costituiranno più una pietra d'intoppo.
0: Ancora qualche parola nel terminare questa sezione. Dove troveremmo l'uomo scientifico moderno di cui parla il Bultmann? Sembrerebbe che il numero di uomini scientifici per i quali il soprannaturale della Bibbia non costituisce affatto una pietra d'inciampo sia uguale a quella di coloro che lo respingono. Benché Bultmann renda con le labbra omaggio alla sovranità di Dio, egli la ignora nella pratica allorché tratta della conversione. Gli uomini dovrebbero essere portati ad accettare il cristianesimo mediante processi puramente razionali. Egli parte dal presupposto che nessuno che abbia un'istruzione scientifica accetterà i cosiddetti miti se non vengono prima demitizzati e resi conformi alla concezione del mondo e della vita del nostro tempo. Ma nella pratica nessuno sarà portato all'accettazione personale del messaggio evangelico se dapprima non lo rigenera lo Spirito Santo. E allora la demitizzazione non sarà più necessaria.

0: Un altro aspetto dell'alta critica demolitrice va ancora menzionato brevemente, quello della critica formale. Fra i suoi principali sostenitori vi sono stati Rudolf Bultmann e Martin Dibelius. Essi sostengono che Gesù prese ad essere adorato come Signore e Salvatore nella Chiesa ellenistica, mentre alcuni elementi, quali la messianità di Gesù, sorsero nella Chiesa giudaica. Essi pretendono che le forme storiche dei racconti evangelici vennero inventate dagli autori dei Vangeli per dare continuità ai detti orali di Gesù circolanti nella Chiesa al momento in cui vennero scritti i Vangeli. Isolando i detti di Gesù e attraverso la demitizzazione di tutta la narrazione, questi critici pensavano di poter risalire agli insegnamenti originali di Gesù.
1: Se si respinge il soprannaturale, come fanno questi critici, i risultati netti di tale critica costituiscono una conclusione già scontata. Demitizzare l'intero racconto significa che miracoli ed altri elementi soprannaturali devono essere interpretati in termini che preservino l'incontro che i discepoli ebbero con Dio attraverso Gesù e cercare allo stesso tempo di renderlo accettabile alla moderna mente scientifica. In termini semplici, il risultato è quello di respingere i miracoli e tutto il sovrannaturale. I fautori della critica formale hanno a malapena affrontato seriamente l'idea di una reale possibilità che tanto i detti di Gesù quanto gli avvenimenti della sua vita abbiano avuto luogo in Palestina durante la vita di Gesù Cristo, l'uomo Dio, nel primo secolo della nostra era. Tutto quello che è stato detto per replicare agli altri fautori dell'alta critica si applica con ugual forza alla critica formale.
0: Se si ammette la possibilità di un intervento soprannaturale del Dio Trino sovrano negli affari umani di questo mondo, allo scopo completo di rivelare la maniera nella quale l'umanità, sotto la maledizione del peccato, può ritornare alla comunione con Dio attraverso l'espiazione di Dio, il Figlio, Gesù Cristo, l'intera questione della rivelazione scritta provenienteci da Dio, contenuta nella Bibbia, diviene questione di evidenza storica. Dio è intervenuto nell'universo attraverso un cambiamento della maniera nella quale agisce solitamente per salvare i suoi dalla maledizione, dal potere e dalla presenza del peccato, sia in questa vita che in quella a venire. L'evidenza storica appoggia col suo peso la concezione evangelica della Bibbia, parola di Dio scritta.
1: Parliamo ora delle pretese contraddizioni contenute nella Bibbia. Uno degli argomenti più frequenti impiegati contro la dottrina della Bibbia, parola di Dio, è costituito dall'esistenza di alcune apparenti contraddizioni contenute sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Se queste contraddizioni esistevano negli stessi documenti originali, è evidente che i libri che le contenevano non avrebbero potuto essere ispirati da Dio. Qui naturalmente il credente può appoggiarsi sul fatto che la Bibbia è stata copiata molte volte da scribi e che nessuna dottrina dell'ispirazione sostiene l'ispirazione di questi ultimi. Qualunque siano le contraddizioni o gli errori contenuti nei documenti, nella loro forma attuale, essi possono essere introdotti in maniera conscia o inconscia nel processo di trasmissione.
0: Tuttavia non si possono superare certi limiti nell'attribuzione di errori ai copisti e continuare a sostenere sia l'ispirazione dei manoscritti originali che l'attendibilità dei documenti nella loro forma attuale. Come abbiamo mostrato in precedenza, se questi errori fossero sufficientemente numerosi o importanti, essi renderebbero inattendibile l'intera Bibbia sia dal punto di vista storico che sotto il profilo dell'insegnamento religioso, a meno che non fosse possibile accertare con accuratezza approssimativa quale fosse il testo dei documenti originali. Diviene ora necessario, perciò, prima di abbandonare la fede nell'attendibilità delle scritture, esaminare queste pretese contraddizioni e vedere se persistono malgrado l'esame della critica testuale o se sono solo apparenti e non reali.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo. L'ho visto sulle colline che sovrastano la città di mattina presto correre in fila con i suoi compagni di scuola. Quasi tutti i giorni dopo la scuola, Clay svolge del lavoro di volontariato nel nostro ufficio, imballa scatole e riempie buste. Ma ora che è la stagione adatta per fare delle corse, è sempre sulle strade, spingendo al limite il proprio fisico. Il mio amico mi tiene aggiornata, raccontandomi che la sua scuola quest'anno ha già vinto molte gare. In una competizione è arrivato decimo su 65 concorrenti. Quando ne ebbi l'occasione, chiesi a Clay una cosa che avevo in mente da quando iniziò a correre. Qual è la parte più difficile in una corsa sulla lunga distanza? Ho sentito da alcuni che sono i primi 2 chilometri, i muscoli diventano stanchi e la strada davanti a te sembra non finire mai. Altri mi hanno detto che è il tratto finale ad ucciderti. Sei esausto, i muscoli duri come legno e a malapena riesci a mettere un piede davanti all'altro. Ma il mio giovane amico rispose immediatamente in un modo diverso. La parte peggiore di una maratona, mi disse, non è né l'inizio né la fine. È la parte centrale, la lunga e solitaria corsa, quel lungo percorso lontano dalle voci allegre della partenza e dell'arrivo. È quella lunga grigia distanza di mezzo che distrugge la tua forza e la tua volontà. Il mio amico citò un verso che gli è di aiuto quando arriva a questo punto, a metà della corsa. Quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Alcuni affermano che il profeta Isaia, quando diede questa profezia ad Israele, avesse in mente proprio il punto critico della fase centrale del percorso. Quando Israele venne finalmente liberato dalla lunga cattività, Dio promise che sarebbe andato con loro nel lungo viaggio da Babilonia a Gerusalemme. E sì, sarebbe stato con loro anche nel punto critico della metà del viaggio. Quando la strada che rimaneva da percorrere

tantissimi sorrisi, strette di mano e incoraggiamenti. Quante emozioni! E la fine? Beh, sarà meraviglioso incontrare Gesù faccia a faccia. Ma ora ti trovi a metà del percorso. Ci sono chilometri dietro di te e chilometri davanti a te. Non senti né allegria né applausi. La prima quantità di adrenalina spirituale si è esaurita da un pezzo. I giorni corrono veloci e così pure le settimane. Il tuo sforzo di mettere un piede stanco davanti all'altro inizia ad esaurirsi. Ma la promessa di Isaia è vera oggi come allora. Se camminiamo nello Spirito, acquisteremo nuove forze, correremo senza stancarci, persino nelle lunghe distanze avanzeremo senza affaticarci. Lo scrittore della lettera agli Ebrei indirizzò delle buone parole ai credenti affaticati. Nel capitolo 12 scrisse: «Deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza all'arringo che ci sta davanti, riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede». Un po' più avanti, nello stesso capitolo, dà degli incoraggiamenti a chi ha le gambe e i piedi doloranti, coloro che sembrano sul punto di abbandonare la corsa. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri dritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma sia piuttosto guarito. Non ci vorrà molto alla fine della gara. Il traguardo è là davanti, dietro la curva, al di là della collina, nascosto da quegli alberi. I credenti che ti hanno preceduto affollano il traguardo, aspettando il tuo arrivo trionfante. Sì, la parte centrale della corsa è difficile, a volte straziante, ma ogni passo ti porta più vicino al traguardo. Fissa lo sguardo su colui che ti aspetta là, sei quasi a casa. Io prego che le prossime riflessioni ti aiutino a continuare la corsa.

a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

con la nostra rubrica chiacchierata su quello che succede a casa nostra. A casa nostra mio marito e io non abbiamo mai menzionato la parola divorzio nelle nostre relazioni, né per scherzo né come minaccia, neppure quelle volte in cui non ci siamo trovati d'accordo, cosa che succede in tutti i matrimoni, anche nei migliori. Penso che questa sia una buona abitudine, di non parlare, di non menzionare la parola divorzio quando si è irritati, perché le cose che si dicono per scherzo possono mettere delle radici pericolose e l'idea della separazione purtroppo oggi non è estranea neppure fra i credenti. Un amico di mio marito con molta esperienza in consulenza matrimoniale ha detto: non ho mai pensato una sola volta a voler divorziare da mia moglie, ad ammazzarla sì. Naturalmente scherzava, ma è vero che a volte si può desiderare di non essersi mai sposati e si rimpiange il tempo in cui si era liberi di fare quello che si voleva. Però si deve sempre ricordare che il matrimonio, secondo Dio, è una grande benedizione e si deve fare di tutto per farlo funzionare nel miglior modo possibile. In un libro scritto in inglese da un certo Pat Morley e dal titolo

two part harmony, cioè armonia a due, ho trovato un pensiero molto interessante e un pochino nuovo anche per me. Adesso ve lo passo. L'autore dice: secondo me è più importante sentirsi impegnati verso il concetto biblico del matrimonio che non soltanto verso la persona che si è sposata, per amata che sia. Perché? Se l'impegno più profondo è verso il proprio partner, che cosa si fa quando il partner stesso non ci piace più molto o ci delude? Ma se si prende un impegno solenne verso il concetto biblico del matrimonio, si ha qualcosa di solido a cui aggrapparsi quando le cose vanno male. Finché ci si sente impegnati verso la moglie o il marito come persone, sotto sotto si è portati a considerare la separazione come una possibilità. E con questa possibilità, sia pure remota in mente, si rischia di cascare. Dio non ha mai considerato il divorzio come una possibilità e la separazione non fa parte dei suoi piani. Egli odia il divorzio e lo ha fatto dire dal suo profeta Malachia. Il divorzio è contrario alla sua volontà, che prevede invece riconciliazione e non divisione. Il divorzio è indice che qualcuno non ha amato come Cristo ama. Ciò che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi, dice la parola di Dio. Certamente tu non pensi al divorzio come una via d'uscita da una situazione difficile, ma casomai questo pensiero, che è stato nuovo anche per me, come ho già detto, potrebbe aiutarti a vedere le cose in un'ottica diversa.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti 7 e 10. Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ancora nella prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetto 19. Per ottenere la vera vita. Una vita di qualità. Nei paesi occidentali si è sempre più sensibili ai problemi relativi alla qualità della vita. Tali esigenze di qualità riguardano il lavoro, l'abitazione, l'abbigliamento, gli svaghi e molte altre cose. Ma perché ci soffermiamo così tanto a considerare le cose materiali trascurando i valori morali e spirituali? L'agiatezza non garantisce né pace né sicurezza. Non impedisce di vivere con l'ansia della disgrazia che potrebbe colpire noi o la nostra famiglia. Non protegge dalla malattia né tantomeno dalla morte. Gli specialisti definiscono così la qualità: la capacità che ha un prodotto di rispondere a bisogni specifici. Quali sono i nostri bisogni? Accanto ai bisogni materiali, l'uomo ha dei profondi bisogni spirituali. E questi bisogni sono gli stessi in tutti i paesi, sia ricchi che poveri. Se non vengono soddisfatti, è impossibile vivere una vita di qualità. Soltanto la vita che Gesù dà è degna di questo nome. Lui solo, per mezzo del suo sacrificio alla croce, risponde al nostro bisogno di essere perdonati e di non essere più schiavi del male. Affidare la nostra vita a Dio e lasciare che sia Lui a farsi carico della nostra felicità non è forse quello che risponde al nostro più profondo bisogno? Nella Bibbia Dio ci propone una vita in abbondanza. Affidiamoci a Lui per vivere ciò che è veramente la vita, una vita di qualità nella quale le nostre aspirazioni spirituali e affettive siano completamente soddisfatte.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse capitolo 12. Poi apparve un gran segno nel cielo, una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Ella era incinta e gridava nelle doglie tormentose del parto. E apparve un altro segno nel cielo. Ed ecco un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. E sulla coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra. E il dragone si fermò davanti alla donna che stava per partorire, al fin di divorarne il figliuolo quando l'avrebbe partorito. Ed ella partorì un figliuolo maschio che ha da reggere tutte le nazioni con verga di ferro, e il figliuolo di lei fu rapito presso a Dio e al suo trono. E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio affinché vi sia nutrita per 1260 giorni. E vi fu battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e il luogo loro non fu più trovato nel cielo. E il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati gli angeli suoi. Ed io udii una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza e il regno dell'Iddio nostro e la podestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli che li accusava dinanzi all'Iddio nostro giorno e notte. Ma essi l'han vinto e a cagion del sangue dell'agnello e a cagion della parola della loro testimonianza, e non hanno amata la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra e mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo di non aver che breve tempo. E quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio al maschio. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo dove è nutrita un tempo dei tempi e la metà d'un tempo lungi dalla presenza del serpente. E il serpente gettò dalla sua bocca dietro alla donna dell'acqua a guisa di fiume per farla portar via dalla fiumana. Ma la terra soccorse la donna, e la terra aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla propria bocca. E il dragone si adirò contro la donna e andò a far guerra col rimanente della progenie d'essa, che serba i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù, e si fermò sulla riva del mare.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Trovato ancora una volta, grazie per essere tornato fedele e puntuale. Ancora una volta, grazie per aver scelto questa emittente, questa stazione, questa frequenza, questo programma. Grazie perché, scegliendo questa frequenza, hai detto: ma sì, continuiamo con questa passeggiata.

Come sai, se sei fedele compagno di viaggio, siamo alle prese con una miniserie all'interno della serie più lunga sul libro dell'Esodo. Sono 5 capitoli, dal 25esimo al 30esimo, che trattano un soggetto molto molto particolare, direi unico. Le istruzioni che Dio dà al popolo di Israele attraverso Mosè per tutto quello che riguarda l'adorazione del popolo nei confronti di Dio. Ci sono varie istruzioni che hanno a che fare con la costruzione di una tenda, le offerte, vari elementi, vari superlettili che devono essere contenuti in questa tenda, eccetera, eccetera. Siamo arrivati ad un momento molto interessante, che è quello dell'olio per le lampade. Questo avrà senso naturalmente se sei stato con me negli incontri precedenti. Lampade naturalmente che erano poste all'interno della tenda, del tabernacolo, chiaramente per fare luce. Ma come abbiamo visto in tanti altri esempi che hanno a che fare con questi capitoli, al di là dell'uso immediato di questa o quella cosa, ci sono dei simboli, c'è un messaggio nascosto, recondito, che va cercato, va scovato a tutti i costi. Ora, devo dire, per essere onesto con te, che ci sono alcuni studiosi o alcuni lettori della Bibbia che da questi capitoli traggono tanti insegnamenti, oserei dire un pochino strani. Perché? Perché si lasciano andare un pochino troppo con la fantasia, con l'immaginazione. La prima cosa da ricordare è, nell'interpretazione biblica, cioè nel capire quello che la Bibbia vuole dirci, la prima regola fondamentale è attenersi al testo. Il significato più ovvio, più immediato, il 99,9% dei casi è quello giusto. Nel nostro caso, in questo frangente, l'interpretazione corretta è di prendere per buono, di prendere alla lettera tutto quello che leggiamo. Quindi Dio sta dando a Mosè, in modo molto chiaro, specifico, senza lasciare nulla al caso, all'improvvisazione, tutte le indicazioni per costruire una tenda, chiamata anche tabernacolo. Non solo, all'interno di questa tenda ci sono poi vari elementi, come la cassa o l'arca del patto, l'arca dell'alleanza, il candelabro a 7 bracci, l'altare coperto di rame, varie colonne ricoperte d'oro con basi d'oro, d'argento o di rame, e così via, a secondo della loro disposizione all'interno del tabernacolo stesso. Ecco, questo è il significato più ovvio, più immediato. Con il conforto di brani paralleli, sempre tratti però dalla Bibbia, possiamo a volte cogliere un significato simbolico da alcuni di questi elementi. Un significato simbolico che, ripeto, va sempre preso con le pinze. Perché? Perché ci sono alcuni che, ripeto, si lasciano un pochino andare all'immaginazione, alla fantasia, e vedono in quella tenda o in quella colonna o in quell'uncino o in quell'anello di oro tante cose, costruiscono su tanti significati immaginari che non stanno né in cielo né in terra, soprattutto perché non hanno, ripeto, il conforto della Bibbia stessa. Quindi io ci vado un pochino piano con i simboli, con quello che possiamo vedere al di là dell'immediato. Quando è ovvio, quando ho il conforto della Bibbia, della parola di Dio, lo faccio senza indugio. Quando non si può essere assolutamente certi, allora dico che stiamo facendo delle supposizioni sulle quali non possiamo certo costruire teologie o dottrine.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Come sempre, a quest'ora, su questa emittente, al microfono Maurizio.

Tu ordinerai agli israeliti che ti procurino olio puro di ulive schiacciate per tenere sempre accesa una lampada del candelabro. Aronne ed i suoi figli lo collocheranno nella tenda dell'incontro con il Signore, al di fuori del tendaggio che nasconde l'arca con i miei insegnamenti. Il candelabro rimarrà acceso davanti a me dalla sera fino al mattino. Questa prescrizione vale per tutti i discendenti degli israeliti. Come abbiamo avuto occasione di dire altre volte, spesso l'olio nella Bibbia rappresenta Dio Spirito Santo. Quindi non Dio Padre o Dio Figlio, ma Dio Spirito Santo, l'opera, l'azione, la presenza della persona dello Spirito Santo. E tale è il significato simbolico che potremmo attribuire all'olio delle lampade del candelabro, quello che troviamo nel libro del profeta Zaccaria. Questo profeta ebbe una visione del candelabro d'oro con le lampade piene d'olio, ed un angelo gli spiegò il senso di quella visione. È questa la parola che l'Eterno rivolge a Zorobabele. Non per potenza, né per forza, ma per lo spirito mio, dice l'Eterno degli eserciti. Questa era un'esortazione a Zorobabele, un ebreo nominato dal re persiano Ciro, governatore della Giudea, al tempo del ritorno dei primi esuli dalla terra promessa. Zorobabele non doveva scoraggiarsi, ma doveva continuare la ricostruzione del Tempio, perché lo Spirito di Dio era con lui. Ma torniamo al capitolo nel libro dell'Esodo. Nella tenda del convegno, fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, Aronne e i suoi figli lo prepareranno perché le lampade ardano dalla sera al mattino davanti all'Eterno. Questa sarà una regola perpetua per i loro discendenti, da essere osservata dai figli di Israele. Questa luce sempre accesa mi fa pensare a Gesù Cristo. Ora, certo, tutto è cambiato perché Gesù è tornato in cielo. Tuttavia, nel Vangelo di Matteo leggiamo che i cristiani sono la luce del mondo. Ma essi da soli non fanno alcuna luce. Non sono altro che pianeti, che però non brillano di luce propria. È solo lo Spirito di Dio che può farli brillare. È molto interessante a tale proposito notare che la prima volta che Cristo è presentato nell'ultimo libro della Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, lo vediamo camminare in mezzo a dei candelabri. Giovanni scrive: «Io mi voltai per vedere la voce che mi parlava. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro. In mezzo ai candelabri, uno somigliante al figlio dell'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi, cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto». Questo mi dice, fra l'altro, che Gesù sta tenendo viva la fiamma della testimonianza cristiana sulla terra. Il che è molto rassicurante, soprattutto al giorno d'oggi.

Procediamo adesso con il capitolo 28 del libro dell'Esodo. Qui cambiamo un po' contesto. Perché? Fino adesso abbiamo parlato di tende, di lino, di stoffe, di colonne, di casse di legno da caccia. E adesso in poi parliamo di abiti, vestiti. Naturalmente non vestiti qualsiasi, gli abiti per i sacerdoti. Ora, di nuovo, da una lettura superficiale di questo capitolo uno potrebbe dire: ma che barba, ma che noia, ma cosa mi interessa di sapere tutte queste cose? Che senso ha, che importanza ha per me oggi tutto questo? Beh, in un certo senso, nessuna. Perché nessuno di noi si sogna di farsi un vestito sul modello qui descritto. Ma anche qui Dio vuole dirci qualcosa attraverso gli abiti, attraverso gli elementi, attraverso i tessuti. Anche qui Dio sta cercando di comunicarci un messaggio di amore. Sì, hai capito bene. In fondo, presentarci Cristo, che cos'è se non un messaggio di amore, di perdono, di accoglienza, di speranza?

Dio, sempre parlando a Mosè, dice: fa venire da te tuo fratello Aronne e i suoi figli, Nadab, Abiù, Eleazar e Itamar. Soltanto loro fra gli altri israeliti saranno miei sacerdoti. Per Aronne, tuo fratello, farai abiti sacri per mostrare la dignità della sua funzione sacerdotale. Per questo darai istruzioni a tutti gli artigiani che io ho dotato di maggiori abilità. Essi faranno gli abiti di Aronne per la sua consacrazione e per la sua attività di sacerdote in mio onore. Essi faranno i seguenti abiti: il pettorale, l'efod, il manto, la tunica damascata, il turbante e la cintura. Aronne, tuo fratello, e i suoi figli devono indossare questi abiti quando esercitano il sacerdozio in mio onore. Gli artigiani dovranno usare oro, lana viola, rossa e scarlatta e lino fine.

Per fungere da sommo sacerdote, quindi Aronne deve indossare degli abiti speciali. E anche questi abiti ci fanno subito pensare a Cristo. Come dicevo prima, è vero che tante di queste istruzioni che troviamo nell'Esodo potrebbero sembrare un po' noiose a leggersi, o perlomeno non si leggono proprio come un romanzo. Ma il fatto sta che anche queste ci parlano di Cristo. Quindi dobbiamo guardare bene alle figure che Dio ci ha dato e cercare di cogliere l'immagine che Egli vuole proiettarci. Questi vestiti non erano santi nel senso corrente del termine. La parola ebraica kadosh, santo, significa propriamente messo a parte, non nel senso di inutilizzabile o perché imperfetto o inferiore, no, tutt'altro, cioè l'opposto, messo a parte per una certa funzione. Questi vestiti quindi erano santi nel senso che erano messi a parte, usati esclusivamente per il culto. Qualunque cosa messa a parte per Dio, quindi, è santa. Cerchiamo di ampliare un pochino questo discorso. Supponi di avere 10.000 lire nel tuo portafoglio. Vuoi fare un'offerta di 5.000 lire. Queste 5.000 lire diventano sante, nel senso stretto del termine, perché tu decidi di metterle a parte per un'offerta a Dio. Chiaramente queste 5.000 lire, in un certo senso, sono, devono essere, simboleggiano il meglio che tu puoi dare. Non è bene dare a Dio gli ultimi spicciolini che ci troviamo in fondo alla tasca. Non è così che dimostriamo rispetto o affetto nei confronti di Dio. Comunque questo è tutto un altro discorso. Sto solo cercando di spiegare il senso del termine kadosh. Questi vestiti quindi dovevano essere usati per particolari circostanze. Dovevano essere, scusami questo rumore di carta, e i vestiti dovevano essere ben fatti. Dio dice a Mosè: parlerai a tutti gli uomini intelligenti, i quali io ho riempito di spirito e di sapienza, ed essi faranno i paramenti o i vestiti di Aronne per consacrarlo, affinché mi eserciti l'ufficio di sacerdote. In altre parole, Dio dà proprio delle abilità particolari, speciali, a delle persone, a degli artigiani, che magari erano già dei bravi sarti per conto proprio, ma con l'infusione dello spirito, con la presenza dello spirito di Dio, diventano artigiani ancora più bravi e artigiani eccellenti per confezionare questi vestiti così importanti, così belli, così particolari. Quali erano questi vestiti? Questi paramenti, come dicono alcune vecchie traduzioni. Il pettorale, un efod, un manto, una tunica lavorata a maglia o damascata, una mitra ed una cintura. Essi faranno questi vestiti sacri per Aronne, tuo fratello, e per i suoi figli, affinché mi esercitino l'ufficio di sacerdoti. Quindi non era soltanto Aronne che doveva servire da sacerdote, ma anche i suoi figli. E qui cominciamo a vedere appunto che si delinea la linea sacerdotale, la famiglia, il lignaggio sacerdotale. Ecco quindi i sei capi di vestiario da usarsi durante il culto. Vediamo un po' di capire cos'erano questi vestiti e cosa servivano. Non è facile descrivere l'efod. Si portava sul vestito di lino e consisteva di due lunghi pezzi di stoffa cuciti assieme e fermati da una pietra preziosa su entrambe le spalle. Il tutto era tenuto assieme da una cintura. Una cosa importante, molto bella, fra l'altro, è che i nomi di sei tribù erano incise su di una pietra e le altre sei sull'altra pietra.
Questa è un'immagine molto bella di come il sacerdote, quando entrava alla presenza di Dio, portava letteralmente sulle spalle le tribù di Israele. In altre parole, rappresentava tutte le tribù davanti a Dio. Questo, fra l'altro, indica anche l'importanza del sommo sacerdote e del suo compito. E qui mi viene in mente quella frase che leggiamo nella lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento: Gesù può anche salvare pienamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Abbiamo detto più volte nel corso di questa miniserie come Gesù sia il sommo sacerdote per eccellenza. Non abbiamo più bisogno di sacerdoti umani, perché abbiamo un sommo sacerdote che è il Signore Gesù, l'unico mediatore fra Dio e l'uomo. Abbiamo sicuramente bisogno di pastori, di uomini dotati di conoscenza biblica, che abbiano proprio un cuore di cura pastorale per guidare il popolo di Dio, questo senz'altro. Abbiamo bisogno di insegnanti della parola, abbiamo bisogno di profeti, cioè coloro che applicano la parola di Dio a determinate circostanze. Tutto questo è necessario perché la Chiesa possa vivere una vita sana e possa moltiplicarsi. Ma la Bibbia ci dice che quando una persona si accosta a Cristo e si avvale del suo sacrificio, automaticamente sceglie Gesù come mediatore, sceglie Gesù come rappresentante presso Dio. Ecco perché dico che non abbiamo bisogno di sacerdoti umani. Gesù, il sacerdote per eccellenza, è colui che ci rappresenta davanti a Dio. È lui che intercede per noi. In fondo questa era, fra l'altro, l'opera del sommo sacerdote di quei tempi. Lui solo poteva accedere una volta l'anno nel luogo santissimo, vestito così come stiamo vedendo adesso, per intercedere per il popolo. Farai pure il pettorale del giudizio, artisticamente lavorato, e lo farai come il lavoro dell'efod, di oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. In pratica, il pettorale era una specie di soprabito, un bellissimo soprabito, che copriva tutto il vestito del sommo sacerdote. Ma perché è chiamato pettorale del giudizio? Credo perché il pettorale, appunto, sia simbolo del fatto che il peccato è stato giudicato e condannato. Ora noi abbiamo bisogno del pettorale della giustizia. Il pettorale, chiaramente, come dice il nome stesso, cosa copre? Copre il cuore, il torace. Il pettorale copre il nostro cuore corrotto e solo così possiamo stare alla presenza di Dio. Ciò significa che i nostri peccati sono stati giudicati e che noi abbiamo ricevuto perdono non grazie certo ai nostri meriti, ma perché siamo stati coperti dalla giustizia di Dio. Ecco perché credo qui si parli del pettorale del giudizio. Leggiamo inoltre: vi incastonerai un rifornimento di pietre, 4 ordini di pietre. Nel primo ordine ci sarà un sardonio, un topazio, uno smeraldo e così via. E qui c'è un lungo elenco di varie pietre preziose che dovevano essere incastonate sul pettorale. Troviamo queste pietre anche nel libro dell'Apocalisse, dove ci viene detto che esse costituiscono

quante è, ammantato di splendidi ed ineffabili colori. Un'altra benedizione che attende coloro che hanno riposto la propria fiducia in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Purtroppo ci stiamo avviando alla conclusione del nostro incontro. Per adesso un forte abbraccio, ancora grazie e appuntamento al prossimo incontro. A presto. Ciao.

0: questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

Ci sono delle persone che hanno delle difficoltà ad imparare ad amare. Nelle trasmissioni scorse noi parlammo di come imparare ad amare quando considerammo come amare un bambino ritardato. Ci sono infatti tanti che neppure credono che si può imparare ad amare. Pure la Bibbia dedica così tanto spazio su questo soggetto, un intero capitolo, 1 Corinzi 13, il che ci dà a capire che questo soggetto è molto importante per ognuno di noi. L'amore non è semplicemente una sensazione emozionale che d'un tratto ci invade e prende controllo di noi stessi. L'amore è qualche cosa che dobbiamo imparare dalla parola di Dio e dobbiamo impararlo mettendolo in pratica giorno dopo giorno. Qui per esempio c'è una lettera di qualcuno che ha questo problema di imparare ad amare. La lettera dice così: c'è poca o addirittura alcuna speranza ormai nel nostro matrimonio. Siamo cristiani, ma mio marito ed io non abbiamo mai avuto una vitale casa cristiana. Ora che i ragazzi se ne sono andati, non c'è rimasto nulla per me. Mio marito ed io non abbiamo niente in comune. Lo so che la Bibbia dice che il divorzio non è ammesso, ma non pensa lei che persino il divorzio è meglio di un matrimonio da cui tutto l'amore è scomparso? Bene, non è quello che io penso, naturalmente, che è importante, ma è quello che la Bibbia dice, e la Bibbia fa abbondantemente chiaro che l'amore non è primariamente questione di sensazioni. Quest'idea che essendo l'amore completamente svanito e che per conseguenza il matrimonio si è o si sta sfasciando è certamente un concetto sbagliato di ciò che è l'amore e in che consiste un matrimonio. Torniamo per un momento alla lettera. Notate che il matrimonio non fu basato fin dall'inizio su principi biblici, c'erano dei problemi. Ed ora che i ragazzi se ne sono andati, non c'è rimasto nulla per me. Qui c'è una donna che per anni ed anni ha investito tutta se stessa nei suoi figlioli. Infatti ha investito troppo nei suoi figlioli, e non è che sia sbagliato amare i figli, naturalmente no. Come pure non c'è niente di sbagliato investendo noi stessi in loro, ma questa donna ha messo i figli addirittura al posto del marito, e facendo così ha fatto dei figli il cemento nel suo matrimonio, e questo non è il cemento richiesto dalla parola di Dio.

io. E così, ora che essi se ne sono andati, i blocchi del matrimonio si stanno sgretolando, essendo rimasti senza cemento. In altre parole, non si può tenere assieme un matrimonio semplicemente per l'amore dei figli. Non lo si può fare perché il matrimonio stesso necessita amore, se no, quando i figli se ne vanno, non essendoci mai stato amore fra marito e moglie, in verità i coniugi restano in un matrimonio senza amore. L'aver messo tutto amore nei figli fu un investimento sbagliato. Ascoltate quello che la Genesi 2:24 dice. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. L'unione è fra marito e la moglie. L'elemento fondamentale di matrimonio non è la relazione fra marito e figliuolo, marito e figlia o madre e figlio o madre e figlia. La fondamentale relazione di un matrimonio è la relazione fra marito e moglie. I figli sono messi nella casa temporaneamente. Dio ci ha dato infatti i figli per educarli, per istruirli, così che crescano e volino via dal nido e costruiscano il loro nido, il loro proprio matrimonio, la loro propria relazione per tutta la loro vita. La relazione dei bambini nella famiglia è temporanea, Dio lo dice, essa è secondaria in un matrimonio perché un figlio deve lasciare suo padre e sua madre. E qui cosa troviamo? Una donna che si è attaccata ai suoi figli. Ora che se ne sono andati, lei realizza che nulla le è rimasto. In tutti questi anni, quando lei doveva aver edificato una relazione fra lei e il marito, lei ha edificato una relazione nella direzione opposta che non poteva soddisfare e che ora sta dividendo il matrimonio. Ora lei potrà dire che il marito non desidera di stabilire una relazione con lei, e questo può essere vero, ma se ambedue sono cristiani, lei da tempo doveva aver discusso questo problema col marito o col pastore della chiesa. Questo non doveva mai succedere. Lei non doveva aver mai sostituito suo marito con i suoi figli, perché essi non possono mai prendere il suo posto. Non si può mai trovare la stessa soddisfazione che si trova col marito nei figli. Qui è dove questa donna ha sbagliato. Così è mia opinione che questo è stato un male non solo per il marito e per la moglie, ma pure per i figli. E io le suggerisco che lei esamini bene se stessa, perché può darsi che ella abbia reso delle difficoltà anche nel matrimonio dei suoi figli. Certe volte succede che quando l'ultimo dei figli se ne va, la mamma si attacca a questa sua creatura e non la vuole lasciare andare, e così facendo si crea un sacco di guai e si causa una penosa situazione per tutti. Bene, se questa signora ha causato delle difficoltà a quel figlio avendo fallito di stabilire una propria relazione col marito, ebbene, tanto per cominciare, che lei si scusi con quel figlio e poi cerchi di risistemare meglio che può le cose, perché i figli devono lasciare padre e madre. La parola di Dio lo comanda, ma lei deve unirsi a suo marito e suo marito a lei. E domandi come può amarlo quando ogni sentimento se n'è andato? Bene, tu puoi imparare ad amarlo, tu puoi amarlo come Cristo amò la Chiesa, che non aveva per certo niente di buono in se stessa. Eravamo peccatori, ribelli, eravamo nemici di Dio, eravamo peccatori indifferenti, immersi nei nostri propri tornaconti, sventolanti le nostre disubbidienze sulla faccia del Dio vivente, il quale chiaramente ci aveva ammonito con la sua legge e i suoi comandamenti. Lo stesso, egli ci amò così tanto da mandarci il suo figliuolo. L'amore non comincia con sentimenti, ma comincia col dare. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo amò la Chiesa che diede. Mi amò così tanto che diede se stesso per me. Amare e dare sono strettamente uniti assieme nella parola di Dio, è come fede ed opere.
Giacomo dice: mostrami la tua fede senza le opere. Beh, non si può. Mostrami il tuo amore senza il dare. Non lo si può. Se tu vuoi cominciare ad amare tuo marito come mai lo hai amato nel passato, se vuoi che questo matrimonio cominci a funzionare come deve, comincia quindi ad investire te stessa in lui. Il tuo tempo, il tuo interesse, le tue cure siano rivolte a lui. Da a te come mai hai dato prima, e voi mariti date alle vostre mogli se siete voi quelli che avete causato il problema. Così fa una cosa. Fatti una lista di tutte le cose che piacciono a tuo marito, cose che tu puoi fare per renderlo contento, cose che tu puoi dargli, tempo, interesse, le tue cure, la tua determinazione di abbandonare l'autocommiserazione, la tristezza, le lamentele, il continuo pensare ai figli che se ne sono andati, e determina di compiacere tuo marito come la Bibbia dice di fare. Fa questa lista e comincia a mettere in atto facendo almeno una di quelle cose al giorno. Comincia, insomma, con investire te stessa. Da come mai hai dato e ti accorgerai che è più benedetto il dare che il ricevere. Ti accorgerai che i sentimenti torneranno a te e ti inonderanno. L'animo tuo potrà essere prosciugato, ma ecco che fonti d'acqua viva lo riempiranno con mitezza e con un profondo senso di gentile lealtà che mai hai sperimentato nel tuo matrimonio. E sai, quando tu comincerai a far questo, a darti con vigore e dedicazione, e quando con gioia, contentezza e cura determinerai di amare quell'uomo con tutto quello che hai e che sei, le cose sono che Dio ti benedirà e il tuo marito pure corrisponderà alle tue cure in una maniera nuova e differente. O Signore, ti preghiamo in questo momento che tu dia saggezza a tante donne e a tanti uomini di poter dar se stessi nell'amore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.

abbiamo preso a considerare il libro dei Proverbi, uno dei libri più importanti, dei libri poetici dell'Antico Testamento, e leggiamo nel capitolo 1 i primi versi. Proverbi di Salomone, figliuolo di Davide, re di Israele: perché l'uomo conosca la sapienza e l'istruzione e intenda i detti sensati, perché riceva istruzione circa l'assennatezza, la giustizia, l'equità, la dirittura, per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane. Lo scopo dei Proverbi è quello di far conoscere la sapienza e far intendere i detti saggi e dare istruzione che, come abbiamo visto nella nostra precedente trasmissione, non è soltanto istruzione teorica, ma è anche istruzione pratica. E al verso 3 dice: perché riceva istruzione circa l'assennatezza, la giustizia, l'equità, la dirittura. L'assennatezza, la giustizia, l'equità e la dirittura sono quattro colonne fondamentali su cui deve sostenersi la vera sapienza. In realtà queste parole significano: la prima, assennatezza, intelligenza o prudenza o considerazione. La giustizia è il principio che include i nostri doveri sia verso Dio che verso gli uomini. L'equità è quell'atto che fa mettere in esercizio la giustizia verso gli uomini. La dirittura è invece questa sincerità che deve essere mostrata con la rettitudine sia nella giustizia che nell'equità. Il verso seguente dice anche che questi proverbi hanno lo scopo di dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane. Accorgimento ai semplici, non nel senso di astuzia secondo il concetto umano, ma una prudenza ed una conoscenza che mette il giovane in guardia contro le astuzie del male. Gesù disse ai suoi discepoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti o vigili come serpenti e semplici come colombe. Il semplice nel linguaggio biblico non è sinonimo alla parola che noi usiamo tutti i giorni per le persone sprovvedute. Il semplice è colui che desidera di acquistare una conoscenza e vuole imparare, in antitesi con l'astuto che invece ha già questa conoscenza e l'utilizza per il male. Il semplice è colui che si dispone ad essere istruito nel bene, che si dispone ad imparare un'arte a lui sconosciuta. Si dice che sulla porta del grande filosofo greco Platone fosse scritta questa frase: chi non conosce la geometria, entri qui. L'invito di Salomone è al contrario: il semplice, colui che non è stato ancora istruito, entri qui. E quando si tratta di parlare delle cose di Dio, tutti noi abbiamo bisogno di istruzione e di conoscenza, ma
in noi deve esserci una disposizione, la stessa disposizione che era in Maria di Betania, che sedeva ai piedi di Gesù. Ella era una semplice, voleva imparare e conoscere meglio la volontà di Dio, voleva assorbire l'insegnamento del suo Signore e, dimenticando tutto il resto, mise se stessa nella condizione di essere l'esempio perfetto dello scolaro, del discepolo ideale. Allora soltanto, quando saremo disposti a imparare e permetteremo al Signore di parlarci e parlarci per darci conoscenza e riflessione, allora soltanto noi avremo conosciuto appieno il segreto fondamentale per riuscire ad acquistare sapienza. Non la sapienza del mondo, che è fondata sull'astuzia, ma la sapienza di Dio, che è fondata sull'assennatezza, la giustizia, l'equità e addirittura la sapienza di Dio, che è conseguenza di questa nostra totale resa a Gesù. Andiamo ai piedi del Signore e permettiamo al sommo insegnante, lo Spirito Santo, di guidarci in ogni verità. Il Signore ci benedica.

0: Cielo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siamo ancora insieme, iniziamo una settimana nuova, ogni settimana è nuova, almeno per me, io la vivo così, perché la vita riserva sempre cose bellissime. Stiamo parlando del libro più letto ed ecco che si parlerà dei fratelli di Giuseppe in Egitto. A te, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. E anche da parte mia un calorosissimo saluto, carissimi amici ascoltatori, quindi bentornati con noi. E se non vi ricordate, visto che ci siamo lasciati venerdì scorso, nel nostro ultimo appuntamento stiamo studiando il capitolo 41 del libro della Genesi. Quindi ci siamo lasciati con Giuseppe che in pratica esce dalla prigione, interpreta, grazie all'aiuto di Dio, i sogni del faraone e così viene eletto da quest'ultimo come suo in pratica amministratore dell'intero Egitto. Ebbe inizio così la grande avventura di Giuseppe come viceré d'Egitto. Il faraone chiamò Giuseppe Safnat-Paneak e gli diede per moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On. Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto. Giuseppe aveva 30 anni quando si presentò davanti al faraone, re d'Egitto. Giuseppe uscì dalla presenza del faraone e percorse tutto il paese d'Egitto. Durante i 7 anni di abbondanza, la terra produsse a profusione. Giuseppe raccolse tutti i viveri che furono prodotti nel paese d'Egitto in quei 7 anni e li immagazzinò nelle città. Immagazzinò in ogni città i viveri del territorio circostante. Così Giuseppe ammassò grano come la sabbia del mare, in così gran quantità che si smise di contarlo perché era incalcolabile. Abbiamo letto fino al versetto 49 dal nostro capitolo 41 di Genesi. Personalmente preferisco il nome di Giuseppe a Safnat-Paneak, ma questo fu il nome che gli diede il faraone. È un nome copto e significa colui che rivela cose segrete. Ci viene rivelata in questo capitolo anche l'età di Giuseppe, 30 anni, quindi si trovava lì già da 13 anni. Dopo questi 13 anni, Giuseppe si trovò in una posizione che, credo, corrisponda a quella di un primo ministro dei nostri giorni. Era il secondo in ordine di importanza dopo il faraone, ma ciò che mi pare strabiliante è il fatto che, come abbiamo letto, il faraone riconobbe che in lui abitava lo spirito di Dio e che era Dio stesso a guidare la sua vita e a infondere in lui intelligenza e saggezza. Così ci riportano i versetti 38 e 39.

C'è forse un'altra ragione molto pratica per cui il faraone accettò immediatamente Giuseppe. Molti storici affermano che il faraone, in quel particolare periodo, era uno dei re Ixos. Gli Ixos erano nativi dell'Egitto, ma erano beduini del deserto arabo. Erano un gruppo nomade che, per un certo periodo, regnò sull'Egitto. Se questo è vero, e credo che lo sia, il faraone era più vicino a Giuseppe per le sue origini di quanto lo fossero in realtà gli egiziani, e questo gli diede maggiore fiducia in lui. In realtà questi re Ixos ebbero un po' di difficoltà nel trovare in Egitto qualcuno veramente leale e fedele. La fedeltà era certamente una delle qualità di Giuseppe. La sua certezza nel fatto che Dio guidava la sua vita produceva in lui una fedeltà verso tutti quelli con cui si trovava a lavorare. Egli era fedele ai suoi doveri perché sapeva che Dio era dietro ad essi. Un legame di tipo razziale con il faraone potrebbe essere benissimo uno dei motivi per cui Giuseppe era stato così ben accettato da lui, e di certo Giuseppe si dimostrò fedele al re. Comunque, i re Ixos furono in seguito espulsi dall'Egitto, e credo sia questo il motivo per cui leggiamo in Esodo, al capitolo 1, nel versetto 8, «Orsorse sopra l'Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe». Quello che sarebbe stato il faraone dell'oppressione non aveva certo simpatia per gli ebrei. Da notare che il faraone aveva messo una collana al collo di Giuseppe, con la quale gli aveva dato la sua stessa autorità. Inoltre gli aveva dato per moglie la figlia del sacerdote Dion. Il suo nome, Asenat, significava consacrata a Neith, la Minerva dell'Egitto. Chiaramente essa proveniva dal paganesimo. Durante i 7 anni di abbondanza, che si verificarono puntualmente secondo le sue previsioni, egli fece conservare nei depositi reali l'abbondante prodotto della terra. Notate quanto ci è stato detto in questo versetto: raccolse i viveri nelle città. Egli stava programmando la conservazione del grano in modo da poterlo facilmente distribuire. Stava facendo una cosa molto pratica. Egli stava immagazzinando il cibo nelle città. Stava accumulando il surplus e lo stava conservando nelle città, pronto per la distribuzione. Di fatto, a quel tempo, l'Egitto era il granaio del mondo e sotto il controllo di Giuseppe lo divenne ancora di più.

Durante quei 7 anni di abbondanza, a Giuseppe nacquero anche dei figli. Facciamo la loro conoscenza leggendo l'ultima parte del capitolo. Prima che venisse il primo anno della carestia, nacquero a Giuseppe 2 figli che Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On, gli partorì. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse perché disse: «Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre». Il secondo lo chiamò Efraim perché disse: «Dio mi ha reso fecondo nel paese della mia afflizione». Questi 2 ragazzi nacquero prima della carestia. Chiamò il suo primo figlio Manasse, che significa «che fa dimenticare». Stava a significare che Dio aveva fatto dimenticare ogni cosa a Giuseppe. Era talmente coinvolto nel suo lavoro ed aveva tali soddisfazioni che aveva dimenticato la casa di suo padre. Aveva sofferto molto di nostalgia al principio, ma ora non ne soffriva più. Nella prima parte di questo capitolo abbiamo visto che Giuseppe, quando venne liberato dalla prigione, si cambiò d'abito e si rasò prima di comparire alla presenza del faraone. Il fatto di radersi potrebbe sembrare tutt'altro che importante, ma per noi ha un significato simbolico. Gli ebrei avevano per consuetudine la barba. Il fatto che Giuseppe si fosse rasato e cambiato d'abito mi fa venire in mente la resurrezione, perché in quel momento egli mise da parte la vecchia vita e iniziò quella nuova. Da quel momento in poi egli vestì come un egiziano e gli disse: «Dio mi ha fatto dimenticare», e chiamò suo figlio Manasse. Il secondo figlio lo chiamò Efraim, che significa fecondo, fruttifero. Giuseppe aveva dato loro questi nomi perché Dio gli aveva fatto dimenticare la casa di suo padre e lo aveva reso prospero nella terra d'Egitto.

0: Subito dopo la nascita dei figli di Giuseppe, come previsto, iniziò la carestia. I 7 anni d'abbondanza che c'erano stati nel paese d'Egitto finirono e cominciarono a venire 7 anni di carestia, come Giuseppe aveva detto. Ci fu carestia in tutti i paesi, ma in tutto il paese d'Egitto c'era del pane. Poi la carestia si estese a tutto il paese d'Egitto e il popolo gridò al faraone per avere del pane. Il faraone disse a tutti gli egiziani: «Andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà». La carestia era su tutta la superficie del paese e Giuseppe aprì tutti i depositi e vendette grano agli egiziani. La carestia s'aggravò nel paese d'Egitto. Da tutti i paesi venivano in Egitto, da Giuseppe, per comprare grano, perché la carestia era grave su tutta la terra. Abbiamo letto dal versetto 53 al 57. I 7 anni di enorme abbondanza erano terminati ed iniziò quindi la carestia. Giuseppe aveva in quel momento 37 anni. Ricordiamoci della sua età anche nel prossimo capitolo. Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che Giuseppe era l'unico che aveva del pane. Questo ci conduce ad un altro parallelo con Gesù Cristo. Egli infatti disse: «Io sono il pane della vita». La carestia è ormai in tutto il mondo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

così possiamo voltare pagina e arriviamo al capitolo 42. I drammatici eventi nella vita di Giuseppe iniziano finalmente ad avere una svolta. Il modo con cui Dio sta usando Giuseppe per preservare la razza durante la carestia e per trasferire Giacobbe, i suoi figli, in Egitto, sta emergendo in maniera sempre più chiara ed evidente. Quando Giuseppe si trovava in prigione, non poteva vedere tutto questo, ma egli credeva in Dio. Egli era un uomo che, grazie alla sua fede, era sempre entusiasta e ottimista. Francamente, il mio desiderio è che anche la mia fede possa essere così ben radicata in me, in modo che, qualunque cosa accada e qualunque sia la circostanza, io possa sempre essere ottimista. Giuseppe è in una posizione eccezionale. Credo che possiate già intuire cosa sta per accadere. La carestia è ormai dilagante in tutto il Medio Oriente e tutte le nazioni si recano in Egitto per prendere il grano. Provate un po' a indovinare chi cercherà aiuto in quella nazione. La carestia obbligò Giacobbe a mandare i suoi 10 figli in Egitto per comprare del grano. Perché solo 10? Perché non mandò anche Beniamino? Semplicemente non voleva perderlo. Avrebbero dovuto passare prima sul suo cadavere, prima di portarglielo via. Vedremo che Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, ma che questi non riconobbero lui. Possiamo chiederci come mai, com'è stato possibile. Ebbene, io credo che ci siano molte ragioni. Prima di tutto perché essi erano convinti che fosse morto, quindi non lo cercavano affatto. Mai si sarebbero aspettati di vederlo di nuovo. Giuseppe invece lo sperava. Dobbiamo poi ricordare che erano trascorsi molti anni. Egli aveva 17 anni quando fu venduto, ora invece ne aveva 36, più gli anni trascorsi dall'inizio della carestia. Se supponiamo, ad esempio, che questa durasse già da un anno, dovremmo concludere che i suoi fratelli non vedevano Giuseppe da 21 anni. È in quel momento un uomo di circa 40 anni ed è vestito come un egiziano, parla e si comporta da egiziano.

Ma andiamo avanti nella nostra storia e leggiamo i versetti da 1 al 5 dal capitolo 42 di Genesi. Giacobbe seppe che c'era grano in Egitto. Allora disse ai suoi figli: «Perché state a guardarvi l'un l'altro?» Poi disse: «Ecco, ho sentito dire che c'è grano in Egitto. Scendete là a comprarne, così vivremo e non moriremo». Così 10 dei fratelli di Giuseppe scesero in Egitto per comprarvi il grano. Ma Giacobbe non mandò con loro Beniamino, il fratello di Giuseppe, perché diceva che non gli succeda qualche disgrazia. I figli di Israele giunsero per comprare grano in mezzo agli altri che erano venuti, perché nel paese di Canaan c'era la carestia. I figli di Giacobbe si guardavano l'un l'altro sconsolati, perché non sapevano dove andare o cosa fare. La carestia aveva ormai inaridito il paese, le scorte di cibo si stavano esaurendo e con esse le possibilità di sopravvivenza. Ma Giacobbe, avendo saputo che in Egitto c'era del grano, decise di mandare i suoi figli in quel paese per comprarne. Questo significa avere fede. Tantissima gente dice che la fede è per loro una cosa troppo misteriosa e che non sanno come credere. Ho parlato con un uomo che non voleva credere e cercava di spiegare il suo no con questa motivazione: come posso credere? Notate qui in che modo Giacobbe credette. Aveva sentito dire che c'era grano in Egitto. Egli ci credeva. Credeva che questo avrebbe dato loro una speranza. Quindi mise in azione ciò in cui credeva. Andate lì e comprate del grano per tutti noi, così possiamo vivere e non morire. Caro ascoltatore, è questa la fede che salva. Alcuni chiedono: come posso credere in Gesù? Potete immaginarvi Giacobbe lì, davanti ai suoi figli, dire: ho sentito dire che c'è grano in Egitto, ma come facciamo a crederci? Ebbene, il modo per credere è agire. La Bibbia dice: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Così ci riporta il libro degli Atti al capitolo 16 nel versetto 31. Tu ascolti qualcosa e ci credi. È questo che fece il vecchio Giacobbe. In questo modo ebbe il grano per far vivere la sua famiglia. E il modo in cui tu ed io possiamo avere vita eterna è attraverso la fede in Cristo.

Il versetto 4 di Genesi, capitolo 42, ci dice che Giacobbe non volle mandare Beniamino con gli altri fratelli per timore che gli accadesse qualche disgrazia, ma di fatto poteva accadere qualcosa di male anche agli altri 10. Perché mandò loro? Per il fatto che erano più grandi? No, io credo che la verità sia nel fatto che Giacobbe avrebbe sofferto di più nel perdere Beniamino piuttosto che uno degli altri. Beniamino e Giuseppe erano i figli di Rachele, e Rachele era la moglie che egli aveva amato profondamente. Dopo la presunta morte di Giuseppe, era Beniamino il suo favorito, e su questa circostanza si sarebbe imperniata la prova imminente a cui Giuseppe avrebbe sottoposto i 10 fratelli. Arriviamo dunque al momento cruciale, leggendo il nostro testo fino al versetto 8. Or Giuseppe era colui che comandava nel paese. Era lui che vendeva il grano a tutta la gente del paese. I fratelli di Giuseppe vennero e si inchinarono davanti a lui con la faccia a terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma si comportò come un estraneo davanti a loro e parlò loro aspramente dicendo: «Da dove venite?» Essi risposero: «Dal paese di Canaan per comprare dei viveri». Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, ma essi non riconobbero lui. Giuseppe li stava aspettando, sapeva che sarebbero venuti. C'erano stati gruppi provenienti da tutti i paesi vicini, la carestia era diffusa ovunque, quindi egli era in attesa ed ecco arrivare quei 10 uomini. Essi si inchinarono tutti davanti a lui, si prostarono davanti a Giuseppe. Come pensate che potesse sentirsi? Ecco letteralmente avverarsi i sogni di Giuseppe. Vi ricordate che quando era adolescente aveva sognato che tutti i covoni si inginocchiavano davanti al suo covone? È proprio quello che stava accadendo. Tutti i suoi fratelli più grandi erano prostrati a terra davanti a lui. Sapete perché li ha trattati duramente? Perché voleva metterli alla prova. Scopriremo che farà questo per tutto il tempo che rimasero lì. Stava infatti per chiedere loro delle cose che avrebbero toccato profondamente i loro cuori. Thank you.

0: Continuiamo quindi nella nostra lettura, iniziando con il versetto 9. Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto riguardo a loro e disse: «Voi siete delle spie, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese». Ed essi a lui: «No, mio signore, i tuoi servi sono venuti a comprare dei viveri. Siamo tutti figli di uno stesso uomo, siamo gente sincera, i tuoi servi non sono delle spie». Ma egli disse: «No, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese». Quelli risposero: «Noi, tuoi servi, siamo 12 fratelli, figli di uno stesso uomo del paese di Canaan. Ecco, il più giovane è oggi con nostro padre e uno non è più». Giuseppe cercava in questo modo di avere più informazioni possibili sulla sua famiglia senza farsi riconoscere. Per questo li accusò di essere delle spie. Riuscì in questo modo a far dire ai fratelli che in realtà erano in 12, che uno di loro, il più giovane, era rimasto con il loro padre, mentre l'altro non era più. Scoprì che il suo anziano padre era ancora vivo e che per essi lui, Giuseppe, era morto. Per la terza volta Giuseppe li accusa di essere delle spie. E Giuseppe disse loro: «La cosa è come v'ho detto, siete delle spie. Ecco come sarete messi alla prova. Per la vita del faraone non uscirete di qui fin tanto che non sarà arrivato il vostro fratello più giovane. Mandate uno di voi a prendere vostro fratello e voi resterete qui in carcere, perché le vostre parole siano messe alla prova e si veda se c'è del vero in voi. Se no, per la vita del faraone siete delle spie». E li mise assieme in prigione per 3 giorni. Abbiamo letto fino al versetto 17. Giuseppe stava cercando il modo di rivedere suo fratello, il più giovane. Questi uomini erano suoi fratelli solo da parte di padre, ma Beniamino lo era anche da parte di madre e desiderava rivederlo. Per dar peso alle sue parole e per intimorire i fratelli, egli li fece rinchiudere in prigione. Le cose non sembrano andare bene per i 10 fratelli, i quali si chiesero che cosa sarebbe loro accaduto. E così potremo scoprire anche noi insieme domani cosa accade a questi 10 fratelli che sono davanti a Giuseppe. Bene, quindi io vi saluto caramente e vi invito a risentirci proprio domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra attenzione, mentre Patrizia ed io vi invitiamo all'ascolto della lettura della parola di Dio. E questa lettura sarà nel capitolo 5 del Vangelo secondo Giovanni, dal versetto 1 al versetto 4.

Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito.

0: L'autore del Vangelo non specifica di quale festa giudaica si trattasse, e questo silenzio ha dato origine a varie ipotesi. Qualcuno pensa che fosse la festa di Purim, una festa più politica che religiosa, mentre altri, forse i più, ritengono che si trattasse della Pasqua. In ogni caso, Gesù si mosse dalla Galilea recandosi di nuovo a Gerusalemme. L'Evangelista Giovanni pone al presente l'esistenza di questa vasca, e questo ci fa capire, dato che il Vangelo risale alla fine del primo secolo, che questa vasca non fu distrutta dai Romani nel 70 d.C., piuttosto conservata perché questo vasto serbatoio d'acqua era utile anche al loro esercito. Attualmente due luoghi abbastanza vicini vengono indicati ai turisti come la piscina di Betesda, luogo che al tempo di Gesù era circondato da 5 portici. Il nome Betesda, che significa casa di misericordia, indicava che periodicamente quella grande vasca era teatro di un intervento miracoloso di Dio, il quale inviava un suo angelo ad agitare l'acqua, e quando questo avveniva, il primo ad immergersi era guarito da qualsiasi malattia fosse afflitto. Per questo motivo, i 5 portici che attorniavano la piscina erano sempre gremiti di ammalati, i quali pazientemente aspettavano l'agitarsi dell'acqua. L'attesa di questi sventurati non solo poteva essere lunga, ma doveva anche essere attenta per immergersi velocemente, in quanto solo il primo veniva guarito. Dunque un'attesa paziente e senza distrazioni, una speranza che doveva essere viva, diligente, vigile. Non è sufficiente trovarsi nella casa della misericordia. È necessario impossessarsi di questa misericordia e farlo nel modo che Dio ha determinato, perché solo così si può essere guariti. Trovarsi all'interno di una comunità ecclesiale, conoscere le scritture sante e le loro preziosissime promesse, compiere dei riti, partecipare a delle funzioni, vedere altri che guariscono e partecipare alla loro esperienza, avere le scritture, il libro santo di Dio nella nostra biblioteca, ma non aprirlo mai. Non fare in prima persona l'esperienza della guarigione attraverso la grazia di Dio ricevuta per fede è come trovarsi sotto il portico di Betesda e non riuscire ad afferrare la misericordia di Dio. Cari amici, avete afferrato la misericordia di Dio attraverso un atto di fede? Se la vostra risposta è negativa, non indugiate più. Affrettatevi, perché oggi è ancora il giorno della salvezza. A risentirci.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

La breve meditazione di stamane è tratta dalla prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 1, e leggerò dal verso 18 fino al versetto 20. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia, conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunziato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Tra questi sono Imeneo ed Alessandro, che ho consegnati a Satana affinché imparino a non bestemmiare. Ascoltiamo un inno cristiano.

immane tragedia dalla portata non indifferente. Chi di noi, ad esempio, non è a conoscenza del triste epilogo a cui andò incontro il Titanic? L'immagine del naufragio è presa in prestito dalla scrittura per descrivere una condizione spirituale, quella di chi, dopo aver conosciuto il Signore, si è allontanato da Lui, non raggiungendo il porto anelato, non raggiungendo il traguardo dell'eternità alla presenza di Dio, andando incontro a conseguenze deleterie per la propria vita spirituale, la separazione eterna dal Creatore. Il pericolo di fare naufragio quanto alla fede è un pericolo reale. Infatti non è vero che una volta salvati si è salvati per sempre. La salvezza è un dono, ma se non si è perseveranti si può anche scadere dalla grazia di Dio. Tale pericolo riguarda ogni credente. Nessuno deve pensare di esserne immune. Infatti la scrittura dice: chi pensi di stare ritto, guardi di non cadere. Il pericolo di naufragare spiritualmente, però, non deve portarci a dubitare della fedeltà di Dio nei nostri confronti. Infatti la Bibbia dichiara che colui che ha cominciato in noi un'opera buona è pronto a portarla a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Infatti, se siamo disposti a seguire le indicazioni della Scrittura, realizzeremo non solo che è possibile evitare di naufragare spiritualmente, ma realizzeremo anche che è possibile vedere i propri passi ben raffermati nella grazia di Dio. Vuoi evitare il naufragio spirituale? Vuoi crescere sempre di più nelle vie del Signore? Scegli di rimanere vicino a Lui. Non permettere a nessuna cosa di distogliere il tuo cuore, la tua mente dal Signore Gesù. Accostati ogni giorno a Lui con un cuore arreso, ubbidiente, pronto a ricevere il consiglio della Sua parola e ad attuarlo. Giorno per giorno ti fortificherai e così potrai raggiungere la meta.

Anche questa mattina rivolgiamo la nostra preghiera al Signore. Caro Padre Celeste, ci presentiamo a te non per i nostri meriti, ma per quelli di Gesù, il Signore e Salvatore della nostra vita. Ti ringraziamo, Signore, per come giorno per giorno tu ci sostieni, ci aiuti, ci porti avanti. Padre Celeste, ti preghiamo in questa mattina per ciascuno di noi e per tutti coloro che ascoltano la tua parola attraverso le nostre frequenze. Signore, tu vedi il loro bisogno spirituale. Forse alcuni di loro hanno iniziato a muovere i primi passi nella tua grazia, hanno incominciato a sperimentare il tuo amore, la tua fedeltà, i tuoi meravigliosi doni. Rafferma i loro passi, in modo, Signore, che non possano naufragare, ma al contrario, possano crescere, possano avanzare, possano andare di valore in valore, Signore, possano raggiungere il traguardo. Noi ti presentiamo queste semplici richieste, non per i nostri meriti, ma nel nome del tuo Figlio Gesù, che è benedetto in eterno.

Grazie per l'ascolto. Vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Evangelo, emittente radiofonica delle Chiese Cristiane Evangeliche. Rimanete con noi per gli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

Amici ascoltatori, è un piacere di essere di nuovo con voi e di portarvi i begli inni del nostro coro, parole di esortazione e quindi anche il messaggio della buona novella del Vangelo. Oggi mediteremo su un episodio della vita del grande apostolo Paolo. Ci sarà

spendete questa mezz'ora con noi assieme, impareremo qualche cosa di nuovo. Io so di una bambina piccola, quasi 4 anni vecchia, come si direbbe in inglese, ed è una brava bambina, ma pure ha i suoi capriccetti. Una sera la sua mamma si mise a raccontare a suo padre certe prodezze da lei compiute durante il giorno, ed ella non era troppo contenta che lo facesse, e così con le sue manine si turò ambedue gli orecchi, nella speranza che, non potendo lei sentire, pure suo padre non udisse. Altre volte, quando non vuole essere vista, cela il suo visetto dietro le palme delle sue mani, e così crede che, non vedendo ella nulla, pure noi non vediamo lei. L'innocenza, l'ingenuità dell'infanzia, quanto nei rapporti verso il Signore noi tutti ne abbiamo bisogno. Fu Gesù, infatti, che ci esortò ad osservare l'attitudine dei bambini ed imitarli nei nostri rapporti col Padre Celeste. Infatti, tante volte anche noi involontariamente facciamo come loro, vedete, li imitiamo, sì, ma delle cose cattive. E così anche noi ci turiamo gli orecchi alla voce del Padre Celeste, che ci ammonisce, che prova di correggerci, di esortarci, di consolarci, di chiamarci a Lui. Altre volte copriamo i nostri occhi dietro le nostre buone opere, le nostre buone qualità, provando in tal modo di ignorare la nostra vera condizione di peccatori perduti, contaminati dal male e necessitanti di essere santificati dal Signore ed esposti alla sua grazia purificatrice, dove possiamo anche noi trovare salvezza. Così impariamo qualche cosa dai bambini e agiamo verso il Padre Celeste come noi vorremmo che i nostri figli agissero verso di noi. Di quando in quando certi di voi ascoltatori ci mandate delle lettere chiedendo spiegazioni a problemi che vi confrontano, a soggetti biblici o morali che non conoscete. Recentemente abbiamo avuto domande sulla ragione per l'esistenza di differenti razze, sulla confusione delle lingue, domande su ciò che la Bibbia insegna sul divorzio, sul controllo delle nascite, sulla creazione dell'uomo rispetto alla teoria dell'evoluzione ed altre interessanti domande simili. Noi siamo contenti di aiutare i nostri ascoltatori anche in questo riguardo, ed infatti prendiamo oggi questa occasione per esortare quelli di voi che avete domande simili, che vi piacerebbe averle risposte alla luce delle Sacre Scritture, di inviarcele. Così non esitate, scriveteci, noi saremo ben lieti di considerare le vostre domande e di risponderle. E detto questo, vogliamo esortarvi a rimanere in ascolto, e come vi ho promesso vogliamo ora andare alle Sacre Scritture e leggere un episodio dalla vita del grande apostolo Paolo. Siamo al 26° capitolo degli Atti, quasi alla fine. Il libro degli Atti ha 28 capitoli, è come febbraio, 28 capitoli, noi siamo al 26°, e in questo particolare punto l'apostolo Paolo è prigioniero e lo troviamo che parla e si discolpa davanti a Festo e il re Agrippa. Cominciamo il suo discorso col primo versetto del capitolo 26. Quindi Agrippa disse a Paolo: ti è concesso di parlare a tua difesa. Allora Paolo distese la mano e iniziò a fare la sua difesa. O re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei. Questo soprattutto perché tu conosci tutte le usanze e le questioni che ci sono tra i giudei. Ti prego perciò di ascoltarmi con pazienza. Ora, quale sia stato il mio modo di vivere fin dalla giovinezza, che ho trascorso interamente a Gerusalemme in mezzo al mio popolo, tutti i giudei lo sanno. Essi mi hanno conosciuto fin da allora e possono testimoniare, se lo vogliono, che sono vissuto come fariseo secondo la più rigida setta della nostra religione.
ed ora mi trovo in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri, quella promessa che le nostre 12 tribù che servono Dio con fervore giorno e notte sperano di ottenere. Per questa speranza, o re Agrippa, io sono accusato dai giudei. Perché mai ritenere incredibile che Dio risusciti dai morti? Io stesso ritenni essere mio dovere far molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno, e questo è ciò che feci in Gerusalemme, avendone ricevuto l'autorità dai capi dei sacerdoti e rinchiusi nelle prigioni molti santi, e quando erano messi a morte io davo il mio assenso. E spesse volte, andando da una sinagoga all'altra, li costrinsi a bestemmiare e, grandemente infuriati contro di loro, li perseguitai fino nelle città straniere. E mentre ero impegnato in questo e stavo andando a Damasco con l'autorizzazione e i pieni poteri dei capi sacerdoti, a mezzogiorno, o re, sulla strada io vidi una luce dal cielo più splendente del sole sfolgorare intorno a me e a quelli che viaggiavano con me. Essendo noi tutti caduti a terra, udii una voce che mi parlava e mi disse in lingua ebraica: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ah, ti è duro ricalcitare contro i pungoli». E io dissi: «Chi sei tu, Signore?» Ed egli disse: «Io sono Gesù che tu perseguiti, ma alzati, sta in piedi, perché per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai visto e di quelle per le quali io ti apparirò, liberandoti dal popolo e dai gentili ai quali ora io ti mando, per aprir loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quelli a Damasco, poi a Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea e ai gentili, ho annunziato di ravvedersi e di convertirsi a Dio facendo opere degne di ravvedimento. Per queste cose i giudei, dopo avermi preso nel Tempio, tentarono di uccidermi, ma per l'aiuto ottenuto da Dio fino a questo giorno ho continuato a testimoniare ai piccoli e grandi, non dicendo nient'altro se non ciò che i profeti e Mosè dissero che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che, essendo il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e ai gentili. Ora, mentre Paolo diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce: «Oh Paolo, tu farnetichi, le molte lettere ti fanno uscire di senno». Ma egli disse: «Io non farnetico, eccellentissimo Festo, ma proferisco parole di verità e di buon senno. Infatti il re, al quale parlo con franchezza, è ben informato su queste cose, perché sono convinto che nessuna di queste cose gli sia sconosciuta, perché tutto questo non è stato fatto in segreto. O re Agrippa, credi ai profeti? Oh, io so che ci credi». E allora Agrippa disse a Paolo: «Ancora un po' e mi persuadi a diventare cristiano». E Paolo disse: «Volesse Dio che in un poco o molto tempo, non solo tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali quale sono io all'infuori di queste catene». Possa lo Spirito Santo del Signore illuminare la nostra mente e il nostro cuore ed aiutarci a meditare su queste sante parole. Nel passaggio che abbiamo letto dal 26° capitolo degli Atti, facilmente possiamo ammirare la maestria descrittiva di Luca. Infatti Luca ad un tratto rende vivi i suoi personaggi che balzano fuori dalle pagine del sacro volume reali, e la scena si presenta ai nostri occhi come se la vedessimo sul palcoscenico.
Qui al principio di questo capitolo osserviamo lo svolgimento di un dramma che già è stato cominciato. Fra la sceneggiatura pomposa ed elegante di una corte romana troviamo assisi in maestà sui troni alcuni personaggi circondati da nobili e dignitari. In primo piano scorgiamo sul trono il procuratore Festo al fianco del re Agrippa. In piedi davanti a loro troviamo alla sbarra degli accusati Saulo di Tarso, che in catene sta appunto arringando la corte. Se noi per un momento volessimo osservare non la scena in se stessa, ma prestare attenzione a questi tre personaggi, ci accorgeremmo facilmente che in uno di essi noi potremmo raffigurare la nostra condizione spirituale. Ascoltatore, raccogli per un momento i tuoi pensieri e alla luce dell'episodio che poco fa abbiamo letto, per un momento esamina te stesso, poi per te stesso rispondi a questa domanda: a chi somiglio io? A Festo? Al re Agrippa o a Saulo di Tarso? Notiamo che l'ordine in cui questi tre personaggi appaiono sulla scena ha a che fare con la loro condizione politica e che quest'ordine ha una mossa ascendente. Così per primo troviamo Festo. Egli, interrompendo il dire di Paolo, l'accusa di fanatismo. Per Festo la religione era qualcosa da nulla, aveva un valore superficiale. Per Festo la religione è come un freno morale, niente più. È come un qualche cosa che è buono, sì, che è utile, fin tanto che noi possiamo controllarla, ma che diventa estremamente pericolosa quando essa prende possesso di noi e controlla ogni nostra azione. Festo non può essere classificato come un ateo, infatti son certo che egli credeva in Dio, anzi in molti dii, e che in accordo ai costumi e l'usanze egli frequentava regolarmente i templi della sua religione. Festo si atteneva così tanto alla sua chiesa che, non volendo neppure considerare un'altra religione, disse ad Agrippa di aiutarlo a raggiungere un'opinione e un giudizio personale su Paolo. Paolo aveva parlato con sincerità e con ardore, ma ebbero le sue parole alcun effetto su Festo? No. Festo aveva una mente carnale. La scrittura ci dice al riguardo che una mente carnale non può percepire verità spirituali. Festo non fece caso alcuno alle parole di Paolo, poiché la parola della croce è pazzia per quelli che sono perduti, per gli increduli, per gli ostinati. Purtroppo Festo seguiva la vana filosofia che è così comune pure oggigiorno e purtroppo seguita da tanti dei nostri connazionali, cioè di tirare a campare, di pensare alla salute, di star bene se si può e di preoccuparsi per l'aldilà quando ci si arriva. Festo non era un ateo perché credeva in Dio, ma era uno stolto perché, mentre da una parte ammetteva l'esistenza di Dio, dall'altra negava a lui il diritto e il dominio sulla propria persona. Il secondo personaggio che troviamo è il re Agrippa. Agrippa, da quanto si capisce, era un uomo pio e mite, migliore di Festo. Timoroso dell'Eterno, egli, come tanti di noi da piccolo, aveva preso parte nelle funzioni della Chiesa, conosceva il suo catechismo ed era familiare con i riti e i costumi del Tempio. Secondo i costumi e le usanze, egli partecipava alle cerimonie della sua Chiesa ed aveva della religione almeno un'apparenza esteriore. Credeva, andava alla chiesa, dava offerte, come si direbbe oggi, era una brava persona, un tipo di politicante che i partiti politici odierni potrebbero facilmente nominare a qualsiasi carica politica. Non poteva essere classificato come un bigotto, ma neppure, come si dice in Toscana, essere un baccalà.
Agrippa era, come direbbe l'apostolo Giacomo, un dicitore della parola, ma non un facitore. Quando Paolo parlò, Agrippa fu colpito dal suo messaggio e dalla franchezza che vedeva in Paolo, e per poco infatti invidiò la fede che Paolo aveva e desiderò averla anche lui. Agrippa capì che Paolo aveva ragione e quello che diceva era giusto, ma come la maggior parte di tante persone, benché fosse convinto che Cristo era la via della salvezza, che Cristo era la regola della vita, non poté fare una decisione. Fu quasi persuaso, quasi dico, ma avvinto dal mondo e dalle tradizioni, non fu capace di lasciarle per accettare il Redentore. Oh, quanti dei nostri ascoltatori sono quasi persuasi, quanti di essi sono quasi salvi, ma solo quasi. Il terzo personaggio che troviamo sulla scena è Saulo da Tarso, o Paolo, come si chiamerà poi, e benché prigioniero in catene diventa subito l'eroe di questo dramma. Egli è il meschino abusato dai potenti e il nostro cuore va a lui. Festo sa che egli è innocente, Agrippa gli dà ragione, pure ambedue non hanno fatto niente per liberarlo e proteggere i suoi diritti. Paolo ci appare come il più giusto dei tre, senz'altro egli è il più vicino al Signore, senz'altro dei tre personaggi a noi ci piacerebbe essere impersonificati in lui. Paolo, benché prigioniero in catene, è l'unico dalla parte della giustizia, l'unico che segue la vera religione, l'unico che conosce il Signore a cui ha dato il completo dominio della sua vita. Ma che cosa è che fa Paolo differente dagli altri due? Se noi volessimo paragonare ognuno di questi personaggi con una delle attitudini spirituali riscontrate in questo episodio, dovremmo paragonare Festo con l'incredulità, Agrippa con l'indecisione, Paolo con l'obbedienza. E l'obbedienza è appunto quello che rende Paolo differente. Ora, l'ubbidienza certe volte costa, e Paolo pagò un prezzo esorbitante per la sua. Nato da una famiglia giudea ricca nelle tradizioni dei padri, allevato nella più stretta religiosità, essendo fariseo, avendo ricevuto dalle scuole ecclesiastiche uno dei migliori diplomi conferibili, studiando a Gerusalemme sotto il miglior maestro del giudaismo, Paolo era uno zelante credente, un ardente sostenitore della sua religione che difendeva con fanatismo. Ma ecco che sulla via di Damasco egli incontrò il Signor Gesù Cristo. Da quel momento la sua vita fu cambiata. Paolo non cambiò religione. Infatti, nel discorso che egli fece davanti a Festo e ad Agrippa, egli disse che le cose che credeva e che predicava erano tutte attestate dalla legge e dalle scritture. Ma Paolo doveva affrontare l'ignoranza del popolo, l'ostinata cecità del clero che, avviluppato nelle loro tradizioni, nei loro precetti, si era sviata dalla verità, trascinando nel loro errore tutta la nazione giudaica. Paolo capì che Cristo era il Salvatore e non la Chiesa, e per seguir lui doveva rinunciare alla sua Chiesa, essere da essa perseguitato, costretto ad abbandonare i suoi beni, la sua famiglia, soffrire le catene e per ultimo infine anche il martirio. Ad Agrippa e a Festo Paolo poté dire: «Io non fui disubbidiente alla celeste visione». Oh, quanto desidererei che i nostri connazionali, che ognuno di noi potesse seguire tale esempio e sottometterci tutti quanti ubbidienti alla volontà di Cristo, come ci viene rivelata per mezzo della sua santa parola. Quanti di noi possiamo classificarci con Paolo? Quanti di noi siamo pronti a rompere tradizioni e rigettare precetti e dottrine che fino ad ora ci sono state inculcate nella mente?
Quanti di noi siamo disposti a farci obbedienti alle parole di Cristo come ci sono rivelate attraverso la Sacra Bibbia? Paolo fu ubbidiente e non esitò un momento ad abbandonare tutto per seguire il suo maestro. Amico ascoltatore, a chi somigli tu? A Festo, ad Agrippa o a Paolo? Se noi ora volessimo lasciare un atto o due di questo dramma che la Sacra Scrittura ci presenta nella vita di questi tre personaggi e rivolgerci alla fine, troveremmo che la scena è stata trasportata dalla lussuosa corte di Festo in un antrio tenebroso nell'inferno. Fumo e fiamme si vedono ovunque, fra esse muoversi ed agitarsi persone che gridano e che piangono. E una di esse è Festo. Tormentato dalle pene, disperato nella sua dannazione, egli grida e si scusa: ero troppo occupato negli affari io per interessarmi di religione, ero un procuratore romano, ma io non avevo tempo, io avevo la mia religione, quella di mio padre, quella di mia madre, io credevo che tutte le religioni erano uguali, io non sapevo che Cristo era l'unica via di salvezza. E poi morì giovane, all'improvviso, non ebbi tempo. E la sua voce, echeggiando, continua incessabilmente fra i singhiozzi ad emettere scuse. Da un altro antro della caverna infernale ci giungono un'altra voce e altre parole. In essa noi riconosciamo Agrippa, quasi persuaso, egli ripete continuamente. Agrippa fu quasi persuaso ad accettare il Signore e sottomettersi a lui. Per un momento egli stava per convertirsi mentre Paolo parlava, ma poi ci pensò sopra e non ne fece di nulla. Agrippa fu quasi persuaso, ma rimase perduto per sempre. Oh, quanti dei nostri italiani gridano oggi, ora, in questo momento, come Agrippa e come Festo. Oh, quanti nello stesso modo hanno affrontato l'eternità senza Cristo per loro Salvatore e sono andati via nelle loro tradizioni, nella loro religione, e sono andati via perduti. Ma se continuando ad ammirare questo scenario noi alziamo gli occhi, ecco che fra la gloria, fra lo splendore del paradiso, fra gli inni di lode e i cantici vediamo Paolo il fariseo, il persecutore della chiesa, Paolo che di se stesso disse essere fra i peccatori il capo. Egli è salvo, egli è con Gesù, indossante la bianca veste dei martiri, porta sul suo capo una corona d'oro intarsata di pietre preziose. E sì, anche Paolo parla e loda il suo Salvatore, ma il dramma è alla fine. O ascoltatore, a chi dei tre ti sei tu impersonificato? A Festo incredulo, ad Agrippa religioso o a Paolo il ravveduto? A quale dei tre vorresti tu essere uguale? Quel Gesù che molte volte e in molte maniere ha parlato agli uomini e che parlò a Paolo sulla via di Damasco, oggi è presente e parla al tuo cuore e tu lo sai. Tu lo senti l'impulso del suo Spirito Santo che ti rende irrequieto e che ti opprime. Egli ti chiama a novità di vita, all'ubbidienza del suo Vangelo, che ti attira. Abbandona ogni cosa, ubbidiscilo, accetta Lui, accetta Gesù per tuo Signore, per tuo Maestro e per la tua eterna salvezza. Fai questo oggi, o come Agrippa può essere quasi persuaso e rimanere perduto, o come Festo restare incredulo e con lui trovarti all'inferno. Oh buon Padre che sei in cielo, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, che il tuo Spirito si riveli ora possente nel loro cuore, che parli in esso e che li convinca della realtà del tuo Santo Vangelo e che possano anch'essi ravvedersi, lasciare ogni cosa per ricercare Cristo e la salvezza che Lui offre a tutti. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen.
Cari amici ascoltatori, quanto vorremmo essere lì vicini a voi e implorarvi di fare questa decisione, di accettare il Vangelo, di spiegarvi meglio, ma siamo così lontani. Però siamo vicini, basterà una vostra telefonata, basterà una email, una lettera, qualsiasi cosa, e noi saremo a vostra disposizione. Che Dio vi benedica mentre considerate queste. Qui è Eros Bacocena che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta implorando le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Il canto del gallo è famoso anche nella Bibbia ed è legato alla vicenda del rinnegamento di Pietro, ne abbiamo parlato anche non molto tempo fa. Oggi però nello spazio dal mondo degli animali scopriremo perché il gallo canta. Avremo poi al telefono Maria Teresa De Giustina con un altro suo aneddoto e per finire di una terribile realtà ci parlerà Carlo Bertinelli. Tutto questo, amici, vi offre oggi il programma Contrappunti. Vi invito quindi a restare in mia compagnia. Buon ascolto a tutti quanti voi. E come sempre noi cominciamo con la musica. Cindy Morgan apre il programma di oggi. I Know You. Ti conosco.

Il programma Contrappunti, amici, come sapete, è un programma di natura cristiana, quindi anche la musica che vi trasmettiamo. Per quanto riguarda le canzoni in lingua inglese, quasi sempre, ecco, vediamo insieme anche cosa dicono le parole di queste canzoni, perché sono testi molto belli, molto significativi. E vi invito a seguire allora la traduzione della canzone che abbiamo appena ascoltato di Cindy Morgan, I Know You, Io Ti Conosco, dicevano le parole. Se io riuscissi a vedere più in là del passo, proprio davanti a me, al di là dei miei timori e dei miei dubbi, se potessi sentire la tua mano nella mia e vedere con i miei occhi che tu sei qui, forse mi appoggerei a te più di quello che faccia già. Ma può anche darsi che mi allontanerei fingendo di non avere bisogno di te. Eppure tu conosci le domande e hai anche le risposte ai dubbi che ho nel cuore. Tu hai la forza e l'amore per riempire ogni parte e sono contento che tu sai ogni cosa che faccio. Sì, sono proprio felice del fatto che ti conosco. Se solo potessi imparare a non inciampare e a riprendermi prima di cadere. Ecco, ho un bisogno disperato di te perché tu calmi la rabbia che a volte è in me. Diventa sempre più difficile per me immaginarmi come tu hai potuto scegliere di amarmi. Più impariamo, meno sappiamo, e più siamo deboli, più diventiamo forti.

Allora, questa è la traduzione del primo brano musicale che abbiamo ascoltato oggi. Voltiamo pagina e andiamo nel mondo degli animali. Ecco, pensate che c'è anche chi si prende la briga di studiare perché il gallo canta. Due studiosi americani hanno infatti cercato di dare una risposta a una domanda che con molta probabilità molti scienziati si sono posti da tempo: per quale motivo i galli cantano? Ecco, in effetti galli e galline sono stati allevati fin dal Neolitico, quando l'uomo ha iniziato ad addomesticare bovini, ovini, suini, gallinacei per la carne, il latte, le uova e così via. E benché siano rinchiusi in recinti, non hanno mai smesso di cantare. Galli e galline continuano a farlo con una regolarità ossessiva, e lo sa fin troppo bene, anzi, chi vive vicino ad un pollaio. Ecco, ma quale può essere il motivo che li spinge a comportarsi in questo modo? Osservando altri animali, come possono essere le rane oppure certi insetti, ci si accorge che i richiami di un maschio hanno spesso uno scopo ben preciso, cioè quello di attirare l'attenzione di una femmina. In un certo senso il canto sta a significare che si è in piena salute, più è forte e potente, più richiede energia, e quindi appare evidente che il maschio, in possesso di tanta voce, sarà in grado poi di generare una discendenza sana e robusta. È come se si pubblicizzasse la propria forza. Tuttavia, ecco, per quanto riguarda il canto dei galli, questa spiegazione non funziona, perché le femmine rimangono completamente indifferenti all'intensità del canto e sembra che non la considerino come un sinonimo di forza. Il motivo è in realtà molto semplice: cantare richiede pochissima energia a un gallo. Lo hanno scoperto appunto recentemente alcuni scienziati dell'Università Americana della California, Riverside. Misurando il consumo di ossigeno, che è in un certo senso la benzina per qualsiasi tipo di sforzo, in alcuni gallinacci selvatici, i due studiosi si sono accorti che l'energia richiesta per il canto è paragonabile a quella necessaria per stare in piedi o al massimo per grattarsi con una zampa. Allora, a cosa possono servire quelle lunghe serie di richiami? Ecco la risposta: ad allontanare altri maschi. In pratica è come se il gallo utilizzasse il proprio canto come un faro sonoro, segnalando quindi a potenziali avversari la propria presenza e quindi la propria supremazia sul territorio. Ecco, quello che sembrava allora un canto d'amore è in realtà un canto di guerra.

Ecco, ne abbiamo imparata una nuova anche quest'oggi, una curiosità ogni tanto, ecco, non fa mai male. Adesso ancora musica, poi cederò il microfono, anzi la linea, a Maria Teresa De Giustina, con noi al telefono da Roma. Un brano strumentale, un arrangiamento di un brano classico, La Gazza Ladra di Rossini, eseguito dall'Electric Symphony Orchestra.

0: E contrappunti oggi è anche questo, un brano classico arrangiato in chiave moderna dall'Electric Symphony Orchestra. E adesso lascio la parola, la linea a Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo, con noi al telefono da Roma. Sentiamo quelle che saranno le sue considerazioni di oggi, sempre interessanti. A lei la linea.
1: Sono Maria Teresa e vi racconto qualche cosa di molto recente che è successo a casa nostra. Dal nostro balcone, la nostra finestra, avevamo una vista bellissima. Dai balconi vediamo le colline, sono una vera sinfonia di verde, da quello misto all'argento degli ulivi a quello cupo delle querce, o più tenero e vaporoso degli alberi da frutta. Poi c'è lo smeraldo dei campetti di grano, che col passare dei mesi fino alla mietitura diventa colore di ambra e di oro vecchio. E poi ci sono le mimose, le ginestre, le acacie, i peschi e i ciliegi, che secondo le stagioni disegnano chiazze gialle, bianche e rosa pallido un po' dove capita, ma con la sapienza di un grande artista. Bello, molto bello. Sembra il giardino di Eden, quasi, eh? Un giorno però ci siamo svegliati al suono delle ruspe e proprio sotto casa è cominciato lo scempio. A uno i vecchi olivi hanno cominciato a cadere sotto la spinta delle pale piene di denti aguzzi. Assomigliavano a oggettini di plastica spinti dalla mano di un bambino che non ci voleva più giocare. Gli alberi da frutta hanno fatto la stessa fine davanti alla forza da dinosauro di quelle macchine gialle e crudeli. Adesso è tutto spianato e pronto per costruire delle villette a schiera. Adesso non voglio cominciare a fare un discorso retorico sui paesi in campagna che diventano il dormitorio di chi lavora in città, sul cemento che divora il verde, sugli scempi delle costruzioni abusive e così via. È chiaro che chi non si può permettere gli affitti delle città dovrà andare a vivere in campagna per pagare un po' meno, e che chi vuole un po' di aria buona per la sua famiglia dovrà cercare di scappare dall'inquinamento delle strade delle città piene di traffico, e che per accoglierli ci vorranno delle case. Voglio dire solo che quella strage di alberi, e mi pare che ne abbiano buttati giù molti di più del necessario, mi ha fatto una gran pena e che mi è sembrata una dimostrazione della forza crudele delle macchine inventate dall'uomo contro la natura e la bellezza, e mi è sembrata un'aggressione contro qualcosa che non si poteva in nessun modo difendere. Oltre al fatto, sempre più evidente, che la gente di campagna non vuole più coltivare la terra e preferisce venderla per darsi ad altre occupazioni che al momento sembrano più comode e redditizie. Anche gli uccelli mi facevano pena. Svolazzavano come impazziti alla ricerca dei loro nidi e forse dei loro piccini. Ma anche loro si adatteranno alla nuova situazione. Si rifaranno il nido su altri alberi e noi, speriamo, guarderemo le colline al di sopra dei tetti delle nuove costruzioni. Tanto il mondo va sempre avanti per la sua strada.
0: E grazie a Maria Teresa, prossimamente sarà ancora qui con noi a Contrappunti. Adesso un'altra pausa musicale.

oggi a due spese che sono falsi bisogni. Tu credi in un amico, uno di quelli veri, ma poi nel bisogno lo vedi come un tramonto. Tu credi in un amore e ti sembra quello vero.

0: iniziare, ma io credo in te, oh mio Dio, sono certo che tu non farai come loro.
1: Erano i Siloe, Delusioni.
2: Contrappunti.
1: Un altro ospite adesso a Contrappunti, si tratta di Carlo Bertinelli. Carlo era con noi qualche puntata fa e oggi prosegue le sue considerazioni. Una terribile realtà, questo è il titolo del suo intervento di oggi. Vi lascio in sua compagnia, noi ci risentiamo subito dopo.
3: Eccomi di nuovo con voi e, se me lo permettete, vorrei rileggere per l'ennesima volta quel meraviglioso verso dell'Evangelo di Giovanni sul quale abbiamo già meditato. E Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo Figlio unigenito affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Forse avrete notato che vi sono due parole in questo passo che abbiamo letto ma non abbiamo ancora considerato. Le parole in questione sono «non perisca». Dio, amando, vuole donare all'uomo la vita eterna, gli rivela che questa vita è nel suo figliuolo Gesù Cristo ed esorta l'uomo a credere, perché la fede è l'unica condizione posta per ricevere la giustificazione per grazia. Ma inoltre avverte l'uomo che se rifiuta il suo amore è destinato a perire. In altre parole, la Bibbia afferma che l'inferno, inteso come luogo di eterna separazione da Dio, cioè un luogo di dolore, di tormento, di disperazione, è una realtà, anzi, dobbiamo dire una terribile realtà. Un luogo che raccoglie quotidianamente tutti coloro i quali, lasciata questa vita, non sono trovati avendo una viva e reale fede in Gesù Cristo. Mi rendo conto che quando sto dicendo sembra essere in contrasto con un'altra affermazione fatta poc'anzi, e cioè che Dio ama. Come possiamo conciliare l'amore di Dio e l'esistenza di questo luogo di tormenti? Sembra logico e giusto il pensiero secondo il quale, se Dio è amore, alla fine perdonerà tutti. A questo punto vorremmo attirare la vostra attenzione su due cose molto importanti che la Bibbia, cioè la rivelazione divina, ci presenta. Prima di tutto, vediamo che Dio non ha voluto l'inferno. Esso non fu preparato per l'uomo. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e a questo fine ha provveduto un mezzo di salvezza in Cristo. Questo luogo di separazione da Dio fu preparato per il diavolo e per gli angeli ribelli. Per accertarsi di questo è sufficiente leggere quanto Gesù ha detto nel Vangelo di Matteo capo 25. L'uomo, sedotto e corrotto dal diavolo, è divenuto partecipe, a causa del suo proprio peccato, del destino del diavolo, ma Dio lo vuole salvare. Possiamo dire che è il peccato che ha causato l'esistenza di questo luogo di separazione dalla santità di Dio, ma Dio non condanna l'uomo all'inferno, e questa è la seconda verità che la Bibbia ci pone davanti. L'uomo ha bisogno di essere salvato perché è già perduto. Non ha bisogno di fare nulla. È sufficiente che rimanga tale quale è per essere un candidato all'inferno. Se l'uomo non si lascia salvare, se rifiuta la grazia, il perdono che Dio offre, rimane in una condizione di perdizione eterna. Pertanto è l'uomo che, rifiutando la salvezza, condanna se stesso. È l'uomo che sceglie il proprio eterno destino ed è chiamato a questa scelta da Dio stesso attraverso le pagine dell'Evangelo. Dio non ha voluto l'inferno. Esso è stato reso necessario dalla sua

0: gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché Dio vedeva le mie colpe sul suo figliuolo e vi vedeva anche le tue. Ed ha dovuto lasciarlo, ha dovuto separarsi da lui, che in quel momento era peccato. Gesù ha sofferto momentaneamente la separazione dal Padre, affinché chi crede nel valore di quel sacrificio, possa essere accolto dal Padre per l'eternità. Tu che stai ascoltando, non ingannare te stesso, non lasciarti ingannare. L'inferno esiste e quanti giornalmente ne varcano la soglia? Cristiani di nascita, di nazionalità, di tradizione, cristiani fatti tali da un sacramento, oltrepassano quella porta dalla quale non si esce. Ma i veri cristiani, coloro che possono dirsi tali per una fede reale e genuina nell'opera compiuta da Gesù, una fede vivente ed operante, costoro sono salvati. E tu? Come scamperai se avrai trascurato una così grande salvezza? Vuoi fare un attento esame di te stesso e, così come sei, rivolgerti a Dio per essere salvato? Gesù è morto per tutti ed è risorto per la giustificazione di chiunque crede. Dio vuole salvare ogni uomo. E tu lo vuoi?
1: Allora, grazie amici per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Restate ancora con noi, come sempre seguiranno altre interessanti proposte, almeno così spero, offertevi da questa emittente, e noi, voi e Dio, ci risentiremo prossimamente, sempre in questo spazio, nello spazio Contrappunti. Buon proseguimento allora.
2: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi ascoltatori, siamo felici di essere con voi e vi porgiamo il nostro più caloroso saluto nel Signore. Desideriamo che questi momenti di trasmissione che ci sono concessi siano di aiuto e di benedizione per tutti voi. L'esame della posizione bartiana ci conduce ad una precisa constatazione. Quando si respinge la concezione ortodossa di una Bibbia interamente parola di Dio scritta, allora ciascun teologo diviene criterio soggettivo di verità, senza possibilità di unità né di carattere permanente delle varie concezioni teologiche individuali. La concezione della rivelazione propria agli evangelici conservatori è naturalmente diversa. Il Dio ha parlato ai profeti e agli apostoli, presentando in un gruppo completo di documenti che chiamiamo Bibbia tutto quello che abbiamo bisogno di conoscere su Dio e la salvezza. L'ispirazione di quel gruppo di documenti venne attestata da Dio mediante miracoli e l'adempimento della profezia. Benché parlino del loro incontro con Dio al momento della crisi verificatasi nella loro vita personale, i teologi neortodossi non affermano di ricevere da Dio rivelazioni attestate di nuova verità. Il cristianesimo è quindi, per il cristiano evangelico, la sola vera religione finale, la sola vera religione che offra ad un mondo la cui malattia è il peccato, la salvezza eterna, in un'esistenza cosciente con Cristo e di redenti per tutta l'eternità. Tutti i nostri argomenti a dimostrazione del carattere di fidatezza della Bibbia, della attendibilità del testo biblico e che gli attacchi dei critici non hanno nessuna base reale nell'evidenza obiettiva, appoggiano le pretese dei documenti biblici stessi di essere l'inerrante ispirata parola di Dio scritta. È questa la nostra replica alla neo-ortodossia.
2: Un'influenza sempre crescente sulla critica neotestamentaria hanno cominciato ad esercitare intorno al 1925 i

0: Principi di demitizzazione dello studioso Rudolf Bultmann, la cui concezione segue nei suoi presupposti filosofici l'esistenzialismo, ma le cui idee particolari riguardanti la rivelazione e quelli che egli chiama miti della Bibbia gli hanno conferito una posizione unica fra gli studiosi del Nuovo Testamento. È difficile formulare la sua definizione di mito, poiché egli si serve del termine in varie maniere. La definizione da lui data in una nota a piè di pagina del suo Kerygma e mito sembrerebbe indicare che per il Bultmann mito sia sinonimo di simbolismo. La mitologia è l'uso del linguaggio figurato per esprimere ciò che è dell'altro mondo in termini di questo mondo e il divino in termini di vita umana, l'altro lato in termini di questo. Mentre l'idea ordinaria di mito è quella di una storia inventata per spiegare qualcosa nella natura, l'uso del termine fatto qui dal Bultmann sembrerebbe essere completamente diverso ed abbastanza ineccepibile. Un'altra definizione è: si può dire che i miti conferissero alla realtà trascendente un'obiettività immanente di questo mondo. I miti conferiscono l'obiettività di questo mondo a ciò che non lo è.
1: Quando tuttavia Bultmann amplia quest'idea di mito per includere l'attività soprannaturale di Dio in questo mondo, si pone su basi più discutibili. Il pensiero mitologico considera l'attività divina nella natura o nella storia come interferenza nel corso della natura, della storia o della vita dell'anima, un suo lacerarla, un miracolo in pratica. L'idea di mito del Bultmann diviene fondamentalmente eccepibile quando la applica ad alcune delle più importanti dottrine del cristianesimo e dai miracoli alle realtà spirituali. Le immagini presentateci dal Nuovo Testamento del cielo e della risurrezione di Gesù hanno, malgrado la loro riservatezza, un carattere altrettanto mitologico in principio delle corrispondenti immagini che si rinvengono nella letteratura ebraica o nel Vangelo di Pietro. Secondo Marcus Barth, Bultmann considera come mito la preesistenza di Cristo, la sua incarnazione, la risurrezione, l'ascensione, la parusia, il giudizio finale e la concezione sacrificale della morte di Cristo. Poiché sono state scoperte le forze e le leggi della natura, non si può più credere negli spiriti buoni o cattivi.

0: Quel che distingue particolarmente il contributo apportato da Bultmann al pensiero teologico è il suo considerare come esistenzialmente veri finanche le dottrine e i miracoli che egli non può accettare come letteralmente veri. Essi esprimevano cioè l'esperienza popolare dei tempi biblici nei confronti della realtà al di fuori dello spazio, in un linguaggio che si accordava con la concezione del mondo e della vita particolare di quei tempi. Così il problema dell'esegeta di oggi, secondo Bultmann, è quello di demitizzare il linguaggio della Bibbia. Egli deve cioè eliminare gli elementi mitologici, o piuttosto interpretare quegli elementi in termini che saranno accettabili per l'uomo scientifico moderno. Il kerygma, incastonato nel linguaggio mitologico del Nuovo Testamento, sarà perduto se cerchiamo di far accettare all'uomo scientifico il linguaggio della Bibbia. Il solo modo per preservare il kerygma per l'uomo moderno è quello di demitizzare la Bibbia. Il kerygma, cioè la proclamazione della rivelazione di Dio all'uomo, è immerso in un linguaggio mitologico e se lo si vuole conservare occorre che l'esegeta lo sgusci.
1: La critica fondamentale rivolta alla demitizzazione di Bultmann è che essa tende a gettare via il bambino insieme all'acqua del bagno. È perfettamente vero che oggi non si accetta la concezione tridimensionale del cielo al di sopra di noi, dell'inferno al di sotto e della terra dove viviamo. Ma ciò non significa che cielo ed inferno non siano realtà. Poiché il cielo è dove è Dio e Dio è dappertutto, il cielo è nel regno spirituale una sorta di quinta dimensione invisibile agli occhi dei sensi. Allo stesso modo, l'inferno è la separazione da Dio e dai redenti nel regno spirituale. Il peccatore impenitente è lasciato all'angoscia della sua coscienza accusatrice, il che è peggio del fuoco di un lago letterale di fuoco e zolfo. Il linguaggio figurativo o simbolico della Bibbia non è di difficile interpretazione per il credente ortodosso. Nessuno che sia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali penserebbe che le montagne daranno ingridi di gioia e che gli alberi batteranno le mani.
0: Ma porre i miracoli nella categoria dei miti della finzione e considerare irreale la risurrezione fisica di Cristo e letteralmente falsa la dottrina della preesistenza e dell'incarnazione di Cristo, semplicemente perché qualche immaginario uomo scientifico dei nostri giorni non crede in essi, è una questione completamente diversa. Nel suo principio di demitizzazione, Bultmann prende evidentemente per certo tutto il soprannaturale. Se Dio può, nella sua onnipotenza, aprirsi un varco in maniera soprannaturale nel regno dei sensi per compiere un miracolo, abbiamo allora fatti reali, fatti per l'epoca nella quale viviamo, oltre che per quella dei documenti biblici. Si tratta fondamentalmente della questione dell'onnipotenza di Dio. Come dimostrato un'altra volta, la concezione teistica di Dio fa della questione dei miracoli una questione di fatto storico, poiché se Dio ha il potere di intervenire nell'universo da Lui creato, ciò diviene oggetto del suo piano e del suo proposito, è questione di sapere se quel piano e quel proposito comprendono il miracoloso.
1: Per Bultmann la Bibbia non è la rivelazione di Dio scritta, è la concezione neo-ortodossa di rivelazione, una crisi nella quale Dio irrompe attraverso il velo dei sensi per rendere l'uomo cosciente di Dio nel Signore Gesù Cristo. Non è l'impartir conoscenza, ma il porre l'uomo in una nuova situazione in quanto io. È lo svelarsi di Dio all'uomo. In tal modo la rivelazione non consiste che del fatto Gesù Cristo. Così quel che intende il Nuovo Testamento per rivelazione può divenire chiaro solo quando si asseriscono ambedue queste serie di affermazioni e le si mettono fra loro in rapporto. La vita è rivelata, Cristo è rivelato. La parola di proclamazione, la fede, sono rivelate. La rivelazione è un avvenimento, la rivelazione avviene in noi stessi. La rivelazione incontra l'uomo nella parola che echeggia nel suo presente. Solo nella fede viene svelato l'oggetto della fede, perciò la fede stessa appartiene alla rivelazione. la risposta alla domanda come si comprende la rivelazione del Nuovo Testamento non può essere compresa come una semplice comunicazione, ma solo come un messaggio personale.

0: Altman spiega nella citazione che segue che la sua idea di rivelazione non è quella del cristianesimo storico. Diviene così del tutto chiaro che la rivelazione è un atto di Dio, un avvenimento, e non una comunicazione di conoscenza sovrannaturale. È chiaro inoltre che la rivelazione rivela la vita, poiché libera l'uomo da quel che è provvisorio e passato e gli dà il futuro. Anche se è così, è chiaro che Cristo è la rivelazione, e la rivelazione è la parola, poiché queste due sono una sola e identica cosa. Dall'ultima citazione si può comprendere perché Bultmann si senta libero di non tener conto di affermazioni ben verificate di fatti storici contenute nella Bibbia, poiché la proclamazione del Kerygma non è legata al testo stesso, che può essere, e secondo Bultmann è, molto difettoso. Si può incontrare Cristo ogni volta che viene proclamato il Kerygma, anche mediante il mito.
1: L'elemento di verità nell'idea di rivelazione di Bultmann è nella comprensione che i nudi fatti storici o la loro interpretazione a mezzo di dottrine può lasciare, ed a volte lascia, una persona fredda e spiritualmente indifferente davanti alle dottrine. I demoni credono e tremano. Una persona che non accetti Cristo come Signore della propria vita e non abbia un'esperienza cristiana di nuova nascita non ha la vita eterna. In altre parole, Cristo deve rivelarsi nella sua anima, proprio come sostengono Bultmann e i pensatori neortodossi. Ma ciò non significa che Dio non possa rivelare e non abbia rivelato obiettivamente la verità nella Bibbia in quanto parola di Dio scritta. È inoltre da dubitare che esperienze cristiane di Dio e di Cristo possano continuare a verificarsi nell'umanità se si dovesse accantonare la verità obiettiva della Bibbia o se si considerasse l'intera Bibbia piena di errori di fatto e di dottrina. Come insisteva Gresham Machen, il cristianesimo è una religione basata su fatti storici, e se quelli non lo fossero affatto, o se li si demitizzassero, il cristianesimo infine probabilmente scomparirebbe.
0: In questa breve discussione sull'insegnamento di Bultmann ci siamo occupati soltanto di due delle sue fasi più importanti, rivelazione e demitizzazione, idee che sono alla base della sua trattazione di altre dottrine. Esaminando queste due penetriamo nel fondo di tutta la sua posizione. Bultmann sente che se si vuole rendere accettabile il cristianesimo all'uomo scientifico moderno, si devono reinterpretare i miti della Bibbia in un linguaggio che non cozzi con la concezione del mondo e della vita dell'attuale epoca scientifica.
1: È da chiedersi tuttavia se il Vangelo o Kerygma sarà maggiormente accettabile alla mente scientifica dopo il verificarsi di tutta questa demitizzazione, di quanto non lo sia nella sua forma storica. La risurrezione fisica di Cristo era pazzia per i greci del tempo di Paolo, nella stessa proporzione nella quale si vorrebbe che lo sia per l'uomo scientifico moderno di oggi. Dobbiamo sempre ricordarci che, a meno che lo Spirito di Dio non incontri l'uomo nella rigenerazione, nessuno sarà posto in una nuova situazione in quanto io. Se all'uomo viene data una nuova nascita, che si tratti di uno scienziato o di un bracciante, ne seguirà inevitabilmente la fede nel Cristo. Con la fede in Cristo verrà anche la fede negli elementi soprannaturali della Bibbia. E né i miracoli né quel che Bultmann chiama miti costituiranno più una pietra d'intoppo.
0: Ancora qualche parola nel terminare questa sezione. Dove troveremmo l'uomo scientifico moderno di cui parla il Bultmann? Sembrerebbe che il numero di uomini scientifici per i quali il soprannaturale della Bibbia non costituisce affatto una pietra d'inciampo sia uguale a quella di coloro che lo respingono. Benché Bultmann renda con le labbra omaggio alla sovranità di Dio, egli la ignora nella pratica allorché tratta della conversione. Gli uomini dovrebbero essere portati ad accettare il cristianesimo mediante processi puramente razionali. Egli parte dal presupposto che nessuno che abbia un'istruzione scientifica accetterà i cosiddetti miti se non vengono prima demitizzati e resi conformi alla concezione del mondo e della vita del nostro tempo. Ma nella pratica nessuno sarà portato all'accettazione personale del messaggio evangelico se dapprima non lo rigenera lo Spirito Santo. E allora la demitizzazione non sarà più necessaria.

0: Un altro aspetto dell'alta critica demolitrice va ancora menzionato brevemente, quello della critica formale. Fra i suoi principali sostenitori vi sono stati Rudolf Bultmann e Martin Dibelius. Essi sostengono che Gesù prese ad essere adorato come il Signore e Salvatore nella Chiesa ellenistica, mentre alcuni elementi, quali la messianità di Gesù, sorsero nella Chiesa giudaica. Essi pretendono che le forme storiche dei racconti evangelici vennero inventate dagli autori dei Vangeli per dare continuità ai detti orali di Gesù circolanti nella Chiesa al momento in cui vennero scritti i Vangeli. Isolando i detti di Gesù e attraverso la demitizzazione di tutta la narrazione, questi critici pensavano di poter risalire agli insegnamenti originali di Gesù.
1: Se si respinge il soprannaturale, come fanno questi critici, i risultati netti di tale critica costituiscono una conclusione già scontata. Demitizzare l'intero racconto significa che miracoli ed altri elementi soprannaturali devono essere interpretati in termini che preservino l'incontro che i discepoli ebbero con Dio attraverso Gesù e cercare allo stesso tempo di renderlo accettabile alla moderna mente scientifica. In termini semplici, il risultato è quello di respingere i miracoli e tutto il sovrannaturale. I fautori della critica formale hanno a malapena affrontato seriamente l'idea di una reale possibilità che tanto i detti di Gesù quanto gli avvenimenti della sua vita abbiano avuto luogo in Palestina durante la vita di Gesù Cristo, l'uomo Dio, nel primo secolo della nostra era. Tutto quello che è stato detto per replicare agli altri fautori dell'alta critica si applica con ugual forza alla critica formale.
0: Se si ammette la possibilità di un intervento soprannaturale del Dio Trino sovrano negli affari umani di questo mondo, allo scopo completo di rivelare la maniera nella quale l'umanità, sotto la maledizione del peccato, può ritornare alla comunione con Dio attraverso l'espiazione di Dio, il Figlio, Gesù Cristo, l'intera questione della rivelazione scritta provenienteci da Dio, contenuta nella Bibbia, diviene questione di evidenza storica. Dio è intervenuto nell'universo attraverso un cambiamento della maniera nella quale agisce solitamente per salvare i suoi dalla maledizione, dal potere e dalla presenza del peccato, sia in questa vita che in quella a venire. L'evidenza storica appoggia col suo peso la concezione evangelica della Bibbia, parola di Dio scritta.
1: Parliamo ora delle pretese contraddizioni contenute nella Bibbia. Uno degli argomenti più frequenti impiegati contro la dottrina della Bibbia, parola di Dio, è costituito dall'esistenza di alcune apparenti contraddizioni contenute sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Se queste contraddizioni esistevano negli stessi documenti originali, è evidente che i libri che le contenevano non avrebbero potuto essere ispirati da Dio. Qui, naturalmente, il credente può appoggiarsi sul fatto che la Bibbia è stata copiata molte volte da scribi e che nessuna dottrina dell'ispirazione sostiene l'ispirazione di questi ultimi. Qualunque siano le contraddizioni o gli errori contenuti nei documenti, nella loro forma attuale, essi possono essere introdotti in maniera conscia o inconscia nel processo di trasmissione.
0: Tuttavia, non si possono superare certi limiti nell'attribuzione di errori ai copisti e continuare a sostenere sia l'ispirazione dei manoscritti originali che l'attendibilità dei documenti nella loro forma attuale. Come abbiamo mostrato in precedenza, se questi errori fossero sufficientemente numerosi o importanti, essi renderebbero inattendibile l'intera Bibbia, sia dal punto di vista storico che sotto il profilo dell'insegnamento religioso, a meno che non fosse possibile accertare con accuratezza approssimativa quale fosse il testo dei documenti originali. Diviene ora necessario, perciò, prima di abbandonare la fede nell'attendibilità delle scritture, esaminare queste pretese contraddizioni e vedere se persistono malgrado l'esame della critica testuale o se sono solo apparenti e non reali.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: in questa sessione a mettere in relazione, proprio per utilizzare nuovamente il termine, in relazione tra di loro due storie, e due storie di due coppie che naturalmente non possiamo ripercorrere dall'inizio alla fine di ciascuno, ma ci sono alcuni particolari che forse possono comunicarci più di qualcosa. Quindi ci affidiamo alla guida dello Spirito Santo, diciamo: Signore, parla, ispira la nostra vita per mezzo della tua parola. Allora andiamo insieme a leggere due testi dal libro del Genesi. Cominciamo dal capitolo 4, leggendo dal verso 6 al verso 8. Genesi 4, dal verso 6. A Dio sia la gloria. Allora l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato? E perché hai il tuo volto abbattuto? Se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai male il peccato sta in agguato alla porta e i suoi desideri volti a te, ma tu lo devi dominare. E Caino parlò con suo fratello Abele. E avvenne che, come furono nei campi, Caino si levò contro suo fratello Abele e lo uccise. Ci fermiamo qui con la prima lettura estratta da una storia che anche chi non ha mai letto la Bibbia conosce: la storia di Caino e di Abele, di questi due figli di... a chi erano figli Caino ed Abele? Erano figli di Adamo ed Eva, ma non erano figli gemelli. Il primogenito era Caino. Il secondo genito, ossia il più piccolo, era Abele. Quindi Caino è il più grande, Abele è il più piccolo. E come in tutte le famiglie, chissà quante volte Caino e Abele nella loro crescita hanno litigato tra di loro. Qualche volta avrà vinto Caino, qualche altra volta avrà vinto Abele. Non sappiamo se uno era il cocco di mamma, l'altro il cocco di papà. Tutte queste cose la scrittura non ce le dice. Ma il capitolo 4 ci dice che i due, crescendo, uno, Caino, divenne il lavoratore della terra, quindi zappava e faceva fruttare la terra e i campi. Abele invece non zappava, e chi non zappa non suda, ma pascolava le greggi, quindi scelse la pastorizia. E quando io rifletto su questo aspetto mi viene da sorridere, pensando al fatto che chi pascola il gregge qualche volta si mangia il prodotto, il raccolto di chi lavora la terra, perché si portano i greggi a spasso per i campi. E non sappiamo se qualche volta Abele e Caino hanno litigato proprio per questo, ma sicuramente la fatica, il lavoro di Abele era più leggero di quello di Caino. Però poi la scrittura va avanti, dice che col passare del tempo avvenne che Caino, il più grande, decide di fare un'offerta al Signore. Quindi chi ha sempre pensato che Caino faceva solo cose sbagliate, da questo momento sappiate che voi facevate pensieri sbagliati, perché Caino decide di fare un'offerta al Signore. E questo ci dice che Caino ha un buon cuore, ha un cuore predisposto e propenso ad adorare il Signore. Sempre Genesi dice che dopo che Caino ha fatto la sua offerta al Signore, anche Abele decide di fare un'offerta. E questo ci lascia supporre che il più piccolo segue l'esempio del grande, che non è vero che il più grande fa sempre cose sbagliate, che il secondo è il favorito perché fa sempre le cose più giuste. La storia ci dice che Caino dà un buon esempio e Abele lo segue. Solo che nel seguirlo, la scrittura ci dirà che un discepolo non può essere maggior del suo maestro. Ma questo adesso ci fa supporre che Abele fa qualcosa di meglio rispetto a Caino, ma questo è il nostro modo umano di pensare e giudicare. Genesi ci dice che Caino offrì i frutti della terra, zappava la terra. Cosa poteva offrire? Cosa viene dalla terra? Cavoli, insalate, melanzane, zucchine, peperoni. Quello che piantava, quello raccoglieva. Abele invece non zappa la terra, non coltiva i campi, c'ha le gregge e quindi offre al Signore dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Ha offerto agnelli. E la scrittura dice: l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta. Non dice che l'offerta di Abele era migliore. Questo ce lo viene a dire lo scrittore agli ebrei dopo, ce lo fa pensare. Ma Genesi non dice questo. Genesi dice che Dio guarda l'offerta di Abele. E questa cosa infastidisce Caino. È come se qua due di voi, non faccio nome per non far nascere gelosia, due di voi domani, mi tolgo di mezzo così i problemi non sono i miei, due di voi domani invitano a pranzo il pastore Davide. Allora voi potreste dire: il pastore Davide, che è uomo saggio, dirà a uno dei due: ho ricevuto già l'invito a pranzo, se ti fa piacere vengo a cena, così mangia a pranzo e a cena. No, ma l'invito è solo per il pranzo. Se sceglie di andare da uno dei due, indistintamente, senza sapere quello che gli sarà messo davanti, senza conoscere il menù, ma gradendo delle due offerte una, per forza di cose, prendendone una, l'altra sarà scartata. Ma non vuol dire che non era buono. Per la serie potrà dire: oggi vengo da te, domani vengo dall'altro. E noi dobbiamo ragionare così con l'offerta di Caino e Abele. Quel giorno Dio riguarda l'offerta di Abele, però a Caino dispiace, perché forse pensava di essere il più grande. E chi solitamente è più grande in età pensa anche di essere più bravo, più capace. È vero, quanti primogeniti ci stanno qua? Il primogenito è il più bravo, il più capace, quello che sa tutto, sì o no? Chi è d'accordo alzi la mano. No, non lo volete far sapere, ma queste sono cose che si sanno. Sapete perché penso questo? Perché Dio non abbandona Caino nella sua amarezza, non lo lascia cuocere nella sua rabbia. Genesi ci dice, ed è il testo che abbiamo letto, che il Signore, vedendo Caino irritato e abbattuto, gli va a parlare. Dio non abbandona nessuno nella rabbia, nello stress, nell'ansia, nella gelosia, nell'invidia. Dio ci ama tutti egualmente, in maniera indistinta. Dio non fa preferenze. Siamo noi esseri umani che per forza vogliamo vedere le differenze e dire che uno è migliore di un altro. Agli occhi di Dio siamo tutti allo stesso livello, siamo tutti perduti, bisognosi di grazia, bisognosi della sua misericordia, ed egli ci ama tutti allo stesso modo. Ed io, quando leggo queste parole, mi commuovo a pensare l'amor di Dio per ognuno di noi. Perché quando noi ci arrabbiamo, quando diamo spazio all'ira, quando lasciamo che nel nostro stomaco comincia ad aumentare la bile e ci arriva l'amaro in bocca, Dio viene e dice a me, dice a te: perché ti stai arrabbiando? In quella circostanza sembra che Dio dica a Caino: non hai motivo di arrabbiarti. Oggi ho preferito Abele, domani preferirò te. L'esempio del pastore Davide: oggi vengo a mangiare da te, domani. E Dio dice a Caino, ma lo dice a tutti quanti noi: quando ti arrabbi, dietro la porta c'è il peccato che è pronto ad assalirti, come un animale a saltarti addosso. E questo ci aiuta anche a comprendere perché Gesù dirà: non tramonti il sole sul vostro cruccio. Non andate a dormire con la rabbia nel petto. perché poi la notte si fanno cattivi pensieri, si fanno cattivi sogni e il domani si fanno cattive azioni. E quelle parole fanno breccia nel cuore di Caino. Perché vi dico che fanno breccia? Perché poi abbiamo letto che Caino parla con Abele. Caino ha fatto stima di quelle parole e ha deciso di chiarirsi, forse. Non sappiamo che cosa gli ha detto o che cosa si sono detti, ma non è vero che non si parlavano. Anzi, Caino parla al fratello. Quando noi siamo arrabbiati con qualcuno, cosa facciamo? Cosa si fa quando si è arrabbiati con una persona? Cosa si fa? La prima cosa che facciamo tutti quanti, gli togliamo la parola. E allora Caino non era arrabbiato con Abele. Caino era arrabbiato con Dio. E Dio, dall'alto della sua conoscenza, che cosa fa? Scende lui a parlare con Caino. Ed è quello che Dio fa con noi ogni volta che noi ci arrabbiamo con lui e gli diciamo: Signore, non vengo più in chiesa. Oppure non glielo diciamo neanche, non veniamo in chiesa e basta. Chiudiamo la Bibbia e per tanti giorni non l'apriamo. E lui trova il modo di venirci a fare visita. E amorevolmente ci dice: ma che stai combinando? Perché c'hai questo volto così abbattuto? Guardati dietro, guarda alla porta della tua stanza, guarda alla porta del tuo cuore e renditi conto che lì c'è il peccato in agguato. Ma tu lo devi dominare. Dio dice a Caino: tu sei più forte, tu sei figlio mio, non puoi farti dominare dal peccato. Caino parla con Abele e noi che non conosciamo ipoteticamente la storia, se ci fermiamo al testo e Caino parlò con suo fratello Abele, avremmo immaginato che sono tornati a casa felici e contenti, che si sono messi a tavola e si sono fatti una mangiata assieme, una bevuta assieme, ma invece il testo è senza pietà e ci dice: avvenne che, dopo che hanno parlato, avvenne che si incontrano nei campi, Caino a lavorare, Abele a pascolare le greggi, e avvenne che come furono nei campi, Caino si levò. Il peccato che era accucciato dietro la porta del cuore di Caino gli è saltato addosso. E lui allo stesso modo salta addosso ad Abele, si levò contro di lui, dice la scrittura, e lo uccise. Però io vi avevo detto che c'era un'altra storia. Ed è più avanti nel libro del Genesi, ed è la storia di un'altra coppia di fratelli, Giacobbe ed Esaù. Noi diciamo Caino ed Abele, dove Caino è il primo ed Abele è il secondo, e poi diciamo, difficilmente diciamo Esaù e Giacobbe, noi diciamo Giacobbe ed Esaù, ma invertiamo, perché la storia vuole che Esaù sia il primo, anche se poi la scienza ci dirà che i gemelli, chi nasce per secondo è il primo ad essere concepito, chi esce per primo è il secondo ad essere concepito. Ma il testo biblico questa cosa non la sa. Dà a noi lettori che Esaù è il primogenito, che Esaù ha il diritto della benedizione della primogenitura, è colui che deve ereditare il patriarcato del papà. Ma Giacobbe, più piccolo, anche nel fisico più un minuto, conoscete la storia, con l'astuzia e l'inganno gli ruba, tra virgolette, la primogenitura in cambio di un piatto di lenticchie. Esaù, che era uno di quelli che se invitate a pranzo non se lo fa dire due volte, anzi se lo invitate più di qualcuno di voi si fa il giro, va a mangiare, vi mette uno dietro l'altro e si fa a tappa le cucine di tutti quanti, dopo aver mangiato le lenticchie di Giacobbe non dà peso alla cessione che lui gli ha fatto, se ne ricorderà quando dopo, in prossimità della morte del papà Isacco ci sarà un altro inganno. Giacobbe si fa benedire dal padre al posto di Esaù. Perché vi sto dicendo questo? Per dirvi che Esaù aveva le sue ragioni per arrabbiarsi con Giacobbe, differentemente da Caino, che dal testo non si è arrabbiato con Abele, l'ha ucciso sì, ma non si era arrabbiato con lui, ma si è arrivato ad ucciderle perché dopo il tentativo di chiarimento forse è successo qualcosa. Perché a volte il chiarimento, quando qualcuno cerca di parlare, di capire il problema, bisogna fare attenzione a quello che si risponde, perché a volte le parole possono far più male di una coltellata, di una sassata. E qualcosa sarà successo in quel dialogo che ha fatto perdere i lumi della ragione a Caino, che non è riuscito a controllarsi. Ed Abele non è stato bravo come Giacobbe a scappare, perché quando Esaù scopre l'inganno, il libro del Genesi ci dice che Esaù è pronto ad uccidere Giacobbe. Si arma e va a caccia, lui che era cacciatore, va a caccia di suo fratello. Ma la mamma consiglia a Giacobbe di dirigersi verso le terre di Labano, suo zio. Quindi Giacobbe si salva perché scappa. È il caso di dire che quando vedi la male parata, non rimanere fermo. Ci sono momenti della vita in cui bisogna scappare. E scappare non è tanto vergognoso quando si tratta di salvarsi la pelle, perché poi dietro quella fuga accadono altre storie. Giacobbe ha una visione quando sta scappando, ne ha un'altra quando decide di tornare a casa, dopo che si è preso attraverso le verghe parte del gregge di suo zio Labano. E quando decide di tornare verso casa, ricordate tutto quello che fa, mette, fa le colonne del bestiame, delle mogli, dei figli, ma la notte prima di incontrare il fratello, guardate che Giacobbe ha un grande coraggio, andare ad incontrare chi aveva promesso, se t'acchiappo sei morto. Erano passati molti anni, ricordate, 7 per una moglie, altri 7 per l'altra, 14, un po' di anni per fare il bestiame, diciamo, erano passate 16, 17 anni, e dice, vabbè, se lo sarà dimenticato, fino a quando non arriva il perdono, non si dimentica, il male rimane accucciato, non dietro la porta, ma sopra la schiena come una scimmietta. E non ti molla. Però in questa storia non è Esaù, non è il più grande a chiamare il più piccolo, ma è il più piccolo, quello che ha recato il danno, ad andare verso di lui. E la notte prima dell'incontro c'è la bellissima storia della lotta con l'angelo a Peniel, dove da quella lotta con l'angelo dell'Eterno, Giacobbe esce con una ferita, con un danno alla coscia. E noi non comprendiamo, leggendo la storia, il perché di quella sconfitta. Anche se Giacobbe pretende dall'angelo, io non ti lascio fino a quando non m'avrai benedetto, ma quando ha sentito le dita dell'angelo dentro all'anca l'ha lasciato e come? E le dita dell'angelo gli hanno lasciato una camminatura modificata per il resto dei suoi anni. Il giorno dopo, capitolo 33 di Genesi, Giacobbe alzò gli occhi, guardò e vide arrivare Esaù, che aveva con sé 400 uomini. Allora divise i figli tra Lea, Rachela e le due serve. In testa mise le serve, i loro figli, poi lei, i suoi figli e da ultimo Rachele e Giuseppe. Ha preparato il corteo, ma quella notte Giacobbe ha avuto un incontro con Dio ed ha capito che per essere benedetto in alcune circostanze devi essere sconfitto, perché chi si umilia sarà innalzato. Quella è la spiegazione delle botte che Giacobbe prende quella notte. Verso 3. Dopo che ha fatto il corteo, egli stesso passò davanti a loro e si inchinò fino a terra 7 volte, finché giunse vicino a suo fratello. Immaginate, da qui alla parete, Giacobbe ha davanti a sé Esaù. Esaù probabilmente ha ancora lo sguardo di 20 anni prima, è probabilmente pure armato, ma dopo l'incontro con l'angelo Giacobbe fa gli ultimi passi mettendosi con la faccia a terra per 7 volte. Davanti al fratello si inchina una volta, si alza e lo rifà un'altra volta. E facendolo per 7 volte, alla 7ª volta arriva davanti ai suoi piedi. Noi ci aspetteremmo che Esaù alla 7ª volta prenda il suo piede, lo metta sulla testa di Giacobbe e gliela fracassi al pavimento. Ma quando si fanno le cose che Dio mette nel cuore, la storia cambia. Verso 4. Allora Esaù gli corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo e lo baciò e piansero. Quello che non accadde tra Caino e Abele accade con Giacobbe ed Esaù, perché non c'è torto che non possa essere perdonato, non c'è umiliazione che non possa essere affrontata. Quando tu riconosci il tuo errore, non avrai problema a piegare la tua vita. Sapete qual è la parola magica per risolvere gran parte dei nostri problemi familiari, relazionali, e con la quale concludo questa riflessione? Volete la parola magica? Sim, sala, no, questa è la, chi la utilizza? Abra, cadabra, no, apriti, oh, le conoscete tutte quante? Scusami, prova a dirlo, ce la fate, io ho sempre difficoltà qua, eh? Quando la devo pronunciare si ferma all'altezza dello stomaco, solitamente. Qualche volta arriva alla gola, altre volte arriva pure. Scusa. L'avete sentito? Ci sono delle scuse che vanno proferite. Ci sono delle scuse dove ci vogliono le azioni come quella di Giacobbe. E non pensare che è vergognoso, è vile o è da sconfitto. Ricordati quello che ti ho detto, che alcune volte la benedizione passa per una sconfitta. E se tu sai riconoscere che quella sconfitta è ciò che Dio ha messo sulla tua vita, quella sconfitta, tra virgolette, diventa il punto d'inizio di una grande vittoria. Ed è quello che è nella vita di Giacobbe. Che il Signore ci aiuti a non essere dei Caini, ma ad essere tutti dei Giacobbi. Signore, fa di noi dei Giacobbi. Ma Giacobbe non ha truffato a nessuno. Questo è un altro mito che deve essere sfatato. Giacobbe non ha truffato né allo zio, non ha truffato né al fratello. Ha preso in giro il papà, ma non l'ha truffato. Perché se tutte le volte che i nostri figli ci pigliano qualcosa con amore, poi nel caso di Isacco, era pure Isacco che era un po' annebbiato, però questa può essere un'altra riflessione. Per adesso fermiamoci alla parolina magica, che il Signore possa aiutarci ad usarla più spesso. E se non è scusami, ce n'è un'altra: perdonami. Però scusami è più corta. Perdonami, fate vobis, quella che preferite, ma quel che conta è che venga dal cuore. Che Dio ci benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non manca.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vuoi sapere in che modo nell'antico Israele si poteva uccidere una persona e passarla liscia? Nella Bibbia, in Esodo 21, versetti 20-21, è scritto come si poteva fare. Se uno bastona il suo schiavo o la sua schiava fino a farli morire sotto i colpi, il padrone deve essere punito. Ma se sopravvivono un giorno o due non sarà punito, perché sono denaro suo. Potevi picchiare a piacimento uno schiavo e se fosse sopravvissuto almeno un giorno o due l'avresti passata liscia. Poi se fosse morto al terzo giorno non c'era alcun problema. Tanto non era mica una persona, era un oggetto, era denaro tuo, era tua proprietà. Quindi potevi farne ciò che volevi. Piuttosto semplice, no? Risposta sbagliata. Purtroppo questa è più o meno la conclusione a cui arrivano molte persone dopo aver letto questo brano di Esodo, senza tenere conto del contesto. Facendo un piccolo sforzo e leggendo questo brano anche solo nel contesto del capitolo in cui è inserito, si arriva ad una conclusione piuttosto diversa e decisamente più coerente con il resto della legge ebraica. Leggiamo quindi i versetti precedenti, in Esodo 21, versetti 12 a 19. Chi colpisce un uomo a morte deve essere messo a morte. Se non gli attese un agguato, ma lo uccide involontariamente, io stabilirò un luogo dove egli si possa rifugiare. Se qualcuno insidia e uccide il suo prossimo con premeditazione, tu lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire. Chi percuote suo padre e sua madre deve essere messo a morte. Chi rapisce un uomo, sia che poi lo abbia venduto, sia che lo tenga ancora prigioniero, deve essere messo a morte. Chi maledice suo padre o sua madre deve essere messo a morte. Se degli uomini litigano e uno percuote l'altro con una pietra o con il pugno e questo non muore ma deve mettersi a letto, se poi si alza e può camminare fuori appoggiato al suo bastone, colui che lo percosse sarà assolto. Soltanto lo indennizzerà del tempo che ha perduto e lo farà curare fino a guarigione compiuta. Il contesto di questi versetti è piuttosto chiaro. Si parla di diversi casi in cui la legge ebraica prevedeva la pena di morte. In particolare, voglio attirare la vostra attenzione sul fatto che secondo il versetto 12 c'era la pena di morte per l'omicidio volontario, per chi uccideva un uomo percuotendolo. Però, secondo i versetti 18-19, nel caso in cui uno avesse percosso un uomo ed esso non fosse morto, avrebbe comunque dovuto risarcirlo del tempo lavorativo perso. Beh, sembra piuttosto ragionevole. Il tempo è denaro, quindi se fai perdere tempo lavorativo devi risarcirlo. Nel mondo di oggi probabilmente useremmo le assicurazioni per questo tipo di risarcimento. Ed è proprio in questo contesto che si parla del caso particolare in cui la persona che viene picchiata è il proprio servo. Quindi ora, se rileggiamo i versetti 20 e 21, dopo aver letto questo preambolo, lo vedremo già sotto una luce molto diversa e sarà molto chiaro il significato. Ricordo la premessa dei versetti che abbiamo appena letto. Se un uomo percuote un altro uomo e lo uccide, è punito con la pena di morte. Se non lo uccide, deve risarcire

del tempo di lavoro che gli ha fatto perdere, perché il tempo è denaro. A questo punto, secondo voi, cosa succede se un uomo uccide non un altro uomo libero, ma un suo servo? Allora, rileggiamo il versetto 20. Se uno bastona il suo schiavo o la sua schiava fino a farli morire sotto i colpi, il padrone deve essere punito. Allora, ripensando al contesto in cui è inserito questo brano, qual è la pena prevista per chi uccide un altro uomo percuotendolo? Ovvio, è la pena di morte. Quando leggiamo il versetto 20, non dobbiamo quindi pensare ad una punizione banale, tipo una multa, perché nel contesto del brano abbiamo appena visto che l'omicidio in seguito a percosse era punibile con la pena di morte. Ci troviamo di fronte a una questione molto seria, che ci fa comprendere che in Israele un proprietario di uno schiavo non poteva trattare il suo servo con durezza a suo piacimento fino ad ucciderlo, cosa che in altre culture antiche sarebbe stata possibile. Questa norma stabilisce che nel caso in cui, percuotendolo, un padrone avesse ucciso un servo, siccome il servo non è un oggetto, ma è pur sempre un uomo o una donna, l'aggressore deve essere punito, ovvero sottoposto alla pena di morte, come previsto dai versetti precedenti. Questo è il modo in cui questa norma si inserisce nel contesto del capitolo 21 di Esodo. Ma ora viene la parte in apparenza più complessa. Quale punizione era prevista nel caso in cui il servo non fosse morto, ma fosse rimasto ad esempio contuso, quindi a letto qualche giorno in seguito alle percosse? Beh, ci troviamo qui di fronte al parallelo con i versetti 18 e 19. Avevamo letto che nel caso di un uomo libero, egli doveva essere risarcito economicamente del tempo in cui non avrebbe potuto lavorare. Ma a questo punto sorge la domanda: che cosa fare nel caso in cui, a non poter lavorare per qualche giorno, è uno schiavo picchiato dal proprio padrone? Quale sarebbe la sanzione corretta? Beh, rileggiamo il versetto 21. Ma se sopravvivono un giorno o due, non sarà punito, perché sono denaro suo. Capite il senso della legge? Quando lo leggiamo nel contesto è molto chiaro. Innanzitutto il giudice avrebbe dovuto tenere il caso sotto osservazione per un giorno o due, un tempo che appare indicativo più che normativo. Se avesse voluto indicare un tempo preciso, avrebbe detto un giorno, oppure due giorni, oppure tre giorni. Ma se dice un giorno o due, è piuttosto ovvio che si tratta di un tempo indicativo per il giudice. Teniamo presente che la Torah ha spesso la forma di una legge casuistica, in cui vengono citati casi esemplari, non esaurienti di tutti i casi possibili nella vita di tutti i giorni. Il giudice doveva utilizzare questi esempi per giudicare in tutti i casi che si trovava davanti. La norma che abbiamo letto presume che il giudice fosse in grado di valutare in un tempo ragionevole, cioè un giorno o due, se ci si trovava di fronte ad un omicidio oppure no. Allora questo non vuol dire, come taluni immaginano, che se fosse morto al terzo giorno allora non sarebbe stato omicidio, perché nessun giudice degno di questo nome avrebbe applicato la legge in quel modo. Il senso è piuttosto evidente se capiamo il modo in cui la legge è scritta. Dopo qualche giorno, vedendo ad esempio che il servo cominciava a riprendersi, il giudice poteva stabilire che non si trattava di omicidio. A quel punto non c'era pena di morte. Ma a differenza del caso dell'uomo libero, non c'era nemmeno la sanzione economica. Ma questo per un motivo piuttosto semplice. Siccome lo schiavo lavorava per il suo aggressore, picchiandolo e rendendolo inabile al lavoro per alcuni giorni, quel padrone stava già perdendo del denaro, quindi stava già facendo un danno a se stesso. Secondo la concezione ebraica di schiavitù, tu sei proprietario del lavoro, del tempo che quella persona dedica al tuo servizio, ma non sei proprietario della persona stessa, fino al punto da poterla maltrattare a tuo piacimento. Acquistando un servo, infatti, non si acquistava un essere umano, ma si acquistava il suo lavoro, il suo tempo, il più delle volte, oltretutto, un tempo determinato, come vedremo in un altro video. In questo senso, si comprende molto semplicemente la frase «perché è denaro suo». Tuttavia, a questo punto, qualcuno potrebbe ancora dire che un padrone
Secondo questa legge, poteva comunque maltrattare il proprio schiavo anche in modo duro, purché stesse bene attento a non ucciderlo. E beh, a prima vista, questa obiezione sembra buona, ma anche in questo caso devo dire che non è così. Leggiamo infatti come prosegue il brano. Si continua infatti a parlare di danno a persone in seguito a percosse. Leggo dal versetto 22. Se durante una rissa qualcuno colpisce una donna incinta e questa partorisce senza che ne segua altro danno, colui che l'ha colpita sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà e la pagherà come determineranno i giudici. Ma se ne segue danno, darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. Questa sezione si riferisce al caso di una donna incinta che partorisce perché qualcuno la colpisce. Ora, se non c'è danno, quindi sostanzialmente se il bambino nasce vivo, sta bene, ci sarà comunque un'ammenda da pagare che sarebbe stata amministrata dai giudici. Ma se il danno è serio, allora ci sarà vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, eccetera. Ovvero, in sostanza, se abbiamo un aborto, ovvero il bambino nasce morto, oppure la donna stessa muore nel parto in seguito al colpo, per l'aggressore ci sarebbe stata la pena di morte. Se non c'è morte, ma c'è comunque un danno grave, il giudice avrebbe dovuto applicare un risarcimento adeguato. Infatti quello che abbiamo letto al versetto 24 e che molti oggi conoscono come legge del taglione non è una legge che autorizza la vendetta, come se ogni privato cittadino potesse vendicarsi in proporzione del danno subito. Non funzionava così, non risulta che in Israele fosse pieno di ciechi e sdentati a causa di questa legge. Come abbiamo già detto, in Israele la legge era amministrata da giudici, quindi era un giudice che valutava il danno e stabiliva il risarcimento adeguato, che però in questi casi poteva essere davvero molto alto visto il tipo di danno. Ora, questa legge stabilisce infatti che la sanzione deve essere adeguata, non troppo bassa, ma nemmeno esagerata. Quindi, per intenderci, non si poteva condannare una persona alla pena di morte per aver fatto perdere un dente ad un uomo, ma non si poteva neanche lasciarlo andare via con una piccola ammenda. Quando in seguito a percosse c'era un danno permanente, ad esempio la perdita di un dente, di un occhio, cose simili, beh, si trattava di un danno molto serio. Che valore poteva avere un occhio? Oppure un dente? Beh, spettava ad un giudice stabilire la cifra, che poteva anche essere molto alta. Ma ciò che ci interessa per il nostro tema è che in questo contesto di sanzione relativa a danni gravi, nei versetti seguenti, la legge prevede di nuovo il caso particolare per lo schiavo. Leggiamo quindi Esodo 21, versetti 26 e 27. Se uno colpisce l'occhio del suo schiavo o l'occhio della sua schiava e glielo fa perdere, li lascerà andare liberi in compenso dell'occhio perduto. Se fa cadere un dente al suo schiavo o un dente alla sua schiava, li lascerà andare liberi in compenso del dente perduto. Beh, ancora una volta, la legge stabiliva che anche nel caso dello schiavo o della schiava, quel tipo di danno era da considerarsi molto serio. Nel caso dell'uomo o della donna libera, in seguito a un danno fisico grave, un dente o un occhio, ad esempio, il giudice poteva stabilire, abbiamo detto, un risarcimento molto alto. Insomma, per un occhio ci voleva il valore di un occhio, capite il senso? Nel caso dello schiavo, quale poteva essere il risarcimento adeguato? E beh, cosa poteva essere più gradito allo schiavo che la sua completa libertà? E quindi il condono di tutti i suoi debiti verso il padrone? Quel padrone, arrecando danno permanente allo schiavo, avrebbe perso economicamente tutto il lavoro che quella persona gli doveva fino alla fine del suo servizio. A seconda degli anni che mancavano alla fine del servizio, poteva quindi essere un equivalente economico molto elevato. E tutto questo, pensate un po', per uno schiavo. Allora, avete visto? Alla luce dei testi che abbiamo letto, a differenza di quanto alcuni pensano, è chiaro che in Israele nessuno poteva maltrattare un altro essere umano a suo piacimento, solo perché era uno schiavo. Infatti,
Se lo avesse ucciso, sarebbe stato sottoposto alla pena di morte. Se gli avesse procurato un danno permanente di qualunque tipo, lo avrebbe dovuto lasciare andare libero. E in tutti gli altri casi, se avesse avuto l'abitudine di maltrattarlo al punto da renderlo inabile al lavoro per alcuni giorni, ebbene quel padrone sarebbe stato davvero uno sciocco, perché quel servo svolgeva del lavoro per lui, quindi tutto quel tempo perso era denaro perso, denaro suo. In conclusione, voglio sottolineare che in Israele c'erano diversi casi in cui si poteva diventare schiavi e magari dedicherò un video a parlare di tutti i casi possibili. Il caso tipico degli stranieri e prigioniero di guerra, ma c'erano anche persone che non potevano pagare un debito e quindi si vendevano per un certo tempo come risarcimento, oppure potevano essere persone che avevano commesso un furto e poi non erano stati in grado di risarcirlo. E allora il tribunale che amministrava la giustizia stabiliva che la persona venisse venduta ad una famiglia benestante affinché con il suo lavoro saldasse i suoi debiti. Nel caso di un israelita, il caso più tipico era probabilmente quello in cui, trovandosi in condizione di gravissima povertà, incapace di sostenere la propria famiglia, si offriva come servo, ma doveva essere trattato sostanzialmente da lavorante per un numero determinato di anni. Ora, comunque sia, in tutti questi casi, questa legge che troviamo in Esodo 21 non è una legge che permette maltrattamenti e abusi, come accadeva ad esempio in America fino a poco più di un secolo fa. Anzi, è una legge che cerca di limitarli il più possibile. In Israele c'erano alcune norme differenti per i servi ebrei e per quelli stranieri, questo è vero, ma il brano che abbiamo letto era valido sia per gli stranieri che per gli ebrei. È una legge che ci fa capire che nella legge ebraica erano sì presenti norme che regolavano la schiavitù, ma il modo in cui un servo o una serva dovevano essere trattati era comunque molto diverso da quello permesso in altri tipi di legislazioni antiche. In generale, lo schiavo era sempre considerato una persona con una sua dignità, non è mai considerato un oggetto. Il concetto di proprietà, secondo la legge ebraica, non aveva nulla a che vedere con il poter fare ciò che si vuole dell'altra persona. Il padrone usufruiva dei servizi del servo, non della sua persona. Infatti anche il prezzo da pagare per il riscatto di uno schiavo era basato sul numero di anni di lavoro ancora a contratto. Comprare e vendere avevano quindi a che vedere con il lavoro che queste persone avrebbero fatto, non con la persona stessa. Questo è un concetto da tenere bene in mente quando si leggono queste norme. Spero che la spiegazione di questo brano vi sia stata utile. Per il momento vi saluto. Alla prossima.

a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

con la nostra rubrica e chiacchierata su quello che succede a casa nostra. A casa nostra mio marito e io non abbiamo mai menzionato la parola divorzio nelle nostre relazioni, né per scherzo né come minaccia, neppure quelle volte in cui non ci siamo trovati d'accordo, cosa che succede in tutti i matrimoni, anche nei migliori. Penso che questa sia una buona abitudine, di non parlare, di non menzionare la parola divorzio quando si è irritati, perché le cose che si dicono per scherzo possono mettere delle radici pericolose e l'idea della separazione purtroppo oggi non è estranea neppure fra i credenti. Un amico di mio marito con molta esperienza in consulenza matrimoniale ha detto: non ho mai pensato una sola volta a voler divorziare da mia moglie, ad ammazzarla sì. Naturalmente scherzava, ma è vero che a volte si può desiderare di non essersi mai sposati e si rimpiange il tempo in cui si era liberi di fare quello che si voleva. Però si deve sempre ricordare che il matrimonio, secondo Dio, è una grande benedizione e si deve fare di tutto per farlo funzionare nel miglior modo possibile. In un libro scritto in inglese da un certo Pat Morley e dal titolo Two Part Harmony, cioè armonia a due, ho trovato un pensiero molto interessante e un pochino nuovo anche per me. Adesso ve lo passo. L'autore dice: secondo me è più importante sentirsi impegnati verso il concetto biblico del matrimonio che non soltanto verso la persona che si è sposata, per amata che sia. Perché se l'impegno più profondo è verso il proprio partner, che cosa si fa quando il partner stesso non ci piace più molto o ci delude? Ma se si prende un impegno solenne verso il concetto biblico del matrimonio, si ha qualcosa di solido a cui aggrapparsi quando le cose vanno male. Finché ci si sente impegnati verso la moglie o il marito come persone, sotto sotto si è portati a considerare la separazione come una possibilità. E con questa possibilità, sia pure remota in mente, si rischia di cascare. Dio non ha mai considerato il divorzio come una possibilità e la separazione non fa parte dei suoi piani. Egli odia il divorzio e lo ha fatto dire dal suo profeta Malachia. Il divorzio è contrario alla sua volontà, che prevede invece riconciliazione e non divisione. Il divorzio è indice che qualcuno non ha amato come Cristo ama. Ciò che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi, dice la parola di Dio. Certamente tu non pensi al divorzio come una via d'uscita da una situazione difficile, ma casomai questo pensiero, che è stato nuovo anche per me, come ho già detto, potrebbe aiutarti a vedere le cose in un'ottica diversa.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Siamo così arrivati ad un altro nuovo numero della nostra rubrica Controluce. Mario Pieri adesso al microfono assieme a Nino Ciniello che è qui in studio con me. Ritorneremo anche quest'oggi a parlare di omosessualità, ne parlerà fra poco Nino Ciniello. Io vi ricordo solamente che al termine del suo intervento mi rifarò vivo con voi. Allora, la parola adesso a Nino Ciniello, noi ci risentiamo dopo.
3: Carissimi amici di Controluce, nuovi e credo anche tanti fans ormai, facevo questa riflessione che condivido con voi. Credo che non sia esagerato descrivere la nostra società come una società, uso questo termine, sessuomane, così intendo, ovunque ti giri e ti volti, infatti si ha un po' la sensazione di trovarsi una sorta di assedio fatto di immagine, di concetti e parole legate in qualche modo al sesso. Non so, accendi la TV, sfogli un giornale, ti trovi davanti ad un'edicola, parli con le persone, ecco, in qualche modo in tutte queste circostanze sempre subire, che si subisca un'attrazione quasi morbosa, ecco, verso il sesso. Questo fenomeno sembra che non si argini nemmeno di fronte all'età delle persone. L'altro giorno, per esempio, in un momento di gioco, un bimbo di terza elementare dice a un suo compagno di classe: facciamo sesso. Allora, questo è solo un piccolo, seppure triste, esempio di ciò che intendo quando parlo di società sessuomane. Quando poi i credenti cercano di presentare un'alternativa a questo stato di cose, indicando appunto l'esigenza di impostare la propria vita secondo il modello biblico, ecco, queste persone sono viste un po' come dei bigotti, come gente un po' fuori dal mondo. Non parliamo poi di come sono considerati quando osano sostenere una posizione critica nei riguardi di un tema come quello della omosessualità. Una posizione ferma che rifiuta di ritenere l'omosessualità come una condizione normale, spesso ha portato a concludere che i credenti che si rifanno all'insegnamento biblico provino un certo odio, una certa avversione verso gli omosessuali. Ora, è vero, bisogna ammettere che spesso i cristiani in generale non sempre sono stati rispettosi o sensibili verso gli omosessuali. Infatti spesso li hanno un po' catalogati come persone viziate e depravate, ecco, senza rendersi sempre conto che per molti di loro la loro condizione era ed è motivo di grande dolore e di vergogna, qualcosa da cui uscirne. È anche vero che molti di loro non hanno visto la Chiesa o i credenti come una realtà a cui fare riferimento, da cui cercare aiuto, ecco, proprio perché hanno dato per scontato il rifiuto e il giudizio negativo della Chiesa nei loro confronti. Ora, però, se i credenti che si rifanno alla Bibbia non odiano gli omosessuali, si può dire, qualcuno potrebbe dire, non si dimostrano dei bigotti incalliti quando giudicano l'attività sessuale moralmente sbagliata e contraria al bene dell'uomo? C'è poi chi fa questa deduzione, esprimo in questi termini, poiché la fede cristiana è intrinsecamente contraria all'intolleranza e all'imposizione dei suoi principi, ne consegue che anche chi afferma di essere un credente è chiamato a vivere comunque quella tolleranza verso chi sul piano dottrinale ed etico la pensa diversamente da lui. Ovviamente, questo è vero, ma ciò non significa che un credente deve essere d'accordo con quello che contrasta con la fede cristiana. Tollerare significa rispettare il diritto di un altro di esprimere ciò che crede, o di vivere secondo le proprie convinzioni, ovviamente quando ciò non lede il diritto degli altri, ma ciò non significa non avere la libertà di dire ciò che si pensa riguardo a certe idee e certi comportamenti. E tuttavia sono molti quelli che dicono che anche se i credenti non sono intolleranti, certo con il loro disaccordo sull'omosessualità dimostrano di essere delle persone chiuse, delle persone non so, ferme ad un mondo ormai passato o indifferenti ai sopravvenuti cambiamenti sociali ed etici. Non solo, ma anche all'interno di tante chiese cattoliche, protestanti e roba varia, questi credenti che la pensano così sull'omosessualità vengono giudicati negativamente a causa, si dice, della loro lettura letterale e non informata dei testi biblici. In altre parole, secondo questi critici, i testi biblici che parlano contro la pratica omosessuale andrebbero riletti e capiti alla luce del loro esclusivo e particolare contesto culturale, che è poi del tutto diverso da quello di oggi. E quindi, visto le mutate condizioni sociali di oggi rispetto ai tempi biblici, ne consegue che questi testi perdono la loro rilevanza e applicabilità, e perciò la Chiesa deve adeguarsi ai nuovi modelli di oggi. Ora, nell'affrontare la questione dell'omosessualità, a mio avviso è opportuno non solo soffermarsi su specifici testi biblici, non è una guerra di testi biblici, ma capire soprattutto il quadro più ampio della visione biblica dell'uomo entro cui questi testi vanno a collocarsi. Questa è la riflessione che forse non sempre si fa. Ecco. In altre parole, per la Bibbia l'essere umano è stato creato, questo è molto chiaro, maschio e femmina, e l'unione matrimoniale tra un uomo e una donna rappresenta quella relazione affettiva e sessuale all'interno della quale essi possono poi realizzare e soddisfare la propria umanità. Questa è la cornice di fondo che bisogna tenere presente. Grazie al fatto di essere uomo e donna è possibile quindi realizzare la necessaria complementarietà e solidarietà di affetti e di progetti. Ne consegue che altre forme di unioni o di convivenza non solo non possono soddisfare le medesime esigenze giustificate, implicite nell'essere umano, ma stravolgono la stessa vocazione umana, impoverendola e rendendola così monca. Quindi è all'interno di questa prospettiva, diciamo un po' primordiale e immutabile, che vanno letti i testi biblici che condannano la pratica dell'omosessualità. Il giudizio della Bibbia non è legato alla condizione culturale di un particolare momento storico, ma alla natura, ripeto, allo scopo e al modo in cui siamo stati creati. E siccome questi sono dati che rimangono immutabili in ogni tempo, in ogni cultura, l'omosessualità sarà sempre considerata contraria all'innata vocazione della complementarietà tra l'uomo e la donna. Ed è per questo che la condanna dell'omosessualità è presente in vari e diversi momenti della storia biblica, a testimonianza proprio del fatto che non si tratta di una posizione tipica di un certo ambiente culturale ristretto, ma di una posizione ribadita più volte nel corso della rivelazione biblica. Questa posizione biblica, diciamo così, senza sfumatura, abbastanza netta, potrebbe far pensare che nell'ambito della sessualità gli omosessuali non siano da considerarsi persone normali, come invece accade per gli eterosessuali. Ora, se le cose stessero così, rimarrebbe ben poca speranza, anzi aumenterebbe il senso di colpa e il travaglio che vivono molti omosessuali che desiderano uscire dalla propria condizione. Ma le cose stanno veramente così? Io credo di no. Prima di tutto va chiarito il significato del termine normalità, quando appunto ci si riferisce all'orientamento sessuale. E qui va subito detto che non esistono persone sessualmente ed affettivamente normali. La sessualità e l'affettività, così come ogni altra sfera della nostra vita, sono state così inquinate, diciamo così, deturpate dal peccato da far abbandonare qualsiasi pretesa di purezza per i modelli tradizionalmente considerati normali. Ne consegue che essere eterosessuale non significa essere più normale dell'omosessuale, perché entrambi vivono la relazione con se stessi e con gli altri in modo distorto. Quindi dipende qual è il termine di paragone con cui ci si confronta. Tutti gli esseri umani, al di là del loro orientamento sessuale, vivono uno stato di disordine morale e spirituale davanti a Dio che solo la grazia di Dio può modificare in modo radicale. Fatta questa premessa, è altrettanto importante ribadire che l'omosessualità comunque rappresenta, come dicevo prima, una negazione delle potenzialità dell'essere umano e una sorta di ripiegamento verso se stessi nella relazione con gli altri. Chi accetta invece di fare i conti con chi è altro da sé, cioè diverso da sé, e chi cioè non si accontenta di stare con persone uguali a sé, chi coglie in altre parole la sfida della diversità in un rapporto stabile con una persona dell'altro sesso, si pone a mio avviso sulla via della maturità umana, che comunque non è facile lo stesso, ovviamente. Quindi i credenti che tengono seriamente conto di questi due fatti di fondo che ho appena detto, quindi primo, la normalità affettiva di ogni essere umano, omo o eterosessuale che sia, e la non legittimazione della pratica omosessuale, allora, quando si tiene conto di questi due fatti, i credenti non cadranno in condanne morali ipocriti e operbeniste, né si riterranno superiori rispetto agli omosessuali, ma si sentiranno peccatori come gli altri e bisognosi del perdono e della grazia di Dio. Ciò li indurrà, infine, a essere accoglienti e a simpatizzare con gli omosessuali, che come loro necessitano dello stesso perdono, della stessa grazia e dello stesso cambiamento nella loro vita.
2: Riassumendo allora il pensiero di Nino, potremmo dire accogliere l'omosessuale ma rifiutare l'omosessualità. Ecco, voi cosa ne pensate? Per farcelo sapere mettetevi in contatto con noi. Grazie per aver seguito anche quest'oggi Controluce, appuntamento al prossimo numero.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: La ragazza che viveva cercando Dio di Isobel Kuhn.
1: Settima puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
0: Isobel Kuhn, che per 20 anni ha svolto un efficace lavoro missionario tra le tribù dei Lisu in Cina, nel suo libro La ragazza che viveva cercando Dio, di cui stiamo trasmettendo la 7ª puntata, descrive le esperienze che hanno preceduto la sua partenza per la Cina. Durante gli anni dell'università si allontana dagli insegnamenti ricevuti in famiglia e in seguito ad una profonda crisi decide di cercare Dio. La sua ricerca non è vana. Dio le si rivela e le mostra il suo amore e la sua cura. Isobel allora decide di consacrargli la vita e di servirlo nella maniera in cui egli desidera. Vediamo oggi come Dio le rivela in modo sempre più completo la sua volontà.

quando avevo partecipato alla conferenza missionaria di First, durante la quale avevo deciso di consacrare la mia vita al Signore, la signora Whipple mi aveva regalato una biografia in due volumi di Hudson Taylor, un missionario all'interno della Cina. Alcune delle esperienze di Hudson Taylor riguardanti la sua ricerca di Dio e le prove della sua esistenza erano parallele a quelle che io stessa avevo vissute, e questo costituì per me una vera miniera d'oro. Fu leggendo il suo secondo volume che mi sentii chiamata all'attività missionaria. Fino a quel momento non avevo sentito alcun appello definito per nessun campo missionario specifico, ma mentre leggevo il racconto dei dolori e delle sofferenze delle donne cinesi, fui commossa fin nel profondo del cuore. Io avevo saputo che cosa significasse la vera sofferenza, ma mentre cercavo una via d'uscita, avevo avuto la Bibbia accanto a me, nella mia biblioteca. Non mi era mai stato difficile trovare la liberazione. Ma che ne era di coloro che non avevano mai sentito parlare di Cristo? Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come udiranno se non c'è chi predichi? Ero ormai certa che dovevo recarmi da quella gente a parlare loro di Cristo. Quell'anno non mi feci pregare per partecipare alla conferenza di First. Il principale oratore della conferenza si chiamava James Fraser ed apparteneva appunto alla missione per l'interno della Cina, che lo aveva mandato in uno degli angoli più lontani della Cina, al confine tra le province di Burma e di Yunnan, tra le tribù Lisu. Queste persone non avevano mai sentito parlare del Signore Gesù e la loro lingua non era mai stata messa per iscritto, erano completamente analfabeti. Inoltre non erano adoratori di idoli come i cinesi, ma animisti che adoravano direttamente i demoni. Egli ebbe parecchie sere a disposizione per parlarci del suo lavoro e l'ultima sera disse che aveva bisogno di missionari, di uomini e donne consacrati e disposti a soffrire le privazioni e la solitudine che quella vita riservava. Seduta al mio posto in una fila laterale, sentivo che il mio cuore amava il popolo dei Lisu. «Signore», pregai nel mio intimo, «sarei disposta ad andare». Soltanto non sono un uomo. La visione della tribù dei Lisu non mi abbandonò più. Non osai definire quel momento di trasporto un appello di Dio, ma il tempo dimostrò che lo era stato. Anche mio padre si trovava alla conferenza quell'estate e la combinazione volle che egli fosse compagno di camera del signor Fraser. Appresi con meraviglia che egli lo aveva invitato a passare una settimana da noi prima di salpare per la Cina in agosto. Mi aveva stupita il fatto che mio padre avesse invitato il signor Fraser senza prima aver consultato mia madre. Essa era contraria all'idea che io andassi in Cina come missionaria e non avrebbe certo avuto piacere di ospitare uno che lavorava nella missione all'interno della Cina, proprio nel periodo in cui essa si affaticava tanto per cercare di convincermi che avrei dovuto accontentarmi di accettare un lavoro cristiano in America. Io invece fui piena di gioia all'idea di poter avere un colloquio privato col signor Fraser. Nutrivo la speranza di poter entrare all'Istituto Biblico Moody quell'autunno, ma gli ostacoli che si frapponevano alla realizzazione del mio desiderio erano talmente grandi che a volte mi domandavo se non fosse Dio stesso che li metteva. Egli venne dunque da noi e la sua schietta sincerità e la sua cortesia si conquistarono l'ammirazione di mia madre e di mio fratello. In quanto a me, stavo aspettando l'occasione propizia per parlargli dei miei problemi. Verso la fine della settimana essa si presentò. Il signor Fraser desiderava vedere la spiaggia ed a me fu dato l'incarico di accompagnarlo. Appena fummo soli, gli parlai del mio desiderio di lavorare come missionaria. Gli riferii le idee di mia madre e la sua opposizione alla mia vocazione. Egli parlò tranquillamente, non mi nascose le difficoltà che si incontrano nella vita missionaria, lo fece per scrutarmi a fondo. Se il mio desiderio proveniva da un appello ricevuto da Dio, le difficoltà non mi avrebbero scoraggiata. Se invece avevo soltanto romantiche idee su una terra lontana, allora più presto fosse stato distrutto il mio vago sogno, meglio sarebbe stato. Poi continuò. Ho intuito che Satana cerca di opporle resistenza e di influenzarla per mezzo di suo fratello e di sua madre. Sappiamo a chi dobbiamo resistere quando si tratta di ostacoli frapposti dal diavolo. Penso che questa circostanza dovrebbe costituire la sua presa di posizione. Resista al diavolo con la preghiera, ma non dimentichi tuttavia di essere cortese con quelli che, senza volerlo, sono in questo momento i suoi strumenti. Non so se giungerà mai in Cina. Lei è molto giovane e vi sono grandi ostacoli che le stanno davanti, ed è anche possibile che dopo che sarà andata all'istituto biblico, Satana cerchi di sviarla di nuovo. Egli continuò descrivendomi in che modo questo sarebbe potuto avvenire. Ascoltai le sue parole profondamente meravigliata, ma lo sarei stata ancora di più se avessi saputo che la sua profezia si sarebbe avverata punto per punto. Davvero, l'uomo spirituale giudica di ogni cosa. Fu un pomeriggio ben speso,
Su un'esistenza ancora giovane erano stati impressi ideali e norme di vita che non si sarebbero più cancellati. Inoltre mi era stato aperto per un breve momento un grande spiraglio su una vita che si nasconde in Dio. Ne avevo scorto il prezzo, la bellezza e la potenza.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina detta in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo, in determinati momenti, scendeva nella piscina e agitava l'acqua, e il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: «Vuoi essere guarito?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». Quello che ci viene mostrato da Giovanni in questo momento è un altro piccolo episodio del ministero di Gesù. Ricordiamo che l'Evangelo di Giovanni rappresenta una selezione di immagini e di avvenimenti. Infatti nel capitolo 20 di Giovanni l'autore ci dice che Gesù fece molte altre cose che non sono scritte, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi Giovanni ci dice che il suo compito è quello di selezionare determinati avvenimenti, di estrarli, di sottolinearli, avvenimenti della vita di Gesù e del ministero di Gesù. Selezione che ha lo scopo di dimostrare a noi tutti il fatto che Gesù è il Messia, il Figlio dell'Iddio vivente, affinché credendo in Lui possiamo avere vita eterna. E quando Giovanni conclude il suo Evangelo, scrive che vi sono ancora molte altre cose che Gesù fece e che se fossero scritte ad una, io penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che si potrebbero scrivere. Oggi noi siamo testimoni di questa impossibilità di scrivere tutto quanto ha fatto Gesù. Quanti libri vengono pubblicati oggi riguardanti la Bibbia, riguardanti Gesù? E pensiamo che non ci siamo neanche avvicinati ad esaurire tutto ciò che si potrebbe o forse si dovrebbe dire al riguardo. Questo del capitolo 5 è un altro piccolo avvenimento, un altro episodio sicuramente interessante selezionato da Giovanni con lo scopo di farci credere in Gesù. La piscina di Betesda, in prossimità della porta delle pecore, è stata riportata alla luce da alcuni scavi. Ed è appunto questa piscina dove Gesù, sotto questi 5 portici, ha amministrato al paralitico. C'era molta gente là intorno, ciechi, zoppi e malati d'ogni genere, perché si era sviluppata una tradizione intorno alla piscina, che quando le acque iniziavano a muoversi, colui che per primo si fosse gettato nella piscina sarebbe stato guarito da ogni tipo di malattia. E tutte queste persone, tutti questi ammalati, ciechi, zoppi, paralitici, erano lì che giacevano ai bordi della piscina e aspettavano il momento giusto, il momento in cui le acque della piscina iniziavano a muoversi, il momento in cui vedevano le acque della piscina agitarsi. Riuscite ad immaginare che scena triste, che scena pietosa dovesse essere vedere quella piscina con questi 5 portici e tutta questa gente disperata, tutte queste creature grottesche giacere lì e aspettare che le acque si muovessero, e poi la lotta per accaparrarsi questo privilegio, la lotta per tuffarsi per primi. Immaginate lo svantaggio che avevano i ciechi, che non potevano vedere l'acqua muoversi e quindi erano lì che aspettavano che iniziasse la confusione, il parapiglia generale per poter solo sperare di essere i primi. Come spiegare tutto ciò? Sappiamo che c'è potenza nella fede in Dio. Gesù disse che se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede.
Quante volte Gesù diceva

0: alle persone: la tua fede ti ha salvato. La fede ha una grande potenza. Essa può rendere attiva l'opera di Dio nei tuoi confronti. E ciò di cui spesso la gente ha bisogno è un punto di contatto, un'occasione per poter rispondere con fede, per poter esercitare la propria fede. Molte volte invece la fede è passiva. La nostra fede in Dio è spesso passiva, ma non dovrebbe essere così. Non voglio difendere la fede passiva. La fede passiva non fa molto. Io credo che Dio ha creato l'universo, perciò so che Dio può fare ogni cosa. Ma una fede passiva quando dico che Dio potrebbe dare un braccio nuovo a una persona a cui è stato amputato. Io dico di avere fede, ma è una fede passiva. Io non ho la fede attiva di credere ciò. Se tu mi chiedi, credi che Dio ha creato il mondo? Sicuro. Credi che Dio può fare ogni cosa? Sicuro. Allora se Dio può fare ogni cosa, devo anche credere che Egli possa sostituire un braccio amputato. Io credo che Dio possa farlo, ma non credo che lo farà. E questa è la differenza tra una fede passiva e una fede attiva. Una fede attiva crede che Egli lo farà. Ora, certe volte abbiamo solo bisogno di una certa esperienza, di arrivare a un certo punto, di un'occasione per tramutare la nostra fede da passiva, che fa poco, ad attiva, che fa molto. E delle volte un punto di contatto è estremamente utile. Ora, con questa gente, un punto di contatto si era sviluppato dove? Nel credere che quando l'acqua veniva mossa, il primo ad entrare sarebbe stato guarito. E perché loro credevano a questa realtà, a quello che per loro era un fatto. Colui che per primo entrava nell'acqua, la sua fede in Dio veniva immediatamente attivata. E lui credeva in Dio che lo avrebbe guarito. Lui credeva fermamente che Dio lo avrebbe guarito. La sua fede diventava attiva. Un po' come quella donna che nel suo cuore disse: io so che nel momento in cui toccherò l'orlo dei suoi vestiti, io sarò guarita dal mio male. E così si fece varco in mezzo alla gente e giunse abbastanza vicino a Gesù da toccare il suo vestito. E nel momento in cui questa donna ha esercitato la propria fede, essa è divenuta attiva e la potenza di Dio ha ministrato a quella donna perché virtù è uscita da Gesù. E lei è stata guarita, perché Dio risponde alla nostra fede. La tua fede può essere un ostacolo o una benedizione. Quello che credo è molto importante. Se io credo che Dio non potrà o non farà una certa cosa, allora generalmente ne consegue che Dio non la farà. Ma se io credo che Dio farà quella certa cosa, allora generalmente ne consegue che Dio la farà. Quando ero bambino, sfortunatamente, c'era molta di quella predicazione negativa e molte persone diventavano vittime della predicazione negativa. Ho sentito molte predicazioni, molti sermoni contro un sacco di cose e uno dei soggetti preferiti contro cui si scagliavano questi ministri era fumare sigarette. E da bambino ho sentito e risentito che se tu fumavi sigarette non potevi essere un cristiano. Non puoi essere un figlio di Dio e fumare sigarette. E io ascoltavo queste cose. Ora c'erano molti dei miei amici, molti dei miei compagni che anch'essi ascoltavano questi insegnamenti e queste predicazioni. E anch'essi credevano a ciò che ascoltavano. E così succedeva che quando iniziavano a sperimentare il fumo della sigaretta, iniziavano a credere che Dio non poteva più salvarli. Sono un peccatore perché fumo una sigaretta. E non posso essere salvato finché non smetto di fumare sigarette. E dato che credevano che perché fumavano sigarette non potevano essere salvati, quella divenne la realtà per loro. Cioè non riuscirono ad essere salvati, perché non poterono credere che Dio poteva salvarli anche mentre erano ancora legati dal vizio delle sigarette. Perché quello che credi diventa la realtà in questo caso. Purtroppo molte persone sono state distrutte da una predicazione negativa. Un uomo un giorno nella mia chiesa mi disse: Chuck, io vorrei essere un cristiano. Mi piacerebbe venire in chiesa. Mi piacerebbe vivere per il Signore. Nel passato, nella mia chiesa mi occupavo delle attività giovanili. Servivo il Signore ed ero felice, e mi piacerebbe farlo ancora. Ma il mio lavoro mi produce un sacco di stress. E quando arrivo a casa la sera dopo una giornata stressante di lavoro, mi piace sedermi, rilassarmi e prendermi un bicchiere di birra. Così non posso essere salvato, però. Io risposi: Eddie, chi ti ha detto che non puoi avere un bicchiere di birra? Gli dissi: non è questo il problema. E così, giusto per scioccarlo, aggiunsi: io bevo tutta la birra che voglio. In realtà non ne voglio mai, ma questo è un altro discorso. Ma molte persone rimangono lontane da Dio perché sono rimaste intrappolate in abitudini e vizi da cui non riescono a uscire. Ci provano, ma non riescono. Ed è stato detto loro che finché non riusciranno a liberarsi di quel problema, non potranno essere figli di Dio. E così provano a smettere di fumare, ma non ci riescono. Così pensano: oh, come vorrei essere salvato. Come vorrei essere un figliuolo di Dio. E vorrebbero essere liberi. E hanno questo desiderio. Ma sono legati. Non riescono a smettere. Ma in realtà, quello che stanno cercando di fare è mettere il carro davanti ai buoi. Dai la tua vita a Gesù Cristo e sarà Lui a prendersi cura di quelle cose che nella tua vita non vanno bene. E sarà lo Spirito Santo stesso che ti conformerà ad immagine di Gesù. Lascia che sia Dio ad operare nella tua vita. Troppo spesso nel nostro impegno per essere giusti davanti a Dio ci sforziamo di cambiare il nostro esteriore e poi speriamo che cambiando l'esteriore automaticamente possa cambiare anche l'interiore. Ma questo è sempre un progetto assai difficile, se non impossibile. Lo Spirito di Dio invece lavora prima nell'interno e dall'interno verso l'esterno. Egli produce cambiamenti reali dentro di me. E poi questi cambiamenti trovano la loro espressione anche nell'esteriore. In questo modo la nostra fede, quello che io credo che diventerò, che sarò, diventa la realtà nella mia vita. C'è la possibilità di attivare la nostra fede e spesse volte ciò di cui abbiamo bisogno è solo un punto di contatto. C'è qualcuno di voi infermo? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo risanerà. Questo dice Giacomo al capitolo 5. Ora, mentre gli anziani vengono e ungono di olio e impongono le loro mani nel nome di Gesù e pregano per quella persona, ciò costituisce un punto di contatto affinché la fede di quella persona possa essere attivata, resa efficace. Io so che appena gli anziani verranno qui e mi ungeranno di olio nel nome del Signore e pregheranno per me, io sarò guarito. Oh, gloria a Dio, non vedo l'ora che siano qui. Non vedo l'ora di essere guarito. Non appena poseranno le loro mani su di me, non appena mi ungeranno nel nome del Signore. Oh, che gioia, non vedo l'ora di essere guarito. È perché credo alla parola di Dio. È perché credo in quello che c'è scritto, in tutto quello che c'è scritto. Nella potenza del nome di Gesù. Per tutto questo sono guarito. Perché? Perché ora ho fatto scattare la fede. L'ho resa attiva. Non si tratta più di Dio che mi può guarire, ma di Dio che mi sta per guarire. Ora. Torniamo a Giovanni. A queste persone sedute intorno alla piscina, che aspettano che l'acqua sia mossa, e quando l'acqua viene mossa, ciò fa scattare la fede, e così il primo che si getta, che si tuffa, viene guarito. E loro stanno aspettando quell'opera da parte di Dio. Ma quest'uomo è paralitico da ben 38 anni e sicuramente si trova in questo luogo da molto tempo. Ma era così svantaggiato rispetto agli altri che non appena le acque si muovevano, non appena si presentava l'occasione di tuffarsi, sicuramente c'era qualcuno che era più abile e più veloce di lui e si tuffava davanti ai suoi occhi. E così rimaneva nella sua triste condizione, sperando e desiderando che forse un giorno sarebbe stato lui il primo. E purtroppo non aveva neanche amici che potessero aiutarlo. Non c'era nessuno che potesse, non so, prenderlo e gettarlo dentro l'acqua nel momento opportuno. E così si trovava là in quella condizione e non aveva nessuna speranza. Ma Gesù venne e disse: vuoi essere guarito? Certo che voglio essere guarito, ma non c'è nessuno che mi aiuti. Non ho nessuno. Quando le acque si muovono c'è sempre qualcuno che arriva prima di me. A quel punto Gesù gli comanda di fare qualcosa che è impossibile. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Mi piace il modo in cui Gesù dà sempre alla gente dei comandi impossibili. Perché quando il Signore ti dà un comando impossibile, allora tu ti trovi davanti a due possibilità, due scelte. La prima possibilità è obbedire al comando che Gesù ti dà, oppure puoi contestare quel comando. Quest'uomo poteva tranquillamente dire: stai cercando di scherzare? Ti ho detto che non c'ho nessuno che mi aiuti. E le acque adesso comunque non si stanno muovendo. Te l'ho detto, non c'è nessuno che mi aiuti. Credi davvero che se fossi stato capace di prendere il mio lettuccio e camminare, sarei rimasto qui tutto questo tempo? Qui a giacere per terra? Sono stato in queste condizioni per 38 anni. Non c'è modo che io possa alzarmi. E avrebbe potuto quindi discutere e obiettare al comandamento che Gesù gli fece. E però rimanere nella stessa condizione. Ma fece la scelta più giusta, quella più saggia. Scelse di obbedire al comando di Gesù. E leggiamo che l'uomo fu guarito all'istante. Prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Egli scelse di obbedire al comando di Gesù, anche se sapeva che era un comando impossibile. Ora, anche a noi certe volte il Signore ci dà dei comandi che ci sembrano impossibili. Forse c'è un'area di debolezza nella nostra vita, con cui abbiamo lottato e combattuto per anni e ci ha sempre lasciato sconfitti. E il Signore ci dice: va bene, adesso non lo fare mai più. E noi rispondiamo: oh Signore, lo sai che mi piacerebbe uscirne. Non sai quanto odi questa cosa, quanto misero mi sento quando lo faccio. Non ci provo nessun gusto. Così in realtà però stiamo discutendo con il Signore. Gli parliamo di quante volte abbiamo tentato. Gli parliamo di tutti i programmi che abbiamo intrapreso, tutti i libri che abbiamo letto, tutti i soldi che abbiamo speso, cercando di cambiare il nostro comportamento, mentre siamo rimasti gli stessi. E discutiamo con Lui, invece che sottometterci ed ubbidire. Quello che dobbiamo imparare è che, sebbene quello che ci chiede Gesù sembri impossibile, in realtà Egli non ci chiede mai nulla che noi non possiamo fare, perché Egli stesso, nel momento in cui ci arrendiamo e diciamo sì, ci darà le capacità e le possibilità. Egli stesso ci metterà in grado di fare quella cosa. Non discutere con Lui. Di' semplicemente: sì Signore, e fallo. Se tu deciderai di obbedire a quel comandamento, immediatamente riceverai tutta la potenza necessaria per farlo. Molte volte ci fermiamo e diciamo: ma ciò è impossibile Signore. Ascolta bene, non lo è più nel momento in cui Lui ti ha detto di farlo. E in virtù del fatto che Egli stesso mi ha detto di farlo, io sarò messo in grado di farlo. E così quest'uomo fu guarito, prese il suo lettuccio e iniziò a camminare. Ma c'era qualcuno che stava guardando al calendario. Or quel giorno era sabato. Quel giorno era sabato. E quell'uomo non andò tanto lontano prima che alcuni di questi uomini dal vestito scuro e dai cappelli scuri e dai lunghi riccioli disse all'uomo che era stato guarito: è sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio. È interessante osservare le tradizioni a cui gli uomini si appellano, ma quello che mi stupisce ancor di più è quanto profondamente la tradizione si radichi nella vita di una persona. Sapete, credo che la cosa più difficile da cui liberarsi è la tradizione. È così difficile scuotersi da dosso la tradizione. Purtroppo nella Chiesa è entrata molta tradizione, tradizione della Chiesa, che trova le sue radici addirittura nella religione babilonese, ma è venuta a far parte della tradizione della Chiesa, ma perché è tradizione, appunto, è diventata parte così profonda, si è radicata così tanto, che quando Martin Lutero tentò di portare un cambiamento, una frattura con il passato, e portò un cambiamento, una frattura, ma non fu un cambiamento così radicale, una chiusura netta, con tutti quegli errori e quegli abusi, perché ripropose nella stessa riforma molta di quella che era tradizione, mantenne nella riforma molta di quella che era tradizione e che aveva origini nella religione babilonese. Così quando Gesù scrisse alla chiesa di Sardi, che è ritenuta la chiesa della riforma protestante, e disse: «Non ho trovato le tue opere complete davanti a Dio. Hai ancora molte di queste trappole, insidie, che appartengono alla religione babilonese e che non hanno nessun posto nel corpo di Cristo. Le tradizioni sono qualcosa di veramente difficile da cui liberarsi». E questi uomini avevano sviluppato determinate tradizioni concernenti il sabato. Cercavano di interpretare la legge del sabato. Avevano quella che è conosciuta come Mishnah, i commentari della legge di Mosè. E nella Mishnah c'erano qualcosa come 23 capitoli dedicati solamente all'interpretazione della legge del sabato. Mentre del sabato si dice semplicemente nei 10 comandamenti: il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio, non farai in esso alcun lavoro, poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. In altre parole, semplicemente ricordati del sabato e mantienilo santo. È un giorno sacro. Ora loro iniziarono a dare varie interpretazioni a questa particolare legge, e nella Mishnah ne troviamo queste interpretazioni. Cosa si intende per portare un peso un giorno di sabato? Ora, qualche giorno fa, mentre ci trovavamo a Gerusalemme di sabato, mentre il nostro autobus andava giù per la strada, e c'era questo ragazzo ebreo, avrà avuto 10 o 12 anni, e aveva questo vestito nero, col cappello nero e lunghi riccioli. Così, mentre l'autobus passava, questo ragazzo era stupito che un autobus viaggiasse di sabato, e ci guardava con espressioni strane del viso, fino a che a un certo punto ci fece una linguaccia, solo perché stavamo osando andare in giro con un autobus in giorno di sabato. Sicuramente era lecito fare una linguaccia, ma non portare carichi in giorno di sabato. Ricordo che c'erano aree in cui assolutamente non potevamo entrare con il nostro autobus, aree barricate, soprattutto vicino all'area conosciuta come Mia Sharim. Se avessimo tentato di entrare o soltanto avvicinarci con l'autobus a quelle aree, sarebbe stato considerato illecito, contro la legge, perché portavamo dei carichi e forse avremmo rischiato di essere lapidati. Quest'uomo fu aggredito perché stava portando il suo lettuccio in giorno di sabato. «Ehi, è sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio?» E quell'uomo rispose: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Ora, credo che senza dubbio questi uomini conoscevano il paralitico. Gerusalemme non era così popolata e quell'uomo era paralitico da 38 anni e quindi sicuramente sarà stato conosciuto dalla maggior parte della gente. Probabilmente questi uomini lo riconobbero e lui richiama la loro attenzione con il fatto che era stato guarito. Sicuramente uno che può guarirmi dopo 38 anni di malattia deve avere una parola autorevole. E lui mi ha detto di prendere il mio lettuccio e camminare. Essi allora gli domandarono: chi è quell'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi egli fosse, perché Gesù si era allontanato a motivo della folla che era in quel luogo. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei stato guarito. Non peccare più, affinché non ti avvenga di peggio. Ora, in questo caso particolare, sembra che Gesù ricolleghi la malattia di quest'uomo ad un peccato che doveva aver commesso. Non peccare più affinché non ti avvenga di peggio. Ci può essere una relazione tra il peccato e una particolare malattia, ma sarebbe un grave errore generalizzare e dire che ogni malattia è direttamente collegata a qualche tipo di peccato. Questo è l'errore che gli amici di Giobbe fecero ed è un errore che spesso la gente fa anche inconsciamente. Quando una persona è spesso ammalata e afflitta, e purtroppo ci sono anche alcuni evangelisti oggi che in un certo senso alimentano questo falso concetto. O se solo avessi abbastanza fede, metti a posto la tua vita. Dio vuole guarire tutti quanti. E se non sei guarito è perché c'è qualcosa che non va nella tua vita, qualcosa che non va nella tua fede. E tutto quello che fanno è caricare pesi enormi sulle spalle della povera gente, pesi di cui non ha certo bisogno, facendo sentire le persone colpevoli o anche peggio. Credo che Dio ha un giudizio per questo tipo di amici, che vogliono confortare la gente, ma in realtà mettono solo dei pesi enormi sulle loro spalle. Quest'uomo non sapeva chi fosse Gesù, finché Gesù non lo ritrovò nel tempio. E la sua condizione aveva a che fare con un qualche tipo di peccato nella sua vita. E Gesù appunto lo ammonisce dicendo: vai pure, però non peccare più affinché non ti avvenga di peggio. In Matteo 12 Gesù insegna anche che quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, vaga per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa, là dove sono uscito. Ma quando giunge la trova vuota, spazzata e adorna. Va allora a prendere con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. E ci viene altresì detto nella scrittura che sarebbe meglio per un uomo non aver mai conosciuto la verità, piuttosto che conoscerla e andare via da essa. Se Dio ha operato nella tua vita, allora tu hai una certa responsabilità nei confronti di Dio. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era Gesù colui che lo aveva guarito. E questo fu qualcosa che i giudei non perdonarono mai a Gesù. Questo sarà il motivo che alla fine porterà Gesù sulla croce. L'aver violato le loro tradizioni, e in particolare la loro tradizione circa il giorno del sabato. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato. Ora è chiaro che per loro l'osservanza della tradizione, della legge, era più importante che la guarigione di un uomo. Gesù disse loro in un'altra circostanza: chi di voi che possiede un asino o un bue, se questo cade in una fossa in giorno di sabato, chi di voi non lo tirerebbe fuori? Ora, se voi vi preoccupate per i vostri animali, non pensate che Dio sia interessato ai bisogni di una persona anche in giorno di sabato? Quindi i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo. Ma Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero. In altre parole, il Padre mio opera anche in questo giorno, e anch'io opero. Non siete felici che il Padre opera anche in giorno di sabato? Cosa accadrebbe se Dio si prendesse un giorno di riposo ogni sabato? Pensate a che disastro sarebbe il mondo se Dio si prendesse una pausa ogni sabato. Colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme, dice il salmista. Dio non ha bisogno di prendersi un giorno di riposo. Dio opera nella vita dei suoi, in ogni momento. E così Gesù dice, mio Padre opera e anch'io opero. Per questo i giudei cercavano ancora di più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Ora, ci sono delle persone, oggi, che dicono che Gesù non ha mai dichiarato di essere Dio, che questo è qualcosa che altri hanno costruito intorno a Lui. Queste persone giungono a questa conclusione leggendo e studiando dei documenti scritti, storie vissute da altri, ma quelle persone a cui Gesù parlava, loro erano lì presenti, sapevano esattamente a cosa si riferisse Gesù. Non avevano alcun dubbio circa quello che Gesù stava dichiarando, perché quando Gesù diceva loro di essere il figlio di Dio, loro capivano esattamente che Gesù stava dichiarando di essere uguale a Dio. Ed è per questo che volevano ucciderlo. Allora Gesù rispose e disse loro, in verità vi dico, notate questa ripetizione, Gesù sta attirando la loro attenzione su qualcosa di estremamente importante. In verità vi dico che il figlio non può far nulla da se stesso, se non quello che vede fare dal padre. Le cose infatti che fa il padre, le fa ugualmente anche il figlio. Gesù sta dichiarando qui che le sue opere sono le opere di Dio, non sono le sue proprie opere. Che lui sta mostrando loro le opere di Dio e facendo le opere di Dio. Guardate, io ho portato guarigione a questo uomo, ma è stato Dio che ha portato guarigione. Io non opero separato da Dio. Io opero in totale armonia con Dio. Voi mi considerate colpevole perché opero in giorno di sabato. Ma questa è l'opera di Dio. Questo è Dio che opera in giorno di sabato. Non riuscite a capirlo. Ma loro non riuscirono a capirlo. Perché la tradizione aveva accecato i loro occhi. Poiché il padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa. E gli mostrerà opere più grandi di queste, affinché voi ne siate meravigliati. Dio farà cose ancora più grandi, per cui rimarranno straordinariamente meravigliati. Infatti, come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Così, mentre andiamo avanti nel ministero di Gesù, lo troviamo risuscitare delle persone, portare alla vita il figlio della vedova nella città di Nain, la figlia di Jairo, là a Capernaum, e Lazzaro, che noi tutti conosciamo, persone che erano morte e che sono state risuscitate, perché Dio può risuscitare anche coloro che sono morti. E il figlio che fa le opere del padre, anche lui può dare la vita a coloro che vorrà. Poiché il padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al figlio. Quindi io sto agendo per conto del padre, in completa armonia con il padre, affinché tutti onorino il figlio. E questo è quello che il padre vuole, che tutti onorino suo figlio, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio, non onora il padre, che lo ha mandato. Ora, uno dei segni distintivi di un falso insegnamento, di una setta, è la mancanza di onore resa al figlio. Ci sono tre cose che Satana attacca costantemente: la parola di Dio, la divinità di Cristo e l'opera dello Spirito Santo. Attacca la divinità e attacca la parola di Dio. Ha detto così Dio, e sempre, continuamente attacca la parola di Dio.
1: Attacca la divinità di Gesù Cristo.
0: E voi trovate questa realtà in tutti i falsi insegnamenti, in tutte le sette. Provate gli spiriti e vedete se sono da Dio. Quello che pensano circa Gesù, la loro testimonianza di Gesù Cristo, è dove si rivelano per quello che sono realmente. E Satana attacca anche l'opera dello Spirito Santo. Così Dio ha compiuto queste opere attraverso Gesù, in modo che tutti gli uomini rendessero onore al Figlio, mentre onorano il Padre. E chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. Ci sono così tante persone che dicono, beh, io credo in Dio, ma non vedo la necessità di Gesù. Veramente non conosco molto di Gesù. E Gesù qui dice, guarda, se tu non onori me, tu non onori neanche il Padre. E così tutti questi movimenti religiosi, tutti questi gruppi, questi che falliscono perché non onorano Gesù, anche se dichiarano di essere testimoni di Dio, in realtà non stanno testimoniando di Dio, non stanno portando onore al Padre. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. Dunque, credere nella parola di Gesù, credere nel Padre che lo ha mandato, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Chi ascolta la mia parola, ascolta nel senso di chi osserva la mia parola, e chi crede in Dio ha vita eterna. Non verrà in giudizio, non sarà soggetto alla condanna, ma passerà dalla morte alla vita. Notate come l'uomo ha interpretato tutto ciò attraverso la storia della Chiesa, e come tante regole e tanti requisiti sono stati messi sull'uomo in modo da dire i tuoi peccati sono assolti e tu sei un figlio di Dio. Se tu fai questo, questo, questo, questo e questo, se tu tieni queste regole e leggi questi precetti e segui questo e questo e quest'altro e paghi le tue decime e tutte queste cose che non sono altro che pesi messi sopra la gente, quando Gesù invece disse semplicemente, se tu ascolti la mia parola e tu credi a colui che mi ha mandato, tu hai la vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. È opera di Satana quella di condannare i figli di Dio, e lui è molto zelante in questo, è dedicato in quest'opera, non si ferma mai. Nel libro dell'Apocalisse al capitolo 12, allora udii una grande voce nel cielo che diceva, ora è giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio e la potestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Accusatore dei fratelli, questo è uno dei titoli dati a Satana. Ma se tu ascolti la parola di Gesù e se tu credi a Dio, tu hai vita eterna. Non verrai in giudizio, ma passerai dalla morte alla vita. In verità io vi dico, la terza volta che dice in verità, l'ora viene, anzi è venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno udita vivranno. Gesù andrà presto fin nel soggiorno dei morti e predicherà a coloro che sono lì in prigione, in modo che potrà liberarli dalla loro cattività. L'ora viene, anzi è venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Come vedremo fra poco, mentre studiamo Giovanni, Gesù dirà, nessuno prende la mia vita, sono io che la depongo. Proprio a ribadire questo concetto che è il Figlio che ha vita in se stesso, poiché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche il Figlio di avere vita in se stesso, e gli ha anche dato l'autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce. Gesù sta parlando del ministero che lui stesso avrà fra breve nei confronti di coloro che sono stati fedeli, coloro che insieme ad Abramo stavano aspettando l'adempimento della promessa di Dio, coloro che sono morti in fede e che non hanno ricevuto la promessa, ma l'hanno vista da lontano, coloro che l'hanno abbracciata, l'hanno tenuta, l'hanno custodita gelosamente, coloro che hanno aspettato pazientemente perché la redenzione fosse completa. E loro usciranno, quelli che hanno fatto il bene in resurrezione di vita e quelli che hanno fatto il male in resurrezione di condanna. Io non posso far nulla da me stesso. Giudico secondo ciò che odo, e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Di nuovo Gesù dice di essere perfettamente in armonia con il Padre. Più avanti Gesù dirà a Filippo: le opere che io faccio non le faccio da me stesso, ma il Padre che dimora in me, egli fa le opere. Ed è la stessa testimonianza che sta dando in questo passo. Quello che faccio, lo faccio unicamente perché ho visto il Padre farlo. Sto facendo le opere del Padre in mezzo a voi. E se io testimonio di me, ora Gesù sta parlando della testimonianza circa se stesso, e dice: se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza non è verace. Non che non sarebbe una testimonianza vera, ma che non sarebbe una testimonianza accettabile se avesse testimoniato di se stesso. E così vi è un altro che rende testimonianza di me, e io so che la testimonianza che egli rende di me è verace. Voi avete mandato a interrogare Giovanni, ed egli ha reso testimonianza alla verità. Ora io non prendo testimonianza da alcun uomo, ma dico queste cose affinché siate salvati. Egli era una lampada ardente e lucente, e voi avete voluto gioire per breve tempo alla sua luce. Così se avessi testimoniato di me, questa testimonianza non sarebbe stata accettabile. Ma Giovanni ha testimoniato di me, e voi siete andati e avete ascoltato, e siete stati soddisfatti dalla testimonianza di Giovanni, per camminare nella luce che egli portava. Ma va avanti e dice: io non accetto neanche la testimonianza di Giovanni come prova definitiva di chi sono io, ma una testimonianza maggiore. Ma la testimonianza che io ho è maggiore di quella di Giovanni, poiché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle opere che io faccio, testimoniano di me,
1: che il Padre mi ha mandato.
0: Così Gesù fa riferimento ai miracoli e alle opere che egli sta compiendo come testimonianza della sua autorità. Ora, quando Nicodemo era venuto a Gesù, gli aveva detto: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. E Nicodemo aveva riconosciuto questa come una valida testimonianza.
1: Quando venne a Gesù,
0: Filippo gli dirà: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu ancora non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. Gesù chiama le opere che egli sta compiendo come testimoni della sua autorità, che egli sta facendo le opere di Dio. E queste opere sono una testimonianza potente ed efficace di chi egli è. Negare che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, è negare i miracoli e le opere che egli compie. E troverai sempre delle persone che cercheranno di fare proprio questo, razionalizzare tutti i miracoli che Gesù ha fatto. E quando studieremo il prossimo capitolo, dove Gesù ciba la moltitudine con 5 pani e 2 pesci, queste persone ti diranno che in quei giorni tutti quanti si portavano appresso il proprio pranzo e lo nascondevano all'altezza dei loro polsi, sotto le lunghe maniche dei loro vestiti. E ti diranno che erano tutti quanti così egoisti, che nessuno di loro era disposto a condividere il proprio cibo con gli altri, con gli altri che forse l'avevano dimenticato, e ti diranno che tutti si sono messi a sedere lì, nel loro egoismo, e non volevano mangiare il proprio cibo davanti agli altri, perché non erano disposti a condividerlo. E ti diranno che poi a un certo punto, finalmente, un dolce e piccolo ragazzo è venuto fuori e ha detto: ecco Gesù, ti do il mio pranzo. E allora a questo punto tutti quanti sono stati toccati e commossi da questo bellissimo esempio di questo ragazzo. E allora il miracolo avvenne.
1: E tutti si sono tolti il pranzo dal polso.
0: L'hanno tirato fuori dalle maniche. E quando l'hanno messo tutti insieme, allora si sono raccolte e sono avanzate 12 ceste piene. È così che è andata. Non è un bellissimo esempio di un ragazzo che con la sua bontà e il suo altruismo porta tutta una congregazione a comportarsi generosamente? E così la lezione che insegneranno è che un buon esempio da parte di un bambino
1: è capace di portarci tutti quanti ad atti generosi.
0: E Gesù naturalmente non stava camminando sull'acqua, stava camminando sulla spiaggia, e i discepoli erano molto vicini alla riva e però non se ne erano accorti. E quando Gesù appare loro e poi sale sulla barca, praticamente erano arrivati sulla spiaggia. Così è andata, non c'è nessun problema. E Pietro, poverino, era così ottuso che non si era accorto che stava affogando praticamente a riva, ma dovette chiedere aiuto. È andata così. Praticamente Gesù sta dicendo questo:
1: avrei potuto testimoniare di me stesso, ma voi non avreste ricevuto questa testimonianza. Giovanni ha testimoniato di me, ma non vi chiedo di credere a quello. Le opere, quelle testimoniano di me.
0: Ma ancor di più delle opere, il Padre che mi ha mandato ha egli stesso testimoniato di me. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto. Quando Gesù fu battezzato, Dio parlò dal cielo e disse: questo è il mio amato figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Il Padre ha testimoniato di me. Ma Gesù non stava riferendosi a questo. Si stava riferendo all'Antico Testamento, dove Dio aveva portato testimonianza al suo figliuolo, che l'avrebbe mandato nel mondo. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto. Non avete mai sentito il Padre, perché voi investigate le scritture. Molti fraintendono questo passaggio. La gente pensa che Gesù stia dicendo: andate a casa e investigate le scritture. Ma Gesù non sta dicendo questo. Gesù sta dicendo: voi avete le scritture, voi investigate le scritture. Già lo fate, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Ed esse sono quelle che testimoniano di me. Pietro, nella sua seconda epistola, scrive: infatti non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signor nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Seconda Pietro 1,16. Ma poi al versetto 19 dice: noi abbiamo anche la parola profetica, più certa, a cui fate bene a porgere attenzione. Quindi Pietro dice che la parola profetica è più certa di quello che egli stesso ha visto. Io ho visto con i miei propri occhi, ma non vi sto chiedendo di credere a ciò che io ho visto. Vi sto chiedendo di credere a qualcosa che è ancora più sicuro di questo, ancora più sicuro di quello che io ho visto con i miei occhi. Noi abbiamo la parola di Dio nella Scrittura, nell'Antico Testamento. E se voi investigate realmente le Scritture, troverete che quelle Scritture testimoniano di Gesù Cristo. Tutto l'Antico Testamento portava testimonianza di colui che stava per venire. E Gesù disse: ecco io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me. Io vengo per fare, o Dio, la tua volontà, dichiarando che l'intera Scrittura, allora l'Antico Testamento, era stato scritto intorno a Gesù. Quindi Gesù sta dicendo loro: voi in realtà non avete ascoltato la voce di Dio. Voi investigate le scritture perché pensate di avere vita attraverso di esse, ma in realtà non avete ascoltato la voce di Dio, perché quelle scritture parlano di me, ma voi non volete venire a me per avere la vita. E continua dicendo: io non prendo gloria dagli uomini, ma io vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete. Se un altro venisse nel suo proprio nome, voi lo ricevereste. E qui Gesù si riferisce all'Anticristo, che verrà presto. Sebbene i giudei abbiano rigettato Gesù Cristo, al contrario accoglieranno quest'uomo, il quale verrà con un grande inganno, un programma di pace e di prosperità. Se parlate oggi con degli ebrei ortodossi, loro vi diranno che riconosceranno il loro Messia perché sarà colui che porterà loro il Tempio. E loro stanno aspettando la ricostruzione del Tempio oggi, ma stanno anche aspettando qualcuno che li guiderà in questa ricostruzione. E chiunque quest'uomo sarà, per loro sarà il Messia. Perché questo è il segno che stanno cercando. Chiunque ridonerà loro il Tempio sarà per loro il Messia. Ma a causa della loro incredulità nei confronti di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, saranno ingannati. E l'uomo che verrà e che li guiderà, l'uomo che ridarà loro il Tempio, sarà l'Anticristo, il quale verrà nel suo proprio nome. Quindi Gesù sta dicendo loro che, pur venendo nel nome del Padre, con l'autorità del Padre, sarà rifiutato dai giudei. Ma quest'uomo verrà nel suo proprio nome e sarà accettato da loro. L'invasore stabilirà un patto con molti, per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare il sacrificio e offerta, e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Daniele 9:27. Quest'uomo entrerà nel Tempio dopo 3 anni e mezzo, dichiarando di essere Dio e richiedendo di essere adorato come Dio. Ma a causa di questa sua bestemmia si attirerà addosso l'ira di Dio, la quale si riverserà sul mondo che ha rigettato Cristo. Come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri? Una delle cose più ripugnanti per me è assistere allo spettacolo di uomini che si edificano il proprio ego a vicenda, quando si rendono onore e glorie e quando si ricoprono di lodi. Quando facevo parte di una denominazione, una delle cose che mi dava più fastidio era il fatto che dovevo andare a queste conferenze, dove le persone si alzavano in piedi e si rendevano onore l'un l'altro. In particolare, quando si introduceva l'oratore, quello era il momento più difficile da sopportare, il momento di maggior sofferenza. E iniziavano a parlare di questo grande, meraviglioso e potente strumento di Dio che Dio ha mandato tra di noi in questi giorni per essere una benedizione. E poi quella persona saliva su e prima di iniziare a parlare doveva a sua volta rendere onore a colui che l'aveva preceduto e che gli aveva fatto un'introduzione simile. Oh, ringrazio il Signore per fratelli come questi che mi hanno preceduto e che servono il Signore e vanno avanti esaltandosi l'un l'altro, ma stanno esaltando uomini. Gesù disse: fin quando innalzerete gli uomini, come potrete ascoltare la voce di Dio? La voce di Dio vuole esaltare Cristo. Giovanni disse che lui cresca e che io diminuisca. Questo dice ogni vero figlio di Dio. Invece di cercare l'onore e la gloria dell'uomo, ricerca l'onore e la gloria di Dio. Gesù disse: come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non pensate che io vi accusi presso il Padre. C'è chi vi accusa: Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Infatti, se voi credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole? Ora la legge è venuta attraverso Mosè, ma la grazia e la verità sono venute attraverso Gesù Cristo. Gesù ha detto: io non sono venuto per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. E colui che crede non è condannato, non è giudicato, ma colui che non crede è già giudicato. Mosè vi accusa. Mosè ha portato la legge. Mosè vi ha detto come Dio voleva che voi viveste, e voi non avete vissuto in quel modo, non vi siete conformati a quello standard, e per questo la legge diventa l'accusatore degli uomini, non il Redentore, non il Salvatore. La legge non vi può salvare, non vi può rendere giusti, la legge vi condanna e vi accusa, perché mostra quanto siete lontani da quello che Dio vuole da voi, da quello che Dio vuole che voi siate. Non pensiate che sarà Gesù ad accusarvi davanti al Padre. Colui nel quale credete sarà quello che vi accuserà. Mosè, egli vi accuserà, perché egli ha scritto di me. Voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Ora, se torniamo ai primi 5 capitoli della Bibbia, troveremo Mosè che parla di Gesù, laddove parla dei sacrifici e differenti tipi di sacrifici, e parla di Gesù, il quale sarà il grande sacrificio per i peccati di tutto il mondo. Ma se voi non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole? Perché in realtà Mosè stava pronunciando la mia parola. E Gesù sta dichiarando qui di essere l'autore dei libri dell'Antico Testamento.
2: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
3: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

un piacere essere con voi per condividere dei problemi dell'uomo d'oggi che in fondo sono problemi di sempre. È nello spirito dell'amicizia che ci permettiamo di affrontare problemi anche scottanti, con la speranza di portare sollievo e salvezza a tanti di voi, come anche noi l'abbiamo ricevuto dal nostro Signore Gesù. Parlando del sesso, come abbiamo fatto in queste ultime trasmissioni, e dei relativi problemi, vorrei accennare oggi al problema, al fatto dell'omosessualità e la pornografia. E non possiamo, parlando di sesso appunto, evitare di parlare di un rapporto oggi osannato da molti e considerato un raggiungimento delle vette di libertà moderna. L'omosessualità, per cui due persone dello stesso sesso stanno insieme come se fossero marito e moglie. Comprendo benissimo quanto sia un argomento delicato e importante, specialmente per chi si dibatte in esso. E credo che non bisogna condannare tutto indiscriminatamente. Gli omosessuali non sono tutti violenti e aggressivi. Molti cercano solo una compagnia per la vita, con poca importanza alla sfera sessuale, essendo cresciuti forse in un ambiente di ostilità verso l'altro sesso, o forse con una madre autoritaria, per cui un ragazzo vede l'attitudine della mamma in tutte le donne che incontra. E di conseguenza si trova a suo agio con persone dello stesso sesso. Bisogna distinguere anche fra persone che praticano atti omosessuali e la tendenza omosessuale insita in molte persone. Come cristiani, però, non possiamo farci guidare dai nostri sentimenti o dalle nostre emozioni. La parola di Dio ci parla chiaro di questo problema. E la risposta principale sta nel fatto della creazione di Dio. Quando Dio vide che l'uomo era solo, ma una moglie. E l'ideale di Dio per ogni uomo e ogni donna è l'unione di due persone di sesso diverso. Ogni altra relazione è dichiarata peccato e contraria alla volontà di Dio. Ma se tu sei uno di questi, c'è speranza di cambiamento e di perdono per te. Scrivendo a dei cristiani, l'apostolo Paolo elenca parecchi peccati, fra cui anche l'omosessualità.

dono, riceverai la potenza per una nuova vita. Ci saranno tentazioni, prove, ma queste ce le hanno anche altri credenti che non sono omosessuali, ed è lo stesso Dio che può aiutare anche te. Vieni a Gesù, amico o amica, egli è veramente interessato in te, e solo lui può darti quella pace, quella guida sicura che tu cerchi nella vita. Se hai piacere di ricevere altre risposte specifiche, se hai altri problemi, scrivici due righe e ti aiuteremo ancora. Ogni lettera sarà trattata confidenzialmente e con la massima serietà. Parleremo, come già detto, fra poco anche del problema dell'omosessualità, della pornografia. Ma prima vorrei farvi ascoltare un canto che dice l'amore vero. Ascoltate queste parole che dicono: volere dei piaceri non gioverà, lo sai. Son solo i tuoi pensieri che godono l'amore. Tu pensaci un momento, se questo è tutto quanto. Ma mentre vola il tempo, l'amore è come il vento. L'amore, quello vero, è quello che rimane. Ma dove andrò a trovarlo?

Rieccoci insieme, amici, e stiamo riflettendo su problemi di oggi. E in questi giorni, appunto, la nostra attenzione è posata sulla sfera morale e sessuale della nostra società. Abbiamo accennato a vari problemi di oggi, solitamente considerati progresso della libertà, ma in pratica rendono sempre più schiavi, come il divorzio, l'aborto e l'omosessualità. Vorrei adesso accennare a quello che sembra agire da sfondo, cioè la pornografia. Credo sia inutile descrivere lo stato delle cose del nostro mondo e del nostro paese, ma forse è bene ricordare che i tempi in cui Gesù camminò fra di noi non erano poi tanto diversi, se non addirittura peggiori. I primi cristiani dovettero affrontare le stesse tentazioni che noi oggi proviamo, e noi abbiamo lo stesso Dio che ci aiuta e ci dà forza. Penso che sia inutile pure dire che la pornografia è qualcosa di negativo e di male. In fondo, tutti lo sappiamo,

Basta pensare a come ti sentiresti se tua moglie o tua mamma o tua sorella o tua figlia fosse al posto di quella bella bionda che ammiri. E forse sarebbe bene applicare la legge di non fare agli altri quello che non vorresti sia fatto a te. La pornografia, amici, ci fa pensare degli altri come pezzi di carne da macello, da farci godere e basta. E certamente noi non vorremmo essere trattati così. È inutile pure dire che la gente dietro le quinte è solo interessata nei tuoi soldi, gente senza scrupoli. La pornografia, inoltre, dà un'idea ed un valore errati del vero mondo del sesso. Quello che Dio ci ha dato come un dono meraviglioso viene presentato come qualcosa da cui nascondersi e di cui vergognarsi. Si dice di un uomo che ha informato la polizia che il suo ragazzino di 7 anni aveva dato ad un estraneo un biglietto da 100.000 lire in cambio di un paio di monete da 100 lire. Il ragazzo ignorava il vero valore del biglietto di carta, ma ben sapeva dove spendere quelle monetine per comprare delle caramelle. Così oggi molti ci vogliono derubare del vero valore del sesso che Dio ci ha dato con delle istruzioni ben precise, con una momentanea e passeggera gratificazione fisica. Stiamo attenti, amici. Gesù ha detto che il diavolo è un bugiardo fin dal principio ed è solo interessato ad ingannarti, deluderti e distruggerti. Allo stesso tempo, dobbiamo ricordare che non basta dire i mali della pornografia. Bisogna accettare le proprie responsabilità come genitori ed educare i nostri figli. Questo richiede tempo e fatica, ma sarà necessario se non vogliamo vederli tra gli artigli di uomini feroci e malvagi della società. Qui tanti di noi hanno mancato, così che in un modo che nell'altro ci sentiamo tutti colpevoli. Ma Dio è sempre pronto ad aiutarci. Egli vuole darci il pieno perdono per mezzo del sangue versato del suo figliolo Gesù ed una nuova vita di potenza sul male. La sua parola ci istruisce anche nelle nostre scelte morali e per questo ancora una volta vi incoraggiamo a rivolgervi a Dio nei vostri problemi spirituali e morali, a leggere e meditare la sua parola per aiuto. Bene amici, grazie anche oggi, chiunque tu sei, che sei d'accordo o no, se hai qualcosa in proposito di quando hai ascoltato, scrivici 2 parole e saremo lieti di risponderti. A risentirci amici.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non manca.

trovandoci ormai alla 46esima puntata di questo programma di Punto Radio, quasi volevo saltare d'amblè in saluti ed entrare direttamente nell'argomento che sarà protagonista di questo numero della nostra trasmissione, ma mi è sembrato poi, anche se un po' usuale e ripetitivo, piuttosto maleducato il saltare quelli che sono i saluti. Ecco perché sono di nuovo qui a ringraziarti per aver scelto questa frequenza, per aver selezionato in modo specifico in quest'ora questo programma e in modo particolare per essere uno dei nostri tanti amici che insieme si confrontano, chiacchierano, discutono, magari, perché no? Non sempre tutte le idee a confronto sono simili. Quando si tratta di qualche cosa di costruttivo, di comunque costruttivo, è bello anche confrontarsi. Lo facciamo sempre e comunque attraverso la corrispondenza. Ma entriamo nel vivo di questa trasmissione, che potremmo intitolare Portate i pesi gli uni degli altri.

L'apostolo Paolo scrive così ai Galati: fratelli, quando anche uno sia stato colto in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine e bada bene a te stesso, che talora anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo, poiché se alcuno si stima essere qualcosa pur non essendo nulla, egli inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria e allora avrà motivo di gloriarsi rispetto a se stesso soltanto e non rispetto ad altri, poiché ciascuno porterà il suo proprio carico. Sembra esserci una contraddizione fra due citazioni che fanno parte di questa lettera ai Galati, e per la precisione il versetto 2 del capitolo 6 ed il versetto 5 dello stesso capitolo, ma non è vero. In Galati 6:2, infatti, la parola pesi si riferisce ad un carico pesante, una prova, qualcosa che è molto difficile da portare. Nel versetto 5, invece, la parola si riferisce ad un piccolo carico che si porta sulla schiena. Questa parola era usata per indicare lo zaino dei soldati. Ho dei pesi che solo io posso portare. Non posso passare le mie responsabilità ad altri, perché sono io che devo fare il mio lavoro. Io devo essere il marito, io il padre in casa mia. Io devo fare il lavoro che Dio mi ha chiamato a fare. Perciò io devo portare il mio peso. Ogni soldato deve portare il suo zaino. Le persone che cercano di scaricare le proprie responsabilità su altri perdono una benedizione e disobbediscono a Dio. Così il versetto 5 parla delle responsabilità del proprio lavoro, ma il versetto 2 parla dei pesi della vita che sono veramente gravosi da portare. Le prove che dobbiamo affrontare come credenti, per esempio. Questo è l'avvertimento: portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Questa esortazione è inserita in un contesto che tratta del conforto da dare ad un fratello che ha peccato. Se qualcuno nella Chiesa ha commesso un fallo, cioè è stato tentato ed è caduto, per dirla in parole povere, è nostra responsabilità aiutarlo a portare il suo peso. Sono molti i pesi che possiamo aiutare le persone a portare. Questa è una delle cose meravigliose della comunione che può esistere fra gli uni e gli altri nel contesto di una chiesa, di un gruppo cristiano. Quando abbiamo comunione nelle cose di Dio, possiamo aiutarci l'uno l'altro materialmente, fisicamente, finanziariamente. Sono molte le maniere in cui noi come cristiani possiamo aiutare a portare i pesi.

la maniera particolare che è sottolineata in Galati capitolo 6, di cui ti ho dato una lettura, consiste nell'aiutare coloro che hanno inciampato e sono caduti. Paolo ci ha dato tre istruzioni in questo brano. Ci ha spiegato cosa dobbiamo fare, cioè rialzare, ci ha detto perché dobbiamo farlo, cioè a causa della legge di Cristo, che è la legge dell'amore. Poi ha detto come dobbiamo farlo, cioè con spirito di mansuetudine. Portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Ritorno ancora una volta su questo versetto, che in un certo senso è quello chiave di tutto questo passo, per poter comprendere il significato del titolo di questo stesso programma di Punto Radio, cioè portate i pesi gli uni degli altri. Allora, dopo una brevissima pausa musicale, andremo ad analizzare nello specifico cosa dobbiamo fare, perché dobbiamo farlo e come dobbiamo farlo per riuscire, per l'appunto, a portare i pesi gli uni degli altri.

Oggi da sottofondo ci fa musica da altri tempi, qui riorchestrata dal maestro Mantovani, uno dei più conosciuti da un punto di vista internazionale. La nostra responsabilità sta nella parola rialzare, come accennavo prima. Fratelli, quando anche uno sia stato colto in fallo, diceva quel passo della lettera di Paolo ai Galati che ti ho letto in apertura, voi che siete spirituali rialzatelo con spirito di mansuetudine. E allora questo cosa dobbiamo fare è rialzare. La parola rialzare non è la parola gioire. Non dice che tu devi gioire se qualcuno pecca. Alcuni godono quando altri cristiani cadono. Pensano che questo faccia apparire buoni loro stessi. Vorrei ricordare che quando un membro del corpo fa male, tutto il corpo fa male. L'occhio non può dire «sono felice di non avere conficcata in me una puntina da disegno, la puntina è nel piede». Bene, quella puntina da disegno nel piede potrebbe causare una suppurazione e produrre un'infezione che un giorno potrebbe colpire l'occhio stesso. Non è possibile che la caduta di un credente possa essere vantaggiosa per un altro credente. Galati 6:1 non dice di gioire, ma non dice neanche di rivelare. Non dobbiamo raccontare il peccato di un altro credente. Alcuni cristiani amano farlo. Quando Noè si ubriacò, se ne stava sdraiato nudo nella sua tenda e Cam rise di lui e se ne fece gioco. Gli altri figli di Noè entrarono nella tenda camminando all'indietro e coprirono invece il padre. L'amore copre moltitudine di peccati, non va in giro a raccontarli. L'amore non purifica dal peccato, è la grazia che fa questo. Fino a qui siamo tutti d'accordo, almeno se ci troviamo a chiacchierare fra cristiani. L'amore non passa sopra al peccato, ma lo copre. Non c'è motivo di sciorinare i panni sporchi in pubblico. La Bibbia non dice gioisci, non dice rivela, non dice respingi, non dice se qualcuno cade in peccato caccialo via, giudicalo, condannalo. I farisei facevano così. E ciò era sbagliato. La Bibbia invece dice rialza. I medici conoscevano questo verbo perché era usato in medicina per indicare la sistemazione di un osso rotto. La Chiesa è il corpo di Cristo e se un suo membro non agisce secondo la volontà di Dio e cade in peccato è come se avesse un osso rotto. Quell'osso deve essere sistemato. L'unico modo per sistemare un osso rotto è farlo con delicatezza. Se non viene messo a posto nel modo giusto, creerà dei problemi. Ho un amico che recentemente ha dovuto subire la rottura di un osso e la sua risistemazione, perché non era stato rimesso a posto nel modo giusto alcuni anni prima. Anche i pescatori conoscevano questo verbo, perché significava rammendare le reti. È tradotto in questo modo nel capitolo 4 del Vangelo di Matteo: rassettavano, cioè rammendavano le reti. Se le reti non sono rammendate, non si possono usare. Se i cristiani non vengono riparati, Dio non può usarli per pescare o per servire altri. Anche i soldati conoscevano questo verbo, significava equipaggiare un esercito. Se non equipaggiamo coloro che hanno peccato, essi non saranno mai capaci di vincere le battaglie della vita. Non si tratta semplicemente di rialzare un fratello o una sorella, si tratta di equipaggiare un soldato per andare a combattere una battaglia. Ed anche i navigatori conoscevano questo verbo. Significava preparare una nave per la partenza. Ognuno di noi deve affrontare le tempeste della vita. Ognuno di noi deve portare un carico alla gloria di Dio. Ma se un cristiano non è preparato, non può farlo. Così questa parola si riferisce alla sistemazione di un osso rotto, alla riparazione delle reti, all'equipaggiamento di un esercito, alla preparazione di una nave. Ecco ciò che dobbiamo fare quando aiutiamo un altro cristiano. Noi portiamo i pesi gli uni degli altri quando aiutiamo a rialzare un credente che è caduto in peccato. Conosci qualcuno che ha peccato? C'è qualcuno nella tua comunità o nella tua famiglia che ha agito disobbedendo alla volontà di Dio? Qual è il tuo atteggiamento verso questa persona? Gioisci?
racconti il suo peccato a tutti? La respingi? La parola di Dio dice che tu devi aiutare a rialzare questa persona. Ti ricordo che sei sempre all'ascolto della trasmissione Punto Radio. Al microfono Mauro, siamo quasi a metà programma, a metà di questo numero 46. Nella seconda istruzione Paolo ci ha detto perché dobbiamo farlo. Abbiamo dunque visto che cosa dobbiamo fare, cioè rialzare. Adesso vediamo perché dobbiamo farlo. Portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Noi sappiamo che la legge di Cristo è: io vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Ritroverai questo passo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 13. Questo comandamento, come abbiamo visto nel capitolo 1, è ripetuto parecchie volte nel Nuovo Testamento. Amatevi gli uni gli altri. Ecco la legge di Cristo. Noi non rialziamo le persone a causa della legge, lo facciamo a causa dell'amore. I legalisti non sanno molto cosa vuol dire rialzare le persone. Un legalista non ha nulla con cui rialzare le persone. I farisei erano svelti a giudicare e a condannare, ma non avevano amore nel cuore. Se qualcuno non agiva secondo i loro modelli, non avevano niente a che fare con lui. Paolo si rivolgeva ai suoi lettori come a dei fratelli. Rialzare un altro cristiano è una faccenda di famiglia. Noi amiamo i membri della famiglia, ci preoccupiamo per la famiglia dei credenti. Così dunque, secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti. E sto ancora leggendo da questa lettera di Paolo. Quando hai amore per gli altri cristiani, sarai lieto di aiutare a rialzare coloro che hanno peccato. È meraviglioso agire per amore e non per legge. La legge dell'amore racchiude tutte le altre leggi. L'amore è l'adempimento della legge. Noi possiamo aiutare un fratello, possiamo portare i suoi pesi, possiamo aiutarlo a rialzarsi, solo se lo amiamo. Forse non sarai d'accordo con quanto sto per dirti, ma io ne sono profondamente convinto. Il modo in cui trattiamo il fratello che ha peccato evidenzia la nostra condizione spirituale. I legalisti condannano sempre, ma coloro che amano Gesù e sono maturi cercano sempre di rialzare. Cosa dobbiamo fare? Rialzare. Perché dobbiamo farlo? Per amore, non per legge.

ci rimane un terzo aspetto nel portare i pesi gli uni degli altri. Di queste tre istruzioni che Paolo ci dà e di cui ti ho accennato, ti ho dato gli estremi già all'inizio di questa puntata, abbiamo visto cosa dobbiamo fare, cioè rialzare perché dobbiamo farlo, cioè a causa della legge di Cristo che è la legge dell'amore. Paolo poi ha detto come dobbiamo farlo. Rialzatelo con spirito di mansuetudine, aggiungerà i Galati. Mansuetudine non è sinonimo di debolezza, mansuetudine è potere sotto controllo. La persona mansueta è ripiena dello Spirito Santo, perché parte del frutto di questo spirito è la mansuetudine. Il nostro Signore, nelle Beatitudini, disse: «Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra». Dio può usare coloro che tengono la loro forza sotto controllo. Torniamo agli esempi fatti poco fa. I medici, quando sistemano un osso rotto, tengono la loro forza sotto controllo. Non usano un piede di porco o una chiave inglese, ci vanno ovviamente piano, usano la loro forza controllandola. Definiresti debole un medico perché ha mostrato di tenere la sua forza sotto controllo? No, di certo, diremmo anzi che è stato molto forte. Come si può equipaggiare un esercito con debolezza? Come si può preparare una nave per il viaggio con debolezza? Come si può riparare una rete con debolezza? Tutti questi esempi raffigurano una forza tenuta sotto controllo, non una debolezza. Dobbiamo avere uno spirito di mansuetudine, perché rialzando le persone potremmo fare loro ancora del male. Come dobbiamo stare attenti allora? Ma la cosa principale che Paolo dice è questa: e bada bene a te stesso, che talora anche tu non sia tentato. Ciò che pensiamo di noi stessi determina il modo in cui trattiamo le altre persone. Voglio ripeterla perché forse per te questa è un'idea nuova. Ciò che pensi di te stesso determinerà il modo in cui tratti le altre persone. Nostro Signore ha detto nella cosiddetta regola d'oro: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Se tu dici: potevo essere stato io ad avere peccato, poteva succedere a me di cadere o inciampare, allora tratterai gli altri con mansuetudine e con gentilezza. Ma se dici: beh, a me non sarebbe mai successo, io non avrei certo mai fatto una cosa simile, allora avrai dei guai. La causa nascosta del rifiuto di aiuto agli altri è l'orgoglio. Se qualcuno si stima essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Non ho bisogno di nessun aiuto, dice l'orgoglioso, io non farei mai una cosa simile. Paolo ci ha avvisati che faremmo meglio ad avere mansuetudine, perché potremmo essere tentati. Le cose che io dico che non farò generalmente diventano proprio quelle che faccio. Noi abbiamo il privilegio e la gioia di portare i pesi gli uni degli altri. Noi possiamo dare tutti i pesi della nostra vita al Signore, ma molto spesso Egli usa altri cristiani per aiutarci a portarli. Quando porti dei pesi, in realtà stai condividendo delle benedizioni. Un cristiano non è un peso per un altro cristiano. Una madre che ama direbbe mai che il suo caro figliuolo le è di peso? Certamente no. Il nostro Signore Gesù ha dato l'esempio. Quanti pesi diversi ha aiutato a portare mentre era qui sulla terra. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo rialzare, il che fa parte del portare i pesi gli uni degli altri. Perché dobbiamo farlo? A causa dell'amore. Come dobbiamo farlo? Con spirito di mansuetudine, non con vanagloria o con orgoglio. Mi chiedo se c'è qualcuno di cui devi condividere il peso. Quando aiuti qualcuno a portare il suo peso, Dio ti aiuta a portare i tuoi. È una cosa che io ho imparato. Quando ho condiviso i pesi di altre persone, allora com'è stato buono il Signore ad aiutarmi a portare i miei pesi. Portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo.
cristiani premurosi e sensibili portano i pesi gli uni degli altri. Ed ora vorrei proporti su questo tema il motivo di un gruppo che si chiama TD Band. Il brano si intitola Ama di più. Ascolta con attenzione le parole che dice.

la TD Band con la bella voce di Deborah in Ama di più. Così anche oggi siamo giunti alle ultime battute per quanto concerne Punto Radio numero 46. Nella prossima puntata giriamo pagina e cambiamo anche argomento. Per il momento però non ti preannuncio niente, ragione di più per tornare all'ascolto nel prossimo numero a questa stessa ora, anzi, come diciamo sempre, mezz'ora prima, perché la trasmissione cominciava mezz'ora fa, no? Ciao!

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Cari amici che siete in ascolto, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. L'ultima volta abbiamo concluso questa rubrica facendo un breve accenno sul digiuno. Ora vorrei riprendere l'argomento leggendo le parole di Gesù come sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 6, versetti 17 e 18. Ma tu, disse Gesù, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma appaia al Padre tuo che è nel cielo, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E ora parliamo di un altro argomento che è molto attuale, e cioè parliamo del denaro e quelle che sono le vere ricchezze. Il Signore Gesù cambia quindi soggetto, e devo dire che queste parole di Gesù non sono state apprezzate da tanta gente. Leggiamo allora queste parole di Gesù, che dice: non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano. Ma, disse Gesù, fatevi tesori in cielo, ove né tignola e né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano e neanche rubano, perché dove c'è il tuo tesoro, qui ci sarà anche il tuo cuore. Queste parole sono riportate nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, versetti 19 a 21. Moltissime persone pensano che il denaro non possa essere usato in modo, diciamo, spirituale. Non solo. Pensano anche che quando tu parli di soldi stai parlando di qualcosa che è soltanto materiale. Tuttavia, il Signore ci dice che noi dobbiamo costituire un tesoro nei cieli. Qualcuno forse si chiederà, e com'è possibile? Beh, anziché mettere i soldi in una solida banca, possiamo fare del bene. Possiamo fare del bene a chi è nel bisogno. Possiamo sostenere il lavoro del Signore, la sua opera qui sulla terra. Ma una cosa importante è che ci si rende conto che sia veramente il lavoro del Signore e non soltanto iniziative puramente umane. Prima di fare qualsiasi offerta è anche necessario, suggerirei, fare le proprie indagini molto accurate in modo che i propri soldi siano utilizzati bene. Innanzitutto bisogna rendersi conto che state dando i vostri soldi alla persona giusta, che in un certo modo accumulerà un tesoro per voi in cielo. Se il vostro denaro sarà usato per la diffusione del Vangelo, per la parola di Dio, ebbene vi accumulerete un tesoro in cielo. Questo senz'altro è uno dei beni più grandi che si può fare all'umanità. Forse direte, ma io non sto dando per accumulare tesori in cielo, non sto facendo i miei doni per quel motivo. Beh, direi che questo è lodevole da parte vostra. Tuttavia sappiate che quando fate veramente del bene, per amore di fare del bene, secondo quello che il Signore ci insegna, state accumulando, in un certo senso, un tesoro nel cielo. E il Signore ce ne dà anche la ragione, dicendo, dove c'è il tuo tesoro, qui ci sarà anche il tuo cuore. Se avete investito tesori in cielo, certamente penserete al cielo molto più facilmente. Vorrei però aggiungere che per andare in cielo si deve nascere di nuovo, cioè convertirsi a Cristo. Dopo questa conversione puoi costituirti un tesoro in cielo, prima certamente non è possibile. Ora il Vangelo di Matteo, esattamente dal capitolo 6, si conclude con il nostro Signore che parla di altre cose materiali e ci dice di non riservare troppe preoccupazioni alle nostre necessità e ansie terrene. Per esempio, il Signore dice: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro li nutre. Non siete voi assai più di loro? Gli uccelli, amici, non possono seminare, né possono mietere, neppure possono accumulare scorte nei granai, ma tu e io possiamo farlo. Quindi noi dobbiamo seminare, dobbiamo mietere e fare scorte, ma con la stessa fiducia, con lo stesso abbandono di un animaletto ingenuo, come può essere appunto un uccellino. Un uccellino confida che Dio avrà cura di lui. E anche noi dobbiamo avere questa stessa fiducia, soprattutto se siamo credenti. Il Signore dice: «Non siete voi molto più di loro?» Questo non significa che non dovremmo usare il nostro discernimento, in quanto Dio ci ha dato un'intelligenza. Ricordo che una volta un credente mi chiese: «Tu pensi che un cristiano dovrebbe avere un'assicurazione?» E la mia risposta fu: «Certo. L'assicurazione è uno dei mezzi che abbiamo oggi per risolvere certe difficoltà, difficoltà che potrebbero presentarsi sia alla nostra famiglia che a noi stessi. Però la cosa importante è che non viviamo dando primaria importanza alle cose materiali, che alla fine non costituirebbero che un peso per noi». Poi Gesù disse ancora: «Intorno al vestire, perché siete con ansietà solleciti? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano». In questo versetto, praticamente la domanda è questa: perché vi preoccupate tanto di come vestirete? Amici, pensate al tempo che impiegano tante persone per scegliere e comprare abiti da indossare. E probabilmente ognuno di noi ricorda di aver detto, magari anche una sola volta, una frase del genere in qualche circostanza: «Non posso uscire stasera perché non ho niente di adatto da mettere alla circostanza». Ma, amici, considerate i gigli del campo: non filano, non tessono e tuttavia Dio si cura di loro. Naturalmente un cristiano deve vestire dignitosamente, perché anche vestendo sobriamente si onora Dio. Come vedete, il Signore in questo suo discorso richiama l'attenzione sulla bellezza dei fiori. Infatti dice: «Io vi dico che nemmeno Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro». Questo è scritto in Matteo capitolo 6 versetto 29. Penso che il Signore voglia dire che noi siamo belli. Certamente alcuni di noi non devono sforzarsi molto per ottenere il risultato, ma dovremmo, entro i limiti della nostra possibilità, cercare di avere un aspetto decente. Però la cosa più importante che Gesù fa in questo discorso è di stimolare in effetti la fede. Infatti Gesù dice: «Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è buttata nel forno, non vestirà egli molto di più voi, o gente di poca fede?» Dunque, non dobbiamo essere esageratamente ansiosi delle cose di questo mondo. Le cose materiali, dice Gesù, non devono essere lo scopo principale della nostra vita. Infatti i versetti 33 e 34 dell'Evangelo di Matteo capitolo 6 dicono queste parole: «Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Non siate dunque con ansietà solleciti del domani, dice Gesù, perché il domani sarà sollecito di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Non siate con ansietà solleciti del domani. Questo significa non essere ansioso. Dio si cura dei fiori e degli uccelli e certamente si curerà anche di te. Ma la cosa più importante da parte nostra è quella di mettere Dio al primo posto nella nostra vita. E questo lo potremmo fare nel momento che avremo chiesto a Cristo di salvarci. Come ha detto una persona, oggi è il domani di cui ci preoccupavamo ieri. E bisogna dire che questo è proprio vero per troppe persone. E adesso, amici miei, con queste ultime parole siamo giunti al termine dello studio del capitolo 6 di Matteo e iniziamo quindi il capitolo 7 dell'Evangelo di Matteo. Il tema di questo capitolo 7 riguarda l'atteggiamento dei credenti, gli avvertimenti riguardanti la giusta via da scegliere, i falsi profeti e i fondamenti su cui costruire la propria vita. Quindi senz'altro anche questo capitolo 7 è un capitolo molto importante e da studiare con la dovuta attenzione. Ed ecco come il Signore Gesù dice chiaramente di non giudicare gli altri. Leggiamo dall'Evangelo di Matteo il capitolo 7 versetti 1 e 2. Gesù dice le seguenti parole: «Non giudicate affinché non siate giudicati, perché col giudizio col quale giudicate gli altri, sarete giudicati voi stessi. Questi versetti spesse volte vengono fraintesi. Giudicare può significare decidere, distinguere, può significare condannare, può significare far vendetta e può anche significare colpire con la dannazione. Questi versetti non significano che un figlio di Dio non può giudicare, ma intende che non dobbiamo condannare a priori il nostro prossimo. Per esempio, noi non sappiamo né comprendiamo perché un fratello in Cristo si comporti in una certa maniera, bensì ne vediamo soltanto le azioni esteriori. Ora, Dio non ci proibisce di condannare le sue eventuali azioni sbagliate, malvagie, come poi vedremo in seguito, ma dobbiamo, questo vorrei che sia molto chiaro, Dio vuole che noi dobbiamo conservare un atteggiamento di amore verso il prossimo. La questione è che se noi siamo duri senza pietà verso gli altri nel nostro giudizio, saremo a nostra volta riconosciuti come individui severi ed esigenti. E ce ne sono persone che fanno così. Forse qualcuno magari vi avrà pure detto non fare attenzione a quello che dice quello lì, tanto non dice mai nulla di gentile. In tal modo questa persona viene giudicata con la stessa severità con cui giudica, senza amore e compassione. E con queste ultime parole dobbiamo concludere anche per oggi. Il tempo è terminato anche ora, perciò io vi saluto e vi do l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti 7 e 10. Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ancora nella prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetto 10.

tormento, gli svaghi e molte altre cose. Ma perché ci soffermiamo così tanto a considerare le cose materiali trascurando i valori morali e spirituali? L'agiatezza non garantisce né pace né sicurezza. Non impedisce di vivere con l'ansia della disgrazia che potrebbe colpire noi o la nostra famiglia. Non protegge dalla malattia né tantomeno dalla morte. Gli specialisti definiscono così la qualità: la capacità che ha un prodotto di rispondere a bisogni specifici. Quali sono i nostri bisogni? Accanto ai bisogni materiali, l'uomo ha dei profondi bisogni spirituali. E questi bisogni sono gli stessi in tutti i paesi, sia ricchi che poveri. Se non vengono soddisfatti, è impossibile vivere una vita di qualità. Soltanto la vita che Gesù dà è degna di questo nome. Lui solo, per mezzo del suo sacrificio alla croce, risponde al nostro bisogno di essere perdonati e di non essere più schiavi del male. Affidare la nostra vita a Dio e lasciare che sia Lui a farsi carico della nostra felicità non è forse quello che risponde al nostro più profondo bisogno? Nella Bibbia Dio ci propone una vita in abbondanza. Affidiamoci a Lui per vivere ciò che è veramente la vita, una vita di qualità nella quale le nostre aspirazioni spirituali e affettive siano completamente soddisfatte.

Ci sono delle persone che hanno delle difficoltà ad imparare ad amare. Nelle trasmissioni scorse noi parlammo di come imparare ad amare quando considerammo come amare un bambino ritardato. Ci sono infatti tanti che neppure credono che si può imparare ad amare. Pure la Bibbia dedica così tanto spazio su questo soggetto, un intero capitolo, 1 Corinzi 13, il che ci dà a capire che questo soggetto è molto importante per ognuno di noi. L'amore non è semplicemente una sensazione emozionale che d'un tratto ci invade e prende controllo di noi stessi. L'amore è qualche cosa che dobbiamo imparare dalla parola di Dio e dobbiamo impararlo mettendolo in pratica giorno dopo giorno. Qui per esempio c'è una lettera di qualcuno che ha questo problema di imparare ad amare. La lettera dice così: c'è poca o addirittura alcuna speranza ormai nel nostro matrimonio. Siamo cristiani, ma mio marito ed io non abbiamo mai avuto una vitale casa cristiana. Ora che i ragazzi se ne sono andati, non c'è rimasto nulla per me. Mio marito ed io non abbiamo niente in comune. Lo so che la Bibbia dice che il divorzio non è ammesso, ma non pensa lei che persino il divorzio è meglio di un matrimonio da cui tutto l'amore è scomparso? Bene, non è quello che io penso, naturalmente, che è importante, ma è quello che la Bibbia dice, e la Bibbia fa abbondantemente chiaro che l'amore non è primariamente questione di sensazioni. Quest'idea che, essendo l'amore completamente svanito e che per conseguenza il matrimonio si è o si sta sfasciando, è certamente un concetto sbagliato di ciò che è l'amore e in che consiste un matrimonio. Torniamo per un momento alla lettera. Notate che il matrimonio non fu basato fin dall'inizio su principi biblici, c'erano dei problemi. Ed ora che i ragazzi se ne sono andati, non c'è rimasto nulla per me. Qui c'è una donna che per anni ed anni ha investito tutta se stessa nei suoi figlioli. Infatti ha investito troppo nei suoi figlioli, e non è che sia sbagliato amare i figli, naturalmente no. Come pure non c'è niente di sbagliato investendo noi stessi in loro. Ma questa donna ha messo i figli addirittura al posto del marito, e facendo così ha fatto dei figli il cemento nel suo matrimonio. E questo non è il cemento richiesto dalla parola di Dio. E così ora che essi se ne sono andati, i blocchi del matrimonio si stanno sgretolando, essendo rimasti senza cemento. In altre parole, non si può tenere assieme un matrimonio semplicemente per l'amore dei figli. Non lo si può fare perché il matrimonio stesso necessita amore, se no, quando i figli se ne vanno, non essendoci mai stato amore fra marito e moglie, in verità i coniugi restano in un matrimonio senza amore. L'aver messo tutto amore nei figli fu un investimento sbagliato. Ascoltate quello che la Genesi 2:24 dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. L'unione è fra marito e la moglie. L'elemento fondamentale di matrimonio non è la relazione fra marito e figliuolo, marito e figlia, o madre e figlio, o madre e figlia. La fondamentale relazione di un matrimonio è la relazione fra marito e moglie. I figli sono messi nella casa temporaneamente. Dio ci ha dato infatti i figli per educarli, per istruirli, così che crescano e volino via dal nido e costruiscano il loro nido, il loro proprio matrimonio, la loro propria relazione per tutta la loro vita. La relazione dei bambini nella famiglia è temporanea, Dio lo dice, essa è secondaria in un matrimonio, perché un figlio deve lasciare suo padre e sua madre. E qui cosa troviamo? Una donna che si è attaccata ai suoi figli.
ora che se ne sono andati, lei realizza che nulla le è rimasto. In tutti questi anni, quando lei doveva aver edificato una relazione fra lei e il marito, lei ha edificato una relazione nella direzione opposta che non poteva soddisfare e che ora sta dividendo il matrimonio. Ora lei potrà dire che il marito non desidera di stabilire una relazione con lei, e questo può essere vero, ma se ambedue sono cristiani, lei da tempo doveva aver discusso questo problema col marito o col pastore della chiesa. Questo non doveva mai succedere. Lei non doveva aver mai sostituito suo marito con i suoi figli, perché essi non possono mai prendere il suo posto. Non si può mai trovare la stessa soddisfazione che si trova col marito nei figli. Qui è dove questa donna ha sbagliato. Così è mia opinione che questo è stato un male non solo per il marito e per la moglie, ma pure per i figli, e io le suggerisco che lei esamini bene se stessa, perché può darsi che ella abbia reso delle difficoltà anche nel matrimonio dei suoi figli. Certe volte succede che quando l'ultimo dei figli se ne va, la mamma si attacca a questa sua creatura e non la vuole lasciare andare, e così facendo si crea un sacco di guai e si causa una penosa situazione per tutti. Bene, se questa signora ha causato delle difficoltà a quel figlio avendo fallito di stabilire una propria relazione col marito, ebbene, tanto per cominciare, che lei si scusi con quel figlio e poi cerchi di risistemare meglio che può le cose, perché i figli devono lasciare padre e madre. La parola di Dio lo comanda, ma lei deve unirsi a suo marito e suo marito a lei. E domandi come può amarlo quando ogni sentimento se n'è andato? Bene, tu puoi imparare ad amarlo, tu puoi amarlo come Cristo amò la Chiesa, che non aveva per certo niente di buono in se stessa. Eravamo peccatori, ribelli, eravamo nemici di Dio, eravamo peccatori indifferenti, immersi nei nostri propri tornaconti, sventolanti le nostre disubbidienze sulla faccia del Dio vivente, il quale chiaramente ci aveva ammonito con la sua legge e i suoi comandamenti. Lo stesso, egli ci amò così tanto da mandarci il suo figliuolo. L'amore non comincia con sentimenti, ma comincia col dare. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo amò la Chiesa che diede. Mi amò così tanto che diede se stesso per me. Amare e dare sono strettamente uniti assieme nella parola di Dio. È come fede ed opere. Giacomo dice: mostrami la tua fede senza le opere. Beh, non si può. Mostrami il tuo amore senza il dare. Non lo si può. Se tu vuoi cominciare ad amare tuo marito come mai lo hai amato nel passato, se vuoi che questo matrimonio cominci a funzionare come deve, comincia quindi ad investire te stessa in lui. Il tuo tempo, il tuo interesse, le tue cure siano rivolte a lui. Da a te come mai hai dato prima. E voi mariti date alle vostre mogli se siete voi quelli che avete causato il problema. Così fa una cosa, fatti una lista di tutte le cose che piacciono a tuo marito, cose che tu puoi fare per renderlo contento, cose che tu puoi dargli, tempo, interesse, le tue cure, la tua determinazione di abbandonare l'autocommiserazione, la tristezza, le lamentele, il continuo pensare ai figli che se ne sono andati, e determina di compiacere tuo marito come la Bibbia dice di fare. Fa questa lista e comincia a mettere in atto facendo almeno una di quelle cose al giorno. Comincia, insomma, con investire te stessa. Da come mai hai dato, e ti accorgerai che è più benedetto il dare che il ricevere. Ti accorgerai che i sentimenti torneranno a te e ti inonderanno. L'animo tuo potrà essere prosciugato, ma ecco che fonti d'acqua viva lo riempiranno con mitezza e con un profondo senso di gentile lealtà che mai hai sperimentato nel tuo matrimonio. E sai, quando tu comincerai a far questo, a darti con vigore e dedicazione,
e quando con gioia, contentezza e cura determinerai di amare quell'uomo con tutto quello che hai e che sei, le cose sono che Dio ti benedirà e il tuo marito pure corrisponderà alle tue cure in una maniera nuova e differente. O Signore, ti preghiamo in questo momento che tu dia saggezza a tante donne e a tanti uomini di poter dar se stessi nell'amore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo Il custode di mio fratello.

0: Sì, è molto bello. Il cappellino giallo è proprio carino, tesoro. Andrà perfettamente con quel vestitino primaverile, non credi?
1: Sì, cara.
0: E poi la sciarpa dovevo assolutamente prenderla. È un capo che va molto oggi.
1: Sì, cara.
0: Pensa come si intona bene con quel tailleur che mi hai regalato. Su, adesso andiamo, tesoro, su.
1: Sì, cara.

0: Allora?
1: Vado, e tu?
0: Guarda che
1: bene,
0: faccia.
1: Sono piano come nuovo.
0: Ho fatto un bel bottino, eh? Ora ti spiego.
2: Vieni, ti faccio strada, cammina tranquillo. Quando saremo alla luce del sole ti farò vedere il colore di quella... Oh!

0: Porro, ti senti bene?
1: Sì, sì, sto bene.
0: Ma che razza di delinquenti?
1: Vieni qui.
2: No, lasciami!
1: Stai fermo.
2: Mettimi giù! Lasciami, ti ho detto!
1: Ora vieni con me.
2: Lasciami!

0: imparato l'educazione? Tutti uguali i giovani d'oggi, non hanno il minimo rispetto per gli anziani. Dove andremo a finire?
1: Ottimo lavoro, ragazzo. Sì, signore. Ti faccio i miei complimenti, ci sai fare. Hai dimostrato una grande abilità e un grande intuito, specie per come te la sei svignata tra la folla. Un ragazzino sveglio come te può fare molta strada nella vita. Come ti chiami? Fuori il nome, ne hai uno, no?
2: Miguel.
1: Sì, Miguel, e poi?
2: Miguel Rios.
1: Rios. Nessuna parentela con Héctor Rios?
2: Sono suo fratello.
1: Ehi, stai scherzando. Il buon vecchio Héctor. Se non sbaglio dovrebbe essere già fuori a quest'ora.
2: Sì, da 2 settimane. Allora, vuoi arrestarmi o che altro?
1: Arrestarti io? Starai scherzando, non ci penso nemmeno, amico. Sono qui per congratularmi con te. Il tuo è stato un lavoretto eseguito a regola d'arte. E con una guida più esperta potremmo sfruttare meglio i tuoi talenti.
2: Ah sì, e come?
1: E intanto diciamo che non faccio soltanto la guardia giurata. Io e un mio amico fidato abbiamo le mani anche in altri affari. E quindi se sei interessato a fare 40 o 50 dollari la settimana, saremmo più che contenti di farti entrare nel nostro giro.
2: Ok, mi sta bene. Che devo fare allora?
1: Ci vediamo domani alle 3:30 davanti a Jupiter, sii puntuale.
2: Per fare cosa?
1: Sii puntuale, ok?
2: Ehi, non te la riprendi questa roba?
1: No, dagliela a tuo fratello. Digli che è un regalo per il suo rilascio.
3: Insomma, alla fine si sono decisi, hanno buttato giù la porta e lo hanno trovato nel letto morto. Proprio così, morto.
4: È il terzo morto questo mese.
5: Incredibile, dove andremo a finire di questo passo?
3: E forse non si tratta di overdose.
5: No.
3: Hanno parlato di veleno.
5: Oh no, hai detto veleno.
3: Sì, è morto avvelenato.
6: Probabilmente era veleno per topi. In genere la tagliano così l'eroina, non tanto da uccidere. A volte si sbagliano. Mi passi i fagioli?
4: Che cosa terribile. Io ho tanta paura per voi, state attenti, mi raccomando. Guardate che oggi pomeriggio la signora Pierce mi ha detto che i suoi piccoli Franklin e Anita sono stati arrestati per furto. È successo oggi pomeriggio al mercato.
3: Come se quella famiglia non avesse già abbastanza guai.
4: Voleva sapere se Miguel era con loro. Io l'ho assicurata che mio Miguel non fa di queste cose.
6: Hai ragione, mamma. Rubare è stupido. E poi è anche disonesto. Non mi caccerò mai in un guaio del genere.
4: Lo so. Siete dei bravi ragazzi. Sono stata proprio fortunata.
3: Su, mangi. No, non con le mani.
7: No, sono stata io.
3: Ora basta, ragazzi. Finitela di fare danni e mangiate.
7: No,
3: non sto ridendo. Smettetela.
5: Héctor. Héctor. Senti, sapessi cosa mi è successo oggi?
8: Ho visto che mentre ero via ti sei preso cura dei miei piccioni. Sei stato bravo, sai?
5: Ah? Ah, sì. Ma hai sentito che è successo?
8: Con Franklin e Anita c'eri anche tu al mercato, vero? Ho capito subito. Ma tu sei riuscito a scappare. Probabilmente hai ancora quella roba con te.
5: Indovinato. È andata proprio così. Ma credevo che saresti stato fiero di me.
8: Fiero? Perché mio fratello sta diventando un ladro? Perché non va più a scuola e sta buttando via la sua vita come ho fatto io?
5: Beh, sì, non è un bel traguardo.
8: No, meriti di meglio. Devi cambiare vita.

0: Michi, di un po' cosa sai di Gesù?
1: Gesù?
0: Sì, Gesù, quello della Bibbia.
1: Beh, è una brava persona che visse tanto tempo fa. E l'hanno inchiodato su una croce. E dai, Ettore, è stupido.
0: Cosa penseresti se ti dicessi che egli vive ancora? E che può darci la chiave per essere felici e vivere in pace, come l'amore, l'amicizia e cose del genere.
1: Noi non dobbiamo fare altro che chiederglielo.
0: Ti suona strano, vero? Come se fossi una vecchia bigotta o qualcuno della televisione. Beh, è quello che pensavo anch'io. Finché ho incontrato un tizio che ha cominciato a parlarmi di queste cose. E da quel momento la mia vita ha un significato diverso. Quel tizio mi ha detto, beh, che Dio è come se fosse quel palazzo lì. E ci vuole vicino per darci tutto quello di cui abbiamo bisogno per essere felici. Ma noi siamo qui, separati. E questo grande vuoto che c'è tra noi rende impossibile il nostro incontro. Beh, il vuoto è ciò che la Bibbia chiama peccato.
1: Ti riferisci alla rapina che ho fatto al supermercato?
0: Anche a quella. E allora, siccome Dio sta di là e noi di qua, come si fa a raggiungerlo? È a questo punto che interviene Cristo. Vedi, Michi, quando Gesù morì sulla croce, si sacrificò per noi, caricandosi di tutti i nostri peccati. Sì, è come se avesse chiesto a Dio di essere punito per il male che avevamo fatto.
1: Stai scherzando?
0: No. Vedi, grazie a Lui non c'è più separazione fra noi e Dio. È come se Gesù fosse un ponte gettato sopra il vuoto. Un ponte che ci unisce a Dio. E a noi non resta che attraversarlo.
1: Tutto qua.
0: Certo. Perché Gesù ha fatto il resto. Comunque, io ho attraversato quel ponte, Michi. Ora sono un cristiano, una nuova persona.
1: Tu?
0: Sì. Anche tu puoi essere una nuova persona. Puoi attraversare quel ponte. Certo, sempre che tu lo voglia. Ti consiglio di pensarci.
2: Non potevi aiutarci a scappare via?
3: Aiutarti? A malapena sono riuscito a farcela io.
2: Beh, è stato crudele da parte tua. Di un po', tuo padre non te l'ha detto che gli amici non si abbandonano?
4: Franklin!
2: Oh, già, dimenticavo. Tu non sai neanche chi era, vero?
3: Meglio non sapere chi era che averne uno che si droga ogni giorno.
2: Cosa?
3: Si droga ogni giorno, hai capito? Lo sanno tutti che tuo padre...

0: Non preoccuparti, vedrai che verrà. Fidati di me. È proprio il tipo che fa il caso nostro. Miguel, amico mio, vedo che ce l'hai fatta. Questo è il mio socio, Richard. Richard? Miguel?
1: Avanti, cos'è, uno scherzo, Willy?
0: No, non mi permetterei. Lui è perfetto. È veloce, è coraggioso. E poi dagli un'occhiata. Chi sospetterebbe di lui?
1: Willy, ne parli come se fosse qualcosa di illegale. Noi vogliamo fare un'operazione di famiglia, ecco, e quindi vogliamo un fattorino veloce.
2: Dai, ma chi vuoi prendere in giro? Hai bisogno di uno veloce per un colpo, giusto? Io sono veloce, bravo e so dove metto i piedi. Come ha detto Willy, chi sospetterebbe di me?

0: Ci sai fare, ragazzo. Ok, questo è l'indirizzo. E un anticipo del compenso.
1: Grazie.
0: Dovrai essere lì domattina alle 7, mi raccomando. Ah, Miguel. Non fare il furbo con me, eh? A me non piacciono i furbi.
1: Alle 7.
0: Ok.
1: Mickey, non crederai mica che stessi...
2: Corri, facendo. Vai in macchina. Vattene.
3: Hector, vecchio mio, è tanto tempo che non ci si vede.
2: Sta alla larga da mio fratello. Siamo intesi.
3: Non ti agitare, questo è il modo di parlare.
2: Hai sentito? Stagli lontano. Andiamo. Andiamo. E tutti quei soldi che mi hanno promesso? Svaniti, come se li avessi buttati al vento.
4: Svaniti?
2: Certo.
4: Ah, davvero? No, ti stai sbagliando, questo è un errore, è un grosso errore. Quelli sono dei balordi, capisci? Marci. E i balordi non danno mai niente per niente, ricordatelo.
2: Però mi pagavano bene.
4: I soldi sono uno specchietto per le allodole, un'esca per incastrarti. E poi, nella vita c'è molto di più che il denaro, molto di più.
2: Ma sì, e cosa?
4: Ecco, ricordi quello che ti ho detto l'altro giorno?
2: Non vorrei raccontarmi un'altra volta delle storie su Gesù.
4: Beh, sì, sta a sentire. Comunicare con il Signore e sentire il suo amore dentro di te è un'esperienza unica.
2: E allora che me ne faccio? A che mi serve se poi non posso avere tutte le cose che hanno gli altri? Tu non fai che parlare di Gesù Cristo e del suo amore. Questo Gesù che non posso né toccare né vedere. Scusa, Hector, non mi interessa.
4: Egli vivrà in te, Miguel. E quando avrai incontrato Dio, avrai incontrato anche la pace e l'amore. Fidati. Non riesci a capire. Quella gente agisce come il diavolo. Ti sfrutta. Vuole solo usarti. All'inizio sarà piacevole, ma appena t'avranno incastrato, sei finito. Invece Gesù non agisce così. Egli è sempre pronto ad aiutare, sempre pronto ad amare.
2: Ah, sì? Beh, a me non importa niente di quell'amore. Se a te sta bene, ok. Per il momento mi interessano altre cose.
4: Mickey.
2: Lasciami in pace.
4: Mickey.
2: Lasciami in pace.
5: Non lo so. No, no, no. È arrivata la polizia. Ma dove sono andati?
6: Prima o poi doveva succedere.
5: Oh, coraggio.
6: Ma è morto per droga.
5: Non lo so.
6: Povera donna, doveva aspettarsela. E ora sarà dura, sola, con due figli.
5: È terribile.
7: Tuo padre. Secondo te è per la droga?
8: Ma cosa? Non ci posso pensare. Ma esiste come se... Povera donna.

0: mamma.
1: Michele, che fai ancora in piedi?
0: Non riesco a dormire.
1: Vieni, qui vicino a me, come facevi una volta.

0: Miguel, amico mio, sei stato puntuale. Vieni avanti, non essere timido. Ecco qui, devi andare al 2830 di Jefferson, ce la fai a ricordarlo?
1: Ma è solo un pacchetto. Che c'è dentro? Gioielli, diamanti?
0: Lo vedi, Richard? Il ragazzo promette bene, che ti dicevo? Non dimenticare, 2830 Jefferson. Ti pagheranno alla consegna. È la polizia, scappiamo. Levati di mezzo, vattene.

0: Miki!
1: La scala! Tirala giù! Forse li abbiamo giocati! Presto ragazzi, dai. Poi non ti fermare! Sali ancora! Avanti! Sbrigati! Perché? Forza, sali!
2: Sbrigati! Sali di mezzo! Bello, sali anche tu! Non c'è più!

0: colpo su, Ecto! Miki! Miki!
1: Mannazione!

0: caviglia!
1: Lascialo.
0: Cosa?
1: Lascialo perdere, anche la roba, lascia che paghi lui.
0: Ma è solo un ragazzo, aspetta.
1: Lui o noi, decidi.
0: Vi prego, non mi lasciate qui.
1: Allora, vuoi muoverti?
2: Ci vediamo, ragazzo.
0: Vi prego, non lasciatemi qui! Vi prego! Mickey! Mickey! Hector, sono qui, corri!

0: Vieni, andiamo.
1: Rilascia.
0: Dallo a me.
1: Lascialo.
0: Questo lo prendo io.
1: Fermo, lo rompi.
0: Che cos'è?
1: È eroina pura.
0: Che credevi che fosse?
1: Ma dicevano... Questa è la peste, vero? La conosco. È la peste che sta uccidendo tutti.
0: Già. È proprio lei.
1: Mi hanno mentito. Avevi ragione. Si sono serviti di me. Mi hanno sfruttato, come avevi detto.
0: Andiamo adesso.

0: Abbassati. Pronto. Attento. Dai che ci sei. Va avanti.
1: Ma tu non vieni.
0: Muoviti, scappa. Li attirerò su di me.
1: Ma se ti prendono, crederanno che
0: Vattene
1: sei...
0: Vattene via!

0: prendiamo.
1: Lascialo, abbiamo il nostro uomo ormai.

0: ci facevi là? È successo come mi raccontavi di Gesù, vero? Ti ricordi? Anche tu hai aiutato me e hai preso la colpa su di te. Ma adesso io sono libero e tu sei in prigione.
1: Ah, no, no. Se hai Gesù dentro il cuore sarai sempre libero. La sua presenza nella tua vita significa amore, pace, carità e libertà. Dovunque ti trovi. E per sempre. Stasera pensaci. Gesù è sempre disponibile. Cerca di ascoltarlo in silenzio. Lui si fa sentire, vedrai. E chiedigli di perdonare il tuo passato. Ok. Ti lascio. Torna a trovarmi. A presto, mamma.

0: Se hai Gesù dentro il cuore sarai sempre libero. La sua presenza nella tua vita significa amore, pace, carità e libertà. Dovunque ti trovi. E per sempre.
1: Cosa c'è, amico? Sei spaventato? Non hai niente da temere. Dai, vieni. Calma.
2: Miguel! Miguel! È ancora presto. E i piccioni? Li hai lasciati scappare tutti?
1: Hector me l'ha chiesto. Voleva che fossero liberi. Liberi di vivere e di essere felici.

0: Sarebbe bello essere come loro. Niente paure. Niente pensieri. Sono liberi. Liberi di amare la vita. Di essere felici.
1: Mamma. Mamma, una via c'è. Hector aveva ragione. C'è Gesù. È vero, mamma. Con lui saremo liberi. Adesso.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Quando ebbero terminato di pranzare con Giuseppe, che ancora non avevano riconosciuto, i suoi fratelli si prepararono per far ritorno in Canaan da loro padre Giacobbe. Giuseppe ordinò al capo dei suoi servitori di riempire di viveri i sacchi dei fratelli e di rimettere dentro ciascun sacco il denaro che era stato pagato. Nel sacco di Beniamino disse di mettere anche la sua coppa personale d'argento. L'indomani mattina, all'alba, i figli di Giacobbe si misero in viaggio. Avevano appena lasciato la città quando Giuseppe li fece rincorrere dal capo dei suoi servi con l'ordine di dir loro queste parole: «Perché mi avete reso male per bene? Avete preso la coppa di cui il mio signore si serve per bere. Avete agito molto male nel fare una cosa simile». Il servo li raggiunse e ripeté le parole di Giuseppe secondo l'ordine ricevuto. «Dio guardi i suoi servi dal fare una cosa come questa», protestarono i fratelli di Giuseppe. «Ti abbiamo riportato anche il denaro trovato nei nostri sacchi a Canaan. Come avremmo dunque potuto rubare?»

A quella vista i figli di Giacobbe furono presi da una costernazione indescrivibile e si stracciarono le vesti per il dolore. Poi ricaricarono i loro sacchi sugli asini e fecero ritorno in città. Condotti alla presenza di Giuseppe, si gettarono ai suoi piedi. «Perché avete fatto una cosa simile?» domandò Giuseppe. «Non sapete che un uomo come me ha potere di indovinare?» Giuda allora si fece avanti, prendendo la parola a nome di tutti. «Che dobbiamo dirti? Quali parole usare? Come giustificarci? Dio ha messo in luce la nostra iniquità ed ecco, noi siamo tuoi schiavi, tutti quanti, compreso colui presso il quale è stata trovata la coppa». «Dio mi guardi dal far questo», rispose Giuseppe. «Soltanto chi aveva la coppa sarà mio schiavo. Voi tornatevene in pace da vostro padre». Giuda si fece avanti di nuovo. Lo stesso Giuda che aveva suggerito ai fratelli di vendere Giuseppe ai mercanti ismaeliti anziché lasciarlo nella cisterna. E questa volta Giuda rivolse al governatore d'Egitto una supplica commovente. Gli ricordò il primo incontro quando Giuseppe aveva chiesto informazioni sul conto del loro padre e del fratello che era rimasto a casa, e la sua richiesta di condurre Beniamino in Egitto, alla quale avevano risposto che non era possibile staccare il ragazzo dal padre. Gli riferì le resistenze di Giacobbe perché Beniamino era l'unico figlio rimastogli dei due avuti da una delle sue mogli. Aggiunse che egli stesso si era reso garante presso il padre di riportargli indietro il giovanetto sano e salvo, e concluse dicendo: «Ti prego, mio signore, permetti che rimanga io tuo schiavo invece del ragazzo, e lascia che egli torni indietro coi suoi fratelli. Come farei altrimenti a ripresentarmi a mio padre senza avere il giovinetto con me? Non potrei sopportare di vedere il dolore di mio padre. Egli ne morrebbe certamente». Giuseppe ebbe allora la dimostrazione che i fratelli non erano più come un tempo e non poté più trattenersi. «Fate uscire tutti dalla mia presenza», ordinò. Rimasto solo coi suoi fratelli, proruppe in alti singhiozzi, profondamente commosso al pensiero di farsi riconoscere da loro dopo quasi 20 anni. «Io sono Giuseppe», disse. «Mio padre è ancora vivo». Sbalorditi, gli altri non riuscirono sulle prime a trovare la voce per rispondergli. Quale sorpresa doveva essere la loro! Quell'uomo temuto e potente che governava tutto l'Egitto aveva proprio detto: «Sono Giuseppe». Giuseppe, il loro fratello. Si può ben comprendere che dovettero rimanere agghiacciati alla sua presenza. Ma Giuseppe parlò a loro con dolcezza. «Avvicinatevi», disse. «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fossi condotto in Egitto. Ma non rattristatevi ora e non doletevi di quel che avete fatto. È stato Dio che mi ha inviato qui prima di voi perché possa ora conservarvi in vita procurandovi di che nutrirvi. La carestia dura ormai da 2 anni, ma ve ne saranno altri 5 uguali. Il Signore mi ha mandato qui per salvarvi la vita. Non siete dunque colpevoli, perché è stato Lui che mi ha condotto qui per stabilirmi governatore d'Egitto». Gli esortò quindi a tornare a casa da Giacobbe per raccontargli tutta la sua storia e li invitò a venire a stabilirsi in Egitto con le loro famiglie, precisando che avrebbe loro assegnato la zona di Goshen, una delle migliori del paese. Detto questo, si gettò al collo di Beniamino e i due fratelli piansero insieme. Poi baciò anche tutti gli altri, sempre con le lacrime agli occhi. I suoi fratelli ripresero coraggio nel vederlo così ben disposto verso di loro e cominciarono a parlare con lui. La notizia di quell'incontro straordinario si sparse in fretta nella città e giunse anche agli orecchi di Faraone, che se ne rallegrò sinceramente. Dimostrò la sua benevolenza per Giuseppe, favorendolo in tutti i suoi piani di far venire la sua famiglia in Egitto, e promise che avrebbe messo a loro disposizione tutto quello che c'era di meglio nel paese. Prima della loro partenza, i fratelli di Giuseppe furono provvisti di carri forniti direttamente da Faraone per facilitare il trasporto in Egitto di ciò che possedevano. Giuseppe diede a ciascuno una veste di ricambio, ma a Beniamino ne diede 5, più 300 sicli d'argento. Gli rifornì di provviste e di doni per suo padre e li congedò con queste parole: «Fate che non sorgano dispute fra voi durante il viaggio».

Dopo il loro secondo viaggio in Egitto, i fratelli di Giuseppe tornarono in Canaan molto più felici della prima volta. Oltre ad essere carichi di provviste e di doni, recavano una meravigliosa notizia per il loro vecchio padre. Una notizia che li aveva sbalorditi ed agghiacciati al tempo stesso, perché aveva messo in luce il loro peccato di quasi 20 anni addietro, quando avevano venduto Giuseppe lasciando credere al padre che un animale feroce lo avesse divorato. La rivelazione di Giuseppe li aveva messi in condizione di dover confessare quanto avevano fatto prima al fratello minore Beniamino e poi a Giacobbe, loro padre. Sulle prime Giacobbe si rifiutò di credere che Giuseppe fosse ancora in vita e che fosse addirittura diventato governatore di tutto l'Egitto. I suoi figli insistettero nel ripetergli le parole di Giuseppe e gli mostrarono i carri inviati da Faraone per trasportare in Egitto Giacobbe e la sua gente. Finalmente il vecchio si lasciò convincere. «Mio figlio Giuseppe è ancor vivo», disse. «Voglio andare a vederlo prima di morire». I preparativi per il viaggio furono presto ultimati, dopodiché si misero tutti in cammino. Giunti a Beersheba, dove avevano dimorato anche Abramo ed Isacco, Giacobbe volle fermarsi ad offrire dei sacrifici al Signore. Quella stessa notte Dio apparve a Giacobbe e gli disse che si recasse pure in Egitto senza timore. Prima di lasciarlo, gli fece 4 promesse, cioè che sarebbe stato con lui, che l'avrebbe fatto diventare una grande nazione e che, come lo stava facendo entrare in Egitto, lo avrebbe in seguito anche fatto uscire per ricondurlo in Canaan e che Giuseppe gli sarebbe stato accanto al momento della sua morte. Giacobbe entrò in Egitto coi figli, le nuore e i nipoti, un gruppo abbastanza numeroso. La sola famiglia del vecchio patriarca, senza contare le nuore, era formata di 66 persone. La carovana appariva ancor più importante perché Giacobbe aveva portato con sé anche tutto il bestiame di sua proprietà. Faraone aveva autorizzato Giuseppe ad assegnare alla sua famiglia il territorio di Goshen. Quando seppe che i suoi erano in arrivo, Giuseppe fece preparare il cocchio e si mise immediatamente in viaggio per farsi incontro al padre. Non appena lo vide, si gettò al collo del vecchio e pianse a lungo sulla sua spalla. «Ora posso morire contento», gli disse Giacobbe, pieno di gioia, «perché tu sei ancor vivo e io ho potuto riabbracciarti». In seguito Giuseppe organizzò un incontro tra 5 dei suoi fratelli e Faraone, istruendoli prima sulle risposte che dovevano dare al re. Così, quando questi domandò quale mestiere esercitassero, essi risposero che erano pastori. E Faraone confermò a Giuseppe che li lasciasse pure a Goshen, nella parte migliore della regione. Dispose inoltre che venisse operata una specie di selezione tra di loro, perché desiderava scegliere gli uomini più capaci e stabilirli sovrintendente del proprio bestiame. Gli egiziani non avevano simpatia per i pastori, perciò, assegnando agli ebrei una regione come loro territorio, si impedì che si mescolassero al popolo d'Egitto e che venissero eventualmente in conflitto con esso. Anche il vecchio Israele andò un giorno da Faraone e lo benedisse. Dopo aver provveduto alla sistemazione della sua famiglia nella regione di Goshen, Giuseppe continuò a governare saggiamente l'Egitto durante i restanti 5 anni di carestia. Quando il popolo non ebbe più denaro per comprare il grano, dette il proprio bestiame per averne. Quando non ebbe più bestiame, offrì anche le proprie terre, cosicché, dopo la carestia, tutto il paese era diventato proprietà di Faraone. Da quell'epoca in poi, per permettere ai suoi sudditi di trar profitto dalla lavorazione della terra, il re pretese dagli stessi un tributo annuo, fissato da Giuseppe in un quinto del raccolto. Osservando la storia di Giuseppe, ci colpisce vedere come Dio porti avanti il buon svolgimento dei suoi piani, nonostante le azioni malvagie compiute dagli uomini. I fratelli di Giuseppe si erano comportati molto male nel vendere Giuseppe per disfarsi di lui. Tuttavia, il Signore si servì proprio di questo per salvare dalla carestia e dalla fame coloro che aveva destinati a diventare il suo popolo eletto.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: L'ho visto sulle colline che sovrastano la città di mattina presto correre in fila con i suoi compagni di scuola. Quasi tutti i giorni dopo la scuola, Clay svolge del lavoro di volontariato nel nostro ufficio, imballa scatole e riempie buste. Ma ora che è la stagione adatta per fare delle corse, è sempre sulle strade, spingendo al limite il proprio fisico. Il mio amico mi tiene aggiornata, raccontandomi che la sua scuola quest'anno ha già vinto molte gare. In una competizione è arrivato decimo su 65 concorrenti. Quando ne ebbi l'occasione, chiesi a Clay una cosa che avevo in mente da quando iniziò a correre. Qual è la parte più difficile in una corsa sulla lunga distanza? Ho sentito da alcuni che sono i primi 2 chilometri, i muscoli diventano stanchi e la strada davanti a te sembra non finire mai. Altri mi hanno detto che è il tratto finale ad ucciderti. Sei esausto, i muscoli duri come legno e a malapena riesci a mettere un piede davanti all'altro. Ma il mio giovane amico rispose immediatamente in un modo diverso. La parte peggiore di una maratona, mi disse, non è né l'inizio né la fine. È la parte centrale, la lunga e solitaria corsa, quel lungo percorso lontano dalle voci allegre della partenza e dell'arrivo. È quella lunga grigia a distanza di mezzo che distrugge la tua forza e la tua volontà. Il mio amico citò un verso che gli è di aiuto quando arriva a questo punto, a metà della corsa. Quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Alcuni affermano che il profeta Isaia, quando diede questa profezia ad Israele, avesse in mente proprio il punto critico della fase centrale del percorso. Quando Israele venne finalmente liberato dalla lunga cattività, Dio promise che sarebbe andato con loro nel lungo viaggio da Babilonia a Gerusalemme. E sì, sarebbe stato con loro anche nel punto critico della metà del viaggio. Quando la strada che rimaneva da percorrere era tanta quanto quella percorsa, quando il sole del deserto avrebbe fatto sbiadire i colori del paesaggio e la destinazione sarebbe sembrata lontanissima, un miraggio nella sabbia. Ci sei passato? Ti sei mai sentito nel bel mezzo del solito lungo percorso? L'inizio della vita cristiana è stato entusiasmante, tantissimi sorrisi, strette di mano e incoraggiamenti, quante emozioni. E la fine? Beh, sarà meraviglioso incontrare Gesù faccia a faccia. Ma ora ti trovi a metà del percorso. Ci sono chilometri dietro di te e chilometri davanti a te. Non senti né allegria né applausi. La prima quantità di adrenalina spirituale si è esaurita da un pezzo. I giorni corrono veloci e così pure le settimane. Il tuo sforzo di mettere un piede stanco davanti all'altro inizia ad esaurirsi. Ma la promessa di Isaia è vera oggi come allora. Se camminiamo nello Spirito, acquisteremo nuove forze, correremo senza stancarci, persino nelle lunghe distanze avanzeremo senza affaticarci. Lo scrittore della lettera agli Ebrei indirizzò delle buone parole ai credenti affaticati. Nel capitolo 12 scrisse: «Deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza all'arringo che ci sta davanti, riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede». Un po' più avanti, nello stesso capitolo, dà degli incoraggiamenti a chi ha le gambe e i piedi doloranti, coloro che sembrano sul punto di abbandonare la corsa. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri dritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma sia piuttosto guarito. Non ci vorrà molto alla fine della gara. Il traguardo è là davanti, dietro la curva, al di là della collina, nascosto da quegli alberi. I credenti che ti hanno preceduto affollano il traguardo, aspettando il tuo arrivo trionfante. Sì, la parte centrale della corsa è difficile, a volte straziante, ma ogni passo ti porta più vicino al traguardo. Fissa lo sguardo su colui che ti aspetta là, sei quasi a casa. Io prego che le prossime riflessioni ti aiutino a continuare la corsa.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
3: Vogliamo aprire le Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 6, questa mattina? Vogliamo leggere dal versetto 46 fino a 49. Ora, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ode le mie parole e li mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. Egli è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto il fondamento sopra la roccia. È venuta una piena, il torrente ha investito con la casa, ma non ha potuto scrollare perché era stata fondata sulla roccia. Chi invece le ha udite e non le ha messe in pratica è simile ad un uomo che ha edificato una casa sopra la terra senza fondamento. Quando il torrente l'ha investita, essa è subito caduta e la sua rovina è stata grande. Signore, vogliamo chiederti di benedire la tua parola questa mattina. Benedici questa chiesa, Signore. Apri i cieli veramente sopra Montebelluna, Padre. E Signore, anche questa questione del locale, Signore, che tu risolverai questa cosa, Signore, una cosa al di fuori della nostra portata. Signore, tu governi i cuori dei re. E se non dobbiamo restare qui, Signore, mostraci dove dobbiamo restare. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi questi pochi versetti, grande significato, cioè dove è fondata la nostra casa? È una domanda che dovremmo fare anche questa mattina. La mia vita su che cosa è fondata? La mia famiglia, il mio lavoro su che cosa è fondata? E Gesù comincia in versetto 46, ora perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? No, secondo me tante volte Signore non abbiamo compreso che cosa vuol dire. Voi sapete cosa vuol dire Signore? Padrone, proprietario, il capo. E Gesù in poche parole dicevo, perché mi chiamate capo, capo, e non ubbidite quello che vi dico di fare? È meglio non chiamarmi capo, perché dalla vostra disobbedienza dimostrate che io non sono veramente vostro capo. E tante volte noi vogliamo, no? Il Signore e Salvatore Gesù Cristo. Noi vogliamo il Salvatore Gesù Cristo, no? Che ci salva, che non andremo all'inferno, che abbiamo la vita eterna, che abbiamo una vita beata qui, ma non vogliamo il Signore, il padrone, che ci dice Craig deve fare così o deve fare cos'ha. L'ubbidienza, il Signore ci chiama di ubbidire la sua parola. E infatti lui dice in versetto 46 tre cose che fa una persona saggia. Prima, chiunque viene a me, uno deve andare da Gesù, perché è Gesù che ha gli ordini, è Gesù che ha la parola della vita. Uno deve andare da Gesù. La seconda cosa è ode le mie parole, deve ascoltare la parola di Dio con un cuore pronto, con un atteggiamento di ricevere. No? Anche questa mattina spero che siamo tutti venuti con l'atteggiamento, Signore, parlami. Anche se credi un cretino, voglio che tu mi parli. Anche se non sa parlare bene l'italiano, voglio che tu parli al mio cuore. Voglio che la tua parola penetra. Non che entra qui e esci di qua. Voglio andare via da quel capannone cambiato. Voglio che la mia vita diventi diversa. Quindi dobbiamo andare da Gesù, dobbiamo udire la sua parola. E poi la terza cosa, che è più importante, la mette in pratica. Quando veniamo la domenica, ascoltiamo la parola di Dio e poi andiamo fuori di qui non cambiati, no? Sì, è stata una bella predica, sì, i cantici erano belli, quella testimoniata era bello, però lunedì da capo, no, continuiamo la nostra vita come vogliamo noi. veramente riceviamo, odiamo la parola del Signore, dice, è vero, la mia vita deve cambiare. Il Signore mi ha compunto in quella cosa e io devo cambiare. Io devo rendere quell'area della mia vita a Lui. Perché il Signore vuol dire questo, che noi siamo resi a Lui. Che Lui comanda la nostra vita, non che comandiamo noi. Siete stati comprati a caro prezzo. Deponete un sacrificio vivente, che è la cosa accettevole di fare. Di porre la nostra vita ai piedi del Signore, dire, Signore, Tu mi hai salvato, qui c'è la mia vita. Fai quello che Tu vuoi con me. Ma purtroppo tante volte Gesù è Signore per 2 ore la domenica e poi il resto della settimana siamo noi, no? Dio senza Dio è io, siamo i piccoli dei. Io ho deciso, io faccio questo, io faccio quello. Ma l'Apostolo Giacomo dice, non dire domani faremo questo o faremo quello, ma dite se Dio vuole, se Dio vorrà. E i miei parenti non credenti, quando io dico sempre se Dio vuole, è sempre Dio in mezzo, no? Ma Dio deve essere in mezzo a tutto. Lui è padrone, io prendo i miei ordini da Lui, Lui mi comanda. Spero che quasi sempre. Anche nella mia vita ci sono aree che il Signore dice, crega anche questo. Deve rendere questo la santificazione, no? Siamo già santi in Cristo come credenti, ma poi c'è l'attuare di quella santificazione, di quella consacrazione, che è un procedimento che viene col maturare. E Gesù dice, chi viene da me, ode le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. Quindi parla dell'edilizia. Qualcuno che lavora come muratore può capire questo, no? La cosa più importante per una casa, cos'è? Il tetto. Il fondamento, perché tutto è basato su quello. Se il fondamento, cioè tu puoi fare i muri più belli, più perfetti, più lussuosi, puoi fare il tetto di cristallo, puoi comprare tutto il materiale meglio che si può comprare nel mondo, no? Piastrelle di marmo, puoi comprare rubinetti placati di oro, ma se quella casa non è su un buon fondamento, guai a te. Quando io ero in America a marzo, sono stato da Carmen e Rosana, che penso che molti conoscete, e Rosana lavora come agente immobiliare. E una sera che io ero lì fra i miei giri di chiesa, loro dovevano andare a vedere una casa, lei e Carmine, per vedere se era da mettere in mercato questa casa. E quando siamo andati a questa casa, tu vedevi subito delle crepe nel soffitto, nei muri. E come io lavoravo in costruzione, ho detto, ma guarda, Rosana ha detto, qua c'è qualcosa che non va. Siamo andati sotto, perché in America la maggior parte delle case hanno questi sottoterra scantinati, e come questa casa era su una leggera collina, siamo andati sotto e abbiamo visto un muro che era più su, diciamo, sulla collina. Il fondamento era fatto di quei blocchi di cemento, non era fatto di cemento armato, era una casa costruita 30-40 anni fa, e mettevano questi cementi di blocco uno sopra l'altro, e tutto il parete, che era la parte più alta della casa, aveva questo grande gonfiore, perché la collina si stava scivolando, era una terra non stabile. Come il fondamento non era cemento armato, che è tutto un pezzo, ma era questi blocchi, la terra spingeva. E quindi sotto sotto abbiamo visto questa casa, il fondamento è tutto malata. E io ho detto, guarda Rosana, non prendere questa casa. Questa casa fra pochi anni cadrà. Nessuno compra, questa casa è solo da demolire. Non c'è niente da fare, perché la collina scivolerà ancora peggio quando viene la pioggia. E come è detto il Signore, grande sarà la sua rovina. Non c'è niente da fare. E anche il Signore dice che la cosa più importante per la tua vita è il fondamento. Voi sapete che qui nella nostra chiesa mettiamo molta enfasi sulla parola di Dio, insegnamento della parola di Dio, giusto? Vogliamo conoscere molto bene la parola di Dio, ma non basta solo questo. di avere una grande conoscenza mentale, perché tu puoi frequentare questa chiesa per 100 anni, puoi conoscere la Bibbia da Genesi a Apocalisse, ma se non lo metti in pratica non ti è servito niente. Niente. Tu odi la parola, ma poi ma va bene. È stato detto domenica questo, però io vado per la mia via. E perciò tante volte, no, noi troviamo che la nostra casa sta crollando, e a chi prendiamo quando sta crollando la nostra casa, no? A chi diamo la colpa quando le cose non vanno bene? A chi? Il Signore. Sì, dovremmo prendere noi con noi stessi, perché noi abbiamo fondato la casa. Gesù dice che l'uomo saggio scava in profondità, quindi scava nella profondità anche della sua vita, sradica quello che non va finché la sua vita è fondata sulla roccia. La roccia cos'è? Gesù Cristo. Dio è la roccia della nostra salvezza. Quante volte è scritto nei Salmi, nel Vecchio Testamento, Dio è la mia roccia, non temerò nessuno. Invece il stolto non ha scavato, non ha assicurato che la sua vita era fondata sul Signore e sulla sua parola, ma ha messo così, superficialmente è costruita la casa. E purtroppo anche noi a volte con il nostro cristianesimo lo facciamo in modo superficiale, no? Andiamo a fare la messa domenica mattina e poi il resto della settimana è nostro. Non è il Signore il padrone. Io ieri sera ho guardato la partita fra Olanda e chi ha giocato contro? Non mi ricordo neanche. Svezia, esatto. Quanti di voi avete guardato le partite? Solo 2 o 3 di noi. No, si può guardare, il Signore non mi ha detto di non guardarlo. E una cosa che ho notato le varie partite che ho visto, e sicuramente anche voi avete visto, quando il calciatore, no, tira sulla porta, no, e poi manca per un pelo, cosa dice? In colpa mia, no? Cosa fa? No? Le cose sono andate storte, colpa tua, Dio. Io ho visto un nostro giocatore ieri, il signore dei calendari, che lui ha fatto un tiro, ha mancato la porta, e io non sono capace di leggere le labbra, però ho capito che lui ha mancato, ha guardato in cielo e ha tirato 4 parolacce, no? Però avete mai notato che quando fanno un gol, quindi è colpa di Dio quando non va dentro, ma quando va dentro loro dicono: Signore, ti lodo, no? Alcuni brasiliani, sì, ho visto alcuni fratelli, quando fanno un gol fanno così, tirano su gloria al Signore, dare la gloria a Dio, no? Ma la maggior parte no, gloria a me, no? Girano davanti alle tribune, io sono forte, no? Ma quando le cose vanno storte è colpa di Dio, colpa sua. E anche noi come credenti tante volte magari le cose vanno male nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, nel nostro matrimonio, e ce la prendiamo con Dio. È colpa tua. Ma cari fratelli, vi voglio dire questa mattina, è colpa tua. Colpa tua, è colpa mia. Se le cose non vanno è colpa mia. L'altra sera stavo lì in ospedale con Silvana. C'erano anche alcuni fratelli di chiesa, è venuta una signora che conosciamo noi, che non è credente, è venuta a salutare Silvana, a vedere il bambino, e poi quando Silvana parlava con queste altre persone, lei ha cominciato a parlare con me, ha cominciato a raccontarmi come la sua famiglia è una rovina, che con suo marito le cose non vanno bene, qua e là, e poi tipo dice: ah, ma chi lo sa, perché Dio non ci aiuti, eccetera eccetera eccetera. Ma io ho detto: ma se no, voi non fate la volontà di Dio, cioè è colpa vostra. Che se le cose vanno male nel tuo matrimonio, nella tua famiglia, è perché tu non sei obbediente alla volontà di Dio. Perché voi sapete che Dio ci ha creato. Voi sapete questo, no? Lui ci ha costruito. Dio sa come meglio gestire la nostra vita. No? Possiamo guardare qualsiasi elettrodomestico, o una motocicletta, o una macchina, no? Tutte queste cose che noi compriamo hanno che cosa danno con quelle cose? Danno un libro di istruzione e danno la garanzia, si spera. La maggior parte di noi, se siete come me, prendono quel libro, no? Attacchiamo la spina, che è successo, no? Si è esploso e poi bisognava prima fare questo, no? E tante volte anche nella vita spirituale, nella vita familiare, no? Esplode tutto e noi perché? Perché non abbiamo seguito le istruzioni, no? Chi conosce meglio quella macchina? Chi conosce meglio quel frigo, quella macchina di caffè, se non chi ha disegnato quella cosa? Chi ha costruito? No? Io posso leggere un po', posso conoscere un po' di questa macchina, ma l'uomo che ha disegnato quella macchina lo conosce ogni pezzo, perché ha deciso lui di mettere quel pezzo. Nessuno lo conosce come lui. E anche la nostra vita nessuno lo conosce meglio di Dio. E nessuno conosce meglio come gestire la nostra vita. Dio sa quello è meglio per noi. Quindi se io vi dico, fratelli, se tu dici ma la mia casa è in rovina, la tua casa è in rovina perché non è fondata sulla roccia. E forse manca l'ubbidienza alla parola di Dio. Nel Vangelo di Luca, sempre in capitolo 11, versetto 27, ora avviene che mentre egli diceva queste cose, una donna della folla alzò la voce e disse: beato il grembo che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato. Quindi c'era Gesù che parlava con la gente e c'era questa donna della folla che voleva innalzare chi? Maria, no? Voleva glorificare Maria. Beati lei, beati Maria che ti ha portato in grembo, che ti ha allattato, beati lei. Quindi il primo culto di Maria, no? Vediamo qui nel Vangelo. E qual era la risposta di Gesù? Ma egli disse: beati piuttosto coloro che odono la parola di Dio e lo osservano. Nell'altra parte del Vangelo abbiamo visto la folla di... la tua madre e i tuoi fratelli ti aspettano. Cosa ha detto Gesù? Ah, mamma! Chi sono mia madre, mio padre, i miei fratelli e mie sorelle? Chi ode la parola di Dio e chi fa la volontà di Dio. Quindi questa persona voleva adorare Maria, Gesù l'ha stangato in mezzo secondo. Lei non è beata perché mi ha latata, perché mi ha portato in grembo. Maria è beata perché lei ha udito la parola di Dio e l'ha osservato. Perché Maria era veramente una serva di Dio. È un esempio da seguire. Io amo Maria. È una mia cara sorella. Un giorno lo conoscerò in paradiso. Però non adoro Maria perché lei è un peccatrice come tutti noi. Lei non è beata perché ha avuto Gesù dentro la sua pancia o perché ha allattato Gesù. Lei era beata perché ha udito la parola di Dio e l'ha messa in pratica. E voi sapete cosa vuol dire la parola beata? Cosa vuol dire? Felice. No? A noi abbiamo, secondo me, un intendimento di beato, no? Un santo, no? Con il cerchio indietro la testa, beato, no? Tipo questo, questo atteggiamento, lui è beato. Beato vuol dire semplicemente felice, soddisfatto, contento. Beati piuttosto coloro che odono la parola di Dio e lo osservano. Se tu vuoi essere beato, felice, contento, appagato, obbedisci la parola di Dio. Vedrai che nella tua famiglia Dio metterà ordine. Nel tuo matrimonio Dio metterà ordine. Se tu obbedisci la parola di Dio. Ah, ma è mia moglie, fratello, tu non conosci. Lei deve obbedire. O mio marito. È colpa sua, se mio marito non fosse così, allora noi saremmo beati, saremmo felici, saremmo appagati. No, Dio non ha chiesto questo, lui ha chiesto te personalmente, tu stai obbedendo la mia parola? Perché il beatitudine non troverai nel tuo marito, nei tuoi figli, nel tuo lavoro. E dobbiamo stare attenti, fratelli, che noi non veniamo succhiati dallo spirito di avarizia che regna qui nel Veneto. No, schei, soldi, no? Che vendiamo il nostro cammino con Dio per un altro 4 pezzi di oro. È giusto lavorare. Però che non diventiamo materialisti, credendo che in quelle cose noi avremo beatitudine. È un grande inganno. Non avrai felicità e appagamento da quelle cose. Io lo so perché sono cresciuto in una famiglia molto ricca. Mio padre aveva un aereo privato, pensate. Abitavo, vabbè, non devo raccontare tutte le sue ricchezze, ma era molto ricco. Aveva un yacht personale di 20 metri sul mare. Quindi io so cosa vuol dire essere ricco, so cosa vuol dire fare le vacanze nei posti più migliori del mondo. E posso dirvi che non è una cosa che ti appaga. Anzi, vedendo quanto era insoddisfatto mio padre, era quello che mi ha spinto verso il Signore. Perché io guardavo mio padre, ho visto che lui era un imprenditore, aveva una fabbrica in America con 75 operai, aveva un sacco di soldi. Cioè mio padre prendeva per stipendio ogni mese $40,000, ok? Quindi sono 80 milioni al mese. Sono tanti soldi, no? Sì, molti anni fa. Adesso è un povero missionario in Ungheria. Ma lui era pieno di soldi, soldi non mancavano. Aveva le sue barche, i suoi aerei, le sue macchine fuori strada, Mercedes, Porsche, e tutta la gente del mondo sa, oh, quello è beato. Ma sapete una cosa, era un uomo completamente insoddisfatto. Mio padre prendeva, ogni anno cambiava hobby. Questo anno era la pesca in Alaska, spendevo 10 milioni solo per le canne di pesca migliore e tutte quelle cose, tutta l'attrezzatura migliore per quella cosa, no? Dopo un anno si scocciava e poi il nuovo hobby era barche di velo e quindi prendevo una barca di velo, prendevo questo, Dopo qualche anno si scocciava, prendevo un aereo, adesso volare, devo imparare a volare, ha preso la patente di pilota, ha preso l'aereo. E dopo un po' si è scocciato anche di quello. Perché non sono quelle cose che ci rendono beati, ma quello che ci rende beati è di ubbidire la parola di Dio. Ci danno la vera soddisfazione. Voi sapete, io non sono un uomo ricco, non sono un uomo molto intelligente, non sono bravo a parlare la vostra lingua. Chi ha detto amen? Dopo ti faccio pagare. A me è vero, non sono molto intelligente, però posso dire questa mattina sono beato, no? Io oggi tornerò a casa e avrò la pasta da mangiare, lasagna addirittura, c'ho una bella moglie che ama il Signore, c'ho 3 figli bellissimi, cosa altro potrei volere nella vita? Io ogni mattina mi devo solo inginocchiare e dire ti ringrazio Signore, come mi hai benedetto. Beati chi ode la parola e osserva. Il Signore ci chiama di essere ubbidiente, no? E questa settimana magari c'è un'area della tua vita, il Signore ti sta parlando per tanto tempo. Craig, basta fare quelle cose, basta agire in questo modo. Dobbiamo renderci a noi, rendere la nostra volontà alla sua. Dire ok Signore, io ho capito. E come ho detto, tante volte le cose non vanno nella nostra vita e ci arrabbiamo con Dio. Perché Dio non mi fondi la tua vita sulla parola? Ubbidienza alla parola, vedrai che il Signore opererà. Lui spianerà la strada davanti a te. Lui preparerà ogni cosa per la tua vita, se tu osservi la sua parola. Questo è il chiave di essere beato, felice, appagato. Non è cercare tutte quelle cose, non è una nuova moglie, fratelli, e non è un nuovo marito, sorelle. non hai altri figli o più figli o meno figli, un nuovo lavoro, un vecchio lavoro, non sono quelle cose che noi troviamo in beatitudine, ma troviamo la nostra beatitudine in Gesù. Lui è fonte della nostra gioia. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia Gesù, gloria a te. Signore, vogliamo ringraziarti questa mattina perché la tua parola ci parla sempre. Aiutaci, Padre, di essere uditore e anche facitore della tua parola. Signore, che in questa settimana possiamo mettere in pratica la tua parola, che possiamo amarci uni agli altri, come dice la tua parola, che possiamo amare nostro marito e nostra moglie, che possiamo amare i nostri figli, che possiamo amare anche quelli che ci maledicano. E Signore, ti ringraziamo per quello che hai fatto in noi, quello che stai facendo. Abbiamo fede e fiducia che porterai a compimento questa opera che hai cominciato in noi. E anche per la nostra Chiesa, Padre, vogliamo essere più obbedienti, vogliamo essere più in preghiera, più, Signore, radicati in Te, più resi alla Tua volontà, Padre. E magari, Signore, sei la nostra casa in rovina, che possiamo anche confessarla, confessare i nostri peccati, le nostre mancanze, Signore, che Tu restauri la nostra casa, Signore, che Tu metti in piedi una casa sana, una casa fondata veramente sulla Tua parola. Ti ringraziamo, Padre, per Silvana, per Josiah, per anche le altre mamme che devono partorire. Signore, benedici questi bambini, Signore. Benedici anche i fratelli che non sono presenti questa mattina, Signore, per qualsiasi motivo, che Tu possa riportarli qui con noi. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
2: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare! Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Un augurio di buon ascolto per tutti i nostri amici che ci seguono fedelmente. Siamo lieti di incontrarci di nuovo con voi. State ascoltando A Tu per Tu con la Bibbia. Perché vi invitiamo settimana dopo settimana a leggere questo libro? Già nell'antichità il profeta Isaia invitava i suoi contemporanei: ascoltate la parola del Signore. Se solo ci fermiamo un momento a riflettere che cosa ci può essere di più importante che ascoltare la parola del Dio Creatore, certo nessun altro può dirci la verità come può fare Lui, nessuno può conoscere a fondo le nostre esigenze e ciò che può renderci felici come può farlo il Dio che ci ha creati, nessuno può dirci che cosa è il bene e che cosa è il male, come il Signore del cielo e della terra. Per tutte queste ragioni e per innumerevoli altre siamo invitati ad ascoltare la sua parola e non solo, siamo invitati a ubbidire, a sottometterci alla sua legge. Dio ci ama e vuole che la nostra vita conosca il bene, non il male, l'ubbidienza, non la ribellione. Ma solo leggendo e meditando sulla Bibbia possiamo conoscere veramente Dio e la sua volontà. Se non vogliamo essere abbandonati a noi stessi, alle ideologie ingannatrici e passeggere, dobbiamo rivolgerci alla rivelazione divina. Allora avremo la conoscenza di verità eterne. Ascoltate questi programmi e leggete la Bibbia. Se lo desiderate, scriveteci per chiedere spiegazioni. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Gesù disse: non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato? A tutti è certo capitata una giornata nera ogni tanto. Tutto sembra andare storto. Una donna racconta: una mattina sembrava che niente potesse andar bene. Rovinai una graziosa camicetta proprio la prima volta che la mettevo. Mi trovai a dover fare tutto da capo, un lavoro che mi aveva preso un sacco di tempo. Feci tardi ad un appuntamento e per tutta la giornata mi sembrò che non ci fosse cosa, grande o piccola, che non mi creasse difficoltà. Ero pronta a darmi alla disperazione quando pensai: quanto sarebbe grata una persona che lotta contro il cancro di dover passare una giornata come la mia. L'atteggiamento che prendiamo dipende molto dalla prospettiva con cui guardiamo le cose. I discepoli consideravano la croce come qualcosa di negativo. Perché Cristo doveva permettere di essere trattato come un criminale comune? Parlando umanamente, Cristo non avrebbe voluto affrontare la croce, ma poiché aveva la prospettiva del Padre, poteva accettarla. Se non riesci a capire perché qualcosa accade nella tua vita, chiedi al Signore di aiutarti a vedere le cose dal suo punto di vista.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.

0: Continuiamo il nostro esame dei vari principi interpretativi che sono stati applicati alle scritture. Uno di questi è quello dogmatico. Gli epigoni immediati della Riforma seguirono il sano principio dell'interpretazione della scrittura per mezzo della scrittura. Pur rifiutando tuttavia di sottoporsi all'esegesi, al dominio della tradizione ecclesiastica formulata dai concili e dai papi, essi non di meno rischiarono di farne la schiava di criteri confessionali della Chiesa. L'esegesi divenne l'ancella della dogmatica e degenerò in una semplice ricerca dei testi che servivano da prova. Il dominio della dogmatica nel campo dell'interpretazione viene a volte chiamato interpretazione della scrittura secondo l'analogia della fede. Questo termine è tratto in forma incorretta dal testo di Romani 12,6, nel quale naturalmente il richiamo fatto è all'aspetto soggettivo della fede. L'espressione entrò in uso tuttavia per la necessità di conformare la scrittura alle formulazioni dogmatiche della Chiesa. È certamente cosa saggia da parte del predicatore inesperto controllare le sue scoperte raffrontandole alla comune fede cristiana, ed egli potrà in tal maniera rettificare molte idiosincrasie della sua interpretazione. Ma ciò è qualcosa di diverso dal voler far risuonare in tutti i passi della scrittura la verità dogmatica.
1: Passiamo ora a un altro principio, quello razionalistico. Il metodo interpretativo razionalistico sussiste ogni volta che si esagera l'autorità della ragione umana. Esso procede di solito negando ciò che non può essere né compreso né provato mediante il ragionamento e respingendo come aggiunte leggendarie il sovrannaturale e il miracoloso. Tutti gli sforzi per produrre un evangelo privo del soprannaturale sono tuttavia falliti. Il metodo liberale o razionalistico è condannato dalla sua stessa incapacità di spiegare le scritture. Il principale argomento razionalistico è che la sua origine storico-umana impone il condizionamento storico della Bibbia. In base a ciò, buona parte del contenuto della Bibbia viene considerato di valore effimero e frammisto di errori. Alla Bibbia si attribuisce l'ispirazione del genio religioso, in quanto rappresentazione dei più alti pensieri dell'uomo circa Dio. Viene però considerata opera umana da spiegarsi ed interpretarsi mediante principi naturalistici. Ovvero, il dottor John Lowe, le tendenze umanistiche e razionalistiche di molti critici hanno preso forma di pregiudizio fino a distorcere l'interpretazione. Quella che avrebbe dovuto essere un'ipotesi provvisoria di lavoro, una legittima riluttanza ad ammettere il sovrannaturale fin dove era possibile, una spiegazione naturale è divenuto un assioma indiscutibile. E questa è indubbiamente l'accusa che si deve elevare contro tale critica basata sul pregiudizio.
0: C'è poi il metodo mitologico. Il metodo allegorico è riapparso in epoca recente sotto forma dell'appello rivolto dal Bultmann a demitizzare le scritture. Bultmann sostiene che il Nuovo Testamento è scritto sotto forma di miti, cioè in forma di allegorie esistenziali del pensiero e dell'esperienza di coloro la cui vita è stata toccata dalla potenza vivificatrice e redentrice di Gesù Cristo, ma le cui immagini mentali erano limitate al mondo del Nuovo Testamento. Questo, dice Bultmann, spiega non solo il linguaggio poco scientifico, offensivo per l'uomo moderno, ma anche i concetti teologici che disturbano i lettori moderni del Nuovo Testamento. La tesi di Bultmann è che occorra far qualcosa a proposito di quella che gli chiama la mitologia del Nuovo Testamento. Fino a quando si continuerà a prenderlo come esso appare, come letteralmente vero, il cristianesimo continuerà a restare senza senso per l'uomo moderno. È inutile invitarlo a decidere in favore o contro Cristo, perché un cristianesimo non liberato dai miti è semplicemente per lui una scelta priva di interesse.
1: Bultmann cerca di differenziare la sua posizione da quella della critica biblica razionalistica prevalente alla fine del XIX secolo. Laddove il liberalismo eliminava il mitologico, il sovrannaturale, ed ignorava il cristianesimo in quanto avvenimento storico, egli ristabilisce mito ed avvenimento simultaneamente interpretandoli alla sua maniera speciale. Egli sostiene, a giusto titolo naturalmente, che quanto fatto da Cristo è più di qualche cosa di semplicemente storico, riceve significato di esperienza religioso. Che sia così lo si può vedere chiaramente dal fatto che per i cristiani la morte di Cristo non è soltanto un avvenimento che si produsse sotto Ponzio Pilato, ma anche il sacrificio dell'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo.

Gentili amici che ci state ascoltando, sono felice di sapere che state seguendo questa trasmissione e prego il Signore perché Egli stesso usi queste parole per farvi del bene ed aiutarvi a scoprire la bellezza dell'Evangelo. Esso infatti ha lo scopo di farci ammirare il Figlio di Dio, colui di cui il Signore ha detto: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Gesù Cristo è seduto alla destra di Dio, eppure proprio di Lui, mentre si trovava in croce, gli uomini si sono permessi di dire: si è confidato in Dio, lo liberi ora, se Egli lo gradisce, perché ha detto: sono figlio di Dio. E proprio così gli uomini sfidarono Dio, mentre il suo figlio diletto stava sulla croce. Naturalmente Dio non poteva raccogliere immediatamente questa provocazione, tanto più odiosa in quanto era pronunciata da uomini religiosi che conoscevano le sacre scritture. Non solo doveva lasciare suo figlio nelle mani degli uomini, ma anche abbandonarlo nelle tre ore di tenebre durante le quali Gesù espiò i nostri peccati. Doveva pure porlo nella polvere della morte ed era necessario che quel corpo fosse collocato nel sepolcro. Però Dio raccoglie la sfida. Cristo risuscita per la gloria del Padre ed esce dalla tomba come vincitore. Non soltanto Dio libera il suo figlio diletto, bensì lo glorifica e lo fa sedere alla sua destra. Pensate, colui che fu l'uomo di Nazareth, che si abbassò più di chiunque e fu umiliato come nessun altro per avvicinarsi all'uomo e mostrargli il suo amore, questo Gesù riceve dal Dio Eterno il posto d'onore più elevato. Dopo aver compiuto interamente l'opera di Dio, si siede come uomo glorificato alla destra della Maestà Divina. Gli angeli avevano salutato l'arrivo di Gesù sulla terra, avevano contemplato la sua vita perfetta ed avevano assistito alla sua umiliazione senza pari. Adesso esaltano l'agnello glorificato ed onorato dal Padre per l'eternità a motivo della sua ubbidienza e sottomissione. Se questo avviene nel cielo, quale pensate che dovrebbe essere il nostro comportamento? Siamo capaci di contemplare per fede Gesù, autore della fede e colui che la rende perfetta? Siamo capaci di contemplare colui che è anche sposo celeste della Chiesa, che presto egli prenderà con sé per l'eternità? Noi abbiamo un Dio grande ed infinito, ed in questa conversazione vorrei appunto condurvi a riflettere su questa grandezza. Per esempio, conoscete voi l'affermazione della parola di Dio che dice: Dio è il creatore dell'orsa, d'Orione, delle Pleiadi. Conosci tu le leggi del cielo e regoli tu il dominio di esso sulla terra? Molte volte, quando testimoniamo della nostra fede, può accadere che le persone ci ritengano degli illusi. È mai possibile che oggi, con tutte le nostre scoperte, si possa ancora credere in Dio? Per l'esplorazione dell'universo, gli astronomi dispongono ormai del telescopio Hubble, messo in orbita nel 1990, poi riparato ad altissimo prezzo alla fine del 1993. Lo scopo di questa meravigliosa opera tecnologica è di liberarsi della leggera opacità dell'atmosfera e di arretrare ulteriormente la frontiera visibile dell'universo. Bisogna dire che man mano che l'uomo osserva il cosmo con strumenti sempre più sofisticati e più è preso da vertigini in presenza delle sue favolose dimensioni. Quando si sa che solo la nostra galassia, la Via Lattea, contiene più di 100 miliardi di stelle, come non essere confusi dinanzi alla grandezza del Creatore? Che cos'è l'uomo in un simile universo? Per le sue dimensioni, l'essere umano è una creatura insignificante.
Tuttavia, egli costituisce certamente il sistema più complesso della creazione, come pure il suo coronamento. Il professor Freeman Dyson, dell'Università di Princeton negli Stati Uniti, presenta questo fatto unico dicendo: l'universo sapeva che da qualche parte stava per arrivare l'uomo. Fin dalle sue origini era come programmato per accogliere un essere intelligente. Effettivamente, quando si riflette un po', non è indispensabile perdersi in riflessioni profonde per arrivare alla nozione di un Dio creatore. Quelli che leggono la Bibbia con umiltà sanno e comprendono per fede che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, ed il creatore è anche il Dio che si rivela per la felicità della sua creatura. Per questo motivo il salmista diceva: Dio mio, hai moltiplicato le tue meraviglie, non si può farne il conto dinanzi a te, tu le hai fatte tutte con sapienza. Meditate su tutte le sue meraviglie. Eppure questo Dio così grande si è occupato dell'infinitamente piccolo. Qualcuno si chiederà: che importanza può mai avere per Dio la nostra terra così piccola nell'universo e quantomeno un essere umano? Ebbene, mentre riflettete su questa domanda, ci fermiamo per la nostra pausa musicale.

La domanda che ci siamo posti prima, e cioè che importanza può avere l'uomo per Dio, fu fatta da un astronomo, vedendo svanire la fede della sua giovinezza. Sembrava che i suoi studi lo avessero messo in difficoltà. Come conciliare l'idea di un Dio personale con un universo così complesso? L'immensità dei cieli gli aveva tolta la fiducia nella Bibbia, poiché pensava: come può Dio preoccuparsi dell'uomo che è meno di un granello di sabbia in confronto al resto? Ma la sua sete di conoscenza non gli dava requie, e visto che poteva studiare il cielo soltanto durante la notte con il suo telescopio, perché durante la giornata non avrebbe trascorso le sue ore libere chino su un microscopio? Ed ecco aprirsi davanti ai suoi occhi dei mondi nuovi, mondi tanto meravigliosi quanto quelli della volta celeste. Allora lentamente la sua fede ritornò. Se Dio poteva occuparsi di particolari tanto infimi e far formicolare di vita il mondo microscopico, doveva a maggior ragione interessarsi dell'uomo, la creatura più complessa e di gran lunga del campo biologico. Queste riflessioni gli diedero una visione equilibrata delle cose al posto dei suoi antichi pregiudizi, e questo lo ricondusse a Dio. Sì, Dio ha amato la sua creatura di un amore eterno, e nonostante il decadimento morale di essa l'attira a sé con bontà. Dio ha sempre mostrato di interessarsi all'uomo e alla sua situazione. Basti pensare alle parole che egli disse a Mosè quando egli si rivelò al pruno ardente: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso. Ebbene, questo stesso interesse Dio lo ha mostrato per tutti noi, donando il suo figlio diletto per salvarci. In questo modo chiunque crede, si affida a Dio e sperimenta la sua liberazione. Avete creduto nel Signore? Ed ha così dimostrato il suo interesse e il suo amore per ognuno di noi. Adesso proseguiamo leggendo nella seconda lettera di Pietro. Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Sebbene abbiamo già dedicato alcuni programmi per parlare di questa speranza di cui l'Apostolo Pietro ci parla, vorremmo ancora soffermarci su di essa, perché vorremmo che ciascuno di voi che ci state ascoltando potesse afferrare questa grande benedizione. Infatti, entrare in questi nuovi cieli e in questa nuova terra ove abita la giustizia non significa entrare in una realtà che è semplicemente la bella copia di quello che stiamo vivendo quaggiù, ma è qualcosa che è interamente diverso, perché si tratta dell'abitazione stessa di Dio. Mentre era ancora su questa terra, il Signore Gesù Cristo ha rivolto una interessante preghiera al Padre, e fra le altre cose egli ha detto: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Quale pensiero dedicato a noi il Signore ha avuto? Capita spesso nella nostra esperienza di avere amici con cui ci piace stare insieme, ma può anche capitare che con questi amici sorgano divergenze, contrasti, forse perché queste persone si sono comportate male con noi, ci hanno fatto degli sgarbi, e allora stiamo lontano da loro il più possibile. Com'è diverso invece il pensiero delicato che il Signore nutre per noi. E gli ha detto: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati.
affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data. Ecco, questi sono i nuovi cieli e la nuova terra, il luogo della gloria del nostro Signore. Si tratta di qualche cosa che ha del sublime. Un uomo di Dio ha scritto a questo riguardo: possiamo noi immaginare che cosa sia un mondo in cui la giustizia regnerà sovrana, dove ognuno renderà al prossimo quello che gli è dovuto in fatto di amore, di verità, di benevolenza, di bontà, dove non ci sarà più inganno né mancanza di delicatezza, dove non ci sarà più adulazione, non ci saranno parole amare, ma dove ciascuno considererà gli altri da più di se stesso. Ebbene, la nostra speranza e la nostra certezza è proprio quella di entrare in questo luogo per vivere con il Signore tutto quello che non siamo stati capaci di vivere quaggiù. Questa non è utopia, perché quando saremo alla presenza del Signore, saremo anche liberati per sempre delle nostre imperfezioni e di tutto ciò che su questa terra ci impedisce di piacere al Signore. Come dobbiamo essere riconoscenti per questa possibilità. Ma ancora una volta dobbiamo ricordare che per nutrire questa certezza bisogna appartenere al Signore Gesù Cristo. Preghiamo. Signore, nostro Dio e nostro glorioso Padre Celeste in Cristo Gesù, ti ringraziamo perché anche oggi ci hai permesso di annunciare la tua parola, di ricordare il tuo amore per tutti gli uomini. Ebbene, noi ti preghiamo perché questo messaggio di grazia possa essere raccolto dai nostri ascoltatori, da tutti quelli, Signore, che non hanno una speranza, da tutti quelli che non hanno la certezza della vita eterna. Ti preghiamo, Signore, perché possano leggere la tua parola ed essere confermati nella loro fiducia in te. Signore, ti preghiamo per questo e ti ringraziamo per la tua fedeltà nei nostri confronti, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Italo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse capitolo dodicesimo. Poi apparve un gran segno nel cielo. Una donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Ella era incinta e gridava nelle doglie tormentose del parto. E apparve un altro segno nel cielo. Ed ecco, un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. E sulla coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra. E il dragone si fermò davanti alla donna che stava per partorire, al fin di divorarne il figliuolo quando l'avrebbe partorito. Ed ella partorì un figliuolo maschio che ha da reggere tutte le nazioni con verga di ferro, e il figliuolo di lei fu rapito presso a Dio e al suo trono. E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio affinché vi sia nutrita per 1260 giorni. E vi fu battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e il luogo loro non fu più trovato nel cielo. E il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati gli angeli suoi. Ed io udii una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza e il regno dell'Iddio nostro e la podestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli che li accusava dinanzi all'Iddio nostro giorno e notte. Ma essi l'han vinto e a cagion del sangue dell'agnello e a cagion della parola della loro testimonianza, e non hanno amata la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra e mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo di non aver che breve tempo. E quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio al maschio. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo dove è nutrita un tempo dei tempi e la metà d'un tempo lungi dalla presenza del serpente. E il serpente gettò dalla sua bocca dietro alla donna dell'acqua a guisa di fiume per farla portar via dalla fiumana. Ma la terra soccorse la donna, e la terra aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla propria bocca, e il dragone si adirò contro la donna e andò a far guerra col rimanente della progenie d'essa, che serba i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù, e si fermò sulla riva del mare.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Il canto del gallo è famoso anche nella Bibbia ed è legato alla vicenda del rinnegamento di Pietro, ne abbiamo parlato anche non molto tempo fa. Oggi però nello spazio dal mondo degli animali scopriremo perché il gallo canta. Avremo poi al telefono Maria Teresa De Giustina con un altro suo aneddoto e per finire di una terribile realtà ci parlerà Carlo Bertinelli. Tutto questo, amici, vi offre oggi il programma Contrappunti. Vi invito quindi a restare in mia compagnia. Buon ascolto a tutti quanti voi. E come sempre noi cominciamo con la musica. Cindy Morgan apre il programma di oggi. I Know You. Ti conosco.

Il programma Contrappunti, amici, come sapete è un programma di natura cristiana, quindi anche la musica che vi trasmettiamo. Per quanto riguarda le canzoni in lingua inglese, quasi sempre, ecco, vediamo insieme anche cosa dicono le parole di queste canzoni, perché sono testi molto belli, molto significativi. E vi invito a seguire allora la traduzione della canzone che abbiamo appena ascoltato di Cindy Morgan, I Know You, Io Ti Conosco, dicevano le parole. Se io riuscissi a vedere più in là del passo, proprio davanti a me, al di là dei miei timori e dei miei dubbi, se potessi sentire la tua mano nella mia e vedere con i miei occhi che tu sei qui, forse mi appoggerei a te più di quello che faccia già. Ma può anche darsi che mi allontanerei fingendo di non avere bisogno di te. Eppure tu conosci le domande e hai anche le risposte ai dubbi che ho nel cuore. Tu hai la forza e l'amore per riempire ogni parte e sono contento che tu sai ogni cosa che faccio. Sì, sono proprio felice del fatto che ti conosco. Se solo potessi imparare a non inciampare e a riprendermi prima di cadere. Ecco, ho un bisogno disperato di te perché tu calmi la rabbia che a volte è in me. Diventa sempre più difficile per me immaginarmi come tu hai potuto scegliere di amarmi. Più impariamo, meno sappiamo, e più siamo deboli, più diventiamo forti.

Allora, questa è la traduzione del primo brano musicale che abbiamo ascoltato oggi. Voltiamo pagina e andiamo nel mondo degli animali. Ecco, pensate che c'è anche chi si prende la briga di studiare perché il gallo canta. Due studiosi americani hanno infatti cercato di dare una risposta a una domanda che con molta probabilità molti scienziati si sono posti da tempo: per quale motivo i galli cantano? Ecco, in effetti galli e galline sono stati allevati fin dal Neolitico, quando l'uomo ha iniziato ad addomesticare bovini, ovini, suini, gallinacei per la carne, il latte, le uova e così via. E benché siano rinchiusi in recinti, non hanno mai smesso di cantare. Galli e galline continuano a farlo con una regolarità ossessiva, e lo sa fin troppo bene, anzi, chi vive vicino ad un pollaio. Ecco, ma quale può essere il motivo che li spinge a comportarsi in questo modo? Osservando altri animali, come possono essere le rane oppure certi insetti, ci si accorge che i richiami di un maschio hanno spesso uno scopo ben preciso, cioè quello di attirare l'attenzione di una femmina. In un certo senso il canto sta a significare che si è in piena salute. Più è forte e potente, più richiede energia, e quindi appare evidente che il maschio, in possesso di tanta voce, sarà in grado poi di generare una discendenza sana e robusta. È come se si pubblicizzasse la propria forza. Tuttavia, ecco, per quanto riguarda il canto dei galli, questa spiegazione non funziona.

perché le femmine rimangono completamente indifferenti all'intensità del canto e sembra che la considerino come un sinonimo di forza. Il motivo è in realtà molto semplice: cantare richiede pochissima energia a un gallo. Lo hanno scoperto appunto recentemente alcuni scienziati dell'Università Americana della California, Riverside. Misurando il consumo di ossigeno, che è in un certo senso la benzina per qualsiasi tipo di sforzo, in alcuni gallinacci selvatici, i due studiosi si sono accorti che l'energia richiesta per il canto è paragonabile a quella necessaria per stare in piedi o al massimo per grattarsi con una zampa. Allora, a cosa possono servire quelle lunghe serie di richiami? Ecco la risposta: ad allontanare altri maschi. In pratica è come se il gallo utilizzasse il proprio canto come un faro sonoro, segnalando quindi a potenziali avversari la propria presenza e quindi la propria supremazia sul territorio. Ecco, quello che sembrava allora un canto d'amore è in realtà un canto di guerra.

Ecco, ne abbiamo imparata una nuova anche quest'oggi, una curiosità ogni tanto, ecco, non fa mai male. Adesso ancora musica, poi cederò il microfono, anzi la linea, a Maria Teresa De Giustina, con noi al telefono da Roma. Un brano strumentale, un arrangiamento di un brano classico, La Gazza Ladra di Rossini, eseguito dall'Electric Symphony Orchestra.

0: E Contrappunti oggi è anche questo un brano classico arrangiato in chiave moderna dall'Electric Symphony Orchestra. E adesso lascio la parola, la linea a Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo, con noi al telefono da Roma. Sentiamo quelle che saranno le sue considerazioni di oggi, sempre interessanti. A lei la linea.
1: Sono Maria Teresa e vi racconto qualche cosa di molto recente che è successo a casa nostra. Dal nostro balcone, la nostra finestra, avevamo una vista bellissima. Dai balconi vediamo le colline, sono una vera sinfonia di verde, da quello misto all'argento degli ulivi a quello cupo delle querce, o più tenero e vaporoso degli alberi da frutta. Poi c'è lo smeraldo dei campetti di grano, che col passare dei mesi fino alla mietitura diventa colore di ambra e di oro vecchio. E poi ci sono le mimose, le ginestre, le acacie, i peschi, i ciliegi, che secondo le stagioni disegnano chiazze gialle, bianche e rosa pallida un po' dove capita, ma con la sapienza di un grande artista. Bello, molto bello. Sembra il giardino di Eden quasi, eh? Un giorno però ci siamo svegliati al suono delle ruspe e proprio sotto casa è cominciato lo scempio. A uno i vecchi olivi hanno cominciato a cadere sotto la spinta delle pale piene di denti aguzzi. Assomigliavano a oggettini di plastica spinti dalla mano di un bambino che non ci voleva più giocare. Gli alberi da frutta hanno fatto la stessa fine davanti alla forza da dinosauro di quelle macchine gialle e crudeli. Adesso è tutto spianato e pronto per costruire delle villette a schiera. Adesso non voglio cominciare a fare un discorso retorico sui paesi in campagna che diventano il dormitorio di chi lavora in città, sul cemento che divora il verde, sugli scempi delle costruzioni abusive e così via. È chiaro che chi non si può permettere gli affitti delle città dovrà andare a vivere in campagna per pagare un po' meno, e che chi vuole un po' di aria buona per la sua famiglia dovrà cercare di scappare dall'inquinamento delle strade delle città piene di traffico, e che per accoglierli ci vorranno delle case. Voglio dire solo che quella strage di alberi, e mi pare che ne abbiano buttati giù molti di più del necessario, mi ha fatto una gran pena e che mi è sembrata una dimostrazione della forza crudele delle macchine inventate dall'uomo contro la natura e la bellezza, e mi è sembrata un'aggressione contro qualcosa che non si poteva in nessun modo difendere. Oltre al fatto, sempre più evidente, che la gente di campagna non vuole più coltivare la terra e preferisce venderla per darsi ad altre occupazioni che al momento sembrano più comode e redditizie. Anche gli uccelli mi facevano pena. Svolazzavano come impazziti alla ricerca dei loro nidi e forse dei loro piccini. Ma anche loro si adatteranno alla nuova situazione. Si rifaranno il nido su altri alberi e noi, speriamo, guarderemo le colline al di sopra dei tetti delle nuove costruzioni. Tanto il mondo va sempre avanti per la sua strada.
0: E grazie a Maria Teresa, prossimamente sarà ancora qui con noi a Contrappunti. Adesso un'altra pausa musicale.

0: che finisco ancora prima di iniziare, ma io credo in te oh mio Dio, sono certo che tu non farai come loro.
1: Erano i Siloe, Delusioni.
2: Contrappunti.
1: Un altro ospite adesso a Contrappunti, si tratta di Carlo Bertinelli. Carlo era con noi qualche puntata fa e oggi prosegue le sue considerazioni. Una terribile realtà, questo è il titolo del suo intervento di oggi. Vi lascio in sua compagnia, noi ci risentiamo subito dopo.
3: Eccomi di nuovo con voi e se me lo permettete vorrei rileggere per l'ennesima volta quel meraviglioso verso dell'Evangelo di Giovanni sul quale abbiamo già meditato. E Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Forse avrete notato che vi sono due parole in questo passo che abbiamo letto ma non abbiamo ancora considerato. Le parole in questione sono non perisca. Dio, amando, vuole donare all'uomo la vita eterna, gli rivela che questa vita è nel suo figliuolo Gesù Cristo ed esorta l'uomo a credere perché la fede è l'unica condizione posta per ricevere la giustificazione per grazia. Ma inoltre avverte l'uomo che se rifiuta il suo amore è destinato a perire. In altre parole, la Bibbia afferma che l'inferno, inteso come luogo di eterna separazione da Dio, cioè un luogo di dolore, di tormento, di disperazione, è una realtà, anzi, dobbiamo dire una terribile realtà. Un luogo che raccoglie quotidianamente tutti coloro i quali, lasciata questa vita, non sono trovati avendo una viva e reale fede in Gesù Cristo. Mi rendo conto che quando sto dicendo sembra essere in contrasto con un'altra affermazione fatta poc'anzi, e cioè che Dio ama. Come possiamo conciliare l'amore di Dio e l'esistenza di questo luogo di tormenti? Sembra logico e giusto il pensiero secondo il quale, se Dio è amore, alla fine perdonerà tutti. A questo punto vorremmo attirare la vostra attenzione su due cose molto importanti che la Bibbia, cioè la rivelazione divina, ci presenta. Prima di tutto vediamo che Dio non ha voluto l'inferno. Esso non fu preparato per l'uomo. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e a questo fine ha provveduto un mezzo di salvezza in Cristo. Questo luogo di separazione da Dio fu preparato per il diavolo e per gli angeli ribelli. Per accertarsi di questo è sufficiente leggere quanto Gesù ha detto nel Vangelo di Matteo capo 25. L'uomo, sedotto e corrotto dal diavolo, è divenuto partecipe, a causa del suo proprio peccato, del destino del diavolo, ma Dio lo vuole salvare. Possiamo dire che è il peccato che ha causato l'esistenza di questo luogo di separazione dalla santità di Dio, ma Dio non condanna l'uomo all'inferno, e questa è la seconda verità che la Bibbia ci pone davanti. L'uomo ha bisogno di essere salvato perché è già perduto. Non ha bisogno di fare nulla, è sufficiente che rimanga tale quale è per essere un candidato all'inferno. Se l'uomo non si lascia salvare, se rifiuta la grazia, il perdono che Dio offre, rimane in una condizione di perdizione eterna. Pertanto è l'uomo che, rifiutando la salvezza, condanna se stesso. È l'uomo che sceglie il proprio eterno destino ed è chiamato a questa scelta da Dio stesso attraverso le pagine dell'Evangelo. Dio non ha voluto l'inferno, esso è stato reso necessario dalla sua giustizia. Dio non condanna l'uomo all'inferno, ma questo luogo raccoglierà tutti coloro che, seguendo il diavolo, cioè lo spirito del male, rifiutano di essere salvati dal Signore. Quando il Signore Gesù, crocefisso, presentava se stesso davanti alla giustizia del Padre, ha dovuto gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché Dio vedeva le mie colpe sul suo figliuolo e vi vedeva anche le tue. Ed ha dovuto lasciarlo, ha dovuto separarsi da lui, che in quel momento era peccato. Gesù ha sofferto momentaneamente la separazione dal Padre, affinché chi crede nel valore di quel sacrificio, possa essere accolto dal Padre per l'eternità. Tu che stai ascoltando, non ingannare te stesso, non lasciarti ingannare.
2: L'inferno esiste e quanti giornalmente ne varcano la soglia? Cristiani di nascita, di nazionalità, di tradizione, cristiani fatti tali da un sacramento, oltrepassano quella porta dalla quale non si esce. Ma i veri cristiani, coloro che possono dirsi tali per una fede reale e genuina nell'opera compiuta da Gesù, una fede vivente ed operante, costoro sono salvati. E tu? Come scamperai se avrai trascurato una così grande salvezza? Vuoi fare un attento esame di te stesso e, così come sei, rivolgerti a Dio per essere salvato? Gesù è morto per tutti ed è risorto per la giustificazione di chiunque crede. Dio vuole salvare ogni uomo. E tu lo vuoi?
1: Allora, grazie amici per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Restate ancora con noi, come sempre seguiranno altre interessanti proposte, almeno così spero, offertevi da questa emittente, e noi, voi e Dio, ci risentiremo prossimamente, sempre in questo spazio, nello spazio Contrappunti. Buon proseguimento allora.
4: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
5: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra attenzione, mentre Patrizia ed io vi invitiamo all'ascolto della lettura della parola di Dio, e questa lettura sarà nel capitolo 5 del Vangelo secondo Giovanni, dal versetto 1 al versetto 4.

Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito.

0: L'autore del Vangelo non specifica di quale festa giudaica si trattasse, e questo silenzio ha dato origine a varie ipotesi. Qualcuno pensa che fosse la festa di Purim, una festa più politica che religiosa, mentre altri, forse i più, ritengono che si trattasse della Pasqua. In ogni caso, Gesù si mosse dalla Galilea recandosi di nuovo a Gerusalemme. L'Evangelista Giovanni pone al presente l'esistenza di questa vasca, e questo ci fa capire, dato che il Vangelo risale alla fine del primo secolo, che questa vasca non fu distrutta dai Romani nel 70 d.C., piuttosto conservata perché questo vasto serbatoio d'acqua era utile anche al loro esercito. Attualmente due luoghi abbastanza vicini vengono indicati ai turisti come la piscina di Betesda, luogo che al tempo di Gesù era circondato da 5 portici. Il nome Betesda, che significa casa di misericordia, indicava che periodicamente quella grande vasca era teatro di un intervento miracoloso di Dio, il quale inviava un suo angelo ad agitare l'acqua, e quando questo avveniva, il primo ad immergersi era guarito da qualsiasi malattia fosse afflitto. Per questo motivo, i 5 portici che attorniavano la piscina erano sempre gremiti di ammalati, i quali pazientemente aspettavano l'agitarsi dell'acqua. L'attesa di questi sventurati non solo poteva essere lunga, ma doveva anche essere attenta per immergersi velocemente, in quanto solo il primo veniva guarito. Dunque un'attesa paziente e senza distrazioni, una speranza che doveva essere viva, diligente, vigile. Non è sufficiente trovarsi nella casa della misericordia. È necessario impossessarsi di questa misericordia e farlo nel modo che Dio ha determinato, perché solo così si può essere guariti. Trovarsi all'interno di una comunità ecclesiale, conoscere le scritture sante e le loro preziosissime promesse, compiere dei riti, partecipare a delle funzioni, vedere altri che guariscono e partecipare alla loro esperienza, avere le scritture, il libro santo di Dio nella nostra biblioteca, ma non aprirlo mai, non fare in prima persona l'esperienza della guarigione attraverso la grazia di Dio ricevuta per fede, è come trovarsi sotto il portico di Betesda e non riuscire ad afferrare la misericordia di Dio. Cari amici, avete afferrato la misericordia di Dio attraverso un atto di fede? Se la vostra risposta è negativa, non indugiate più. Affrettatevi, perché oggi è ancora il giorno della salvezza. A risentirci.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
1: Ci impegniamo più ad essere padri del nostro futuro piuttosto che figli del nostro passato. Miguel de Unamuno, filosofo e scrittore spagnolo, nato nel 1864, vissuto fino al 1936. Questa riflessione: ci impegniamo più a essere padri del nostro futuro piuttosto che figli del nostro passato, ci fa pensare, mi fa riflettere sempre su quello che è il nostro modo di essere, di vivere, con il nostro continuo conflitto anche con i nostri padri, con le nostre radici. E mi fa pensare al bisogno che abbiamo di riconciliazione anche col nostro passato. Non c'è niente di male a guardare al futuro e costruire un futuro migliore per i nostri figli e per quelli che verranno, ma sicuramente abbiamo bisogno anche di essere in pace anche con le nostre radici, di avere un buon rapporto con quello che è il nostro passato, con il nostro papà, con la nostra mamma, con i nostri nonni. Forse li abbiamo criticati in tante cose, forse ci siamo sentiti superiori a loro, forse per tanto tempo abbiamo disprezzato il loro modo di pensare o di agire, ma credo che sia tempo anche di riflettere, perché se disprezziamo quello che loro ci hanno dato, tutto sommato disprezziamo noi stessi, perché noi siamo il risultato del loro amore e del loro impegno. Io sono il risultato dell'amore e dell'impegno di mia madre, di mio padre, e se disprezzo le mie radici non credo che potrò andare avanti. Sicuramente la mia vita non può essere benedetta se non ho rispetto e affetto per quello che sono le radici della mia vita. Forse tuo padre e tua madre non sono i migliori che sono vissuti su questa terra, ma questo non cambia nulla. C'è un comandamento molto semplice che dice: ama tuo padre e tua madre, abbi rispetto per loro. Questo è il primo comandamento, al quale segue una promessa che dice: affinché tu viva e sii felice. Se tu vuoi essere felice, devi avere pace anche con le tue radici. Se vuoi essere felice, riconosci che tu hai un padre che è il migliore dei padri che tu potessi avere. Forse non era perfetto, sicuramente, ma in ogni caso è la radice dalla quale tu sei nato. E se tu esisti, è perché qualcuno ti ha amato, qualcuno ti ha curato, qualcuno si è preso cura di te. E in ogni caso, anche se tuo padre e tua madre ti avessero abbandonato, il Signore non ti lascerà e non ti abbandonerà. Il Signore si prende cura di tutti, e chiunque lo cerca, chiunque lo invoca, in qualunque situazione sia, il Signore ha promesso il soccorso. E se ti senti solo e abbandonato, chiama il Signore e Lui sarà per te un padre, sarà per te una madre, sarà per te quell'aiuto e quel soccorso, e non ti lascerà, non ti abbandonerà. Un saluto, un abbraccio da Giacomo.
0: Un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

Amici ascoltatori, è un piacere di essere di nuovo con voi e di portarvi i begli inni del nostro coro, parole di esortazione e quindi anche il messaggio della buona novella del Vangelo. Oggi mediteremo su un episodio della vita del grande apostolo Paolo.

spendete questa mezz'ora con noi assieme, impareremo qualche cosa di nuovo. Io so di una bambina piccola, quasi 4 anni vecchia, come si direbbe in inglese, ed è una brava bambina, ma pure ha i suoi capriccetti. Una sera la sua mamma si mise a raccontare a suo padre certe prodezze da lei compiute durante il giorno, ed ella non era troppo contenta che lo facesse, e così con le sue manine si turò ambedue gli orecchi nella speranza che, non potendo lei sentire, pure suo padre non udisse. Altre volte, quando non vuole essere vista, cela il suo visetto dietro le palme delle sue mani, e così crede che, non vedendo ella nulla, pure noi non vediamo lei. L'innocenza, l'ingenuità dell'infanzia, quanto nei rapporti verso il Signore noi tutti ne abbiamo bisogno. Fu Gesù, infatti, che ci esortò ad osservare l'attitudine dei bambini ed imitarli nei nostri rapporti col Padre Celeste. Infatti, tante volte anche noi involontariamente facciamo come loro, vedete, li imitiamo, sì, ma delle cose cattive, e così anche noi ci turiamo gli orecchi alla voce del Padre Celeste, che ci ammonisce, che prova di correggerci, di esortarci, di consolarci, di chiamarci a Lui. Altre volte copriamo i nostri occhi dietro le nostre buone opere, le nostre buone qualità, provando in tal modo di ignorare la nostra vera condizione di peccatori perduti, contaminati dal male e necessitanti di essere santificati dal Signore ed esposti alla sua grazia purificatrice, dove possiamo anche noi trovare salvezza. Così impariamo qualche cosa dai bambini e agiamo verso il Padre Celeste.

o morali che non conoscete. Recentemente abbiamo avuto domande sulla ragione per l'esistenza di differenti razze, sulla confusione delle lingue, domande su ciò che la Bibbia insegna sul divorzio, sul controllo delle nascite, sulla creazione dell'uomo rispetto alla teoria dell'evoluzione ed altre interessanti domande simili. Noi siamo contenti di aiutare i nostri ascoltatori anche in questo riguardo ed infatti prendiamo oggi questa occasione per esortare quelli di voi che avete domande simili, che vi piacerebbe averle risposte alla luce delle Sacre Scritture, di inviarcele. Così non esitate, scriveteci, noi saremo ben lieti di considerare le vostre domande e di risponderle. E detto questo, vogliamo esortarvi a rimanere in ascolto e, come vi ho promesso, vogliamo ora andare alle Sacre Scritture e leggere un episodio dalla vita del grande apostolo Paolo. Siamo al 26° capitolo degli Atti, quasi alla fine. Il libro degli Atti ha 28 capitoli, è come febbraio, 28 capitoli, noi siamo al 26° e in questo particolare punto l'apostolo Paolo è prigioniero e lo troviamo che parla e si discolpa davanti a Festo e il re Agrippa. Cominciamo il suo discorso col primo versetto del capitolo 26. Quindi Agrippa disse a Paolo: ti è concesso di parlare a tua difesa. Allora Paolo distese la mano e iniziò a fare la sua difesa. O re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei. Questo soprattutto perché tu conosci tutte le usanze e le questioni che ci sono tra i giudei. Ti prego perciò di ascoltarmi con pazienza. Ora, quale sia stato il mio modo di vivere fin dalla giovinezza, che ho trascorso interamente a Gerusalemme in mezzo al mio popolo, tutti i giudei lo sanno. Essi mi hanno conosciuto fin da allora e possono testimoniare, se lo vogliono, che sono vissuto come fariseo secondo la più rigida setta della nostra religione. Ed ora mi trovo in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri, quella promessa che le nostre 12 tribù, che servono Dio con fervore giorno e notte, sperano di ottenere. Per questa speranza, o re Agrippa, io sono accusato dai giudei. Perché mai ritenere incredibile che Dio risusciti dai morti? Io stesso ritenni essere mio dovere far molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno, e questo è ciò che feci in Gerusalemme, avendone ricevuto l'autorità dai capi dei sacerdoti e rinchiusi nelle prigioni molti santi, e quando erano messi a morte io davo il mio assenso, e spesse volte, andando da una sinagoga all'altra, li costrinsi a bestemmiare e, grandemente infuriati contro di loro, li perseguitai fino nelle città straniere. E mentre ero impegnato in questo e stavo andando a Damasco con l'autorizzazione e i pieni poteri dei capi sacerdoti, a mezzogiorno, o re, sulla strada io vidi una luce dal cielo più splendente del sole sfolgorare intorno a me e a quelli che viaggiavano con me. Essendo noi tutti caduti a terra, udii una voce che mi parlava e mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ah, ti è duro ricalcitare contro i pungoli. E io dissi: chi sei tu, Signore? Ed egli disse: io sono Gesù che tu perseguiti, ma alzati, sta in piedi, perché per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai visto e di quelle per le quali io ti apparirò, liberandoti dal popolo e dai gentili ai quali ora io ti mando, per aprir loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati.
Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quelli a Damasco, poi a Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea,

ai gentili, ho annunziato di ravvedersi e di convertirsi a Dio facendo opere degne di ravvedimento. Per queste cose i giudei, dopo avermi preso nel tempio, tentarono di uccidermi, ma per l'aiuto ottenuto da Dio fino a questo giorno ho continuato a testimoniare ai piccoli e grandi, non dicendo nient'altro se non ciò che i profeti e Mosè dissero che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che, essendo il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e ai gentili. Ora, mentre Paolo diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce: «Oh Paolo, tu farnetichi, le molte lettere ti fanno uscire di senno». Ma egli disse: «Io non farnetico, eccellentissimo Festo, ma proferisco parole di verità e di buon senno. Infatti il re, al quale parlo con franchezza, è ben informato su queste cose, perché sono convinto che nessuna di queste cose gli sia sconosciuta, perché tutto questo non è stato fatto in segreto. O re Agrippa, credi ai profeti? Oh, io so che ci credi». E allora Agrippa disse a Paolo: «Ancora un po' e mi persuadi a diventare cristiano». E Paolo disse: «Volesse Dio che in un poco o molto tempo, non solo tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali quale sono io all'infuori di queste catene». Possa lo Spirito Santo del Signore illuminare la nostra mente e il nostro cuore ed aiutarci a meditare su queste sante parole. Nel passaggio che abbiamo letto dal 26° capitolo degli Atti, facilmente possiamo ammirare la maestria descrittiva di Luca. Infatti Luca ad un tratto rende vivi i suoi personaggi che balzano fuori dalle pagine del sacro volume reali, e la scena si presenta ai nostri occhi come se la vedessimo sul palcoscenico. Qui, al principio di questo capitolo, osserviamo lo svolgimento di un dramma che già è stato cominciato. Fra la sceneggiatura pomposa ed elegante di una corte romana, troviamo assisi in maestà sui troni alcuni personaggi circondati da nobili e dignitari. In primo piano scorgiamo sul trono il procuratore Festo al fianco del re Agrippa. In piedi davanti a loro troviamo alla sbarra degli accusati Saulo di Tarso, che in catene sta appunto arringando la corte. Se noi per un momento volessimo osservare non la scena in se stessa, ma prestare attenzione a questi tre personaggi, ci accorgeremmo facilmente che in uno di essi noi potremmo raffigurare la nostra condizione spirituale. Ascoltatore, raccogli per un momento i tuoi pensieri e, alla luce dell'episodio che poco fa abbiamo letto, per un momento esamina te stesso, poi per te stesso rispondi a questa domanda: a chi somiglio io? A Festo? Al re Agrippa o a Saulo di Tarso? Notiamo che l'ordine in cui questi tre personaggi appaiono sulla scena ha a che fare con la loro condizione politica, e che quest'ordine ha una mossa ascendente. Così per primo troviamo Festo. Egli, interrompendo il dire di Paolo, l'accusa di fanatismo. Per Festo la religione era un qualcosa da nulla, aveva un valore superficiale. Per Festo la religione è come un freno morale, niente più. È come un qualche cosa che è buono, sì, che è utile, fin tanto che noi possiamo controllarla, ma che diventa estremamente pericolosa quando essa prende possesso di noi e controlla ogni nostra azione. Festo non può essere classificato come un ateo. Infatti sono certo che egli credeva in Dio, anzi in molti dii, e che in accordo ai costumi e l'usanze egli frequentava regolarmente i templi della sua religione. Festo si atteneva così tanto alla sua chiesa
che, non volendo neppure considerare un'altra religione, disse ad Agrippa di aiutarlo a raggiungere un'opinione e un giudizio personale su Paolo. Paolo aveva parlato con sincerità e con ardore, ma ebbero le sue parole alcun effetto su Festo? No. Festo aveva una mente carnale. La scrittura ci dice al riguardo che una mente carnale non può percepire verità spirituali. Festo non fece caso alcuno alle parole di Paolo, poiché la parola della croce è pazzia per quelli che sono perduti, per gli increduli, per gli ostinati. Purtroppo Festo seguiva la vana filosofia che è così comune pure oggigiorno e purtroppo seguita da tanti dei nostri connazionali, cioè di tirare a campare, di pensare alla salute, di star bene se si può e di preoccuparsi per l'aldilà quando ci si arriva. Festo non era un ateo perché credeva in Dio, ma era uno stolto perché mentre da una parte ammetteva l'esistenza di Dio, dall'altra negava a lui il diritto e il dominio sulla propria persona. Il secondo personaggio che troviamo è il re Agrippa. Agrippa, da quanto si capisce, era un uomo pio e mite, migliore di Festo. Timoroso dell'Eterno, egli, come tanti di noi da piccolo, aveva preso parte nelle funzioni della Chiesa, conosceva il suo catechismo ed era familiare con i riti e i costumi del Tempio. Secondo i costumi e le usanze, egli partecipava alle cerimonie della sua Chiesa ed aveva della religione almeno un'apparenza esteriore. Credeva, andava alla chiesa, dava offerte, come si direbbe oggi, era una brava persona, un tipo di politicante che i partiti politici odierni potrebbero facilmente nominare a qualsiasi carica politica. Non poteva essere classificato come un bigotto, ma neppure, come si dice in Toscana, essere un baccalà. Agrippa era, come direbbe l'apostolo Giacomo, un dicitore della parola, ma non un facitore. Quando Paolo parlò, Agrippa fu colpito dal suo messaggio e dalla franchezza che vedeva in Paolo, e per poco infatti invidiò la fede che Paolo aveva e desiderò averla anche lui. Agrippa capì che Paolo aveva ragione e quello che diceva era giusto, ma come la maggior parte di tante persone, benché fosse convinto che Cristo era la via della salvezza, che Cristo era la regola della vita, non poté fare una decisione. Fu quasi persuaso, quasi dico, ma avvinto dal mondo e dalle tradizioni non fu capace di lasciarle per accettare il Redentore. Oh, quanti dei nostri ascoltatori sono quasi persuasi, quanti di essi sono quasi salvi, ma solo quasi. Il terzo personaggio che troviamo sulla scena è Saulo da Tarso, o Paolo, come si chiamerà poi, e benché prigioniero in catene diventa subito l'eroe di questo dramma. Egli è il meschino abusato dai potenti e il nostro cuore va a lui. Festo sa che egli è innocente, Agrippa gli dà ragione, pure ambedue non hanno fatto niente per liberarlo e proteggere i suoi diritti. Paolo ci appare come il più giusto dei tre, senz'altro egli è il più vicino al Signore, senz'altro dei tre personaggi a noi ci piacerebbe essere impersonificati in lui. Paolo, benché prigioniero in catene, è l'unico dalla parte della giustizia, l'unico che segue la vera religione, l'unico che conosce il Signore a cui ha dato il completo dominio della sua vita. Ma che cosa è che fa Paolo differente dagli altri due? Se noi volessimo paragonare ognuno di questi personaggi con una delle attitudini spirituali riscontrate in questo episodio, dovremmo paragonare Festo con l'incredulità, Agrippa con l'indecisione, Paolo con l'obbedienza. E l'obbedienza è appunto quello che rende Paolo differente.
Ora, l'ubbidienza certe volte costa e Paolo pagò un prezzo esorbitante per la sua. Nato da una famiglia giudea ricca nelle tradizioni dei padri, allevato nella più stretta religiosità, essendo fariseo, avendo ricevuto dalle scuole ecclesiastiche uno dei migliori diplomi conferibili, studiando a Gerusalemme sotto il miglior maestro del giudaismo, Paolo era uno zelante credente, un ardente sostenitore della sua religione che difendeva con fanatismo. Ma ecco che sulla via di Damasco egli incontrò il Signor Gesù Cristo. Da quel momento la sua vita fu cambiata. Paolo non cambiò religione. Infatti, nel discorso che egli fece davanti a Festo e ad Agrippa, egli disse che le cose che credeva e che predicava erano tutte attestate dalla legge e dalle scritture. Ma Paolo doveva affrontare l'ignoranza del popolo, l'ostinata cecità del clero che, avviluppato nelle loro tradizioni, nei loro precetti, si era sviata dalla verità, trascinando nel loro errore tutta la nazione giudaica. Paolo capì che Cristo era il Salvatore e non la Chiesa, e per seguir lui doveva rinunciare alla sua Chiesa, essere da essa perseguitato, costretto ad abbandonare i suoi beni, la sua famiglia, soffrire le catene e per ultimo infine anche il martirio. Ad Agrippa e a Festo Paolo poté dire: «Io non fui disubbidiente alla celeste visione. Oh, quanto desidererei che i nostri connazionali, che ognuno di noi potesse seguire tale esempio e sottomettersi tutti quanti ubbidienti alla volontà di Cristo, come ci viene rivelata per mezzo della sua santa parola. Quanti di noi possiamo classificarci con Paolo? Quanti di noi siamo pronti a rompere tradizioni e rigettare precetti e dottrine che fino ad ora ci sono state inculcate nella mente? Quanti di noi siamo disposti a farci obbedienti alle parole di Cristo come ci sono rivelate attraverso la Sacra Bibbia? Paolo fu obbediente e non esitò un momento ad abbandonare tutto per seguire il suo maestro. Amico ascoltatore, a chi somigli tu? A Festo, ad Agrippa o a Paolo? Se noi ora volessimo lasciare un atto o due di questo dramma che la Sacra Scrittura ci presenta nella vita di questi tre personaggi e rivolgerci alla fine, troveremmo che la scena è stata trasportata dalla lussuosa corte di Festo in un antrio tenebroso nell'inferno. Fumo e fiamme si vedono ovunque, fra esse muoversi ed agitarsi persone che gridano e che piangono. E una di esse è Festo. Tormentato dalle pene, disperato nella sua dannazione, egli grida e si scusa: ero troppo occupato negli affari io per interessarmi di religione. Ero un procuratore romano, ma io non avevo tempo. Io avevo la mia religione, quella di mio padre, quella di mia madre. Io credevo che tutte le religioni erano uguali. Io non sapevo che Cristo era l'unica via di salvezza. E poi morì giovane, all'improvviso, non ebbi tempo. E la sua voce, echeggiando, continua incessabilmente fra i singhiozzi ad emettere scuse. Da un altro antro della caverna infernale ci giungono un'altra voce e altre parole. In essa noi riconosciamo Agrippa, quasi persuaso, egli ripete continuamente. Agrippa fu quasi persuaso ad accettare il Signore e sottomettersi a lui. Per un momento egli stava per convertirsi mentre Paolo parlava, ma poi ci pensò sopra e non ne fece di nulla. Agrippa fu quasi persuaso, ma rimase perduto per sempre.
Oh, quanti dei nostri italiani gridano oggi, ora, in questo momento, come Agrippa e come Festo. Oh, quanti nello stesso modo hanno affrontato l'eternità senza Cristo per loro Salvatore e sono andati via nelle loro tradizioni, nella loro religione, e sono andati via perduti. Ma se continuando ad ammirare questo scenario noi alziamo gli occhi, ecco che fra la gloria, fra lo splendore del paradiso, fra gli inni di lode e i cantici vediamo Paolo il fariseo, il persecutore della chiesa, Paolo che di se stesso disse essere fra i peccatori il capo. Egli è salvo, egli è con Gesù, indossante la bianca veste dei martiri, porta sul suo capo una corona d'oro intarsata di pietre preziose. E sì, anche Paolo parla e loda il suo Salvatore, ma il dramma è alla fine. O ascoltatore, a chi dei tre ti sei tu impersonificato? A Festo incredulo, ad Agrippa religioso o a Paolo il ravveduto? A quale dei tre vorresti tu essere uguale? Quel Gesù che molte volte in molte maniere ha parlato agli uomini e che parlò a Paolo sulla via di Damasco, oggi è presente e parla al tuo cuore e tu lo sai. Tu lo senti l'impulso del suo Spirito Santo che ti rende irrequieto e che ti opprime. Egli ti chiama a novità di vita, all'ubbidienza del suo Vangelo, che ti attira. Abbandona ogni cosa, ubbidiscilo, accetta Lui, accetta Gesù per tuo Signore, per tuo Maestro e per la tua eterna salvezza. Fai questo oggi, o come Agrippa può essere quasi persuaso e rimanere perduto, o come Festo restare incredulo e con lui trovarti all'inferno. Oh buon Padre che sei in cielo, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, che il tuo Spirito si riveli ora possente nel loro cuore, che parli in esso e che li convinca della realtà del tuo Santo Vangelo e che possano anch'essi ravvedersi, lasciare ogni cosa per ricercare Cristo e la salvezza che Lui offre a tutti. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici ascoltatori, quanto vorremmo essere lì vicini a voi e implorarvi di fare questa decisione, di accettare il Vangelo, di spiegarvi meglio, ma siamo così lontani. Però siamo vicini, basterà una vostra telefonata, basterà una email, una lettera, qualsiasi cosa, e noi saremo a vostra disposizione. Che Dio vi benedica mentre considerate queste. Qui Eros Bacocena che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta implorando le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

trovato ancora una volta, grazie per essere tornato fedele e puntuale. Ancora una volta, grazie per aver scelto questa emittente, questa stazione, questa frequenza, questo programma. Grazie perché, scegliendo questa frequenza, hai detto: ma sì, continuiamo con questa passeggiata.

Come sai, se sei fedele compagno di viaggio, siamo alle prese con una miniserie all'interno della serie più lunga sul libro dell'Esodo. Sono 5 capitoli, dal 25esimo al 30esimo, che trattano un soggetto molto molto particolare, direi unico. Le istruzioni che Dio dà al popolo di Israele attraverso Mosè per tutto quello che riguarda l'adorazione del popolo nei confronti di Dio. Ci sono varie istruzioni che hanno a che fare con la costruzione di una tenda, le offerte, vari elementi, vari superlettili che devono essere contenuti in questa tenda, eccetera, eccetera. Siamo arrivati ad un momento molto interessante, che è quello dell'olio per le lampade. Questo avrà senso naturalmente se sei stato con me negli incontri precedenti. Lampade naturalmente che erano poste all'interno della tenda, del tabernacolo, chiaramente per fare luce. Ma come abbiamo visto in tanti altri esempi che hanno a che fare con questi capitoli, al di là dell'uso immediato di questa o quella cosa, ci sono dei simboli, c'è un messaggio nascosto, recondito, che va cercato, va scovato a tutti i costi. Ora, devo dire, per essere onesto con te, che ci sono alcuni studiosi o alcuni lettori della Bibbia che da questi capitoli traggono tanti insegnamenti, oserei dire un pochino strani. Perché? Perché si lasciano andare un pochino troppo con la fantasia, con l'immaginazione. La prima cosa da ricordare è, nell'interpretazione biblica, cioè nel capire quello che la Bibbia vuole dirci, la prima regola fondamentale è attenersi al testo. Il significato più ovvio, più immediato, il 99,9% dei casi è quello giusto. Nel nostro caso, in questo frangente, l'interpretazione corretta è di prendere di prendere alla lettera tutto quello che leggiamo. Quindi Dio sta dando a Mosè, in modo molto chiaro, specifico, senza lasciare nulla al caso, all'improvvisazione, tutte le indicazioni per costruire una tenda, chiamata anche tabernacolo. Non solo. All'interno di questa tenda ci sono poi vari elementi, come la cassa o l'arca del patto, l'arca dell'alleanza, il candelabro a 7 bracci, l'altare coperto di rame, varie colonne ricoperte d'oro con vasi d'oro, d'argento o di rame, e così via, a secondo della loro disposizione all'interno del tabernacolo stesso. Ecco, questo è il significato più ovvio, più immediato. Con il conforto di brani paralleli, sempre tratti però dalla Bibbia, possiamo a volte cogliere un significato simbolico da alcuni di questi elementi. Un significato simbolico che, ripeto, va sempre preso con le pinze. Perché? Perché ci sono alcuni che, ripeto, si lasciano un pochino andare all'immaginazione, alla fantasia, e vedono in quella tenda o in quella colonna o in quell'uncino o in quell'anello di oro tante cose, costruiscono su tanti significati immaginari che non stanno né in cielo né in terra, soprattutto perché non hanno, ripeto, il conforto della Bibbia stessa. Quindi io ci vado un pochino piano con i simboli, con quello che possiamo vedere al di là dell'immediato. Quando è ovvio, quando ho il conforto della Bibbia, della parola di Dio, lo faccio senza indugio. Quando non si può essere assolutamente certi, allora dico che stiamo facendo delle supposizioni, sulle quali non possiamo certo costruire teologie o dottrine.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Come sempre, a quest'ora, su questa emittente, al microfono Maurizio.

Tu ordinerai agli israeliti che ti procurino olio puro di ulive schiacciate per tenere sempre accesa una lampada del candelabro. Aronne ed i suoi figli lo collocheranno nella tenda dell'incontro con il Signore, al di fuori del tendaggio che nasconde l'arca con i miei insegnamenti. Il candelabro rimarrà acceso davanti a me dalla sera fino al mattino. Questa prescrizione vale per tutti i discendenti degli israeliti. Come abbiamo avuto occasione di dire altre volte, spesso l'olio nella Bibbia rappresenta Dio Spirito Santo. Quindi non Dio Padre o Dio Figlio, ma Dio Spirito Santo, l'opera, l'azione, la presenza della persona dello Spirito Santo. E tale è il significato simbolico che potremmo attribuire all'olio delle lampade del candelabro, quello che troviamo nel libro del profeta Zaccaria. Questo profeta ebbe una visione del candelabro d'oro con le lampade piene d'olio, ed un angelo gli spiegò il senso di quella visione. È questa la parola che l'Eterno rivolge a Zorobabele: non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice l'Eterno degli eserciti. Questa era un'esortazione a Zorobabele, un ebreo nominato dal re persiano Ciro, governatore della Giudea al tempo del ritorno dei primi esuli dalla terra promessa. Zorobabele non doveva scoraggiarsi, ma doveva continuare la ricostruzione del Tempio, perché lo Spirito di Dio era con lui. Ma torniamo al capitolo nel libro dell'Esodo. Nella tenda del convegno, fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, Aronne e i suoi figli lo prepareranno perché le lampade ardano dalla sera al mattino davanti all'Eterno. Questa sarà una regola perpetua per i loro discendenti, da essere osservata dai figli di Israele. Questa luce sempre accesa mi fa pensare a Gesù Cristo. Ora, certo, tutto è cambiato perché Gesù è tornato in cielo. Tuttavia nel Vangelo di Matteo leggiamo che i cristiani sono la luce del mondo. Ma essi da soli non fanno alcuna luce. Non sono altro che pianeti, che però non brillano di luce propria. È solo lo Spirito di Dio che può farli brillare. È molto interessante a tale proposito notare che la prima volta che Cristo è presentato nell'ultimo libro della Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, lo vediamo camminare in mezzo a dei candelabri. Giovanni scrive: «Io mi voltai per vedere la voce che mi parlava. Come mi fui voltato, vidi 7 candelabri d'oro. In mezzo ai candelabri, uno somigliante al figlio dell'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi, cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto». Questo mi dice, fra l'altro, che Gesù sta tenendo viva la fiamma della testimonianza cristiana sulla terra. Il che è molto rassicurante, soprattutto al giorno d'oggi.

procediamo adesso con il capitolo 28 del libro dell'Esodo. Qui cambiamo un po' contesto. Perché? Fino adesso abbiamo parlato di tende, di lino, di stoffe, di colonne, di casse di legno da caccia. Da adesso in poi parliamo di abiti, vestiti. Naturalmente non vestiti qualsiasi, gli abiti per i sacerdoti. Ora, di nuovo, da una lettura superficiale di questo capitolo, uno potrebbe dire: ma che barba, ma che noia, ma cosa mi interessa di sapere tutte queste cose? Che senso ha, che importanza ha per me oggi tutto questo? Beh, in un certo senso, nessuna. Perché nessuno di noi si sogna di farsi un vestito sul modello qui descritto. Ma anche qui Dio vuole dirci qualcosa attraverso gli abiti, attraverso gli elementi, attraverso i tessuti. Anche qui Dio sta cercando di comunicarci un messaggio di amore. Sì, hai capito bene. In fondo, presentarci Cristo, che cos'è se non un messaggio di amore, di perdono, di accoglienza, di speranza?

Dio, sempre parlando a Mosè, dice: fa venire da te tuo fratello Aronne e i suoi figli, Nadab, Abiù, Eleazar e Itamar. Soltanto loro fra gli altri israeliti saranno miei sacerdoti. Per Aronne, tuo fratello, farai abiti sacri per mostrare la dignità della sua funzione sacerdotale. Per questo darai istruzioni a tutti gli artigiani che io ho dotato di maggiori abilità. Essi faranno gli abiti di Aronne per la sua consacrazione e per la sua attività di sacerdote in mio onore. Essi faranno i seguenti abiti: il pettorale, l'efod, il manto, la tunica damascata, il turbante e la cintura. Aronne, tuo fratello, e i suoi figli devono indossare questi abiti quando esercitano il sacerdozio in mio onore. Gli artigiani dovranno usare oro, lana viola, rossa e scarlatta e lino fine.

Per fungere da sommo sacerdote, quindi Aronne deve indossare degli abiti speciali. E anche questi abiti ci fanno subito pensare a Cristo. Come dicevo prima, è vero che tante di queste istruzioni che troviamo nell'Esodo potrebbero sembrare un po' noiose a leggersi, o perlomeno non si leggono proprio come un romanzo. Ma il fatto sta che anche queste ci parlano di Cristo. Quindi dobbiamo guardare bene alle figure che Dio ci ha dato e cercare di cogliere l'immagine che Egli vuole proiettarci. Questi vestiti non erano santi nel senso corrente del termine. La parola ebraica kadosh, santo, significa propriamente messo a parte, non nel senso di inutilizzabile o perché imperfetto o inferiore, no, tutt'altro, cioè l'opposto, messo a parte per una certa funzione. Questi vestiti quindi erano santi nel senso che erano messi a parte, usati esclusivamente per il culto. Qualunque cosa messa a parte per Dio, quindi, è santa. Cerchiamo di ampliare un pochino questo discorso. Supponi di avere 10.000 lire nel tuo portafoglio. Vuoi fare un'offerta di 5.000 lire. Queste 5.000 lire diventano sante, nel senso stretto del termine, perché tu decidi di metterle a parte per un'offerta a Dio. Chiaramente queste 5.000 lire, in un certo senso, sono, devono essere, simboleggiano il meglio che tu puoi dare. Non è bene dare a Dio gli ultimi spicciolini che ci troviamo in fondo alla tasca. Non è così che dimostriamo rispetto o affetto nei confronti di Dio. Comunque questo è tutto un altro discorso. Sto solo cercando di spiegare il senso del termine kadosh. Questi vestiti quindi dovevano essere usati per particolari circostanze. Dovevano essere, scusami questo rumore di carta, e i vestiti dovevano essere ben fatti. Dio dice a Mosè: parlerai a tutti gli uomini intelligenti, i quali io ho riempito di spirito e di sapienza, ed essi faranno i paramenti o i vestiti di Aronne per consacrarlo, affinché mi eserciti l'ufficio di sacerdote. In altre parole, Dio dà proprio delle abilità particolari, speciali, a delle persone, a degli artigiani che magari erano già dei bravi sarti per conto proprio, ma con l'infusione dello spirito, con la presenza dello spirito di Dio, diventano artigiani ancora più bravi e artigiani eccellenti per confezionare questi vestiti così importanti, così belli, così particolari. Quali erano questi vestiti? Questi paramenti, come dicono alcune vecchie traduzioni. Il pettorale, un efod, un manto, una tunica lavorata a maglia o damascata, una mitra ed una cintura. Essi faranno questi vestiti sacri per Aronne, tuo fratello, e per i suoi figli, affinché mi esercitino l'ufficio di sacerdoti. Quindi non era soltanto Aronne che doveva servire da sacerdote, ma anche i suoi figli. Qui cominciamo a vedere appunto che si delinea la linea sacerdotale, la famiglia, il lignaggio sacerdotale. Ecco quindi i sei capi di vestiario da usarsi durante il culto. Vediamo un po' di capire cos'erano questi vestiti e cosa servivano. Non è facile descrivere l'efod. Si portava sul vestito di lino e consisteva di due lunghi pezzi di stoffa cuciti assieme e fermati da una pietra preziosa su entrambe le spalle. Il tutto era tenuto assieme da una cintura. Una cosa importante, molto bella fra l'altro, è che i nomi di sei tribù erano incise su di una pietra e le altre sei sull'altra pietra.
Questa è un'immagine molto bella di come il sacerdote, quando entrava alla presenza di Dio, portava letteralmente sulle spalle le tribù di Israele. In altre parole, rappresentava tutte le tribù davanti a Dio. Questo, fra l'altro, indica anche l'importanza del sommo sacerdote e del suo compito. E qui mi viene in mente quella frase che leggiamo nella lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento: Gesù può anche salvare pienamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Abbiamo detto più volte nel corso di questa miniserie come Gesù sia il sommo sacerdote per eccellenza. Non abbiamo più bisogno di sacerdoti umani, perché abbiamo un sommo sacerdote che è il Signore Gesù, l'unico mediatore fra Dio e l'uomo. Abbiamo sicuramente bisogno di pastori, di uomini dotati di conoscenza biblica, che abbiano proprio un cuore di cura pastorale per guidare il popolo di Dio, questo senz'altro. Abbiamo bisogno di insegnanti della parola, abbiamo bisogno di profeti, cioè coloro che applicano la parola di Dio a determinate circostanze. Tutto questo è necessario perché la Chiesa possa vivere una vita sana e possa moltiplicarsi. Ma la Bibbia ci dice che quando una persona si accosta a Cristo e si avvale del suo sacrificio, automaticamente sceglie Gesù come mediatore, sceglie Gesù come rappresentante presso Dio. Ecco perché dico che non abbiamo bisogno di sacerdoti umani. Gesù, il sacerdote per eccellenza, è colui che ci rappresenta davanti a Dio. È lui che intercede per noi. In fondo questa era, fra l'altro, l'opera del sommo sacerdote di quei tempi. Lui solo poteva accedere una volta l'anno nel luogo santissimo, vestito così come stiamo vedendo adesso, per intercedere per il popolo. Farai pure il pettorale del giudizio, artisticamente lavorato, e lo farai come il lavoro dell'efod, di oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. In pratica, il pettorale era una specie di soprabito, un bellissimo soprabito, che copriva tutto il vestito del sommo sacerdote. Ma perché è chiamato pettorale del giudizio? Credo perché il pettorale, appunto, sia simbolo del fatto che il peccato è stato giudicato e condannato. Ora noi abbiamo bisogno del pettorale della giustizia. Il pettorale, chiaramente, come dice il nome stesso, cosa copre? Copre il cuore, il torace. Il pettorale copre il nostro cuore corrotto e solo così possiamo stare alla presenza di Dio. Ciò significa che i nostri peccati sono stati giudicati e che noi abbiamo ricevuto perdono non grazie certo ai nostri meriti, ma perché siamo stati coperti dalla giustizia di Dio. Ecco perché credo qui si parli del pettorale del giudizio. Leggiamo inoltre: vi incastonerai un rifornimento di pietre, 4 ordini di pietre. Nel primo ordine ci sarà un sardonio, un topazio, uno smeraldo e così via. E qui c'è un lungo elenco di varie pietre preziose che dovevano essere incastonate sul pettorale. Troviamo queste pietre anche nel libro dell'Apocalisse, dove ci viene detto che esse costituiscono le fondamenta della nuova Gerusalemme. Ogni pietra era di un colore diverso ed insieme offrivano un'immagine di rara bellezza. Ed a questo proposito io penso che l'universo creato da Dio sia più colorato di quanto si creda, e che quando il peccato sarà definitivamente eliminato, noi vedremo l'universo così come veramente è, ammantato di splendidi ed ineffabili colori. Un'altra benedizione che attende coloro che hanno riposto la propria fiducia in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Purtroppo ci stiamo avviando alla conclusione del nostro incontro. Per adesso un forte abbraccio
Ancora grazie e appuntamento al prossimo incontro. A presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
2: Carissimi ascoltatori, siamo felici di essere con voi e vi porgiamo il nostro più caloroso saluto nel Signore. Desideriamo che questi momenti di trasmissione che ci sono concessi siano di aiuto e di benedizione per tutti voi. L'esame della posizione bartiana ci conduce ad una precisa constatazione. Quando si respinge la concezione ortodossa di una Bibbia interamente parola di Dio scritta, allora ciascun teologo diviene criterio soggettivo di verità, senza possibilità di unità né di carattere permanente delle varie concezioni teologiche individuali. La concezione della rivelazione propria agli evangelici conservatori è naturalmente diversa. Il Dio ha parlato ai profeti e agli apostoli, presentando in un gruppo completo di documenti, che chiamiamo Bibbia, tutto quello che abbiamo bisogno di conoscere su Dio e la salvezza. L'ispirazione di quel gruppo di documenti venne attestata da Dio mediante miracoli e l'adempimento della profezia. Benché parlino del loro incontro con Dio al momento della crisi verificatasi nella loro vita personale, i teologi neo-ortodossi non affermano di ricevere da Dio rivelazioni attestate di nuova verità. Il cristianesimo è quindi, per il cristiano evangelico, la sola vera religione finale, la sola vera religione che offra ad un mondo la cui malattia è il peccato, la salvezza eterna, in un'esistenza cosciente con Cristo e di redenti per tutta l'eternità. Tutti i nostri argomenti a dimostrazione del carattere di fidatezza della Bibbia, della attendibilità del testo biblico e che gli attacchi dei critici non hanno nessuna base reale nell'evidenza obiettiva, appoggiano le pretese dei documenti biblici stessi di essere l'inerrante ispirata parola di Dio scritta. È questa la nostra replica alla neo-ortodossia.
3: Un'influenza sempre crescente sulla critica neotestamentaria hanno cominciato ad esercitare intorno al 1925 i principi di demitizzazione dello studioso Rudolf Bultmann, la cui concezione segue nei suoi presupposti filosofici l'esistenzialismo, ma le cui idee particolari riguardanti la rivelazione e quelli che egli chiama miti della Bibbia gli hanno conferito una posizione unica fra gli studiosi del Nuovo Testamento. È difficile formulare la sua definizione di mito, poiché egli si serve del termine in varie maniere. La definizione da lui data in una nota a piè di pagina del suo Kerygma e mito sembrerebbe indicare che per il Bultmann mito sia sinonimo di simbolismo. La mitologia è l'uso del linguaggio figurato per esprimere ciò che è dell'altro mondo in termini di questo mondo e il divino in termini di vita umana, l'altro lato in termini di questo. Mentre l'idea ordinaria di mito è quella di una storia inventata per spiegare qualcosa nella natura, l'uso del termine fatto qui dal Bultmann sembrerebbe essere

soprannaturale di Dio in questo mondo si pone su basi più discutibili. Il pensiero mitologico considera l'attività divina nella natura o nella storia come interferenza nel corso della natura, della storia o della vita dell'anima, un suo lacerarla, un miracolo in pratica. L'idea di mito del Bultmann diviene fondamentalmente eccepibile quando la applica ad alcune delle più importanti dottrine del cristianesimo e dai miracoli alle realtà spirituali. Le immagini presentateci dal Nuovo Testamento del cielo e della risurrezione di Gesù hanno, malgrado la loro riservatezza, un carattere altrettanto mitologico, in principio, delle corrispondenti immagini che si rinvengono nella letteratura ebraica o nel Vangelo di Pietro. Secondo Marcus Barth, Bultmann considera come mito la preesistenza di Cristo, la sua incarnazione, la risurrezione, l'ascensione, la parusia, il giudizio finale e la concezione sacrificale della morte di Cristo. Poiché sono state scoperte le forze e le leggi della natura, non si può più credere negli spiriti, buoni o cattivi.

0: Quel che distingue particolarmente il contributo apportato da Bultmann al pensiero teologico è il suo considerare come esistenzialmente veri finanche le dottrine e i miracoli che egli non può accettare come letteralmente veri. Essi esprimevano cioè l'esperienza popolare dei tempi biblici nei confronti della realtà al di fuori dello spazio, in un linguaggio che si accordava con la concezione del mondo e della vita particolare di quei tempi. Così il problema dell'esegeta di oggi, secondo Bultmann, è quello di demitizzare il linguaggio della Bibbia. Egli deve cioè eliminare gli elementi mitologici, o piuttosto interpretare quegli elementi, in termini che saranno accettabili per l'uomo scientifico moderno. Il kerygma, incastonato nel linguaggio mitologico del Nuovo Testamento, sarà perduto se cerchiamo di far accettare all'uomo scientifico il linguaggio della Bibbia. Il solo modo per preservare il kerygma per l'uomo moderno è quello di demitizzare la Bibbia. Il kerygma, cioè la proclamazione della rivelazione di Dio all'uomo, è immerso in un linguaggio mitologico e se lo si vuole conservare occorre che l'esegeta lo sgusci.
1: La critica fondamentale rivolta alla demitizzazione di Bultmann è che essa tende a gettare via il bambino insieme all'acqua del bagno. È perfettamente vero che oggi non si accetta la concezione

0: tridimensionale del cielo al di sopra di noi, dell'inferno al di sotto e della terra dove viviamo. Ma ciò non significa che cielo ed inferno non siano realtà. Poiché il cielo è dove è Dio e Dio è dappertutto, il cielo è nel regno spirituale una sorta di quinta dimensione invisibile agli occhi dei sensi. Allo stesso modo, l'inferno è la separazione da Dio e dai redenti nel regno spirituale. Il peccatore impenitente è lasciato all'angoscia della sua coscienza accusatrice, il che è peggio del fuoco di un lago letterale di fuoco e zolfo. Il linguaggio figurativo o simbolico della Bibbia non è di difficile interpretazione per il credente ortodosso. Nessuno che sia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali penserebbe che le montagne daranno in gridi di gioia e che gli alberi batteranno le mani.
1: Ma porre i miracoli nella categoria dei miti della finzione e considerare irreale la risurrezione fisica di Cristo e letteralmente falsa la dottrina della preesistenza e dell'incarnazione di Cristo, semplicemente perché qualche immaginario uomo scientifico dei nostri giorni non crede in essi, è una questione completamente diversa. Nel suo principio di demitizzazione, Bultmann prende evidentemente per certo tutto il soprannaturale. Se Dio può, nella sua onnipotenza, aprirsi un varco in maniera soprannaturale nel regno dei sensi per compiere un miracolo, abbiamo allora fatti reali, fatti per l'epoca nella quale viviamo, oltre che per quella dei documenti biblici. Si tratta fondamentalmente della questione dell'onnipotenza di Dio. Come dimostrato un'altra volta, la concezione teistica di Dio fa della questione dei miracoli una questione di fatto storico, poiché se Dio ha il potere di intervenire nell'universo da Lui creato, ciò diviene oggetto del suo piano e del suo proposito, è questione di sapere se quel piano e quel proposito comprendono il miracoloso.
0: Per Bultmann la Bibbia non è la rivelazione di Dio scritta, è la concezione neo-ortodossa di rivelazione, una crisi nella quale Dio irrompe attraverso il velo dei sensi per rendere l'uomo cosciente di Dio nel Signore Gesù Cristo. Non è l'impartir conoscenza, ma il porre l'uomo in una nuova situazione in quanto io. È lo svelarsi di Dio all'uomo. In tal modo la rivelazione non consiste che del fatto Gesù Cristo. Così quel che intende il Nuovo Testamento per rivelazione può divenir chiaro solo quando si asseriscono ambedue queste serie di affermazioni e le si mettono fra loro in rapporto. La vita è rivelata, Cristo è rivelato. La parola di proclamazione, la fede, sono rivelate. La rivelazione è un avvenimento, la rivelazione avviene in noi stessi. La rivelazione incontra l'uomo nella parola che echeggia nel suo presente. Solo nella fede viene svelato l'oggetto della fede, perciò la fede stessa appartiene alla rivelazione. La risposta alla domanda, come si comprende la rivelazione del Nuovo Testamento, non può essere compresa come una semplice comunicazione, ma solo come un messaggio personale.

0: Bultmann spiega nella citazione che segue che la sua idea di rivelazione non è quella del cristianesimo storico. Diviene così del tutto chiaro che la rivelazione è un atto di Dio, un avvenimento, e non una comunicazione di conoscenza soprannaturale. È chiaro inoltre che la rivelazione rivela la vita, poiché libera l'uomo da quel che è provvisorio e passato e gli dà il futuro. Anche se è così, è chiaro che Cristo è la rivelazione, e la rivelazione è la parola, poiché queste due sono una sola e identica cosa. Dall'ultima citazione si può comprendere perché Bultmann si senta libero di non tener conto di affermazioni ben verificate di fatti storici contenute nella Bibbia, poiché la proclamazione del Kerygma non è legata al testo stesso, che può essere, e secondo Bultmann è, molto difettoso. Si può incontrare Cristo ogni volta che viene proclamato il Kerygma, anche mediante il mito.
1: L'elemento di verità nell'idea di rivelazione di Bultmann è nella comprensione che i nudi fatti storici o la loro interpretazione a mezzo di dottrine può lasciare, ed a volte lascia, una persona fredda e spiritualmente indifferente davanti alle dottrine. I demoni credono e tremano. Una persona che non accetti Cristo come Signore della propria vita e non abbia un'esperienza cristiana di nuova nascita non ha la vita eterna. In altre parole, Cristo deve rivelarsi nella sua anima, proprio come sostengono Bultmann e i pensatori neortodossi. Ma ciò non significa che Dio non possa rivelare e non abbia rivelato obiettivamente la verità nella Bibbia in quanto parola di Dio scritta. È inoltre da dubitare che esperienze cristiane di Dio e di Cristo possano continuare a verificarsi nell'umanità se si dovesse accantonare la verità obiettiva della Bibbia o se si considerasse l'intera Bibbia piena di errori di fatto e di dottrina. Come insisteva Gresham Machen, il cristianesimo è una religione basata su fatti storici, e se quelli non lo fossero affatto, o se li si demitizzassero, il cristianesimo infine probabilmente scomparirebbe.
0: In questa breve discussione sull'insegnamento di Bultmann ci siamo occupati soltanto di due delle sue fasi più importanti, rivelazione e demitizzazione, idee che sono alla base della sua trattazione di altre dottrine. Esaminando queste due penetriamo nel fondo di tutta la sua posizione. Bultmann sente che se si vuole rendere accettabile il cristianesimo all'uomo scientifico moderno, si devono reinterpretare i miti della Bibbia in un linguaggio che non cozzi con la concezione del mondo e della vita dell'attuale epoca scientifica.
1: È da chiedersi tuttavia se il Vangelo o Kerygma sarà maggiormente accettabile alla mente scientifica dopo il verificarsi di tutta questa demitizzazione, di quanto non lo sia nella sua forma storica. La risurrezione fisica di Cristo era pazzia per i greci del tempo di Paolo, nella stessa proporzione nella quale si vorrebbe che lo sia per l'uomo scientifico moderno di oggi. Dobbiamo sempre ricordarci che, a meno che lo Spirito di Dio non incontri l'uomo nella rigenerazione, nessuno sarà posto in una nuova situazione in quanto io. Se all'uomo viene data una nuova nascita, che si tratti di uno scienziato o di un bracciante, ne seguirà inevitabilmente la fede nel Cristo. Con la fede in Cristo verrà anche la fede negli elementi soprannaturali della Bibbia. E né i miracoli né quel che Bultmann chiama miti costituiranno più una pietra d'intoppo.
0: Ancora qualche parola nel terminare questa sezione. Dove troveremmo l'uomo scientifico moderno di cui parla il Bultmann? Sembrerebbe che il numero di uomini scientifici per i quali il soprannaturale della Bibbia non costituisce affatto una pietra d'inciampo sia uguale a quella di coloro che lo respingono. Benché Bultmann renda con le labbra omaggio alla sovranità di Dio, egli la ignora nella pratica allorché tratta della conversione. Gli uomini dovrebbero essere portati ad accettare il cristianesimo mediante processi puramente razionali. Egli parte dal presupposto che nessuno che abbia un'istruzione scientifica accetterà i cosiddetti miti se non vengono prima demitizzati e resi conformi alla concezione del mondo e della vita del nostro tempo. Ma nella pratica nessuno sarà portato all'accettazione personale del messaggio evangelico se dapprima non lo rigenera lo Spirito Santo. E allora la demitizzazione non sarà più necessaria.

0: Un altro aspetto dell'alta critica demolitrice va ancora menzionato brevemente, quello della critica formale. Fra i suoi principali sostenitori vi sono stati Rudolf Bultmann e Martin Dibelius. Essi sostengono che Gesù prese ad essere adorato come il Signore e Salvatore nella Chiesa ellenistica, mentre alcuni elementi, quali la messianità di Gesù, sorsero nella Chiesa giudaica. Essi pretendono che le forme storiche dei racconti evangelici vennero inventate dagli autori dei Vangeli per dare continuità ai detti orali di Gesù circolanti nella Chiesa al momento in cui vennero scritti i Vangeli. Isolando i detti di Gesù e attraverso la demitizzazione di tutta la narrazione, questi critici pensavano di poter risalire agli insegnamenti originali di Gesù.
1: Se si respinge il soprannaturale, come fanno questi critici, i risultati netti di tale critica costituiscono una conclusione già scontata. Demitizzare l'intero racconto significa che miracoli ed altri elementi soprannaturali devono essere interpretati in termini che preservino l'incontro che i discepoli ebbero con Dio attraverso Gesù e cercare allo stesso tempo di renderlo accettabile alla moderna mente scientifica. In termini semplici, il risultato è quello di respingere i miracoli e tutto il sovrannaturale. I fautori della critica formale hanno a malapena affrontato seriamente l'idea di una reale possibilità che tanto i detti di Gesù quanto gli avvenimenti della sua vita abbiano avuto luogo in Palestina durante la vita di Gesù Cristo, l'uomo Dio, nel primo secolo della nostra era. Tutto quello che è stato detto per replicare agli altri fautori dell'alta critica si applica con ugual forza alla critica formale.
0: Se si ammette la possibilità di un intervento soprannaturale del Dio Trino sovrano negli affari umani di questo mondo, allo scopo completo di rivelare la maniera nella quale l'umanità, sotto la maledizione del peccato, può ritornare alla comunione con Dio attraverso l'espiazione di Dio, il Figlio, Gesù Cristo, l'intera questione della rivelazione scritta provenienteci da Dio, contenuta nella Bibbia, diviene questione di evidenza storica. Dio è intervenuto nell'universo attraverso un cambiamento della maniera nella quale agisce solitamente per salvare i suoi dalla maledizione, dal potere e dalla presenza del peccato, sia in questa vita che in quella a venire. L'evidenza storica appoggia col suo peso la concezione evangelica della Bibbia, parola di Dio scritta.
1: Parliamo ora delle pretese contraddizioni contenute nella Bibbia. Uno degli argomenti più frequenti impiegati contro la dottrina della Bibbia, parola di Dio, è costituito dall'esistenza di alcune apparenti contraddizioni contenute sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Se queste contraddizioni esistevano negli stessi documenti originali, è evidente che i libri che le contenevano non avrebbero potuto essere ispirati da Dio. Qui naturalmente il credente può appoggiarsi sul fatto che la Bibbia è stata copiata molte volte da scribi e che nessuna dottrina dell'ispirazione sostiene l'ispirazione di questi ultimi. Qualunque siano le contraddizioni o gli errori contenuti nei documenti, nella loro forma attuale, essi possono essere introdotti in maniera conscia o inconscia nel processo di trasmissione.
0: Tuttavia non si possono superare certi limiti nell'attribuzione di errori ai copisti e continuare a sostenere sia l'ispirazione dei manoscritti originali che l'attendibilità dei documenti nella loro forma attuale. Come abbiamo mostrato in precedenza, se questi errori fossero sufficientemente numerosi o importanti, essi renderebbero inattendibile l'intera Bibbia sia dal punto di vista storico che sotto il profilo dell'insegnamento religioso, a meno che non fosse possibile accertare con accuratezza approssimativa quale fosse il testo dei documenti originali. Diviene ora necessario, perciò, prima di abbandonare la fede nell'attendibilità delle scritture, esaminare queste pretese contraddizioni e vedere se persistono malgrado l'esame della critica testuale o se sono solo apparenti e non reali.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siamo ancora insieme, iniziamo una settimana nuova, ogni settimana è nuova, almeno per me, io la vivo così, perché la vita riserva sempre cose bellissime. Stiamo parlando del libro più letto ed ecco che si parlerà dei fratelli di Giuseppe in Egitto. A te, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E anche da parte mia un calorosissimo saluto, carissimi amici ascoltatori, quindi bentornati con noi. E se non vi ricordate, visto che ci siamo lasciati venerdì scorso, nel nostro ultimo appuntamento, stiamo studiando il capitolo 41 del libro della Genesi. Quindi ci siamo lasciati con Giuseppe che in pratica esce dalla prigione, interpreta, grazie all'aiuto di Dio, i sogni del faraone e così viene eletto da quest'ultimo come suo in pratica amministratore dell'intero Egitto. Ebbe inizio così la grande avventura di Giuseppe come viceré d'Egitto. Il faraone chiamò Giuseppe Safnat-Paneach e gli diede per moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On. Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto. Giuseppe aveva 30 anni quando si presentò davanti al faraone, re d'Egitto. Giuseppe uscì dalla presenza del faraone e percorse tutto il paese d'Egitto. Durante i 7 anni di abbondanza, la terra produsse a profusione. Giuseppe raccolse tutti i viveri che furono prodotti nel paese d'Egitto in quei 7 anni e li immagazzinò nelle città. Immagazzinò in ogni città i viveri del territorio circostante. Così Giuseppe ammassò grano come la sabbia del mare, in così gran quantità che si smise di contarlo perché era incalcolabile. Abbiamo letto fino al versetto 49 dal nostro capitolo 41 di Genesi. Personalmente preferisco il nome di Giuseppe a Safnat-Paneach, ma questo fu il nome che gli diede il faraone. È un nome copto e significa colui che rivela cose segrete. Ci viene rivelata in questo capitolo anche l'età di Giuseppe, 30 anni, quindi si trovava lì già da 13 anni. Dopo questi 13 anni, Giuseppe si trovò in una posizione che, credo, corrisponda a quella di un primo ministro dei nostri giorni. Era il secondo in ordine di importanza dopo il faraone, ma ciò che mi pare strabiliante è il fatto che, come abbiamo letto, il faraone riconobbe che in lui abitava lo spirito di Dio e che era Dio stesso a guidare la sua vita e a infondere in lui intelligenza e saggezza. Così ci riportano i versetti 38 e 39.

C'è forse un'altra ragione molto pratica per cui il faraone accettò immediatamente Giuseppe. Molti storici affermano che il faraone, in quel particolare periodo, era uno dei re Ixos. Gli Ixos erano nativi dell'Egitto, ma erano beduini del deserto arabo. Erano un gruppo nomade che, per un certo periodo, regnò sull'Egitto. Se questo è vero, e credo che lo sia, il faraone era più vicino a Giuseppe per le sue origini di quanto lo fossero in realtà gli egiziani, e questo gli diede maggiore fiducia in lui. In realtà questi re Ixos ebbero un po' di difficoltà nel trovare in Egitto qualcuno veramente leale e fedele. La fedeltà era certamente una delle qualità di Giuseppe. La sua certezza nel fatto che Dio guidava la sua vita produceva in lui una fedeltà verso tutti quelli con cui si trovava a lavorare. Egli era fedele ai suoi doveri perché sapeva che Dio era dietro ad essi. Un legame di tipo razziale con il faraone potrebbe essere benissimo uno dei motivi per cui Giuseppe era stato così ben accettato da lui, e di certo Giuseppe si dimostrò fedele al re. Comunque, i re Ixos furono in seguito espulsi dall'Egitto, e credo sia questo il motivo per cui leggiamo in Esodo, al capitolo 1, nel versetto 8, «Orsorse sopra l'Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe». Quello che sarebbe stato il faraone dell'oppressione non aveva certo simpatia per gli ebrei. Da notare che il faraone aveva messo una collana al collo di Giuseppe, con la quale gli aveva dato la sua stessa autorità. Inoltre, gli aveva dato per moglie la figlia del sacerdote Dion. Il suo nome, Asenat, significava consacrata a Neit, la Minerva dell'Egitto. Chiaramente essa proveniva dal paganesimo. Durante i 7 anni di abbondanza, che si verificarono puntualmente secondo le sue previsioni, egli fece conservare nei depositi reali l'abbondante prodotto della terra. Notate quanto ci è stato detto in questo versetto: raccolse i viveri nelle città. Egli stava programmando la conservazione del grano in modo da poterlo facilmente distribuire. Stava facendo una cosa molto pratica. Egli stava immagazzinando il cibo nelle città, stava accumulando il surplus e lo stava conservando nelle città, pronto per la distribuzione. Di fatto, a quel tempo, l'Egitto era il granaio del mondo, e sotto il controllo di Giuseppe lo divenne ancora di più.

Durante quei 7 anni di abbondanza, a Giuseppe nacquero anche dei figli. Facciamo la loro conoscenza leggendo l'ultima parte del capitolo. Prima che venisse il primo anno della carestia, nacquero a Giuseppe 2 figli che Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On, gli partorì. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse perché disse: «Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre». Il secondo lo chiamò Efraim perché disse: «Dio mi ha reso fecondo nel paese della mia afflizione». Questi 2 ragazzi nacquero prima della carestia. Chiamò il suo primo figlio Manasse, che significa «che fa dimenticare». Stava a significare che Dio aveva fatto dimenticare ogni cosa a Giuseppe. Era talmente coinvolto nel suo lavoro ed aveva tali soddisfazioni che aveva dimenticato la casa di suo padre. Aveva sofferto molto di nostalgia al principio, ma ora non ne soffriva più. Nella prima parte di questo capitolo abbiamo visto che Giuseppe, quando venne liberato dalla prigione, si cambiò d'abito e si rasò prima di comparire alla presenza del faraone. Il fatto di radersi potrebbe sembrare tutt'altro che importante, ma per noi ha un significato simbolico. Gli ebrei avevano per consuetudine la barba. Il fatto che Giuseppe si fosse rasato e cambiato d'abito mi fa venire in mente la resurrezione, perché in quel momento egli mise da parte la vecchia vita e iniziò quella nuova. Da quel momento in poi egli vestì come un egiziano e gli disse: «Dio mi ha fatto dimenticare», e chiamò suo figlio Manasse. Il secondo figlio lo chiamò Efraim, che significa fecondo, fruttifero. Giuseppe aveva dato loro questi nomi perché Dio gli aveva fatto dimenticare la casa di suo padre e lo aveva reso prospero nella terra d'Egitto.

0: Subito dopo la nascita dei figli di Giuseppe, come previsto, iniziò la carestia. I 7 anni d'abbondanza che c'erano stati nel paese d'Egitto finirono e cominciarono a venire 7 anni di carestia, come Giuseppe aveva detto. Ci fu carestia in tutti i paesi, ma in tutto il paese d'Egitto c'era del pane. Poi la carestia si estese a tutto il paese d'Egitto e il popolo gridò al faraone per avere del pane. Il faraone disse a tutti gli egiziani: «Andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà». La carestia era su tutta la superficie del paese e Giuseppe aprì tutti i depositi e vendette grano agli egiziani. La carestia s'aggravò nel paese d'Egitto. Da tutti i paesi venivano in Egitto, da Giuseppe, per comprare grano, perché la carestia era grave su tutta la terra. Abbiamo letto dal versetto 53 al 57. I 7 anni di enorme abbondanza erano terminati ed iniziò quindi la carestia. Giuseppe aveva in quel momento 37 anni. Ricordiamoci della sua età anche nel prossimo capitolo. Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che Giuseppe era l'unico che aveva del pane. Questo ci conduce ad un altro parallelo con Gesù Cristo. Egli infatti disse: «Io sono il pane della vita». La carestia è ormai in tutto il mondo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

E così possiamo voltare pagina e arriviamo al capitolo 42. I drammatici eventi nella vita di Giuseppe iniziano finalmente ad avere una svolta. Il modo con cui Dio sta usando Giuseppe per preservare la razza durante la carestia e per trasferire Giacobbe, i suoi figli, in Egitto, sta emergendo in maniera sempre più chiara ed evidente. Quando Giuseppe si trovava in prigione, non poteva vedere tutto questo, ma egli credeva in Dio. Egli era un uomo che, grazie alla sua fede, era sempre entusiasta e ottimista. Francamente, il mio desiderio è che anche la mia fede possa essere così ben radicata in me, in modo che, qualunque cosa accada e qualunque sia la circostanza, io possa sempre essere ottimista. Giuseppe è in una posizione eccezionale. Credo che possiate già intuire cosa sta per accadere. La carestia è ormai dilagante in tutto il Medio Oriente e tutte le nazioni si recano in Egitto per prendere il grano. Provate un po' a indovinare chi cercherà aiuto in quella nazione. La carestia obbligò Giacobbe a mandare i suoi 10 figli in Egitto per comprare del grano. Perché solo 10? Perché non mandò anche Beniamino? Semplicemente non voleva perderlo. Avrebbero dovuto passare prima sul suo cadavere, prima di portarglielo via. Vedremo che Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, ma che questi non riconobbero lui. Possiamo chiederci come mai, come è stato possibile. Ebbene, io credo che ci siano molte ragioni. Prima di tutto perché essi erano convinti che fosse morto, quindi non lo cercavano affatto. Mai si sarebbero aspettati di vederlo di nuovo. Giuseppe invece lo sperava. Dobbiamo poi ricordare che erano trascorsi molti anni. Egli aveva 17 anni quando fu venduto, ora invece ne aveva 36, più gli anni trascorsi dall'inizio della carestia. Se supponiamo, ad esempio, che questa durasse già da un anno, dovremmo concludere che i suoi fratelli non vedevano Giuseppe da 21 anni. È in quel momento un uomo di circa 40 anni ed è vestito come un egiziano, parla e si comporta da egiziano.

Andiamo avanti nella nostra storia e leggiamo i versetti da 1 al 5 dal capitolo 42 di Genesi. Giacobbe seppe che c'era grano in Egitto. Allora disse ai suoi figli: «Perché state a guardarvi l'un l'altro?» Poi disse: «Ecco, ho sentito dire che c'è grano in Egitto. Scendete là a comprarne, così vivremo e non moriremo». Così 10 dei fratelli di Giuseppe scesero in Egitto per comprarvi il grano. Ma Giacobbe non mandò con loro Beniamino, il fratello di Giuseppe, perché diceva che non gli succeda qualche disgrazia. I figli di Israele giunsero per comprare grano in mezzo agli altri che erano venuti, perché nel paese di Canaan c'era la carestia. I figli di Giacobbe si guardavano l'un l'altro sconsolati, perché non sapevano dove andare o cosa fare. La carestia aveva ormai inaridito il paese, le scorte di cibo si stavano esaurendo e con esse le possibilità di sopravvivenza. Ma Giacobbe, avendo saputo che in Egitto c'era del grano, decise di mandare i suoi figli in quel paese per comprarne. Questo significa avere fede. Tantissima gente dice che la fede è per loro una cosa troppo misteriosa e che non sanno come credere. Ho parlato con un uomo che non voleva credere e cercava di spiegare il suo no con questa motivazione: come posso credere? Notate qui in che modo Giacobbe credette. Aveva sentito dire che c'era grano in Egitto. Egli ci credeva. Credeva che questo avrebbe dato loro una speranza. Quindi mise in azione ciò in cui credeva. Andate lì e comprate del grano per tutti noi, così possiamo vivere e non morire. Caro ascoltatore, è questa la fede che salva. Alcuni chiedono: come posso credere in Gesù? Potete immaginarvi Giacobbe lì, davanti ai suoi figli, dire: ho sentito dire che c'è grano in Egitto, ma come facciamo a crederci? Ebbene, il modo per credere è agire. La Bibbia dice: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Così ci riporta il libro degli Atti al capitolo 16 nel versetto 31. Tu ascolti qualcosa e ci credi. È questo che fece il vecchio Giacobbe. In questo modo ebbe il grano per far vivere la sua famiglia. E il modo in cui tu ed io possiamo avere vita eterna è attraverso la fede in Cristo.

Il versetto 4 di Genesi capitolo 42 ci dice che Giacobbe non volle mandare Beniamino con gli altri fratelli per timore che gli accadesse qualche disgrazia, ma di fatto poteva accadere qualcosa di male anche agli altri 10. Perché mandò loro? Per il fatto che erano più grandi? No, io credo che la verità sia nel fatto che Giacobbe avrebbe sofferto di più nel perdere Beniamino piuttosto che uno degli altri. Beniamino e Giuseppe erano i figli di Rachele, e Rachele era la moglie che egli aveva amato profondamente. Dopo la presunta morte di Giuseppe, era Beniamino il suo favorito, e su questa circostanza si sarebbe imperniata la prova imminente a cui Giuseppe avrebbe sottoposto i 10 fratelli. Arriviamo dunque al momento cruciale, leggendo il nostro testo fino al versetto 8. Or Giuseppe era colui che comandava nel paese. Era lui che vendeva il grano a tutta la gente del paese. I fratelli di Giuseppe vennero e si inchinarono davanti a lui con la faccia a terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma si comportò come un estraneo davanti a loro e parlò loro aspramente dicendo: «Da dove venite?» Essi risposero: «Dal paese di Canaan, per comprare dei viveri». Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, ma essi non riconobbero lui. Giuseppe li stava aspettando, sapeva che sarebbero venuti. C'erano stati gruppi provenienti da tutti i paesi vicini. La carestia era diffusa ovunque, quindi egli era in attesa ed ecco arrivare quei 10 uomini. Essi si inchinarono tutti davanti a lui, si prostarono davanti a Giuseppe. Come pensate che potesse sentirsi? Ecco letteralmente avverarsi i sogni di Giuseppe. Vi ricordate che quando era adolescente aveva sognato che tutti i covoni si inginocchiavano davanti al suo covone? È proprio quello che stava accadendo. Tutti i suoi fratelli più grandi erano prostrati a terra davanti a lui. Sapete perché li ha trattati duramente? Perché voleva metterli alla prova. Scopriremo che farà questo per tutto il tempo che rimasero lì. Stava infatti per chiedere loro delle cose che avrebbero toccato profondamente i loro cuori. Thank you.

0: Continuiamo quindi nella nostra lettura, iniziando con il versetto 9. Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto riguardo a loro e disse: «Voi siete delle spie, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese». Ed essi a lui: «No, mio signore, i tuoi servi sono venuti a comprare dei viveri. Siamo tutti figli di uno stesso uomo, siamo gente sincera, i tuoi servi non sono delle spie». Ma egli disse: «No, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese». Quelli risposero: «Noi, tuoi servi, siamo 12 fratelli, figli di uno stesso uomo del paese di Canaan. Ecco, il più giovane è oggi con nostro padre e uno non è più». Giuseppe cercava in questo modo di avere più informazioni possibili sulla sua famiglia senza farsi riconoscere. Per questo li accusò di essere delle spie. Riuscì in questo modo a far dire ai fratelli che in realtà erano in 12, che uno di loro, il più giovane, era rimasto con il loro padre, mentre l'altro non era più. Scoprì che il suo anziano padre era ancora vivo e che per essi lui, Giuseppe, era morto. Per la terza volta Giuseppe li accusa di essere delle spie. E Giuseppe disse loro: «La cosa è come v'ho detto, siete delle spie. Ecco come sarete messi alla prova. Per la vita del faraone non uscirete di qui fin tanto che non sarà arrivato il vostro fratello più giovane. Mandate uno di voi a prendere vostro fratello e voi resterete qui in carcere, perché le vostre parole siano messe alla prova e si veda se c'è del vero in voi. Se no, per la vita del faraone siete delle spie». E li mise assieme in prigione per 3 giorni. Abbiamo letto fino al versetto 17. Giuseppe stava cercando il modo di rivedere suo fratello, il più giovane. Questi uomini erano suoi fratelli solo da parte di padre, ma Beniamino lo era anche da parte di madre e desiderava rivederlo. Per dar peso alle sue parole e per intimorire i fratelli, egli li fece rinchiudere in prigione. Le cose non sembrano andare bene per i 10 fratelli, i quali si chiesero che cosa sarebbe loro accaduto. E così potremo scoprire anche noi insieme domani cosa accade a questi 10 fratelli che sono davanti a Giuseppe. Bene, quindi io vi saluto caramente e vi invito a risentirci proprio domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non manca

a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

la nostra rubrica chiacchierata su quello che succede a casa nostra. A casa nostra mio marito e io non abbiamo mai menzionato la parola divorzio nelle nostre relazioni, né per scherzo né come minaccia, neppure quelle volte in cui non ci siamo trovati d'accordo, cosa che succede in tutti i matrimoni, anche nei migliori. Penso che questa sia una buona abitudine, di non parlare, di non menzionare la parola divorzio quando si è irritati, perché le cose che si dicono per scherzo possono mettere delle radici pericolose e l'idea della separazione purtroppo oggi non è estranea neppure fra i credenti. Un amico di mio marito con molta esperienza in consulenza matrimoniale ha detto: non ho mai pensato una sola volta a voler divorziare da mia moglie, ad ammazzarla sì. Naturalmente scherzava, ma è vero che a volte si può desiderare di non essersi mai sposati e si rimpiange il tempo in cui si era liberi di fare quello che si voleva. Però si deve sempre ricordare che il matrimonio, secondo Dio, è una grande benedizione e si deve fare di tutto per farlo funzionare nel miglior modo possibile. In un libro scritto in inglese da un certo Pat Morley e dal titolo Two Part Harmony, cioè armonia a due, ho trovato un pensiero molto interessante e un pochino nuovo anche per me. Adesso ve lo passo. L'autore dice: secondo me è più importante sentirsi impegnati verso il concetto biblico del matrimonio che non soltanto verso la persona che si è sposata, per amata che sia. Perché se l'impegno più profondo è verso il proprio partner, che cosa si fa quando il partner stesso non ci piace più molto o ci delude? Ma se si prende un impegno solenne verso il concetto biblico del matrimonio, si ha qualcosa di solido a cui aggrapparsi quando le cose vanno male. Finché ci si sente impegnati verso la moglie o il marito come persone, sotto sotto si è portati a considerare la separazione come una possibilità. E con questa possibilità, sia pure remota in mente, si rischia di cascare. Dio non ha mai considerato il divorzio come una possibilità e la separazione non fa parte dei suoi piani. Egli odia il divorzio e lo ha fatto dire dal suo profeta Malachia. Il divorzio è contrario alla sua volontà, che prevede invece riconciliazione e non divisione. Il divorzio è indice che qualcuno non ha amato come Cristo ama. Ciò che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi, dice la parola di Dio. Certamente tu non pensi al divorzio come una via d'uscita da una situazione difficile, ma casomai questo pensiero, che è stato nuovo anche per me, come ho già detto, potrebbe aiutarti a vedere le cose in un'ottica diversa.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti 7 e 10. Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ancora nella prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetto 19. Per ottenere la vera vita. Una vita di qualità. Nei paesi occidentali si è sempre più sensibili ai problemi relativi alla qualità della vita. Tali esigenze di qualità riguardano il lavoro, l'abitazione, l'abbigliamento, gli svaghi e molte altre cose. Ma perché ci soffermiamo così tanto a considerare le cose materiali trascurando i valori morali e spirituali? L'agiatezza non garantisce né pace né sicurezza. Non impedisce di vivere con l'ansia della disgrazia che potrebbe colpire noi o la nostra famiglia. Non protegge dalla malattia né tantomeno dalla morte. Gli specialisti definiscono così la qualità: la capacità che ha un prodotto di rispondere a bisogni specifici. Quali sono i nostri bisogni? Accanto ai bisogni materiali, l'uomo ha dei profondi bisogni spirituali. E questi bisogni sono gli stessi in tutti i paesi, sia ricchi che poveri. Se non vengono soddisfatti, è impossibile vivere una vita di qualità. Soltanto la vita che Gesù dà è degna di questo nome. Lui solo, per mezzo del suo sacrificio alla croce, risponde al nostro bisogno di essere perdonati e di non essere più schiavi del male. Affidare la nostra vita a Dio e lasciare che sia Lui a farsi carico della nostra felicità non è forse quello che risponde al nostro più profondo bisogno? Nella Bibbia Dio ci propone una vita in abbondanza. Affidiamoci a Lui per vivere ciò che è veramente la vita, una vita di qualità nella quale le nostre aspirazioni spirituali e affettive siano completamente soddisfatte.

del funzionario regio, ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina detta in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo, in determinati momenti, scendeva nella piscina e agitava l'acqua, e il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: «Vuoi essere guarito?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». Quello che ci viene mostrato da Giovanni in questo momento è un altro piccolo episodio del ministero di Gesù. Ricordiamo che l'Evangelo di Giovanni rappresenta una selezione di immagini e di avvenimenti. Infatti nel capitolo 20 di Giovanni l'autore ci dice che Gesù fece molte altre cose che non sono scritte. Ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi Giovanni ci dice che il suo compito è quello di selezionare determinati avvenimenti, di estrarli, di sottolinearli, avvenimenti della vita di Gesù e del ministero di Gesù. Selezione che ha lo scopo di dimostrare a noi tutti il fatto che Gesù è il Messia, il Figlio dell'Iddio vivente, affinché credendo in Lui possiamo avere vita eterna. E quando Giovanni conclude il suo Evangelo, scrive che vi sono ancora molte altre cose che Gesù fece e che se fossero scritte ad una, io penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che si potrebbero scrivere. Oggi noi siamo testimoni di questa impossibilità di scrivere tutto quanto ha fatto Gesù. Quanti libri vengono pubblicati oggi riguardanti la Bibbia, riguardanti Gesù? E pensiamo che non ci siamo neanche avvicinati ad esaurire tutto ciò che si potrebbe o forse si dovrebbe dire al riguardo. Questo del capitolo 5 è un altro piccolo avvenimento, un altro episodio sicuramente interessante selezionato da Giovanni con lo scopo di farci credere in Gesù. La piscina di Betesda, in prossimità della porta delle pecore, è stata riportata alla luce da alcuni scavi. Ed è appunto questa piscina dove Gesù, sotto questi 5 portici, ha ministrato al paralitico. C'era molta gente là intorno, ciechi, zoppi e malati d'ogni genere, perché si era sviluppata una tradizione intorno alla piscina, che quando le acque iniziavano a muoversi, colui che per primo si fosse gettato nella piscina sarebbe stato guarito da ogni tipo di malattia. E tutte queste persone, tutti questi ammalati, ciechi, zoppi, paralitici, erano lì che giacevano ai bordi della piscina e aspettavano il momento giusto, il momento in cui le acque della piscina iniziavano a muoversi, il momento in cui vedevano le acque della piscina agitarsi. Riuscite ad immaginare che scena triste, che scena pietosa dovesse essere vedere quella piscina con questi 5 portici e tutta questa gente disperata, tutte queste creature grottesche giacere lì e aspettare che le acque si muovessero, e poi la lotta per accaparrarsi questo privilegio, la lotta per tuffarsi per primi. Immaginate lo svantaggio che avevano i ciechi, che non potevano vedere l'acqua muoversi e quindi erano lì che aspettavano che iniziasse la confusione, il parapiglia generale per poter solo sperare di essere i primi. Come spiegare tutto ciò? Sappiamo che c'è potenza nella fede in Dio. Gesù disse che se tu puoi credere,
Ogni cosa è possibile.

0: possibile a chi crede. Quante volte Gesù diceva alle persone: la tua fede ti ha salvato? La fede ha una grande potenza. Essa può rendere attiva l'opera di Dio nei tuoi confronti. E ciò di cui spesso la gente ha bisogno è un punto di contatto, un'occasione per poter rispondere con fede, per poter esercitare la propria fede. Molte volte invece la fede è passiva. La nostra fede in Dio è spesso passiva, ma non dovrebbe essere così. Non voglio difendere la fede passiva. La fede passiva non fa molto. Io credo che Dio ha creato l'universo, perciò so che Dio può fare ogni cosa. Ma una fede passiva quando dico che Dio potrebbe dare un braccio nuovo a una persona a cui è stato amputato. Io dico di avere fede, ma è una fede passiva. Io non ho la fede attiva di credere ciò. Se tu mi chiedi, credi che Dio ha creato il mondo? Sicuro. Credi che Dio può fare ogni cosa? Sicuro. Allora se Dio può fare ogni cosa, devo anche credere che Egli possa sostituire un braccio amputato. Io credo che Dio possa farlo, ma non credo che lo farà. E questa è la differenza tra una fede passiva e una fede attiva. Una fede attiva crede che Egli lo farà. Ora, certe volte abbiamo solo bisogno di una certa esperienza, di arrivare a un certo punto, di un'occasione per tramutare la nostra fede da passiva, che fa poco, ad attiva, che fa molto. E delle volte un punto di contatto è estremamente utile. Ora, con questa gente, un punto di contatto si era sviluppato dove? Nel credere che quando l'acqua veniva mossa, il primo ad entrare sarebbe stato guarito. E perché loro credevano a questa realtà, a quello che per loro era un fatto. Colui che per primo entrava nell'acqua, la sua fede in Dio veniva immediatamente attivata. E lui credeva in Dio che lo avrebbe guarito. Lui credeva fermamente che Dio lo avrebbe guarito. La sua fede diventava attiva. Un po' come quella donna che nel suo cuore disse: io so che nel momento in cui toccherò l'orlo dei suoi vestiti, io sarò guarita dal mio male. E così si fece varco in mezzo alla gente e giunse abbastanza vicino a Gesù da toccare il suo vestito. E nel momento in cui questa donna ha esercitato la propria fede, essa è divenuta attiva e la potenza di Dio ha ministrato a quella donna perché virtù è uscita da Gesù. E lei è stata guarita, perché Dio risponde alla nostra fede. La tua fede può essere un ostacolo o una benedizione. Quello che credo è molto importante. Se io credo che Dio non potrà o non farà una certa cosa, allora generalmente ne consegue che Dio non la farà. Ma se io credo che Dio farà quella certa cosa, allora generalmente ne consegue che Dio la farà. Quando ero bambino, sfortunatamente, c'era molta di quella predicazione negativa e molte persone diventavano vittime della predicazione negativa. Ho sentito molte predicazioni, molti sermoni contro un sacco di cose e uno dei soggetti preferiti contro cui si scagliavano questi ministri era fumare sigarette. E da bambino ho sentito e risentito che se tu fumavi sigarette non potevi essere un cristiano, non puoi essere un figlio di Dio e fumare sigarette. E io ascoltavo queste cose. Ora, c'erano molti dei miei amici, molti dei miei compagni che anch'essi ascoltavano questi insegnamenti e queste predicazioni e anch'essi credevano a ciò che ascoltavano. E così succedeva che quando iniziavano a sperimentare il fumo della sigaretta, iniziavano a credere che Dio non poteva più salvarli. Sono un peccatore perché fumo una sigaretta e non posso essere salvato finché non smetto di fumare sigarette. E dato che credevano che perché fumavano sigarette non potevano essere salvati, quella divenne la realtà per loro. Cioè non riuscirono ad essere salvati perché non poterono credere che Dio poteva salvarli anche mentre erano ancora legati dal vizio delle sigarette. Perché quello che credi diventa la realtà in questo caso. Purtroppo molte persone sono state distrutte da una predicazione negativa. Un uomo un giorno nella mia chiesa mi disse: Chuck, io vorrei essere un cristiano. Mi piacerebbe venire in chiesa. Mi piacerebbe vivere per il Signore. Nel passato, nella mia chiesa mi occupavo delle attività giovanili. Servivo il Signore ed ero felice e mi piacerebbe farlo ancora. Ma il mio lavoro mi produce un sacco di stress. E quando arrivo a casa la sera dopo una giornata stressante di lavoro, mi piace sedermi, rilassarmi e prendermi un bicchiere di birra. Così non posso essere salvato, però. Io risposi: Eddie, chi ti ha detto che non puoi avere un bicchiere di birra? Gli dissi: non è questo il problema. E così, giusto per scioccarlo, aggiunsi: io bevo tutta la birra che voglio. In realtà non ne voglio mai, ma questo è un altro discorso. Ma molte persone rimangono lontane da Dio perché sono rimaste intrappolate in abitudini e vizi da cui non riescono a uscire. Ci provano, ma non riescono. Ed è stato detto loro che finché non riusciranno a liberarsi di quel problema, non potranno essere figli di Dio. E così provano a smettere di fumare, ma non ci riescono. Così pensano: oh, come vorrei essere salvato, come vorrei essere un figliuolo di Dio, e vorrebbero essere liberi, e hanno questo desiderio, ma sono legati, non riescono a smettere. Ma in realtà, quello che stanno cercando di fare è mettere il carro davanti ai buoi. Dai la tua vita a Gesù Cristo, e sarà Lui a prendersi cura di quelle cose che nella tua vita non vanno bene. E sarà lo Spirito Santo stesso che ti conformerà ad immagine di Gesù. Lascia che sia Dio ad operare nella tua vita. Troppo spesso nel nostro impegno per essere giusti davanti a Dio ci sforziamo di cambiare il nostro esteriore e poi speriamo che cambiando l'esteriore automaticamente possa cambiare anche l'interiore. Ma questo è sempre un progetto assai difficile, se non impossibile. Lo Spirito di Dio invece lavora prima nell'interno e dall'interno verso l'esterno. Egli produce cambiamenti reali dentro di me. E poi questi cambiamenti trovano la loro espressione anche nell'esteriore. In questo modo la nostra fede, quello che io credo che diventerò, che sarò, diventa la realtà nella mia vita. C'è la possibilità di attivare la nostra fede e spesse volte ciò di cui abbiamo bisogno è solo un punto di contatto. C'è qualcuno di voi infermo? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo risanerà. Questo dice Giacomo al capitolo 5. Ora, mentre gli anziani vengono e ungono di olio e impongono le loro mani nel nome di Gesù e pregano per quella persona, ciò costituisce un punto di contatto affinché la fede di quella persona possa essere attivata, resa efficace. Io so che appena gli anziani verranno qui e mi ungeranno di olio nel nome del Signore e pregheranno per me, io sarò guarito. Oh, gloria a Dio, non vedo l'ora che siano qui. Non vedo l'ora di essere guarito. Non appena poseranno le loro mani su di me, non appena mi ungeranno nel nome del Signore. Oh, che gioia, non vedo l'ora di essere guarito. È perché credo alla parola di Dio. È perché credo in quello che c'è scritto, in tutto quello che c'è scritto. Nella potenza del nome di Gesù. Per tutto questo sono guarito. Perché? Perché ora ho fatto scattare la fede. L'ho resa attiva. Non si tratta più di Dio che mi può guarire, ma di Dio che mi sta per guarire. Ora. Torniamo a Giovanni, a queste persone sedute intorno alla piscina, che aspettano che l'acqua sia mossa, e quando l'acqua viene mossa, ciò fa scattare la fede. E così il primo che si getta, che si tuffa, viene guarito. E loro stanno aspettando quell'opera da parte di Dio. Ma quest'uomo è paralitico da ben 38 anni e sicuramente si trova in questo luogo da molto tempo. Ma era così svantaggiato rispetto agli altri che non appena le acque si muovevano, non appena si presentava l'occasione di tuffarsi, Sicuramente c'era qualcuno che era più abile e più veloce di lui e si tuffava davanti ai suoi occhi, e così rimaneva nella sua triste condizione, sperando e desiderando che forse un giorno sarebbe stato lui il primo. E purtroppo non aveva neanche amici che potessero aiutarlo. Non c'era nessuno che potesse, non so, prenderlo e gettarlo dentro l'acqua nel momento opportuno. E così si trovava là in quella condizione e non aveva nessuna speranza. Ma Gesù venne e disse: vuoi essere guarito? Certo che voglio essere guarito, ma non c'è nessuno che mi aiuti. Non ho nessuno. Quando le acque si muovono c'è sempre qualcuno che arriva prima di me. A quel punto Gesù gli comanda di fare qualcosa che è impossibile. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Mi piace il modo in cui Gesù dà sempre alla gente dei comandi impossibili. Perché quando il Signore ti dà un comando impossibile, allora tu ti trovi davanti a due possibilità, due scelte. La prima possibilità è obbedire al comando che Gesù ti dà, oppure puoi contestare quel comando. Quest'uomo poteva tranquillamente dire: stai cercando di scherzare? Ti ho detto che non c'ho nessuno che mi aiuti, e le acque adesso comunque non si stanno muovendo. Te l'ho detto, non c'è nessuno che mi aiuti. Credi davvero che se fossi stato capace di prendere il mio lettuccio e camminare, sarei rimasto qui tutto questo tempo? Qui a giacere per terra? Sono stato in queste condizioni per 38 anni. Non c'è modo che io possa alzarmi. E avrebbe potuto quindi discutere e obiettare al comandamento che Gesù gli fece. E però rimanere nella stessa condizione. Ma fece la scelta più giusta, quella più saggia. Scelse di obbedire al comando di Gesù. E leggiamo che l'uomo fu guarito all'istante. Prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Egli scelse di obbedire al comando di Gesù, anche se sapeva che era un comando impossibile. Ora, anche a noi certe volte il Signore ci dà dei comandi che ci sembrano impossibili. Forse c'è un'area di debolezza nella nostra vita, con cui abbiamo lottato e combattuto per anni e ci ha sempre lasciato sconfitti. E il Signore ci dice: va bene, adesso non lo fare mai più. E noi rispondiamo: oh Signore, lo sai che mi piacerebbe uscirne. Non sai quanto odi questa cosa, quanto misero mi sento quando lo faccio. Non ci provo nessun gusto. Così in realtà però stiamo discutendo con il Signore. Gli parliamo di quante volte abbiamo tentato. Gli parliamo di tutti i programmi che abbiamo intrapreso, tutti i libri che abbiamo letto, tutti i soldi che abbiamo speso, cercando di cambiare il nostro comportamento, mentre siamo rimasti gli stessi. E discutiamo con Lui, invece che sottometterci ed ubbidire. Quello che dobbiamo imparare è che, sebbene quello che ci chiede Gesù sembri impossibile, in realtà Egli non ci chiede mai nulla che noi non possiamo fare, perché Egli stesso, nel momento in cui ci arrendiamo e diciamo sì, ci darà le capacità e le possibilità. Egli stesso ci metterà in grado di fare quella cosa. Non discutere con Lui. Di' semplicemente: sì Signore, e fallo. Se tu deciderai di obbedire a quel comandamento, immediatamente riceverai tutta la potenza necessaria per farlo. Molte volte ci fermiamo e diciamo: ma ciò è impossibile, Signore. Ascolta bene, non lo è più nel momento in cui Lui ti ha detto di farlo. E in virtù del fatto che Egli stesso mi ha detto di farlo, io sarò messo in grado di farlo. E così quest'uomo fu guarito, prese il suo lettuccio e iniziò a camminare. Ma c'era qualcuno che stava guardando al calendario. Or quel giorno era sabato. Quel giorno era sabato. E quell'uomo non andò tanto lontano prima che alcuni di questi uomini dal vestito scuro e dai cappelli scuri e dai lunghi riccioli disse all'uomo che era stato guarito: è sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio. È interessante osservare le tradizioni a cui gli uomini si appellano. Ma quello che mi stupisce ancora di più è quanto profondamente la tradizione si radichi nella vita di una persona. Sapete, credo che la cosa più difficile da cui liberarsi è la tradizione. È così difficile scuotersi da dosso la tradizione. Purtroppo nella Chiesa è entrata molta tradizione. Tradizione della Chiesa, che trova le sue radici addirittura nella religione babilonese, ma è venuta a far parte della tradizione della Chiesa. Ma perché è tradizione, appunto, è diventata parte così profonda, si è radicata così tanto, che quando Martin Lutero tentò di portare un cambiamento, una frattura con il passato, e portò un cambiamento, una frattura, ma non fu un cambiamento così radicale, una chiusura netta, con tutti quegli errori e quegli abusi, perché ripropose nella stessa riforma molta di quella che era tradizione, mantenne nella riforma molta di quella che era tradizione e che aveva origini nella religione babilonese. Così quando Gesù scrisse alla chiesa di Sardi, che è ritenuta la chiesa della riforma protestante, e disse: «Non ho trovato le tue opere complete davanti a Dio. Hai ancora molte di queste trappole, insidie, che appartengono alla religione babilonese e che non hanno nessun posto nel corpo di Cristo. Le tradizioni sono qualcosa di veramente difficile da cui liberarsi». E questi uomini avevano sviluppato determinate tradizioni concernenti il sabato. Cercavano di interpretare la legge del sabato. Avevano quella che è conosciuta come Mishnah, i commentari della legge di Mosè. E nella Mishnah c'erano qualcosa come 23 capitoli dedicati solamente all'interpretazione della legge del sabato. Mentre del sabato si dice semplicemente nei 10 comandamenti: il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio, non farai in esso alcun lavoro, poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. In altre parole, semplicemente ricordati del sabato e mantienilo santo. È un giorno sacro. Ora loro iniziarono a dare varie interpretazioni a questa particolare legge, e nella Mishnah ne troviamo queste interpretazioni. Cosa si intende per portare un peso un giorno di sabato? Ora, qualche giorno fa, mentre ci trovavamo a Gerusalemme di sabato, mentre il nostro autobus andava giù per la strada, e c'era questo ragazzo ebreo, avrà avuto 10 o 12 anni, e aveva questo vestito nero col cappello nero e lunghi riccioli. Così mentre l'autobus passava, questo ragazzo era stupito che un autobus viaggiasse di sabato, e ci guardava con espressioni strane del viso, fino a che a un certo punto ci fece una linguaccia, solo perché stavamo osando andare in giro con un autobus in giorno di sabato. Sicuramente era lecito fare una linguaccia, ma non portare carichi in giorno di sabato. Ricordo che c'erano aree in cui assolutamente non potevamo entrare con il nostro autobus, aree barricate, soprattutto vicino all'area conosciuta come Mia Sharim. Se avessimo tentato di entrare o soltanto avvicinarci con l'autobus a quelle aree, sarebbe stato considerato illecito, contro la legge, perché portavamo dei carichi, e forse avremmo rischiato di essere lapidati. Quest'uomo fu aggredito perché stava portando il suo lettuccio in giorno di sabato. «Ehi, è sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio?» E quell'uomo rispose: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Ora credo che senza dubbio questi uomini conoscevano il paralitico. Gerusalemme non era così popolata e quell'uomo era paralitico da 38 anni e quindi sicuramente sarà stato conosciuto dalla maggior parte della gente. Probabilmente questi uomini lo riconobbero e lui richiama la loro attenzione con il fatto che era stato guarito. Sicuramente uno che può guarirmi dopo 38 anni di malattia deve avere una parola autorevole. E lui mi ha detto di prendere il mio lettuccio e camminare. Essi allora gli domandarono: chi è quell'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi egli fosse, perché Gesù si era allontanato a motivo della folla che era in quel luogo. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei stato guarito. Non peccare più, affinché non ti avvenga di peggio. Ora, in questo caso particolare, sembra che Gesù ricolleghi la malattia di quest'uomo ad un peccato che doveva aver commesso. Non peccare più affinché non ti avvenga di peggio. Ci può essere una relazione tra il peccato e una particolare malattia, ma sarebbe un grave errore generalizzare e dire che ogni malattia è direttamente collegata a qualche tipo di peccato. Questo è l'errore che gli amici di Giobbe fecero ed è un errore che spesso la gente fa anche inconsciamente. Quando una persona è spesso ammalata e afflitta. E purtroppo ci sono anche alcuni evangelisti oggi che in un certo senso alimentano questo falso concetto. O se solo avessi abbastanza fede, metti a posto la tua vita. Dio vuole guarire tutti quanti. E se non sei guarito è perché c'è qualcosa che non va nella tua vita. Qualcosa che non va nella tua fede. E tutto quello che fanno è caricare pesi enormi sulle spalle della povera gente, pesi di cui non ha certo bisogno, facendo sentire le persone colpevoli o anche peggio. Credo che Dio ha un giudizio per questo tipo di amici, che vogliono confortare la gente, ma in realtà mettono solo dei pesi enormi sulle loro spalle. Quest'uomo non sapeva chi fosse Gesù, finché Gesù non lo ritrovò nel Tempio. E la sua condizione aveva a che fare con un qualche tipo di peccato nella sua vita. E Gesù appunto lo ammonisce dicendo: vai pure, però non peccare più affinché non ti avvenga di peggio. In Matteo 12 Gesù insegna anche che quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, vaga per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa, là dove sono uscito, ma quando giunge la trova vuota, spazzata e adorna. Va allora a prendere con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. E ci viene altresì detto nella scrittura che sarebbe meglio per un uomo non aver mai conosciuto la verità, piuttosto che conoscerla e andare via da essa. Se Dio ha operato nella tua vita, allora tu hai una certa responsabilità nei confronti di Dio. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era Gesù colui che lo aveva guarito. E questo fu qualcosa che i giudei non perdonarono mai a Gesù. Questo sarà il motivo che alla fine porterà Gesù sulla croce. L'aver violato le loro tradizioni, e in particolare la loro tradizione circa il giorno del sabato. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato. Ora è chiaro che per loro l'osservanza della tradizione, della legge, era più importante che la guarigione di un uomo. Gesù disse loro in un'altra circostanza: chi di voi che possiede un asino o un bue, se questo cade in una fossa in giorno di sabato, chi di voi non lo tirerebbe fuori? Ora, se voi vi preoccupate per i vostri animali, non pensate che Dio sia interessato ai bisogni di una persona anche in giorno di sabato? Quindi i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo. Ma Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero. In altre parole, Il Padre mio opera anche in questo giorno e anch'io opero. Non siete felici che il Padre opera anche in giorno di sabato? Cosa accadrebbe se Dio si prendesse un giorno di riposo ogni sabato? Pensate a che disastro sarebbe il mondo se Dio si prendesse una pausa ogni sabato. Colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme, dice il salmista. Dio non ha bisogno di prendersi un giorno di riposo. Dio opera nella vita dei suoi, in ogni momento. E così Gesù dice, mio padre opera, e anch'io opero. Per questo i giudei cercavano ancora di più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Ora, ci sono delle persone, oggi, che dicono che Gesù non ha mai dichiarato di essere Dio, che questo è qualcosa che altri hanno costruito intorno a Lui. Queste persone giungono a questa conclusione leggendo e studiando dei documenti scritti, storie vissute da altri, ma quelle persone a cui Gesù parlava, loro erano lì presenti, sapevano esattamente a cosa si riferisse Gesù. Non avevano alcun dubbio circa quello che Gesù stava dichiarando, perché quando Gesù diceva loro di essere il figlio di Dio, loro capivano esattamente che Gesù stava dichiarando di essere uguale a Dio, ed è per questo che volevano ucciderlo. Allora Gesù rispose e disse loro, in verità vi dico, notate questa ripetizione, Gesù sta attirando la loro attenzione su qualcosa di estremamente importante. In verità vi dico che il figlio non può far nulla da se stesso, se non quello che vede fare dal padre. Le cose infatti che fa il padre, le fa ugualmente anche il figlio. Gesù sta dichiarando qui che le sue opere sono le opere di Dio, non sono le sue proprie opere. Che lui sta mostrando loro le opere di Dio e facendo le opere di Dio. Guardate, io ho portato guarigione a questo uomo, ma è stato Dio che ha portato guarigione. Io non opero separato da Dio, io opero in totale armonia con Dio. Voi mi considerate colpevole perché opero in giorno di sabato, ma questa è l'opera di Dio, questo è Dio che opera in giorno di sabato. Non riuscite a capirlo, ma loro non riuscirono a capirlo, perché la tradizione aveva accecato i loro occhi, poiché il padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa, e gli mostrerà opere più grandi di queste, affinché voi ne siate meravigliati. Dio farà cose ancora più grandi, per cui rimarranno straordinariamente meravigliati. Infatti, come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Così, mentre andiamo avanti nel ministero di Gesù, lo troviamo risuscitare delle persone, portare alla vita il figlio della vedova nella città di Nain, la figlia di Jairo, là a Capernaum, e Lazzaro, che noi tutti conosciamo, persone che erano morte e che sono state risuscitate, perché Dio può risuscitare anche coloro che sono morti. E il figlio che fa le opere del padre, anche lui può dare la vita a coloro che vorrà. Poiché il padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al figlio. Quindi io sto agendo per conto del padre, in completa armonia con il padre, affinché tutti onorino il figlio. E questo è quello che il padre vuole, che tutti onorino suo figlio, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. Ora, uno dei segni distintivi di un falso insegnamento, di una setta, è la mancanza di onore resa al figlio. Ci sono tre cose che Satana attacca costantemente: la parola di Dio, la divinità di Cristo e l'opera dello Spirito Santo. Attacca la divinità e attacca alla parola di Dio.
1: Ha detto così Dio.
0: E sempre, continuamente attacca alla parola di Dio.
1: Attacca alla divinità di Gesù Cristo.
0: E voi trovate questa realtà in tutti i falsi insegnamenti, in tutte le sette. Provate gli spiriti e vedete se sono da Dio. Quello che pensano circa Gesù, la loro testimonianza di Gesù Cristo, è dove si rivelano per quello che sono realmente. E Satana attacca anche l'opera dello Spirito Santo. Così Dio ha compiuto queste opere attraverso Gesù, in modo che tutti gli uomini rendessero onore al Figlio, mentre onorano il Padre. E chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. Ci sono così tante persone che dicono, beh, io credo in Dio, ma non vedo la necessità di Gesù. Veramente non conosco molto di Gesù. E Gesù qui dice, guarda, se tu non onori me, tu non onori neanche il Padre. E così tutti questi movimenti religiosi, tutti questi gruppi, questi che falliscono perché non onorano Gesù, anche se dichiarano di essere testimoni di Dio, in realtà non stanno testimoniando di Dio, non stanno portando onore al Padre. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. Dunque, credere nella parola di Gesù, credere nel Padre che lo ha mandato, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Chi ascolta la mia parola, ascolta nel senso di chi osserva la mia parola, e chi crede in Dio ha vita eterna. Non verrà in giudizio, non sarà soggetto alla condanna, ma passerà dalla morte alla vita. Notate come l'uomo ha interpretato tutto ciò attraverso la storia della Chiesa, e come tante regole e tanti requisiti sono stati messi sull'uomo in modo da dire i tuoi peccati sono assolti e tu sei un figlio di Dio. Se tu fai questo, questo, questo, questo e questo, se tu tieni queste regole e leggi questi precetti e segui questo e questo e quest'altro e paghi le tue decime e tutte queste cose che non sono altro che pesi messi sopra la gente, quando Gesù invece disse semplicemente, se tu ascolti la mia parola e tu credi a colui che mi ha mandato, tu hai la vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. È opera di Satana quella di condannare i figli di Dio, e lui è molto zelante in questo, è dedicato in quest'opera, non si ferma mai. Nel libro dell'Apocalisse al capitolo 12, allora udii una grande voce nel cielo che diceva, ora è giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio e la potestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Accusatore dei fratelli, questo è uno dei titoli dati a Satana, ma se tu ascolti la parola di Gesù e se tu credi a Dio, tu hai vita eterna. Non verrai in giudizio, ma passerai dalla morte alla vita. In verità, io vi dico, la terza volta che dice in verità, l'ora viene, anzi è venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno udita vivranno. Gesù andrà presto fin nel soggiorno dei morti e predicherà a coloro che sono lì in prigione, in modo che potrà liberarli dalla loro cattività. L'ora viene, anzi è venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Come vedremo fra poco, mentre studiamo Giovanni, Gesù dirà, nessuno prende la mia vita, sono io che la depongo. Proprio a ribadire questo concetto che è il Figlio che ha vita in se stesso, poiché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche il Figlio di avere vita in se stesso, e gli ha anche dato l'autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce, Gesù sta parlando del ministero che lui stesso avrà fra breve nei confronti di coloro che sono stati fedeli, coloro che insieme ad Abramo stavano aspettando l'adempimento della promessa di Dio, coloro che sono morti in fede e che non hanno ricevuto la promessa, ma l'hanno vista da lontano, coloro che l'hanno abbracciata, l'hanno tenuta, l'hanno custodita gelosamente, coloro che hanno aspettato pazientemente perché la redenzione fosse completa. E loro usciranno, quelli che hanno fatto il bene in resurrezione di vita e quelli che hanno fatto il male in resurrezione di condanna. Io non posso far nulla da me stesso. Giudico secondo ciò che odo, e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Di nuovo Gesù dice di essere perfettamente in armonia con il Padre. Più avanti Gesù dirà a Filippo: le opere che io faccio non le faccio da me stesso, ma il Padre che dimora in me, egli fa le opere. Ed è la stessa testimonianza che sta dando in questo passo. Quello che faccio, lo faccio unicamente perché ho visto il Padre farlo. Sto facendo le opere del Padre in mezzo a voi. E se io testimonio di me, ora Gesù sta parlando della testimonianza circa se stesso, e dice: se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza non è verace. Non che non sarebbe una testimonianza vera, ma che non sarebbe una testimonianza accettabile se avesse testimoniato di se stesso. E così vi è un altro che rende testimonianza di me, e io so che la testimonianza che egli rende di me è verace. Voi avete mandato a interrogare Giovanni, ed egli ha reso testimonianza alla verità. Ora io non prendo testimonianza da alcun uomo, ma dico queste cose affinché siate salvati. Egli era una lampada ardente e lucente, e voi avete voluto gioire per breve tempo alla sua luce. Così se avessi testimoniato di me, questa testimonianza non sarebbe stata accettabile. Ma Giovanni ha testimoniato di me, e voi siete andati e avete ascoltato, e siete stati soddisfatti dalla testimonianza di Giovanni, per camminare nella luce che egli portava. Ma va avanti e dice: io non accetto neanche la testimonianza di Giovanni come prova definitiva di chi sono io, ma una testimonianza maggiore. Ma la testimonianza che io ho è maggiore di quella di Giovanni, poiché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle opere che io faccio, testimoniano di me,
1: che il Padre mi ha mandato.
0: Così Gesù fa riferimento ai miracoli e alle opere che egli sta compiendo come testimonianza della sua autorità. Ora, quando Nicodemo era venuto a Gesù, gli aveva detto: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. E Nicodemo aveva riconosciuto questa come una valida testimonianza.
1: Quando venne a Gesù,
0: Filippo gli dirà: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu ancora non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. Gesù chiama le opere che egli sta compiendo come testimoni della sua autorità, che egli sta facendo le opere di Dio. E queste opere sono una testimonianza potente ed efficace di chi egli è. Negare che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, è negare i miracoli e le opere che egli compie. E troverai sempre delle persone che cercheranno di fare proprio questo, razionalizzare tutti i miracoli che Gesù ha fatto. E quando studieremo il prossimo capitolo, dove Gesù ciba la moltitudine con 5 pani e 2 pesci, queste persone ti diranno che in quei giorni tutti quanti si portavano appresso il proprio pranzo e lo nascondevano all'altezza dei loro polsi, sotto le lunghe maniche dei loro vestiti. E ti diranno che erano tutti quanti così egoisti, che nessuno di loro era disposto a condividere il proprio cibo con gli altri che forse l'avevano dimenticato. E ti diranno che tutti si sono messi a sedere lì, nel loro egoismo, e non volevano mangiare il proprio cibo davanti agli altri, perché non erano disposti a condividerlo. E ti diranno che poi a un certo punto, finalmente, un dolce e piccolo ragazzo è venuto fuori e ha detto: ecco Gesù, ti do il mio pranzo. E allora a questo punto tutti quanti sono stati toccati e commossi da questo bellissimo esempio di questo ragazzo, e allora il miracolo avvenne
1: e tutti si sono tolti il pranzo dal polso,
0: l'hanno tirato fuori dalle maniche, e quando l'hanno messo tutti insieme allora si sono raccolte e sono avanzate 12 ceste piene. È così che è andata. Non è un bellissimo esempio di un ragazzo che con la sua bontà e il suo altruismo porta tutta una congregazione a comportarsi generosamente? E così la lezione che insegneranno è che un buon esempio da parte di un bambino
1: è capace di portarci tutti quanti ad atti generosi.
0: E Gesù naturalmente non stava camminando sull'acqua, stava camminando sulla spiaggia, e i discepoli erano molto vicini alla riva e però non se ne erano accorti. E quando Gesù appare loro e poi sale sulla barca, praticamente erano arrivati sulla spiaggia. Così è andata, non c'è nessun problema. E Pietro, poverino, era così ottuso che non si era accorto che stava affogando praticamente a riva, ma dovette chiedere aiuto. È andata così. Praticamente Gesù sta dicendo questo:
1: avrei potuto testimoniare di me stesso, ma voi non avreste ricevuto questa testimonianza. Giovanni ha testimoniato di me, ma non vi chiedo di credere a quello. Le opere, quelle testimoniano di me.
0: Ma ancor di più delle opere, il Padre che mi ha mandato ha egli stesso testimoniato di me. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto. Quando Gesù fu battezzato, Dio parlò dal cielo e disse: questo è il mio amato figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Il Padre ha testimoniato di me. Ma Gesù non stava riferendosi a questo. Si stava riferendo all'Antico Testamento, dove Dio aveva portato testimonianza al suo figliuolo, che l'avrebbe mandato nel mondo. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto. Non avete mai sentito il Padre, perché voi investigate le scritture. Molti fraintendono questo passaggio. La gente pensa che Gesù stia dicendo: andate a casa e investigate le scritture. Ma Gesù non sta dicendo questo. Gesù sta dicendo: voi avete le scritture, voi investigate le scritture. Già lo fate, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Pietro nella sua seconda epistola scrive: infatti non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signor nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Seconda Pietro 1:16. Ma poi al versetto 19 dice: noi abbiamo anche la parola profetica più certa, a cui fate bene a porgere attenzione. Quindi Pietro dice che la parola profetica è più certa di quello che egli stesso ha visto. Io ho visto con i miei propri occhi, ma non vi sto chiedendo di credere a ciò che io ho visto. Vi sto chiedendo di credere a qualcosa che è ancora più sicuro di questo, ancora più sicuro di quello che io ho visto con i miei occhi. Noi abbiamo la parola di Dio nella Scrittura, nell'Antico Testamento, e se voi investigate realmente le Scritture, troverete che quelle scritture testimoniano di Gesù Cristo. Tutto l'Antico Testamento portava testimonianza di colui che stava per venire. E Gesù disse: ecco io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me. Io vengo per fare, o Dio, la tua volontà, dichiarando che l'intera scrittura, allora l'Antico Testamento, era stato scritto intorno a Gesù. Quindi Gesù sta dicendo loro: voi in realtà non avete ascoltato la voce di Dio. Voi investigate le scritture perché pensate di avere vita attraverso di esse, ma in realtà non avete ascoltato la voce di Dio, perché quelle scritture parlano di me, ma voi non volete venire a me per avere la vita. E continua dicendo: io non prendo gloria dagli uomini, ma io vi conosco, che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete. Se un altro venisse nel suo proprio nome, voi lo ricevereste. E qui Gesù si riferisce all'Anticristo, che verrà presto. Sebbene i giudei abbiano rifiutato, rigettato Gesù Cristo, al contrario accoglieranno quest'uomo, il quale verrà con un grande inganno, un programma di pace e di prosperità. Se parlate oggi con degli ebrei ortodossi, loro vi diranno che riconosceranno il loro Messia perché sarà colui che porterà loro il Tempio. E loro stanno aspettando la ricostruzione del Tempio oggi, ma stanno anche aspettando qualcuno che li guiderà in questa ricostruzione. E chiunque quest'uomo sarà, per loro sarà il Messia. Perché questo è il segno che stanno cercando. Chiunque ridonerà loro il Tempio sarà per loro il Messia. Ma a causa della loro incredulità nei confronti di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, saranno ingannati. E l'uomo che verrà e che li guiderà, l'uomo che ridarà loro il Tempio, sarà l'Anticristo, il quale verrà nel suo proprio nome. Quindi Gesù sta dicendo loro che, pur venendo nel nome del Padre e con l'autorità del Padre, sarà rifiutato dai giudei. Ma quest'uomo verrà nel suo proprio nome e sarà accettato da loro. L'invasore stabilirà un patto con molti, per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta, e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Daniele 9:27. Quest'uomo entrerà nel Tempio dopo 3 anni e mezzo, dichiarando di essere Dio e richiedendo di essere adorato come Dio. Ma a causa di questa sua bestemmia si attirerà addosso l'ira di Dio, la quale si riverserà sul mondo che ha rigettato Cristo. Come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri? Una delle cose più ripugnanti per me è assistere allo spettacolo di uomini che si edificano il proprio ego a vicenda, quando si rendono onore e glorie e quando si ricoprono di lodi. Quando facevo parte di una denominazione, una delle cose che mi dava più fastidio era il fatto che dovevo andare a queste conferenze, dove le persone si alzavano in piedi e si rendevano onore l'un l'altro. In particolare, quando si introduceva l'oratore, quello era il momento più difficile da sopportare, il momento di maggior sofferenza. E iniziavano a parlare di questo grande, meraviglioso e potente strumento di Dio che Dio ha mandato tra di noi in questi giorni per essere una benedizione. E poi quella persona saliva su e prima di iniziare a parlare doveva a sua volta rendere onore a colui che l'aveva preceduto e che gli aveva fatto un'introduzione simile. Oh, ringrazio il Signore per fratelli come questi che mi hanno preceduto e che servono il Signore e vanno avanti esaltandosi l'un l'altro, ma stanno esaltando uomini. Gesù disse: fin quando innalzerete gli uomini, come potrete ascoltare la voce di Dio? La voce di Dio vuole esaltare Cristo. Giovanni disse che lui cresca e che io diminuisca. Questo dice ogni vero figlio di Dio. Invece di cercare l'onore e la gloria dell'uomo, ricerca l'onore e la gloria di Dio. Gesù disse: come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non pensate che io vi accusi presso il Padre. C'è chi vi accusa: Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Infatti, se voi credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole? Ora la legge è venuta attraverso Mosè, ma la grazia e la verità sono venute attraverso Gesù Cristo. Gesù ha detto: io non sono venuto per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. E colui che crede non è condannato, non è giudicato, ma colui che non crede è già giudicato. Mosè vi accusa. Mosè ha portato la legge. Mosè vi ha detto come Dio voleva che voi viveste, e voi non avete vissuto in quel modo, non vi siete conformati a quello standard, e per questo la legge diventa l'accusatore degli uomini, non il Redentore, non il Salvatore. La legge non vi può salvare, non vi può rendere giusti, la legge vi condanna e vi accusa, perché mostra quanto siete lontani da quello che Dio vuole da voi, da quello che Dio vuole che voi siate. Non pensiate che sarà Gesù ad accusarvi davanti al Padre. Colui nel quale credete sarà quello che vi accuserà. Mosè, egli vi accuserà, perché egli ha scritto di me. Voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Ora, se torniamo ai primi 5 capitoli della Bibbia, troveremo Mosè che parla di Gesù, laddove parla dei sacrifici e differenti tipi di sacrifici, e parla di Gesù, il quale sarà il grande sacrificio per i peccati di tutto il mondo. Ma se voi non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole? Perché in realtà Mosè stava pronunciando la mia parola. E Gesù sta dichiarando qui di essere l'autore dei libri dell'Antico Testamento.
2: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
4: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari amici che siete in ascolto, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. L'ultima volta abbiamo concluso questa rubrica facendo un breve accenno sul digiuno. Ora vorrei riprendere l'argomento leggendo le parole di Gesù come sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 6, versetti 17 e 18. Ma tu, disse Gesù, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma appaia al Padre tuo che è nel cielo, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E ora parliamo di un altro argomento che è molto attuale, e cioè parliamo del denaro e quelle che sono le vere ricchezze. Il Signore Gesù cambia quindi soggetto, e devo dire che queste parole di Gesù non sono state apprezzate da tanta gente. Leggiamo allora queste parole di Gesù, che dice: «Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri sconficcano e rubano. Ma, disse Gesù, fatevi tesori in cielo, ove né tignola e né ruggine consumano, e dove i ladri non sconficcano e neanche rubano. Perché dove c'è il tuo tesoro, qui ci sarà anche il tuo cuore». Queste parole sono riportate nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, versetti 19 a 21. Moltissime persone pensano che il denaro non possa essere usato in modo, diciamo, spirituale. Non solo. Pensano anche che quando tu parli di soldi, stai parlando di qualcosa che è soltanto materiale. Tuttavia, il Signore ci dice che noi dobbiamo costituire un tesoro nei cieli. Qualcuno forse si chiederà, e com'è possibile? Beh, anziché mettere i soldi in una solida banca, possiamo fare del bene. Possiamo fare del bene a chi è nel bisogno. Possiamo sostenere il lavoro del Signore, la sua opera qui sulla terra. Ma una cosa importante è che ci si rende conto che sia veramente il lavoro del Signore e non soltanto iniziative puramente umane. Prima di fare qualsiasi offerta è anche necessario, suggerirei, fare le

Vangelo, per la parola di Dio, ebbene vi accumulerete un tesoro in cielo. Questo senz'altro è uno dei beni più grandi che si può fare all'umanità. Forse direte, ma io non sto dando per accumulare tesori in cielo, non sto facendo i miei doni per quel motivo. Beh, direi che questo è lodevole da parte vostra. Tuttavia sappiate che quando fate veramente del bene, per amore di fare del bene, secondo quello che il Signore ci insegna, state accumulando, in un certo senso, un tesoro nel cielo. E il Signore ce ne dà anche la ragione, dicendo, dove c'è il tuo tesoro, qui ci sarà anche il tuo cuore. Se avete investito tesori in cielo, certamente penserete al cielo molto più facilmente. Vorrei però aggiungere che per andare in cielo si deve nascere di nuovo, cioè convertirsi a Cristo. Dopo questa conversione puoi costituirti un tesoro in cielo, prima certamente non è possibile. Ora, il Vangelo di Matteo, esattamente dal capitolo 6, si conclude con il nostro Signore che parla di altre cose materiali e ci dice di non riservare troppe preoccupazioni alle nostre necessità e ansie terrene. Per esempio, il Signore dice, guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro li nutre. Non siete voi assai più di loro? Gli uccelli, amici, non possono seminare, né possono mietere, neppure possono accumulare scorte nei granai, ma tu e io possiamo farlo. Quindi noi dobbiamo seminare, dobbiamo mietere e fare scorte, ma con la stessa fiducia, con lo stesso abbandono di un animaletto ingenuo, come può essere appunto un uccellino. Un uccellino confida che Dio avrà cura di lui, e anche noi dobbiamo avere questa stessa fiducia, soprattutto se siamo credenti. Il Signore dice, non siete voi molto più di loro? Questo non significa che non dovremmo usare il nostro discernimento, in quanto Dio ci ha dato un'intelligenza. Ricordo che una volta un credente mi chiese, tu pensi che un cristiano dovrebbe avere un'assicurazione? E la mia risposta fu, certo. L'assicurazione è uno dei mezzi che abbiamo oggi per risolvere certe difficoltà, difficoltà che potrebbero presentarsi sia alla nostra famiglia che a noi stessi. Però la cosa importante è che non viviamo dando primaria importanza alle cose materiali, che alla fine non costituirebbero che un peso per noi. Poi Gesù disse ancora, intorno al vestire, perché siete con ansietà solleciti? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. In questo versetto, praticamente la domanda è questa. Perché vi preoccupate tanto di come vestirete? Amici, pensate al tempo che impiegano tante persone per scegliere e comprare abiti da indossare. E probabilmente ognuno di noi ricorda di aver detto, magari anche una sola volta, una frase del genere in qualche circostanza. Non posso uscire stasera perché non ho niente di adatto da mettere alla circostanza. Ma, amici, considerate i gigli del campo. Non filano, non tessono e tuttavia Dio si cura di loro. Naturalmente un cristiano deve vestire dignitosamente, perché anche vestendo sobriamente si onora Dio. Come vedete, il Signore in questo suo discorso richiama l'attenzione sulla bellezza dei fiori, infatti dice, io vi dico che nemmeno Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro, questo è scritto in Matteo capitolo 6 versetto 29. Penso che il Signore voglia dire che noi siamo belli, certamente alcuni di noi non devono sforzarsi molto per ottenere il risultato, ma dovremmo, entro i limiti della nostra possibilità, cercare di avere un aspetto decente. Però la cosa più importante che Gesù fa in questo discorso è di stimolare in effetti la fede. Infatti Gesù dice, ora se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è buttata nel forno, non vestirà egli molto di più voi, o gente di poca fede? Dunque non dobbiamo essere esageratamente ansiosi delle cose di questo mondo. Le cose materiali, dice Gesù, non devono essere lo scopo principale della nostra vita. Infatti i versetti 33 e 34 dell'Evangelo di Matteo capitolo 6 dicono queste parole. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque con ansietà solleciti del domani, dice Gesù,

che il domani sarà sollecito di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Non siate con ansietà solleciti del domani. Questo significa non essere ansioso. Dio si cura dei fiori e degli uccelli e certamente si curerà anche di te. Ma la cosa più importante da parte nostra è quella di mettere Dio al primo posto nella nostra vita. E questo lo potremo fare nel momento che avremo chiesto a Cristo di salvarci. Come ha detto una persona, oggi è il domani di cui ci preoccupavamo ieri. E bisogna dire che questo è proprio vero per molti, per troppe persone. E adesso, amici miei, con queste ultime parole siamo giunti al termine dello studio del capitolo 6 di Matteo e iniziamo quindi il capitolo 7 dell'Evangelo di Matteo. Il tema di questo capitolo 7 riguarda l'atteggiamento dei credenti, gli avvertimenti riguardanti la giusta via da scegliere, i falsi profeti e i fondamenti su cui costruire la propria vita. Quindi senz'altro anche questo capitolo 7 è un capitolo molto importante e da studiare con la dovuta attenzione. Ed ecco come il Signore Gesù dice chiaramente di non giudicare gli altri. Leggiamo dall'Evangelo di Matteo il capitolo 7, versetti 1 e 2. Gesù dice le seguenti parole: non giudicate affinché non siate giudicati, perché col giudizio col quale giudicate gli altri sarete giudicati voi stessi. Questi versetti spesse volte vengono fraintesi. Giudicare può significare decidere, distinguere, può significare condannare, può significare far vendetta e può anche significare colpire con la dannazione. Questi versetti non significano che un figlio di Dio non può giudicare, ma intende che non dobbiamo condannare a priori il nostro prossimo. Per esempio, noi non sappiamo né comprendiamo perché un fratello in Cristo si comporti in una certa maniera, bensì ne vediamo soltanto le azioni esteriori. Ora, Dio non ci proibisce di condannare le sue eventuali azioni sbagliate, malvagie, come poi vedremo in seguito, ma dobbiamo, questo vorrei che sia molto chiaro, Dio vuole che noi dobbiamo conservare un atteggiamento di amore verso il prossimo. La questione è che se noi siamo duri senza pietà verso gli altri nel nostro giudizio, saremo a nostra volta riconosciuti come individui severi ed esigenti. E ce ne sono persone che fanno così. Forse qualcuno magari vi avrà pure detto non fare attenzione a quello che dice quello lì, tanto non dice mai nulla di gentile. In tal modo questa persona viene giudicata con la stessa severità con cui giudica, senza amore e compassione. E con queste ultime parole dobbiamo concludere anche per oggi. Il tempo è terminato anche ora, perciò io vi saluto e vi do l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo? È facile! Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Quando ebbero terminato di pranzare con Giuseppe, che ancora non avevano riconosciuto, i suoi fratelli si prepararono per far ritorno in Canaan da loro padre Giacobbe. Giuseppe ordinò al capo dei suoi servitori di riempire di viveri i sacchi dei fratelli e di rimettere dentro ciascun sacco il denaro che era stato pagato. Nel sacco di Beniamino disse di mettere anche la sua coppa personale d'argento. L'indomani mattina, all'alba, i figli di Giacobbe si misero in viaggio. Avevano appena lasciato la città quando Giuseppe li fece rincorrere dal capo dei suoi servi con l'ordine di dir loro queste parole: «Perché mi avete reso male per bene? Avete preso la coppa di cui il mio signore si serve per bere? Avete agito molto male nel fare una cosa simile». Il servo li raggiunse e ripeté le parole di Giuseppe secondo l'ordine ricevuto. «Dio guardi i suoi servi dal fare una cosa come questa», protestarono i fratelli di Giuseppe. «Ti abbiamo riportato anche il denaro trovato nei nostri sacchi a Canaan. Come avremmo dunque potuto rubare oro e argento dalla casa del tuo signore? Cerca pure, e colui presso il quale si troverà la coppa sia messo a morte, e noi pure saremo schiavi del tuo signore». Erano sicuri del fatto loro, perciò ciascuno depose spontaneamente il proprio sacco e l'aprì. Il servo di Giuseppe cominciò a frugarli tutti, a partire dal sacco del primogenito fino a quello di Beniamino, proprio dove fu trovata la coppa. A quella vista i figli di Giacobbe furono presi da una costernazione indescrivibile e si stracciarono le vesti per il dolore. Poi ricaricarono i loro sacchi sugli asini e fecero ritorno in città. Condotti alla presenza di Giuseppe, si gettarono ai suoi piedi. «Perché avete fatto una cosa simile?» domandò Giuseppe. «Non sapete che un uomo come me ha potere di indovinare?» Giuda allora si fece avanti, prendendo la parola a nome di tutti. «Che dobbiamo dirti? Quali parole usare? Come giustificarci? Dio ha messo in luce la nostra iniquità ed ecco, noi siamo tuoi schiavi, tutti quanti, compreso colui presso il quale è stata trovata la coppa». «Dio mi guardi dal far questo», rispose Giuseppe. «Soltanto chi aveva la coppa sarà mio schiavo. Voi tornatevene in pace da vostro padre». Giuda si fece avanti di nuovo. Lo stesso Giuda che aveva suggerito ai fratelli di vendere Giuseppe ai mercanti ismaeliti anziché lasciarlo nella cisterna. E questa volta Giuda rivolse al governatore d'Egitto una supplica commovente. Gli ricordò il primo incontro quando Giuseppe aveva chiesto informazioni sul conto del loro padre e del fratello che era rimasto a casa, e la sua richiesta di condurre Beniamino in Egitto, alla quale avevano risposto che non era possibile staccare il ragazzo dal padre. Gli riferì le resistenze di Giacobbe perché Beniamino era l'unico figlio rimastogli dei due avuti da una delle sue mogli. Aggiunse che egli stesso si era reso garante presso il padre di riportargli indietro il giovanetto sano e salvo, e concluse dicendo: «Ti prego, mio signore, permetti che rimanga io tuo schiavo invece del ragazzo, e lascia che egli torni indietro coi suoi fratelli. Come farei altrimenti a ripresentarmi a mio padre senza avere il giovinetto con me? Non potrei sopportare di vedere il dolore di mio padre. Egli ne morrebbe certamente». Giuseppe ebbe allora la dimostrazione che i fratelli non erano più come un tempo e non poté più trattenersi. «Fate uscire tutti dalla mia presenza», ordinò. Rimasto solo coi suoi fratelli, proruppe in alti singhiozzi, profondamente commosso al pensiero di farsi riconoscere da loro dopo quasi 20 anni. «Io sono Giuseppe», disse. «Mio padre è ancora vivo». Sbalorditi, gli altri non riuscirono sulle prime a trovare la voce per rispondergli. Quale sorpresa doveva essere la loro! Quell'uomo temuto e potente che governava tutto l'Egitto aveva proprio detto: «Sono Giuseppe». Giuseppe, il loro fratello. Si può ben comprendere che dovettero rimanere agghiacciati alla sua presenza. Ma Giuseppe parlò a loro con dolcezza. «Avvicinatevi», disse. «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fossi condotto in Egitto. Ma non rattristatevi ora e non doletevi di quel che avete fatto. È stato Dio che mi ha inviato qui prima di voi perché possa ora conservarvi in vita procurandovi di che nutrirvi. La carestia dura ormai da 2 anni, ma ve ne saranno altri 5 uguali. Il Signore mi ha mandato qui per salvarvi la vita. Non siete dunque colpevoli, perché è stato Lui che mi ha condotto qui per stabilirmi governatore d'Egitto». Li esortò quindi a tornare a casa da Giacobbe per raccontargli tutta la sua storia e li invitò a venire a stabilirsi in Egitto con le loro famiglie, precisando che avrebbe loro assegnato la zona di Goshen,
una delle migliori del paese. Detto questo, si gettò al collo di Beniamino e i due fratelli piansero insieme. Poi baciò anche tutti gli altri, sempre con le lacrime agli occhi. I suoi fratelli ripresero coraggio nel vederlo così ben disposto verso di loro e cominciarono a parlare con lui. La notizia di quell'incontro straordinario si sparse in fretta nella città e giunse anche agli orecchi di Faraone, che se ne rallegrò sinceramente, dimostrò la sua benevolenza per Giuseppe favorendolo in tutti i suoi piani di far venire la sua famiglia in Egitto e promise che avrebbe messo a loro disposizione tutto quello che c'era di meglio nel paese. Prima della loro partenza i fratelli di Giuseppe furono provvisti di carri forniti direttamente da Faraone per facilitare il trasporto in Egitto di ciò che possedevano. Giuseppe diede a ciascuno una veste di ricambio, ma a Beniamino ne diede 5, più 300 sicli d'argento. Gli rifornì di provviste e di doni per suo padre e li congedò con queste parole: «Fate che non sorgano dispute fra voi durante il viaggio».

Dopo il loro secondo viaggio in Egitto, i fratelli di Giuseppe tornarono in Canaan molto più felici della prima volta. Oltre ad essere carichi di provviste e di doni, recavano una meravigliosa notizia per il loro vecchio padre. Una notizia che li aveva sbalorditi ed agghiacciati al tempo stesso, perché aveva messo in luce il loro peccato di quasi 20 anni addietro, quando avevano venduto Giuseppe lasciando credere al padre che un animale feroce lo avesse divorato. La rivelazione di Giuseppe li aveva messi in condizione di dover confessare quanto avevano fatto prima al fratello minore Beniamino e poi a Giacobbe, loro padre. Sulle prime Giacobbe si rifiutò di credere che Giuseppe fosse ancora in vita e che fosse addirittura diventato governatore di tutto l'Egitto. I suoi figli insistettero nel ripetergli le parole di Giuseppe e gli mostrarono i carri inviati da Faraone per trasportare in Egitto Giacobbe e la sua gente. Finalmente il vecchio si lasciò convincere. «Mio figlio Giuseppe è ancor vivo», disse. «Voglio andare a vederlo prima di morire». I preparativi per il viaggio furono presto ultimati, dopodiché si misero tutti in cammino. Giunti a Beersheba, dove avevano dimorato anche Abramo ed Isacco, Giacobbe volle fermarsi ad offrire dei sacrifici al Signore. Quella stessa notte Dio apparve a Giacobbe e gli disse che si recasse pure in Egitto senza timore. Prima di lasciarlo, gli fece 4 promesse, cioè che sarebbe stato con lui, che l'avrebbe fatto diventare una grande nazione e che, come lo stava facendo entrare in Egitto, lo avrebbe in seguito anche fatto uscire per ricondurlo in Canaan e che Giuseppe gli sarebbe stato accanto al momento della sua morte. Giacobbe entrò in Egitto coi figli, le nuore e i nipoti, un gruppo abbastanza numeroso. La sola famiglia del vecchio patriarca, senza contar le nuore, era formata di 66 persone. La carovana appariva ancor più importante perché Giacobbe aveva portato con sé anche tutto il bestiame di sua proprietà. Faraone aveva autorizzato Giuseppe ad assegnare alla sua famiglia il territorio di Goshen. Quando seppe che i suoi erano in arrivo, Giuseppe fece preparare il cocchio e si mise immediatamente in viaggio per farsi incontro al padre. Non appena lo vide, si gettò al collo del vecchio e pianse a lungo sulla sua spalla. «Ora posso morir contento», gli disse Giacobbe, pieno di gioia, «perché tu sei ancor vivo e io ho potuto riabbracciarti». In seguito Giuseppe organizzò un incontro tra 5 dei suoi fratelli e Faraone, istruendoli prima sulle risposte che dovevano dare al re. Così, quando questi domandò quale mestiere esercitassero, essi risposero che erano pastori. E Faraone confermò a Giuseppe che li lasciasse pure a Goshen, nella parte migliore della regione. Dispose inoltre che venisse operata una specie di selezione tra di loro, perché desiderava scegliere gli uomini più capaci e stabilirli sovrintendente del proprio bestiame. Gli egiziani non avevano simpatia per i pastori, perciò, assegnando agli ebrei una regione come loro territorio, si impedì che si mescolassero al popolo d'Egitto e che venissero eventualmente in conflitto con esso. Anche il vecchio Israele andò un giorno da Faraone e lo benedisse. Dopo aver provveduto alla sistemazione della sua famiglia nella regione di Goshen, Giuseppe continuò a governare saggiamente l'Egitto durante i restanti 5 anni di carestia. Quando il popolo non ebbe più denaro per comprare il grano, dette il proprio bestiame per averne. Quando non ebbe più bestiame, offrì anche le proprie terre, cosicché, dopo la carestia, tutto il paese era diventato proprietà di Faraone. Da quell'epoca in poi, per permettere ai suoi sudditi di trar profitto dalla lavorazione della terra, il re pretese dagli stessi un tributo annuo fissato da Giuseppe in 1/5 del raccolto. Osservando la storia di Giuseppe, ci colpisce vedere come Dio porti avanti il buon svolgimento dei suoi piani nonostante le azioni malvagie compiute dagli uomini. I fratelli di Giuseppe si erano comportati molto male nel vendere Giuseppe per disfarsi di lui. Tuttavia, il Signore si servì proprio di questo per salvare dalla carestia e dalla fame coloro che aveva destinati a diventare il suo popolo eletto.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo Il custode di mio fratello.

0: Sì, è molto bello. Il cappellino giallo è proprio carino, tesoro. Andrà perfettamente con quel vestitino primaverile, non credi?
1: Sì, cara.
0: E poi la sciarpa dovevo assolutamente prenderla. È un capo che va molto oggi.
1: Sì, cara.
0: Pensa come si intona bene con quel tailleur che mi hai regalato. Su, adesso andiamo, tesoro, su.
1: Sì, cara.

0: Allora?
1: Vado, e tu?
0: Guarda che
1: bene,
0: pancia.
1: Bene, sono piano
0: stavolta
1: come un uovo.
0: Ho fatto il bottino, eh? Ora ti chiedo.
2: Ti faccio strada, cammina tranquillo. Quando saremo alla luce del sole ti farò vedere il colore di quella.

0: ti senti bene?
1: Sì, sì, sto bene.
0: Ma che razza di delinquenti?
1: Vieni qui.
2: No, lasciami!
1: Stai fermo!
2: Lasciami, ti ho detto!
1: Ora vieni con me.
2: Lasciami stare!

0: sei altro? Dove hai imparato l'educazione? Tutti uguali i giovani d'oggi, non hanno il minimo rispetto per gli anziani. Dove andremo a finire?
1: Ottimo lavoro, ragazzo. Sì, signore. Ti faccio i miei complimenti, ci sai fare. Hai dimostrato una grande abilità e un grande intuito, specie per come te la sei svignata tra la folla. Un ragazzino sveglio come te può fare molta strada nella vita. Come ti chiami? Fuori il nome, ne hai uno, no?
2: Miguel.
1: Sì, Miguel, e poi?
2: Miguel Rios.
1: Rios. Nessuna parentela con Héctor Rios?
2: Sono suo fratello.
1: Ehi, stai scherzando. Il buon vecchio Héctor. Se non sbaglio dovrebbe essere già fuori a quest'ora.
2: Sì, da 2 settimane. Allora, vuoi arrestarmi o che altro?
1: Arrestarti io? Starei scherzando, non ci penso nemmeno, amico. Sono qui per congratularmi con te. Il tuo è stato un lavoretto eseguito a regola d'arte. E con una guida più esperta potremmo sfruttare meglio i tuoi talenti.
2: Ah sì, e come?
1: E intanto diciamo che non faccio soltanto la guardia giurata. Io e un mio amico fidato abbiamo le mani anche in altri affari. E quindi se sei interessato a fare 40 o 50 dollari la settimana, saremmo più che contenti di farti entrare nel nostro giro.
2: Ok, mi sta bene. Che devo fare allora?
1: Ci vediamo domani alle 3:30 davanti a Jupiter, sii puntuale.
2: Per fare cosa?
1: Sii puntuale, ok?
2: Ehi, non te la riprendi questa roba?
1: No, dagliela a tuo fratello. Digli che è un regalo per il suo rilascio.
3: Insomma, alla fine si sono decisi, hanno buttato giù la porta e lo hanno trovato nel letto morto, proprio così, morto.
4: È il terzo morto questo mese.
5: Incredibile, dove andremo a finire di questo passo?
3: E forse non si tratta di overdose.
5: No.
3: Hanno parlato di veleno.
5: Oh no, hai detto veleno.
3: Sì, è morto avvelenato.
6: Probabilmente era veleno per topi. In genere la tagliano così l'eroina, non tanto da uccidere. A volte si sbagliano. Mi passi i fagioli?
4: Che cosa terribile. Io ho tanta paura per voi, state attenti, mi raccomando. Guardate che oggi pomeriggio la signora Pierce mi ha detto che i suoi piccoli Franklin e Anita sono stati arrestati per furto. È successo oggi pomeriggio al mercato.
3: Come se quella famiglia non avesse già abbastanza guai.
4: Voleva sapere se Miguel era con loro. Io l'ho assicurata che il mio Miguel non fa di queste cose.
6: Hai ragione, mamma, rubare è stupido. E poi è anche disonesto. Non mi caccerò mai in un guaio del genere.
4: Lo so. Siete dei bravi ragazzi. Sono stata proprio fortunata.
3: Su, mangi. No, non con le mani.
7: No, sono stata io.
3: Ora basta, ragazzi. Finitela di fare danni e mangiate.
8: No, non sto ridendo. Smettetela.
5: Héctor. Héctor. Senti, sapessi cosa mi è successo oggi.
9: Ho visto che mentre ero via ti sei preso cura dei miei piccioni. Sei stato bravo, sai?
5: Ah? Ah, sì. Ma hai sentito che è successo?
9: Con Franklin e Anita c'eri anche tu al mercato, vero? Ho capito subito. Ma tu sei riuscito a scappare. Probabilmente hai ancora quella roba con te.
5: Indovinato. È andata proprio così. Ma credevo che saresti stato... Saresti stato fiero di me.
9: Fiero? Perché mio fratello sta diventando un ladro? Perché non va più a scuola e sta buttando via la sua vita come ho fatto io?
5: Beh, sì. Non è un bel traguardo.
9: No, meriti di meglio. Devi cambiare vita.

0: Michi, di un po' cosa sai di Gesù?
1: Gesù?
0: Sì, Gesù, quello della Bibbia.
1: Beh, è una brava persona che visse tanto tempo fa. E l'hanno inchiodato su una croce. E dai, Ettore, è stupido.
0: Cosa penseresti se ti dicessi che egli vive ancora? E che può darci la chiave per essere felici e vivere in pace, come l'amore, l'amicizia e cose del genere.
1: Noi non dobbiamo fare altro che chiederglielo.
0: Ti suona strano, vero? Come se fossi una vecchia bigotta o qualcuno della televisione. Beh, è quello che pensavo anch'io. Finché ho incontrato un tizio che ha cominciato a parlarmi di queste cose. E da quel momento la mia vita ha un significato diverso. Quel tizio mi ha detto, beh, che Dio è come se fosse quel palazzo lì. E ci vuole vicino per darci tutto quello di cui abbiamo bisogno per essere felici. Ma noi siamo qui, separati. E questo grande vuoto che c'è tra noi rende impossibile il nostro incontro. Beh, il vuoto è ciò che la Bibbia chiama peccato.
1: Ti riferisci alla rapina che ho fatto al supermercato?
0: Anche a quella. E allora, siccome Dio sta di là e noi di qua, come si fa a raggiungerlo? È a questo punto che interviene Cristo. Vedi, Michi, quando Gesù morì sulla croce, si sacrificò per noi, caricandosi di tutti i nostri peccati. Sì, è come se avesse chiesto a Dio di essere punito per il male che avevamo fatto.
1: Stai scherzando?
0: No. Vedi, grazie a lui non c'è più separazione fra noi e Dio. È come se Gesù fosse un ponte gettato sopra il vuoto. Un ponte che ci unisce a Dio. E a noi non resta che attraversarlo.
1: Tutto qua.
0: Certo. Perché Gesù ha fatto il resto. Comunque, io ho attraversato quel ponte, Michi. Ora sono un cristiano, una nuova persona. Tu? Sì. Anche tu puoi essere una nuova persona. Puoi attraversare quel ponte. Certo, sempre che tu lo voglia. Ti consiglio di pensarci.
2: Sei un vigliacco, non potevi aiutarci a scappare via?
3: Aiutarti? A malapena sono riuscito a farcela io.
2: Beh, è stato crudele da parte tua. Di un po', tuo padre non te l'ha detto che gli amici non si abbandonano?
4: Franklin!
2: Oh, già, dimenticavo. Tu non sai neanche chi era, vero?
3: Meglio non sapere chi era che averne uno che si droga ogni giorno.
2: Cosa?
3: Si droga ogni giorno, hai capito? Lo sanno tutti che tuo padre...

0: Non preoccuparti, vedrai che verrà. Fidati di me. È proprio il tipo che fa il caso nostro. Miguel, amico mio, vedo che ce l'hai fatta. Questo è il mio socio, Richard. Richard? Miguel?
1: Avanti, cos'è, uno scherzo, Willy?
0: No, non mi permetterei. Lui è perfetto. È veloce, è coraggioso. E poi dagli un'occhiata. Chi sospetterebbe di lui?
1: Willy, ne parli come se fosse qualcosa di illegale. Noi vogliamo fare un'operazione di famiglia, ecco, e quindi vogliamo un fattorino veloce.
2: Dai, ma chi vuoi prendere in giro? Hai bisogno di uno veloce per un colpo, giusto? Io sono veloce, bravo e so dove metto i piedi. Come ha detto Willy, chi sospetterebbe di me?

0: ci sai fare, ragazzo? Ok, questo è l'indirizzo. E un anticipo del compenso.
1: Grazie.
0: Dovrai essere lì domattina alle 7, mi raccomando. Ah, Miguel. Non fare il furbo con me, eh? A me non piacciono i furbi.
1: Alle 7.
0: Ok.
1: Mickey, non crederai mica che stessi...
2: Corri, vai in macchina. Vattene.
0: Hector, vecchio mio, è tanto tempo che non ci si vede.
2: Sta alla larga da mio fratello. Siamo intesi.
0: Non ti agitare, questo è il modo di parlare.
2: Hai sentito? Stagli lontano. Andiamo. Andiamo.
1: E tutti quei soldi che mi hanno promesso? Svaniti, come se li avessi buttati al vento.
3: Svaniti?
1: Certo.
3: Ah, davvero? No, ti stai sbagliando, questo è un errore, è un grosso errore. Quelli sono dei balordi, capisci? Marci. E i balordi non danno mai niente per niente, ricordatelo.
1: Però mi pagavano bene.
3: I soldi sono uno specchietto per le allodole, un'esca per incastrarti. E poi, nella vita c'è molto di più che il denaro, molto di più.
1: Ma sì, e cosa?
3: Ecco, ricordi quello che ti ho detto l'altro giorno?
1: Oh, non vorrei raccontarmi un'altra volta delle storie su Gesù.
3: Beh, sì, sta a sentire. Comunicare con il Signore e sentire il suo amore dentro di te è un'esperienza unica.
1: E allora che me ne faccio? A che mi serve se poi non posso avere tutte le cose che hanno gli altri? Tu non fai che parlare di Gesù Cristo e del suo amore. Questo Gesù che non posso né toccare né vedere. Scusa, Hector, non mi interessa.
3: Egli vivrà in te, Miguel. E quando avrai incontrato Dio, avrai incontrato anche la pace e l'amore. Fidati. Non riesci a capire. Quella gente agisce come il diavolo. Ti sfrutta. Vuole solo usarti. All'inizio sarà piacevole, ma appena t'avranno incastrato, sei finito. Invece Gesù non agisce così. Egli è sempre pronto ad aiutare, sempre pronto ad amare.
1: Ah, sì? Beh, a me non importa niente di quell'amore. Se a te sta bene, ok. Per il momento mi interessano altre cose.
3: Mickey.
4: Lasciami in pace.
3: Mickey.
1: Lasciami in pace.
5: Sono? È arrivata la polizia. Ma dove sono andati?
6: Prima o poi doveva succedere. Coraggio. Ma è morto per droga.
5: Non lo so.
6: Povera donna, doveva aspettarsela. E ora sarà dura, sola, con due figli.
7: Tuo padre. Secondo te è per la droga?
8: Ma esiste come si è? Povera donna.

0: Mamma.
1: Michele, che fai ancora in piedi?
0: Non riesco a dormire.
1: Vieni, qui vicino a me, come facevi una volta.

0: Miguel, amico mio, sei stato puntuale. Vieni avanti, non essere timido. Ecco qui, devi andare al 2830 di Jefferson, ce la fai a ricordarlo?
1: Ma è solo un pacchetto. Che c'è dentro? Gioielli, diamanti?
0: Lo vedi, Richard, il ragazzo promette bene, che ti dicevo? Non dimenticare, 2830 Jefferson. Ti pagheranno alla consegna. È la polizia, scappiamo. Levati di mezzo, vattene.

0: Miki!
1: La scala! Tirala giù! Forse li abbiamo giocati! Presto ragazzi, dai. Non ti fermare! Sali ancora! Avanti! Sbrigati! Perché? Forza, sali!
2: Sbrigati!
1: Sali di mezzo!
2: Bello, sali anche tu, non c'è pericolo! Sbrigati! Dai! Sbrigatevi!
0: Miki! Ecco! Sono qua su, ecco! Miki! Miki!
1: Guardazione! Di là, presto!
0: Non c'è niente?
1: No, niente! Eccoli là, andiamo!

0: caviglia!
1: Lascialo.
2: Cosa?
1: Lascialo perdere, anche la roba, lascia che paghi lui.
2: Ma è solo un ragazzo, aspetta.
1: Lui o noi decide.
2: Ti prego, non mi lasciate qui.
1: Allora, vuoi muoverti?
2: Ci vediamo, ragazzo.
0: Vi prego, non lasciatemi qui! Vi prego! Mickey! Mickey! Hector! Sono qui, corri!

0: Vieni, andiamo.
1: Rilascialo.
0: Dallo a me.
1: Lascialo.
0: Questo lo prendo io.
1: Fermo, lo rompi.
0: Che cos'è?
1: È eroina pura.
0: Che credevi che fosse?
1: Ma dicevano...
2: Questa è la peste, vero? La conosco. È la peste che sta uccidendo tutti.
0: Già. È proprio lei.
2: Mi hanno mentito. Avevi ragione. Si sono serviti di me. Mi hanno sfruttato, come avevi detto.
0: Andiamo adesso.

0: Passa di là. Pronto? Attento. Dai che ci sei. Va avanti.
1: Ma tu non vieni.
0: Muoviti, scappa. Li attirerò su di me.
1: Ma se ti prendono crederanno che
0: Vattene
1: sei...
0: Vattene via!

0: prendiamo?
1: Lascialo, abbiamo il nostro uomo ormai.

0: ci facevi là? È successo come mi raccontavi di Gesù, vero? Ti ricordi? Anche tu hai aiutato me e hai preso la colpa su di te. Ma adesso io sono libero e tu sei in prigione.
1: Ah, no, no. Se hai Gesù dentro il cuore sarai sempre libero. La sua presenza nella tua vita significa amore, pace, carità e libertà. Dovunque ti trovi. E per sempre. Stasera pensaci. Gesù è sempre disponibile. Cerca di ascoltarlo in silenzio. Lui si fa sentire, vedrai. E chiedigli di perdonare il tuo passato. Ok. Ti lascio. Torna a trovarmi. A presto, mamma.

0: Se hai Gesù dentro il cuore sarai sempre libero. La sua presenza nella tua vita significa amore, pace, carità e libertà. Dovunque ti trovi. E per sempre.
1: Cosa c'è, amico? Sei spaventato? Non hai niente da temere. Dai, vieni. Calma.
2: Miguel! Miguel! È ancora presto. E i piccioni? Li hai lasciati scappare tutti?
1: Hector me l'ha chiesto. Voleva che fossero liberi. Liberi di vivere e di essere felici.

0: Sarebbe bello essere come loro. Niente paura. Niente pensieri. Solo liberi. Liberi di amare la vita. Di essere felici.
1: Mamma. Mamma, una via c'è. Hector aveva ragione. C'è Gesù. È vero, mamma. Con lui saremo liberi. Adesso

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Siamo così arrivati ad un altro nuovo numero della nostra rubrica Controluce. Mario Pieri adesso al microfono assieme a Nino Ciniello, che è qui in studio con me. Ritorneremo anche quest'oggi a parlare di omosessualità, ne parlerà fra poco Nino Ciniello. Io vi ricordo solamente che al termine del suo intervento mi rifarò vivo con voi. Allora, la parola adesso a Nino Ciniello, noi ci risentiamo dopo.
3: Carissimi amici di Controluce, nuovi e credo anche tanti fans ormai, facevo questa riflessione che condivido con voi. Credo che non sia esagerato descrivere la nostra società come una società, uso questo termine, sessuomane, così intendo, ovunque ti giri e ti volti, infatti si ha un po' la sensazione di trovarsi un

che si subisca un'attrazione quasi morbosa, ecco, verso il sesso. Questo fenomeno sembra che non si argini nemmeno di fronte all'età delle persone. L'altro giorno, per esempio, in un momento di gioco, un bimbo di terza elementare dice a un suo compagno di classe: facciamo sesso. Allora, questo è solo un piccolo, seppure triste, esempio di ciò che intendo quando parlo di società sessuomane. Quando poi i credenti cercano di presentare un'alternativa a questo stato di cose, indicando appunto l'esigenza di impostare la propria vita secondo il modello biblico, ecco, queste persone sono viste un po' come dei bigotti, come gente un po' fuori dal mondo. Non parliamo poi di come sono considerati quando osano sostenere una posizione critica nei riguardi di un tema come quello della omosessualità. Una posizione ferma che rifiuta di ritenere l'omosessualità come una condizione normale, spesso ha portato a concludere che i credenti che si rifanno all'insegnamento biblico, non so, provino un certo odio, una certa avversione verso gli omosessuali. Ora, è vero, bisogna ammettere che spesso i cristiani in generale non sempre sono stati rispettosi o sensibili verso gli omosessuali. Infatti spesso li hanno un po' catalogati come persone viziate e depravate, ecco, senza rendersi sempre conto che per molti di loro la loro condizione era ed è motivo di grande dolore e di vergogna, qualcosa da cui uscirne. È anche vero che molti di loro non hanno visto la Chiesa o i credenti come una realtà a cui fare riferimento, da cui cercare aiuto, ecco, proprio perché hanno dato per scontato il rifiuto e il giudizio negativo della Chiesa nei loro confronti. Ora, però, se i credenti che si rifanno alla Bibbia non odiano gli omosessuali, si può dire, qualcuno potrebbe dire, non si dimostrano dei bigotti incalliti quando giudicano l'attività sessuale moralmente sbagliata e contraria al bene dell'uomo? C'è poi chi fa questa deduzione, esprimo in questi termini, poiché la fede cristiana è intrinsecamente contraria all'intolleranza e all'imposizione dei suoi principi, ne consegue che anche chi afferma di essere un credente è chiamato a vivere comunque quella tolleranza verso chi sul piano dottrinale ed etico la pensa diversamente da lui. Ovviamente, questo è vero, ma ciò non significa che un credente deve essere d'accordo con quello che contrasta con la fede cristiana. Tollerare significa rispettare il diritto di un altro di esprimere ciò che crede, o di vivere secondo le proprie convinzioni, ovviamente quando ciò non lede il diritto degli altri, ma ciò non significa non avere la libertà di dire ciò che si pensa riguardo a certe idee e certi comportamenti. E tuttavia sono molti quelli che dicono che anche se i credenti non sono intolleranti, certo con il loro disaccordo sull'omosessualità dimostrano di essere delle persone chiuse, delle persone, non so, ferme ad un mondo ormai passato o indifferenti ai sopravvenuti cambiamenti sociali ed etici. Non solo, ma anche all'interno di tante chiese cattoliche, protestanti e roba varia, questi credenti che la pensano così sull'omosessualità vengono giudicati negativamente a causa, si dice, della loro lettura letterale e non informata dei testi biblici. In altre parole, secondo questi critici, i testi biblici che parlano contro la pratica omosessuale andrebbero riletti e capiti alla luce del loro esclusivo e particolare contesto culturale, che è poi del tutto diverso da quello di oggi. E quindi, visto le mutate condizioni sociali di oggi rispetto ai tempi biblici, ne consegue che questi testi perdono la loro rilevanza e applicabilità, e perciò la Chiesa deve adeguarsi ai nuovi modelli di oggi. Ora, nell'affrontare la questione dell'omosessualità, a mio avviso è opportuno non solo soffermarsi su specifici testi biblici,

0: non è una guerra di testi biblici, ma capire soprattutto il quadro più ampio della visione biblica dell'uomo entro cui questi testi vanno a collocarsi. Questa è la riflessione che forse non sempre si fa, ecco. In altre parole, per la Bibbia l'essere umano è stato creato, questo è molto chiaro, maschio e femmina, e l'unione matrimoniale tra un uomo e una donna rappresenta quella relazione affettiva e sessuale all'interno della quale essi possono poi realizzare e soddisfare la propria umanità. Questa è la cornice di fondo che bisogna tenere presente. Grazie al fatto di essere uomo e donna è possibile quindi realizzare la necessaria complementarietà e solidarietà di affetti e di progetti. Ne consegue che altre forme di unioni o di convivenza non solo non possono soddisfare le medesime esigenze giustificate, implicite nell'essere umano, ma stravolgono la stessa vocazione umana, impoverendola e rendendola così monca. Quindi è all'interno di questa prospettiva, diciamo un po' primordiale e immutabile, che vanno letti i testi biblici che condannano la pratica dell'omosessualità. Il giudizio della Bibbia non è legato alla condizione culturale di un particolare momento storico, ma alla natura, ripeto, allo scopo e al modo in cui siamo stati creati. E siccome questi sono dati che rimangono immutabili in ogni tempo, in ogni cultura, l'omosessualità sarà sempre considerata contraria all'innata vocazione della complementarietà tra l'uomo e la donna. Ed è per questo che la condanna dell'omosessualità è presente in vari e diversi momenti della storia biblica, a testimonianza proprio del fatto che non si tratta di una posizione tipica di un certo ambiente culturale ristretto, ma di una posizione ribadita più volte nel corso della rivelazione biblica. Questa posizione biblica, diciamo così, senza sfumatura, abbastanza netta, potrebbe far pensare che nell'ambito della sessualità gli omosessuali non siano da considerarsi persone normali, come invece accade per gli eterosessuali. Ora, se le cose stessero così, rimarrebbe ben poca speranza, anzi aumenterebbe il senso di colpa e il travaglio che vivono molti omosessuali che desiderano uscire dalla propria condizione. Ma le cose stanno veramente così? Io credo di no. Prima di tutto va chiarito il significato del termine normalità, quando appunto ci si riferisce all'orientamento sessuale. E qui va subito detto che non esistono persone sessualmente ed affettivamente normali. La sessualità e l'affettività, così come ogni altra sfera della nostra vita, sono state così inquinate, diciamo così, deturpate dal peccato, da far abbandonare qualsiasi pretesa di purezza per i modelli tradizionalmente considerati normali. Ne consegue che essere eterosessuale non significa essere più normale dell'omosessuale, perché entrambi vivono la relazione con se stessi e con gli altri in modo distorto. Quindi dipende qual è il termine di paragone con cui ci si confronta. Tutti gli esseri umani, al di là del loro orientamento sessuale, vivono uno stato di disordine morale e spirituale davanti a Dio che solo la grazia di Dio può modificare in modo radicale. Fatta questa premessa, è altrettanto importante ribadire che l'omosessualità comunque rappresenta, come dicevo prima, una negazione delle potenzialità dell'essere umano e una sorta di ripiegamento verso se stessi nella relazione con gli altri. Chi accetta invece di fare i conti con chi è altro da sé, cioè diverso da sé, e chi cioè non si accontenta di stare con persone uguali a sé, chi coglie in altre parole la sfida della diversità in un rapporto stabile con una persona dell'altro sesso, si pone a mio avviso sulla via della maturità umana, che comunque non è facile lo stesso, ovviamente. Quindi i credenti che tengono seriamente conto di questi due fatti di fondo che appena detto, quindi primo la normalità affettiva di ogni essere umano, omo o eterosessuale che sia, e la non legittimazione della pratica omosessuale, allora, quando si tiene conto di questi due fatti, i credenti non cadranno in condanne morali ipocriti o perbeniste, né si riterranno superiori rispetto agli omosessuali, ma si sentiranno peccatori come gli altri e bisognosi del perdono e della grazia di Dio. Ciò li indurrà, infine, a essere accoglienti e a simpatizzare con gli omosessuali, che come loro necessitano dello stesso perdono, della stessa grazia e dello stesso cambiamento nella loro vita.
1: Riassumendo allora il pensiero di Nino, potremmo dire accogliere l'omosessuale ma rifiutare l'omosessualità. Ecco, voi cosa ne pensate? Per farcelo sapere mettetevi in contatto con noi. Grazie per aver seguito anche quest'oggi Controluce, appuntamento al prossimo numero.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

Ci sono delle persone che hanno delle difficoltà ad imparare ad amare. Nelle trasmissioni scorse noi parlammo di come imparare ad amare quando considerammo come amare un bambino ritardato. Ci sono infatti tanti che neppure credono che si può imparare ad amare. Pure la Bibbia dedica così tanto spazio su questo soggetto, un intero capitolo, 1 Corinzi 13, il che ci dà a capire che questo soggetto è molto importante per ognuno di noi. L'amore non è semplicemente una sensazione emozionale che d'un tratto ci invade e prende controllo di noi stessi. L'amore è qualche cosa che dobbiamo imparare dalla parola di Dio e dobbiamo impararlo mettendolo in pratica giorno dopo giorno. Qui per esempio c'è una lettera di qualcuno che ha questo problema di imparare ad amare. La lettera dice così: c'è poca o addirittura alcuna speranza ormai nel nostro matrimonio. Siamo cristiani, ma mio marito ed io non abbiamo mai avuto una vitale casa cristiana. Ora che i ragazzi se ne sono andati, non c'è rimasto nulla per me. Mio marito ed io non abbiamo niente in comune. Lo so che la Bibbia dice che il divorzio non è ammesso, ma non pensa lei che persino il divorzio è meglio di un matrimonio da cui tutto l'amore è scomparso? Bene, non è quello che io penso, naturalmente, che è importante, ma è quello che la Bibbia dice, e la Bibbia fa abbondantemente chiaro che l'amore non è primariamente questione di sensazioni. Quest'idea che essendo l'amore completamente svanito e che per conseguenza il matrimonio si è o si sta sfasciando è certamente un concetto sbagliato di ciò che è l'amore e in che consiste un matrimonio. Torniamo per un momento alla lettera. Notate che il matrimonio non fu basato fin dall'inizio su principi biblici, c'erano dei problemi. Ed ora che i ragazzi se ne sono andati, non c'è rimasto nulla per me. Qui c'è una donna che per anni ed anni ha investito tutta se stessa nei suoi figlioli. Infatti ha investito troppo nei suoi figlioli, e non è che sia sbagliato amare i figli, naturalmente no. Come pure non c'è niente di sbagliato investendo noi stessi in loro. Ma questa donna ha messo i figli addirittura al posto del marito, e facendo così ha fatto dei figli il cemento nel suo matrimonio. E questo non è il cemento richiesto dalla parola di Dio. E così ora che essi se ne sono andati, i blocchi del matrimonio si stanno sgretolando, essendo rimasti senza cemento. In altre parole, non si può tenere assieme un matrimonio semplicemente per l'amore dei figli. Non lo si può fare perché il matrimonio stesso necessita amore, se no, quando i figli se ne vanno, non essendoci mai stato amore fra marito e moglie, in verità i coniugi restano in un matrimonio senza amore. L'aver messo tutto amore nei figli fu un investimento sbagliato. Ascoltate quello che la Genesi 2:24 dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. L'unione è fra marito e la moglie. L'elemento fondamentale di matrimonio non è la relazione fra marito e figliuolo, marito e figlia, o madre e figlio, o madre e figlia. La fondamentale relazione di un matrimonio è la relazione fra marito e moglie. I figli sono messi nella casa temporaneamente. Dio ci ha dato infatti i figli per educarli, per istruirli, così che crescano e volino via dal nido e costruiscano il loro nido, il loro proprio matrimonio, la loro propria relazione per tutta la loro vita. La relazione dei bambini nella famiglia è temporanea, Dio lo dice, essa è secondaria in un matrimonio perché un figlio deve lasciare suo padre e sua madre. E qui cosa troviamo? Una donna che si è attaccata ai suoi figli.
ora che se ne sono andati, lei realizza che nulla le è rimasto. In tutti questi anni, quando lei doveva aver edificato una relazione fra lei e il marito, le ha edificato una relazione nella direzione opposta che non poteva soddisfare e che ora sta dividendo il matrimonio. Ora lei potrà dire che il marito non desidera di stabilire una relazione con lei, e questo può essere vero. Ma se ambedue sono cristiani, lei da tempo doveva aver discusso questo problema col marito o col pastore della chiesa. Questo non doveva mai succedere. Lei non doveva aver mai sostituito suo marito con i suoi figli, perché essi non possono mai prendere il suo posto. Non si può mai trovare la stessa soddisfazione che si trova col marito nei figli. Qui è dove questa donna ha sbagliato. Così è mia opinione che questo è stato un male non solo per il marito e per la moglie, ma pure per i figli, e io le suggerisco che lei esamini bene se stessa, perché può darsi che ella abbia reso delle difficoltà anche nel matrimonio dei suoi figli. Certe volte succede che quando l'ultimo dei figli se ne va, la mamma si attacca a questa sua creatura e non la vuole lasciare andare. E così facendo si crea un sacco di guai e si causa una penosa situazione per tutti. Bene, se questa signora ha causato delle difficoltà a quel figlio avendo fallito di stabilire una propria relazione col marito, ebbene, tanto per cominciare, che lei si scusi con quel figlio e poi cerchi di risistemare meglio che può le cose, perché i figli devono lasciare padre e madre. La parola di Dio lo comanda, ma lei deve unirsi a suo marito e suo marito a lei. E domandi come può amarlo quando ogni sentimento se n'è andato? Bene, tu puoi imparare ad amarlo, tu puoi amarlo come Cristo amò la Chiesa, che non aveva per certo niente di buono in se stessa. Eravamo peccatori, ribelli, eravamo nemici di Dio, eravamo peccatori indifferenti, immersi nei nostri propri tornaconti, sventolanti le nostre disubbidienze sulla faccia del Dio vivente, il quale chiaramente ci aveva ammonito con la sua legge e i suoi comandamenti. Lo stesso, egli ci amò così tanto da mandarci il suo figliuolo. L'amore non comincia con sentimenti, ma comincia col dare. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo amò la Chiesa che diede. Mi amò così tanto che diede se stesso per me. Amare e dare sono strettamente uniti assieme nella parola di Dio. È come fede ed opere. Giacomo dice: mostrami la tua fede senza le opere. Beh, non si può. Mostrami il tuo amore senza il dare, non lo si può. Se tu vuoi cominciare ad amare tuo marito come mai lo hai amato nel passato, se vuoi che questo matrimonio cominci a funzionare come deve, comincia quindi ad investire te stessa in lui. Il tuo tempo, il tuo interesse, le tue cure siano rivolte a lui. Da a te come mai hai dato prima. E voi mariti date alle vostre mogli se siete voi quelli che avete causato il problema. Così fa una cosa, fatti una lista di tutte le cose che piacciono a tuo marito, cose che tu puoi fare per renderlo contento, cose che tu puoi dargli, tempo, interesse, le tue cure, la tua determinazione di abbandonare l'autocommiserazione, la tristezza, le lamentele, il continuo pensare ai figli che se ne sono andati, e determina di compiacere tuo marito come la Bibbia dice di fare. Fa questa lista e comincia a mettere in atto facendo almeno una di quelle cose al giorno. Comincia, insomma, con investire te stessa. Da come mai hai dato, e ti accorgerai che è più benedetto il dare che il ricevere. Ti accorgerai che i sentimenti torneranno a te e ti inonderanno. L'animo tuo potrà essere prosciugato, ma ecco che fonti d'acqua viva lo riempiranno con mitezza e con un profondo senso di gentile lealtà che mai hai sperimentato nel tuo matrimonio. E sai, quando tu comincerai a far questo, a darti con vigore e dedicazione,
e quando con gioia, contentezza e cura determinerai di amare quell'uomo con tutto quello che hai e che sei, le cose sono che Dio ti benedirà e il tuo marito pure corrisponderà alle tue cure in una maniera nuova e differente. O Signore, ti preghiamo in questo momento che tu dia saggezza a tante donne e a tanti uomini di poter dar se stessi nell'amore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

È un piacere essere con voi per condividere dei problemi dell'uomo d'oggi che in fondo sono problemi di sempre. È nello spirito dell'amicizia che ci permettiamo di affrontare problemi anche scottanti, con la speranza di portare sollievo e salvezza a tanti di voi, come anche noi l'abbiamo ricevuto dal nostro Signore Gesù. Parlando del sesso, come abbiamo fatto in queste ultime trasmissioni, e dei relativi problemi, vorrei accennare oggi al problema, al fatto dell'omosessualità e la pornografia. E non possiamo, parlando di sesso appunto, evitare di parlare di un rapporto oggi osannato da molti e considerato un raggiungimento delle vette di libertà moderna. L'omosessualità, per cui due persone dello stesso sesso stanno insieme come se fossero marito e moglie. Comprendo benissimo quanto sia un argomento delicato e importante, specialmente per chi si dibatte in esso, e credo che non bisogna condannare tutto indiscriminatamente. Gli omosessuali non sono tutti violenti e aggressivi. Molti cercano solo una compagnia per la vita, con poca importanza alla sfera sessuale, essendo cresciuti forse in un ambiente di ostilità verso l'altro sesso, o forse con una madre autoritaria, per cui un ragazzo vede l'attitudine della mamma in tutte le donne che incontra e di conseguenza si trova a suo agio con persone dello stesso sesso. Bisogna distinguere anche fra persone che praticano atti omosessuali e la tendenza omosessuale insita in molte persone. Come cristiani, però, non possiamo farci guidare dai nostri sentimenti o dalle nostre emozioni. La parola di Dio ci parla chiaro di questo problema. E la risposta principale sta nel fatto della creazione di Dio. Quando Dio vide che l'uomo era solo, ma una moglie. E l'ideale di Dio per ogni uomo e ogni donna è l'unione di due persone di sesso diverso. Ogni altra relazione è dichiarata peccato e contraria alla volontà di Dio. Ma se tu sei uno di questi, c'è speranza di cambiamento e di perdono per te. Scrivendo a dei cristiani, l'apostolo Paolo elenca parecchi peccati, fra cui anche l'omosessualità, e poi conclude: tali eravate alcuni di voi, ma ora siete lavati, siete santificati nel sangue di Gesù. Dio è pronto ad intervenire nella tua vita per aiutarti. Egli ti chiede che tu ti penta di tutto cuore e proponga di lasciare questo particolare peccato e accetti il perdono in Cristo. E col perdono riceverai la potenza per una nuova vita. Ci saranno tentazioni, prove, ma queste ce le hanno anche altri credenti che non sono omosessuali ed è lo stesso Dio che può aiutare anche te. Vieni a Gesù, amico o amica, egli è veramente interessato in te e solo lui può darti quella pace, quella guida sicura che tu cerchi nella vita. Se hai piacere di ricevere altre risposte specifiche, se hai altri problemi, scrivici due righe e ti aiuteremo ancora. Ogni lettera sarà trattata confidenzialmente e con la massima serietà. Parleremo, come già detto, fra poco anche del problema dell'omosessualità, della pornografia. Ma prima vorrei farvi ascoltare un canto che dice l'amore vero. Ascoltate queste parole che dicono: volere dei piaceri non gioverà, lo sai. Son solo i tuoi pensieri che godono l'amore. Tu pensaci un momento, se questo è tutto quanto. Ma mentre vola il tempo, l'amore è come il vento. L'amore, quello vero, è quello che rimane. Ma dove andrò a trovarlo?

Rieccoci insieme, amici, e stiamo riflettendo su problemi di oggi. E in questi giorni, appunto, la nostra attenzione è posata sulla sfera morale e sessuale della nostra società. Abbiamo accennato a vari problemi di oggi, solitamente considerati progresso della libertà, ma in pratica rendono sempre più schiavi, come il divorzio, l'aborto e l'omosessualità. Vorrei adesso accennare a quello che sembra agire da sfondo, cioè la pornografia. Credo sia inutile descrivere lo stato delle cose del nostro mondo e del nostro paese, ma forse è bene ricordare che i tempi in cui Gesù camminò fra di noi non erano poi tanto diversi, se non addirittura peggiori. I primi cristiani dovettero affrontare le stesse tentazioni che noi oggi proviamo, e noi abbiamo lo stesso Dio che ci aiuta e ci dà forza. Penso che sia inutile pure dire che la pornografia è qualcosa di negativo e di male. In fondo, tutti lo sappiamo. Basta pensare a come ti sentiresti se tua moglie o tua mamma o tua sorella o tua figlia fosse al posto di quella bella bionda che ammiri. E forse sarebbe bene applicare la legge di non fare agli altri quello che non vorresti sia fatto a te. La pornografia, amici, ci fa pensare degli altri come pezzi di carne da macello, da farci godere e basta. E certamente noi non vorremmo essere trattati così. È inutile pure dire che la gente dietro le quinte è solo interessata nei tuoi soldi, gente senza scrupoli. La pornografia, inoltre, dà un'idea ed un valore errati del vero mondo del sesso. Quello che Dio ci ha dato come un dono meraviglioso viene presentato come qualcosa da cui nascondersi e di cui vergognarsi. Si dice di un uomo che ha informato la polizia che il suo ragazzino di 7 anni aveva dato ad un estraneo un biglietto da 100.000 lire in cambio di un paio di monete da 100 lire. Il ragazzo ignorava il vero valore del biglietto di carta, ma ben sapeva dove spendere quelle monetine per comprare delle caramelle. Così oggi molti ci vogliono derubare del vero valore del sesso che Dio ci ha dato con delle istruzioni ben precise, con una momentanea e passeggera gratificazione fisica. Stiamo attenti, amici. Gesù ha detto che il diavolo è un bugiardo fin dal principio ed è solo interessato ad ingannarti, deluderti e distruggerti. Allo stesso tempo dobbiamo ricordare che non basta dire i mali della pornografia. Bisogna accettare le proprie responsabilità come genitori ed educare i nostri figli. Questo richiede tempo e fatica, ma sarà necessario se non vogliamo vederli tra gli artigli di uomini feroci e malvagi della società. Qui tanti di noi hanno mancato, così che in un modo chi nell'altro ci sentiamo tutti colpevoli. Ma Dio è sempre pronto ad aiutarci. Egli vuole darci il pieno perdono per mezzo del sangue versato del suo figliolo Gesù ed una nuova vita di potenza sul male. La sua parola ci istruisce anche nelle nostre scelte morali, e per questo ancora una volta vi incoraggiamo a rivolgervi a Dio nei vostri problemi spirituali e morali, a leggere e meditare la sua parola per aiuto. Bene, amici, grazie anche oggi. Chiunque tu sei, che sei d'accordo o no, se hai qualcosa in proposito di quanto hai ascoltato, scrivici due parole e saremo lieti di risponderti. A risentirci, amici.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

in questa sessione a mettere in relazione, proprio per utilizzare nuovamente il termine, in relazione tra di loro due storie, e due storie di due coppie che naturalmente non possiamo ripercorrere dall'inizio alla fine di ciascuno, ma ci sono alcuni particolari che forse possono comunicarci più di qualcosa. Quindi ci affidiamo alla guida dello Spirito Santo, diciamo: Signore, parla, ispira la nostra vita per mezzo della tua parola. Allora andiamo insieme a leggere due testi dal libro del Genesi. Cominciamo dal capitolo 4, leggendo dal verso 6 al verso 8. Genesi 4, dal verso 6. A Dio sia la gloria. Allora l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato? E perché hai il tuo volto abbattuto? Se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai male il peccato sta in agguato alla porta e i suoi desideri volti a te, ma tu lo devi dominare. E Caino parlò con suo fratello Abele. E avvenne che, come furono nei campi, Caino si levò contro suo fratello Abele e lo uccise. Ci fermiamo qui con la prima lettura estratta da una storia che anche chi non ha mai letto la Bibbia conosce: la storia di Caino e di Abele, di questi due figli di... A chi erano figli Caino ed Abele? Erano figli di Adamo ed Eva, ma non erano figli gemelli. Il primogenito era Caino, il secondo genito, ossia il più piccolo, era Abele. Quindi Caino è il più grande, Abele è il più piccolo. E come in tutte le famiglie, chissà quante volte Caino e Abele nella loro crescita hanno litigato tra di loro. Qualche volta avrà vinto Caino, qualche altra volta avrà vinto Abele. Non sappiamo se uno era il cocco di mamma, l'altro il cocco di papà. Tutte queste cose la scrittura non ce le dice, ma il capitolo 4 ci dice che i due, crescendo, uno, Caino, divenne il lavoratore della terra, quindi zappava e faceva fruttare la terra e i campi. Abele invece non zappava, e chi non zappa non suda, ma pascolava le greggi, quindi scelse la pastorizia. E quando io rifletto su questo aspetto mi viene da sorridere, pensando al fatto che chi pascola il gregge qualche volta si mangia il prodotto, il raccolto di chi lavora la terra, perché si portano i greggi a spasso per i campi. E non sappiamo se qualche volta Abele e Caino hanno litigato proprio per questo, ma sicuramente la fatica, il lavoro di Abele era più leggero di quello di Caino. Però poi la scrittura va avanti, dice che col passare del tempo avvenne che Caino, il più grande, decide di fare un'offerta al Signore. Quindi chi ha sempre pensato che Caino faceva solo cose sbagliate, da questo momento sappiate che voi facevate pensieri sbagliati, perché Caino decide di fare un'offerta al Signore. E questo ci dice che Caino ha un buon cuore, ha un cuore predisposto e propenso ad adorare il Signore. Sempre Genesi dice che dopo che Caino ha fatto la sua offerta al Signore, anche Abele decide di fare un'offerta. E questo ci lascia supporre che il più piccolo segue l'esempio del grande. Che non è vero che il più grande fa sempre cose sbagliate, che il secondo è il favorito perché fa sempre le cose più giuste. La storia ci dice che Caino dà un buon esempio e Abele lo segue. Solo che nel seguirlo, la scrittura ci dirà che un discepolo non può essere maggior del suo maestro. Ma questo adesso ci fa supporre che Abele fa qualcosa di meglio
rispetto a Caino, ma questo è il nostro modo umano di pensare e giudicare. Genesi ci dice che Caino offrì i frutti della terra, zappava la terra. Cosa poteva offrire? Cosa viene dalla terra? Cavoli, insalate, melanzane, zucchine, peperoni. Quello che piantava, quello raccoglieva. Abele invece non zappa la terra, non coltiva i campi, c'ha le gregge, quindi offre al Signore dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso, ha offerto agnelli. E la scrittura dice: l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta. Non dice che l'offerta di Abele era migliore. Questo ce lo viene a dire lo scrittore agli ebrei dopo, ce lo fa pensare. Ma Genesi non dice questo, Genesi dice che Dio guarda l'offerta di Abele. E questa cosa infastidisce Caino. È come se qua due di voi, non faccio nome per non far nascere gelosia, due di voi domani, mi tolgo di mezzo così i problemi non sono i miei, due di voi domani invitano a pranzo il pastore Davide. Allora voi potreste dire: il pastore Davide, che è uomo saggio, dirà a uno dei due: ho ricevuto già l'invito a pranzo, se ti fa piacere vengo a cena, così mangia a pranzo e a cena. No, ma l'invito è solo per il pranzo. Se sceglie di andare da uno dei due, indistintamente, senza sapere quello che gli sarà messo davanti, senza conoscere il menù, ma gradendo delle due offerte una, per forza di cose, prendendone una, l'altra sarà scartata. Ma non vuol dire che non era buono. Per la serie potrà dire: oggi vengo da te, domani vengo dall'altro. E noi dobbiamo ragionare così con l'offerta di Caino e Abele. Quel giorno Dio riguarda l'offerta di Abele, però a Caino dispiace, perché forse pensava di essere il più grande. E chi solitamente è più grande in età pensa anche di essere più bravo, più capace. È vero, quanti primogeniti ci stanno qua? Il primogenito è il più bravo, il più capace, quello che sa tutto, sì o no? Chi è d'accordo alzi la mano. No, non lo volete far sapere, ma queste sono cose che si sanno. Sapete perché penso questo? Perché Dio non abbandona Caino nella sua amarezza, non lo lascia cuocere nella sua rabbia. Genesi ci dice, ed è il testo che abbiamo letto, che il Signore, vedendo Caino irritato e abbattuto, gli va a parlare. Dio non abbandona nessuno nella rabbia, nello stress, nell'ansia, nella gelosia, nell'invidia. Dio ci ama tutti egualmente, in maniera indistinta. Dio non fa preferenze. Siamo noi esseri umani che per forza vogliamo vedere le differenze e dire che uno è migliore di un altro. Agli occhi di Dio siamo tutti allo stesso livello, siamo tutti perduti, bisognosi di grazia, bisognosi della sua misericordia, ed egli ci ama tutti allo stesso modo. Ed io, quando leggo queste parole, mi commuovo a pensare l'amor di Dio per ognuno di noi. Perché quando noi ci arrabbiamo, quando diamo spazio all'ira, quando lasciamo che nel nostro stomaco comincia ad aumentare la bile e ci arriva l'amaro in bocca, Dio viene e dice a me, dice a te: perché ti stai arrabbiando? In quella circostanza sembra che Dio dica a Caino: non hai motivo di arrabbiarti. Oggi ho preferito Abele, domani preferirò te. L'esempio del pastore Davide: oggi vengo a mangiare da te, domani. E Dio dice a Caino, ma lo dice a tutti quanti noi: quando ti arrabbi, dietro la porta c'è il peccato che è pronto ad assalirti come un animale, a saltarti addosso. E questo ci aiuta anche a comprendere perché Gesù dirà: non tramonti il sole sul vostro cruccio. Non andate a dormire con la rabbia nel petto,
perché poi la notte si fanno cattivi pensieri, si fanno cattivi sogni e il domani si fanno cattive azioni. E quelle parole fanno breccia nel cuore di Caino. Perché vi dico che fanno breccia? Perché poi abbiamo letto che Caino parla con Abele. Caino ha fatto stima di quelle parole e ha deciso di chiarirsi, forse. Non sappiamo che cosa gli ha detto o che cosa si sono detti, ma non è vero che non si parlavano. Anzi, Caino parla al fratello. Quando noi siamo arrabbiati con qualcuno, cosa facciamo? Cosa si fa quando si è arrabbiati con una persona? Cosa si fa? La prima cosa che facciamo tutti quanti, gli togliamo la parola. E allora Caino non era arrabbiato con Abele. Caino era arrabbiato con Dio. E Dio, dall'alto della sua conoscenza, che cosa fa? Scende lui a parlare con Caino. Ed è quello che Dio fa con noi ogni volta che noi ci arrabbiamo con lui e gli diciamo: Signore, non vengo più in chiesa. Oppure non glielo diciamo neanche, non veniamo in chiesa e basta. Chiudiamo la Bibbia e per tanti giorni non l'apriamo. E lui trova il modo di venirci a fare visita. E amorevolmente ci dice: ma che stai combinando? Perché c'hai questo volto così abbattuto? Guardati dietro, guarda alla porta della tua stanza, guarda alla porta del tuo cuore e renditi conto che lì c'è il peccato in agguato. Ma tu lo devi dominare. Dio dice a Caino: tu sei più forte, tu sei figlio mio, non puoi farti dominare dal peccato. Caino parla con Abele e noi che non conosciamo ipoteticamente la storia, se ci fermiamo al testo e Caino parlò con suo fratello Abele, avremmo immaginato che sono tornati a casa felici e contenti, che si sono messi a tavola e si sono fatti una mangiata assieme, una bevuta assieme, ma invece il testo è senza pietà e ci dice: avvenne che, dopo che hanno parlato, avvenne che si incontrano nei campi, Caino a lavorare, Abele a pascolare le greggi, e avvenne che come furono nei campi, Caino si levò. Il peccato che era accucciato dietro la porta del cuore di Caino gli è saltato addosso. E lui allo stesso modo salta addosso ad Abele, si levò contro di lui, dice la scrittura, e lo uccise. Però io vi avevo detto che c'era un'altra storia. Ed è più avanti nel libro del Genesi, ed è la storia di un'altra coppia di fratelli, Giacobbe ed Esaù. Noi diciamo Caino ed Abele, dove Caino è il primo ed Abele è il secondo. E poi diciamo, difficilmente diciamo Esaù e Giacobbe. Noi diciamo Giacobbe ed Esaù, ma invertiamo, perché la storia vuole che Esaù sia il primo, anche se poi la scienza ci dirà che i gemelli, chi nasce per secondo è il primo ad essere concepito, chi esce per primo è il secondo ad essere concepito. Ma il testo biblico questa cosa non la sa. Da a noi lettori che Esaù è il primogenito, che Esaù ha il diritto della benedizione della primogenitura, è colui che deve ereditare il patriarcato del papà. Ma Giacobbe, più piccolo, anche nel fisico più un minuto, conoscete la storia, con l'astuzia e l'inganno gli ruba tra virgolette la primogenitura in cambio di un piatto di lenticchie. Esaù, che era uno di quelli che se invitate a pranzo non se lo fa dire due volte, anzi se lo invitate più di qualcuno di voi si fa il giro, va a mangiare, vi mette uno dietro l'altro e si fa a tappa le cucine di tutti quanti, dopo aver mangiato le lenticchie di Giacobbe non dà peso alla cessione che lui gli ha fatto. Se ne ricorderà quando dopo, in prossimità
della morte del papà Isacco ci sarà un altro inganno. Giacobbe si fa benedire dal padre al posto di Esaù. Perché vi sto dicendo questo? Per dirvi che Esaù aveva le sue ragioni per arrabbiarsi con Giacobbe, differentemente da Caino, che dal testo non si è arrabbiato con Abele, l'ha ucciso sì, ma non si era arrabbiato con lui, ma si è arrivato ad ucciderle perché dopo il tentativo di chiarimento forse è successo qualcosa. Perché a volte il chiarimento, quando qualcuno cerca di parlare, di capire il problema, bisogna fare attenzione a quello che si risponde, perché a volte le parole possono far più male di una coltellata, di una sassata. E qualcosa sarà successo in quel dialogo che ha fatto perdere i lumi della ragione a Caino, che non è riuscito a controllarsi. Ed Abele non è stato bravo come Giacobbe a scappare, perché quando Esaù scopre l'inganno, il libro del Genesi ci dice che Esaù è pronto ad uccidere Giacobbe, si arma e va a caccia. Lui che era cacciatore va a caccia di suo fratello, ma la mamma consiglia a Giacobbe di dirigersi verso le terre di Labano, suo zio. Quindi Giacobbe si salva perché scappa. È il caso di dire che quando vedi la male parata, non rimanere fermo. Ci sono momenti della vita in cui bisogna scappare. E scappare non è tanto vergognoso quando si tratta di salvarsi la pelle, perché poi dietro quella fuga accadono altre storie. Giacobbe ha una visione quando sta scappando, ne ha un'altra quando decide di tornare a casa dopo che si è preso attraverso le verghe parte del gregge di suo zio Labano. E quando decide di tornare verso casa, ricordate tutto quello che fa, mette, fa le colonne del bestiame, delle mogli, dei figli, ma la notte prima di incontrare il fratello, guardate che Giacobbe ha un grande coraggio, andare ad incontrare chi aveva promesso, se t'acchiappo sei morto. Erano passati molti anni, ricordate, 7 per una moglie, altri 7 per l'altra, 14, un po' di anni per fare il bestiame, diciamo, erano passate 16, 17 anni, e diceva, boh, se lo sarà dimenticato, fino a quando non arriva il perdono, non si dimentica, il male rimane accucciato, non dietro la porta, ma sopra la schiena come una scimmietta. E non ti molla. Però in questa storia non è Esaù, non è il più grande a chiamare il più piccolo, ma è il più piccolo, quello che ha recato il danno, ad andare verso di lui. E la notte prima dell'incontro c'è la bellissima storia della lotta con l'angelo a Peniel, dove da quella lotta con l'angelo dell'Eterno, Giacobbe esce con una ferita, con un danno alla coscia. E noi non comprendiamo, leggendo la storia, il perché di quella sconfitta. Anche se Giacobbe pretende dall'angelo, io non ti lascio fino a quando non m'avrai benedetto, ma quando ha sentito le dita dell'angelo dentro all'anca l'ha lasciato e come? E le dita dell'angelo gli hanno lasciato una camminatura modificata per il resto dei suoi anni. Il giorno dopo, capitolo 33 di Genesi, Giacobbe alzò gli occhi, guardò e vide arrivare Esaù, che aveva con sé 400 uomini. Allora divise i figli tra Lea, Rachela e le due serve. In testa mise le serve, i loro figli, poi lei, i suoi figli e da ultimo Rachele e Giuseppe. Ha preparato il corteo, ma quella notte Giacobbe ha avuto un incontro con Dio ed ha capito che per essere benedetto in alcune circostanze devi essere sconfitto.
perché chi si umilia sarà innalzato. Quella è la spiegazione delle botte che Giacobbe prende quella notte. Verso 3. Dopo che ha fatto il corteo, egli stesso passò davanti a loro e si inchinò fino a terra 7 volte, finché giunse vicino a suo fratello. Immaginate, da qui alla parete, Giacobbe ha davanti a sé Esaù. Esaù probabilmente ha ancora lo sguardo di 20 anni prima, è probabilmente pure armato, ma dopo l'incontro con l'angelo Giacobbe fa gli ultimi passi mettendosi con la faccia a terra per 7 volte. Davanti al fratello si inchina una volta, si alza e lo rifà un'altra volta. E facendolo per 7 volte, alla 7ª volta arriva davanti ai suoi piedi. Noi ci aspetteremmo che Esaù alla 7ª volta prenda il suo piede, lo metta sulla testa di Giacobbe e gliela fracassi al pavimento. Ma quando si fanno le cose che Dio mette nel cuore, la storia cambia. Verso 4. Allora Esaù gli corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo e lo baciò e piansero. Quello che non accadde tra Caino e Abele accade con Giacobbe ed Esaù. Perché non c'è torto che non possa essere perdonato. Non c'è umiliazione che non possa essere affrontata. Quando tu riconosci il tuo errore, non avrai problema a piegare la tua vita. Sapete qual è la parola magica per risolvere gran parte dei nostri problemi familiari, relazionali, e con la quale concludo questa riflessione? Volete la parola magica? Sim, sala. No, questa è la... chi la utilizza? Abra, cadabra. No, apriti. Oh, le conoscete tutte quante? Scusami. Prova a dirlo. Ce la fate. Io ho sempre difficoltà qua. Quando la devo pronunciare si ferma all'altezza dello stomaco, solitamente. Qualche volta arriva alla gola, altre volte arriva pure. Scusa. L'avete sentito? Ci sono delle scuse che vanno proferite. Ci sono delle scuse dove ci vogliono le azioni come quella di Giacobbe. E non pensare che è vergognoso, è vile o è da sconfitto. Ricordati quello che ti ho detto, che alcune volte la benedizione passa per una sconfitta. E se tu sai riconoscere che quella sconfitta è ciò che Dio ha messo sulla tua vita, quella sconfitta, tra virgolette, diventa il punto d'inizio di una grande vittoria. Ed è quello che è nella vita di Giacobbe. Che il Signore ci aiuti a non essere

0: tiro il papà, ma non la truffata. Perché se tutte le volte che i nostri figli ci pigliano qualcosa con amore, poi nel caso di Isacco, era pure Isacco che era un po' annebbiato, però questa può essere un'altra riflessione. Per adesso fermiamoci alla parolina magica, che il Signore possa aiutarci ad usarla più spesso. E se non è scusami, ce n'è un'altra, perdonami. Però scusami è più corta. Perdonami, fate vobis, quella che preferite, ma quel che conta è che venga dal cuore. Che Dio ci benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Vuoi sapere in che modo nell'antico Israele si poteva uccidere una persona e passarla liscia? Nella Bibbia, in Esodo 21, versetti 20-21, è scritto come si poteva fare. Se uno bastona il suo schiavo o la sua schiava fino a farli morire sotto i colpi, il padrone deve essere punito. Ma se sopravvivono un giorno o due non sarà punito, perché sono denaro suo. Potevi picchiare a piacimento uno schiavo e se fosse sopravvissuto almeno un giorno o due l'avresti passata liscia. Poi se fosse morto al terzo giorno non c'era alcun problema. Tanto non era mica una persona, era un oggetto, era denaro tuo, era tua proprietà. Quindi potevi farne ciò che volevi. Piuttosto semplice, no? Risposta sbagliata. Purtroppo questa è più o meno la conclusione a cui arrivano molte persone dopo aver letto questo brano di Esodo, senza tenere conto del contesto. Facendo un piccolo sforzo e leggendo questo brano anche solo nel contesto del capitolo in cui è inserito, si arriva ad una conclusione piuttosto diversa e decisamente più coerente con il resto della legge ebraica. Leggiamo quindi i versetti precedenti in Esodo 21, versetti 12 a 19. Chi colpisce un uomo a morte deve essere messo a morte. Se non gli atteso un agguato, ma lo uccide involontariamente, io stabilirò un luogo dove egli si possa rifugiare. Se qualcuno insidia e uccide il suo prossimo con premeditazione, tu lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire. Chi percuote suo padre e sua madre deve essere messo a morte. Chi rapisce un uomo, sia che poi lo abbia venduto, sia che lo tenga ancora prigioniero, deve essere messo a morte. Chi maledice suo padre o sua madre deve essere messo a morte. Se degli uomini litigano e uno percuote l'altro con una pietra o con il pugno, e questo non muore ma deve mettersi a letto, se poi si alza e può camminare fuori appoggiato al suo bastone, colui che lo percosse sarà assolto. Soltanto lo indennizzerà del tempo che ha perduto e lo farà curare fino a guarigione compiuta. Il contesto di questi versetti è piuttosto chiaro. Si parla di diversi casi in cui la legge ebraica prevedeva la pena di morte. In particolare, voglio attirare la vostra attenzione sul fatto che secondo il versetto 12 c'era la pena di morte per l'omicidio volontario, per chi uccideva un uomo percuotendolo. Però, secondo i versetti 18-19, nel caso in cui uno avesse percosso un uomo ed esso non fosse morto, avrebbe comunque dovuto risarcirlo del tempo lavorativo perso. Beh, sembra piuttosto ragionevole. Il tempo è denaro, quindi se fai perdere tempo lavorativo devi risarcirlo. Nel mondo di oggi probabilmente useremmo le assicurazioni per questo tipo di risarcimento. Ed è proprio in questo contesto che si parla del caso particolare in cui la persona che viene picchiata è il proprio servo. Quindi ora, se rileggiamo i versetti 20 e 21, dopo aver letto questo preambolo, lo vedremo già sotto una luce molto diversa e sarà molto chiaro il significato. Ricordo la premessa dei versetti che abbiamo appena letto. Se un uomo percuote un altro uomo e lo uccide, è punito con la pena di morte. Se non lo uccide, deve risarcirlo del tempo di lavoro che gli ha fatto perdere, perché il tempo

e denaro. A questo punto, secondo voi, cosa succede se un uomo uccide non un altro uomo libero, ma un suo servo? Allora, rileggiamo il versetto 20. Se uno bastona il suo schiavo o la sua schiava fino a farli morire sotto i colpi, il padrone deve essere punito. Allora, ripensando al contesto in cui è inserito questo brano, qual è la pena prevista per chi uccide un altro uomo percuotendolo? Ovvio, è la pena di morte. Quando leggiamo il versetto 20, non dobbiamo quindi pensare ad una punizione banale, tipo una multa, perché nel contesto del brano abbiamo appena visto che l'omicidio in seguito a percosse era punibile con la pena di morte. Ci troviamo di fronte a una questione molto seria, che ci fa comprendere che in Israele un proprietario di uno schiavo non poteva trattare il suo servo con durezza, a suo piacimento, fino ad ucciderlo, cosa che in altre culture antiche sarebbe stata possibile. Questa norma stabilisce che nel caso in cui, percuotendolo, un padrone avesse ucciso un servo, siccome il servo non è un oggetto, ma è pur sempre un uomo o una donna, l'aggressore deve essere punito, ovvero sottoposto alla pena di morte, come previsto dai versetti precedenti. Questo è il modo in cui questa norma si inserisce nel contesto del capitolo 21 di Esodo. Ma ora viene la parte in apparenza più complessa. Quale punizione era prevista nel caso in cui il servo non fosse morto, ma fosse rimasto ad esempio contuso, quindi a letto qualche giorno in seguito alle percosse? Beh, ci troviamo qui di fronte al parallelo con i versetti 18 e 19. Avevamo letto che nel caso di un uomo libero, egli doveva essere risarcito economicamente del tempo in cui non avrebbe potuto lavorare. Ma a questo punto sorge la domanda: che cosa fare nel caso in cui, a non poter lavorare per qualche giorno, è uno schiavo picchiato dal proprio padrone? Quale sarebbe la sanzione corretta? Beh, rileggiamo il versetto 21. Ma se sopravvivono un giorno o due, non sarà punito, perché sono denaro suo. Capite il senso della legge? Quando lo leggiamo nel contesto è molto chiaro. Innanzitutto il giudice avrebbe dovuto tenere il caso sotto osservazione per un giorno o due, un tempo che appare indicativo più che normativo. Se avesse voluto indicare un tempo preciso, avrebbe detto un giorno, oppure due giorni, oppure tre giorni. Ma se dice un giorno o due, è piuttosto ovvio che si tratta di un tempo indicativo per il giudice. Teniamo presente che la Torah ha spesso la forma di una legge casuistica, in cui vengono citati casi esemplari, non esaurienti di tutti i casi possibili nella vita di tutti i giorni. Il giudice doveva utilizzare questi esempi per giudicare in tutti i casi che si trovava davanti. La norma che abbiamo letto presume che il giudice fosse in grado di valutare in un tempo ragionevole, cioè un giorno o due, se ci si trovava di fronte ad un omicidio oppure no. Allora questo non vuol dire, come taluni immaginano, che se fosse morto al terzo giorno allora non sarebbe stato omicidio, perché nessun giudice degno di questo nome avrebbe applicato la legge in quel modo. Il senso è piuttosto evidente se capiamo il modo in cui la legge è scritta. Dopo qualche giorno, vedendo ad esempio che il servo cominciava a riprendersi, il giudice poteva stabilire che non si trattava di omicidio. A quel punto non c'era pena di morte. Ma a differenza del caso dell'uomo libero, non c'era nemmeno la sanzione economica. Ma questo per un motivo piuttosto semplice. Siccome lo schiavo lavorava per il suo aggressore, picchiandolo e rendendolo inabile al lavoro per alcuni giorni, quel padrone stava già perdendo del denaro, quindi stava già facendo un danno a se stesso. Secondo la concezione ebraica di schiavitù, tu sei proprietario del lavoro, del tempo che quella persona dedica al tuo servizio, ma non sei proprietario della persona stessa, fino al punto da poterla maltrattare a tuo piacimento. Acquistando un servo, infatti, non si acquistava un essere umano, ma si acquistava il suo lavoro, il suo tempo, il più delle volte, oltretutto, un tempo determinato, come vedremo in un altro video. In questo senso, si comprende molto semplicemente la frase «perché è denaro suo». Tuttavia, a questo punto, qualcuno potrebbe ancora dire che un padrone, secondo questa legge, poteva comunque maltrattare il proprio schiavo
anche in modo duro, purché stesse bene attento a non ucciderlo. E beh, a prima vista, questa obiezione sembra buona, ma anche in questo caso devo dire che non è così. Leggiamo infatti come prosegue il brano. Si continua infatti a parlare di danno a persone in seguito a percosse. Leggo dal versetto 22. Se durante una rissa qualcuno colpisce una donna incinta e questa partorisce senza che ne segua altro danno, colui che l'ha colpita sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà e la pagherà come determineranno i giudici. Ma se ne segue danno, darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. Questa sezione si riferisce al caso di una donna incinta che partorisce perché qualcuno la colpisce. Ora, se non c'è danno, quindi sostanzialmente se il bambino nasce vivo, sta bene, ci sarà comunque un'ammenda da pagare che sarebbe stata amministrata dai giudici. Ma se il danno è serio, allora ci sarà vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, eccetera. Ovvero, in sostanza, se abbiamo un aborto, ovvero il bambino nasce morto, oppure la donna stessa muore nel parto in seguito al colpo, per l'aggressore ci sarebbe stata la pena di morte. Se non c'è morte, ma c'è comunque un danno grave, il giudice avrebbe dovuto applicare un risarcimento adeguato. Infatti quello che abbiamo letto al versetto 24 e che molti oggi conoscono come legge del taglione non è una legge che autorizza la vendetta, come se ogni privato cittadino potesse vendicarsi in proporzione del danno subito. Non funzionava così, non risulta che in Israele fosse pieno di ciechi e sdentati a causa di questa legge. Come abbiamo già detto, in Israele la legge era amministrata da giudici, quindi era un giudice che valutava il danno e stabiliva il risarcimento adeguato, che però in questi casi poteva essere davvero molto alto visto il tipo di danno. Ora, questa legge stabilisce infatti che la sanzione deve essere adeguata, non troppo bassa, ma nemmeno esagerata. Quindi, per intenderci, non si poteva condannare una persona alla pena di morte per aver fatto perdere un dente ad un uomo, ma non si poteva neanche lasciarlo andare via con una piccola ammenda. Quando in seguito a percosse c'era un danno permanente, ad esempio la perdita di un dente, di un occhio, cose simili, beh, si trattava di un danno molto serio. Che valore poteva avere un occhio? Oppure un dente? Beh, spettava ad un giudice stabilire la cifra, che poteva anche essere molto alta. Ma ciò che ci interessa per il nostro tema è che in questo contesto di sanzione relativa a danni gravi, nei versetti seguenti, la legge prevede di nuovo il caso particolare per lo schiavo. Leggiamo quindi Esodo 21, versetti 26 e 27. Se uno colpisce l'occhio del suo schiavo o l'occhio della sua schiava e glielo fa perdere, li lascerà andare liberi in compenso dell'occhio perduto. Se fa cadere un dente al suo schiavo o un dente alla sua schiava, li lascerà andare liberi in compenso del dente perduto. Beh, ancora una volta, la legge stabiliva che anche nel caso dello schiavo o della schiava, quel tipo di danno era da considerarsi molto serio. Nel caso dell'uomo o della donna libera, in seguito a un danno fisico grave, un dente o un occhio, ad esempio, il giudice poteva stabilire, abbiamo detto, un risarcimento molto alto. Insomma, per un occhio ci voleva il valore di un occhio, capite il senso? Nel caso dello schiavo, quale poteva essere il risarcimento adeguato? E beh, cosa poteva essere più gradito allo schiavo che la sua completa libertà? E quindi il condono di tutti i suoi debiti verso il padrone? Quel padrone, arrecando danno permanente allo schiavo, avrebbe perso economicamente tutto il lavoro che quella persona gli doveva fino alla fine del suo servizio. A seconda degli anni che mancavano alla fine del servizio, poteva quindi essere un equivalente economico molto elevato. E tutto questo, pensate un po', per uno schiavo. Allora, avete visto? Alla luce dei testi che abbiamo letto, a differenza di quanto alcuni pensano, è chiaro che in Israele nessuno poteva maltrattare un altro essere umano a suo piacimento, solo perché era uno schiavo. Infatti, se lo avesse ucciso, sarebbe stato sottoposto alla pena di morte. Se gli avesse procurato un danno permanente di qualunque tipo, lo avrebbe dovuto lasciare andare libero.
E in tutti gli altri casi, se avesse avuto l'abitudine di maltrattarlo al punto da renderlo inabile al lavoro per alcuni giorni, e beh, quel padrone sarebbe stato davvero uno sciocco, perché quel servo svolgeva del lavoro per lui, quindi tutto quel tempo perso era denaro perso, denaro suo. In conclusione, voglio sottolineare che in Israele c'erano diversi casi in cui si poteva diventare schiavi e magari dedicherò un video a parlare di tutti i casi possibili. Il caso tipico degli stranieri e prigioniero di guerra, ma c'erano anche persone che non potevano pagare un debito e quindi si vendevano per un certo tempo come risarcimento, oppure potevano essere persone che avevano commesso un furto e poi non erano stati in grado di risarcirlo. E allora il tribunale che amministrava la giustizia stabiliva che la persona venisse venduta ad una famiglia benestante affinché con il suo lavoro saldasse i suoi debiti. Nel caso di un israelita, il caso più tipico era probabilmente quello in cui, trovandosi in condizione di gravissima povertà, incapace di sostenere la propria famiglia, si offriva come servo, ma doveva essere trattato sostanzialmente da lavorante per un numero determinato di anni. Ora, comunque sia, in tutti questi casi, questa legge che troviamo in Esodo 21 non è una legge che permette maltrattamenti e abusi, come accadeva ad esempio in America fino a poco più di un secolo fa. Anzi, è una legge che cerca di limitarli il più possibile. In Israele c'erano alcune norme differenti per i servi ebrei e per quelli stranieri, questo è vero, ma il brano che abbiamo letto era valido sia per gli stranieri che per gli ebrei. È una legge che ci fa capire che nella legge ebraica erano sì presenti norme che regolavano la schiavitù, ma il modo in cui un servo o una serva dovevano essere trattati era comunque molto diverso da quello permesso in altri tipi di legislazioni antiche. In generale, lo schiavo era sempre considerato una persona con una sua dignità, non è mai considerato un oggetto. Il concetto di proprietà, secondo la legge ebraica, non aveva nulla a che vedere con il poter fare ciò che si vuole dell'altra persona. Il padrone usufruiva dei servizi del servo, non della sua persona. Infatti anche il prezzo da pagare per il riscatto di uno schiavo era basato sul numero di anni di lavoro ancora a contratto. Comprare e vendere avevano quindi a che vedere con il lavoro che queste persone avrebbero fatto, non con la persona stessa. Questo è un concetto da tenere bene in mente quando si leggono queste norme. Spero che la spiegazione di questo brano vi sia stata utile. Per il momento vi saluto. Alla prossima.

0: cose radio non osano dire.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse capitolo dodicesimo. Poi apparve un gran segno nel cielo. Una donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Ella era incinta e gridava nelle doglie tormentose del parto. E apparve un altro segno nel cielo. Ed ecco, un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. E sulla coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra. E il dragone si fermò davanti alla donna che stava per partorire, al fin di divorarne il figliuolo quando l'avrebbe partorito. Ed ella partorì un figliuolo maschio che ha da reggere tutte le nazioni con verga di ferro, e il figliuolo di lei fu rapito presso a Dio e al suo trono. E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio affinché vi sia nutrita per 1260 giorni. E vi fu battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e il luogo loro non fu più trovato nel cielo. E il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati gli angeli suoi. Ed io udii una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza e il regno dell'Iddio nostro e la podestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli che li accusava dinanzi all'Iddio nostro giorno e notte. Ma essi l'han vinto e a cagion del sangue dell'agnello e a cagion della parola della loro testimonianza, e non hanno amata la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra e mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo di non aver che breve tempo. E quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio al maschio. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo dove è nutrita un tempo dei tempi e la metà di un tempo lungi dalla presenza del serpente. E il serpente gettò dalla sua bocca dietro alla donna dell'acqua a guisa di fiume per farla portar via dalla fiumana. Ma la terra soccorse la donna, e la terra aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla propria bocca. E il dragone si adirò contro la donna e andò a far guerra col rimanente della progenie d'essa, che serba i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù, e si fermò sulla riva del mare.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

l'ho visto sulle colline che sovrastano la città di mattina presto correre in fila con i suoi compagni di scuola. Quasi tutti i giorni dopo la scuola, Clay svolge del lavoro di volontariato nel nostro ufficio, imballa scatole e riempie buste. Ma ora che è la stagione adatta per fare delle corse, è sempre sulle strade, spingendo al limite il proprio fisico. Il mio amico mi tiene aggiornata, raccontandomi che la sua scuola quest'anno ha già vinto molte gare. In una competizione è arrivato decimo su 65 concorrenti. Quando ne ebbi l'occasione, chiesi a Clay una cosa che avevo in mente da quando iniziò a correre. Qual è la parte più difficile in una corsa sulla lunga distanza? Ho sentito da alcuni che sono i primi 2 chilometri, i muscoli diventano stanchi e la strada davanti a te sembra non finire mai. Altri mi hanno detto che è il tratto finale ad ucciderti, sei esausto, i muscoli duri come legno e a malapena riesci a mettere un piede davanti all'altro. Ma il mio giovane amico rispose immediatamente in un modo diverso. La parte peggiore di una maratona, mi disse, non è né l'inizio né la fine, è la parte centrale, la lunga e solitaria corsa, quel lungo percorso lontano dalle voci allegre della partenza e dell'arrivo. È quella lunga grigia distanza di mezzo che distrugge la tua forza e la tua volontà. Il mio amico citò un verso che gli è di aiuto quando arriva a questo punto, a metà della corsa. Quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Alcuni affermano che il profeta Isaia, quando diede questa profezia ad Israele, avesse in mente proprio il punto critico della fase centrale del percorso. Quando Israele venne finalmente liberato dalla lunga cattività, Dio promise che sarebbe andato con loro nel lungo viaggio da Babilonia a Gerusalemme. E sì, sarebbe stato con loro anche nel punto critico della metà del viaggio. Quando la strada che rimaneva da percorrere era tanta quanto quella percorsa, quando il sole del deserto avrebbe fatto sbiadire i colori del paesaggio e la destinazione sarebbe sembrata lontanissima, un miraggio nella sabbia. Ci sei passato? Ti sei mai sentito nel bel mezzo del solito lungo percorso? L'inizio della vita cristiana è stato entusiasmante, tantissimi sorrisi, strette di mano e incoraggiamenti, quante emozioni. E la fine? Beh, sarà meraviglioso incontrare Gesù faccia a faccia. Ma ora ti trovi a metà del percorso, ci sono chilometri dietro di te e chilometri davanti a te. Non senti né allegria né applausi. La prima quantità di adrenalina spirituale si è esaurita da un pezzo. I giorni corrono veloci e così pure le settimane. Il tuo sforzo di mettere un piede stanco davanti all'altro inizia ad esaurirsi. Ma la promessa di Isaia è vera oggi come allora. Se camminiamo nello spirito, acquisteremo nuove forze, correremo senza stancarci, persino nelle lunghe distanze avanzeremo senza affaticarci. Lo scrittore della lettera agli ebrei indirizzò delle buone parole ai credenti affaticati. Nel capitolo 12 scrisse: «Deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza all'arringo che ci sta davanti, riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede». Un po' più avanti, nello stesso capitolo, dà degli incoraggiamenti a chi ha le gambe e i piedi doloranti, coloro che sembrano sul punto di abbandonare la corsa. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri dritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma sia piuttosto guarito. Non ci vorrà molto alla fine della gara. Il traguardo è là davanti, dietro la curva, al di là della collina, nascosto da quegli alberi. I credenti che ti hanno preceduto affollano il traguardo, aspettando il tuo arrivo trionfante. Sì, la parte centrale della corsa è difficile, a volte straziante, ma ogni passo ti porta più vicino al traguardo. Fissa lo sguardo su colui che ti aspetta là, sei quasi a casa. Io prego che le prossime riflessioni ti aiutino a continuare la corsa.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: La ragazza che viveva cercando Dio di Isobel Kuhn.
1: Settima puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
0: Isobel Kuhn, che per 20 anni ha svolto un efficace lavoro missionario tra le tribù dei Lisu in Cina, nel suo libro La ragazza che viveva cercando Dio, di cui stiamo trasmettendo la settima puntata, descrive le esperienze che hanno preceduto la sua partenza per la Cina. Durante gli anni dell'università si allontana dagli insegnamenti ricevuti in famiglia e in seguito ad una profonda crisi decide di cercare Dio. La sua ricerca non è vana. Dio le si rivela e le mostra il suo amore e la sua cura. Isobel allora decide di consacrargli la vita e di servirlo nella maniera in cui egli desidera. Vediamo oggi come Dio le rivela in modo sempre più completo la sua volontà.

avevo partecipato alla conferenza missionaria di First, durante la quale avevo deciso di consacrare la mia vita al Signore, la signora Whipple mi aveva regalato una biografia in due volumi di Hudson Taylor, un missionario all'interno della Cina. Alcune delle esperienze di Hudson Taylor riguardanti la sua ricerca di Dio e le prove della sua esistenza erano parallele a quelle che io stessa avevo vissute, e questo costituì per me una vera miniera d'oro. Fu leggendo il suo secondo volume che mi sentii chiamata all'attività missionaria. Fino a quel momento non avevo sentito alcun appello definito per nessun campo missionario specifico, ma mentre leggevo il racconto dei dolori e delle sofferenze delle donne cinesi, fui commossa fin nel profondo del cuore. Io avevo saputo che cosa significasse la vera sofferenza, ma mentre cercavo una via d'uscita, avevo avuto la Bibbia accanto a me, nella mia biblioteca. Non mi era mai stato difficile trovare la liberazione. Ma che ne era di coloro che non avevano mai sentito parlare di Cristo? Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come udiranno se non c'è chi predichi? Ero ormai certa che dovevo recarmi da quella gente a parlare loro di Cristo. Quell'anno non mi feci pregare per partecipare alla conferenza di First. Il principale oratore della conferenza si chiamava James Fraser ed apparteneva appunto alla missione per l'interno della Cina, che lo aveva mandato in uno degli angoli più lontani della Cina, al confine tra le province di Burma e di Yunnan, tra le tribù Lisu. Queste persone non avevano mai sentito parlare del Signore Gesù e la loro lingua non era mai stata messa per iscritto, erano completamente analfabeti. Inoltre non erano adoratori di idoli come i cinesi, ma animisti che adoravano direttamente i demoni. Egli ebbe parecchie sere a disposizione per parlarci del suo lavoro e l'ultima sera disse che aveva bisogno di missionari, di uomini e donne consacrati e disposti a soffrire le privazioni e la solitudine che quella vita riservava. Seduta al mio posto in una fila laterale, sentivo che il mio cuore amava il popolo dei Lisu. «Signore», pregai nel mio intimo, «sarei disposta ad andare, soltanto non sono un uomo. La visione della tribù dei Lisu non mi abbandonò più. Non osai definire quel momento di trasporto un appello di Dio, ma il tempo dimostrò che lo era stato. Anche mio padre si trovava alla conferenza quell'estate e la combinazione volle che egli fosse compagno di camera del signor Fraser. Appresi con meraviglia che egli lo aveva invitato a passare una settimana da noi prima di salpare per la Cina in agosto. Mi aveva stupita il fatto che mio padre avesse invitato il signor Fraser senza prima aver consultato mia madre. Essa era contraria all'idea che io andassi in Cina come missionaria e non avrebbe certo avuto piacere di ospitare uno che lavorava nella missione all'interno della Cina, proprio nel periodo in cui essa si affaticava tanto per cercare di convincermi che avrei dovuto accontentarmi di accettare un lavoro cristiano in America. Io invece fui piena di gioia all'idea di poter avere un colloquio privato col signor Fraser. Nutrivo la speranza di poter entrare all'Istituto Biblico Moody quell'autunno, ma gli ostacoli che si frapponevano alla realizzazione del mio desiderio erano talmente grandi che a volte mi domandavo se non fosse Dio stesso che li metteva. Egli venne dunque da noi e la sua schietta sincerità e la sua cortesia si conquistarono l'ammirazione di mia madre e di mio fratello. In quanto a me, stavo aspettando l'occasione propizia per parlargli dei miei problemi. Verso la fine della settimana essa si presentò. Il signor Fraser desiderava vedere la spiaggia ed a me fu dato l'incarico di accompagnarlo. Appena fummo soli, gli parlai del mio desiderio di lavorare come missionaria. Gli riferì le idee di mia madre e la sua opposizione alla mia vocazione. Egli parlò tranquillamente, non mi nascose le difficoltà che si incontrano nella vita missionaria. Lo fece per scrutarmi a fondo. Se il mio desiderio proveniva da un appello ricevuto da Dio, le difficoltà non mi avrebbero scoraggiata. Se invece avevo soltanto romantiche idee su una terra lontana, allora più presto fosse stato distrutto il mio vago sogno, meglio sarebbe stato. Poi continuò. Ho intuito che Satana cerca di opporle resistenza e di influenzarla per mezzo di suo fratello e di sua madre. Sappiamo a chi dobbiamo resistere quando si tratta di ostacoli frapposti dal diavolo. Penso che questa circostanza dovrebbe costituire la sua presa di posizione. Resista al diavolo con la preghiera, ma non dimentichi tuttavia di essere cortese con quelli che, senza volerlo, sono in questo momento i suoi strumenti. Non so se giungerà mai in Cina. Lei è molto giovane e vi sono grandi ostacoli che le stanno davanti, ed è anche possibile che dopo che sarà andata all'Istituto Biblico, Satana cerchi di sviarla di nuovo. Egli continuò descrivendomi in che modo questo sarebbe potuto avvenire. Ascoltai le sue parole profondamente meravigliata, ma lo sarei stata ancora di più se avessi saputo che la sua profezia si sarebbe avverata punto per punto. Davvero, l'uomo spirituale giudica di ogni cosa. Fu un pomeriggio ben speso,
Su un'esistenza ancora giovane erano stati impressi ideali e norme di vita che non si sarebbero più cancellati. Inoltre mi era stato aperto per un breve momento un grande spiraglio su una vita che si nasconde in Dio. Ne avevo scorto il prezzo, la bellezza e la potenza.

Autoradio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

trovandoci ormai alla 46esima puntata di questo programma di Punto Radio, quasi volevo saltare d'amblè in saluti ed entrare direttamente nell'argomento che sarà protagonista di questo numero della nostra trasmissione, ma mi è sembrato poi, anche se un po' usuale e ripetitivo, piuttosto maleducato il saltare quelli che sono i saluti. Ecco perché sono di nuovo qui a ringraziarti per aver scelto questa frequenza, per aver selezionato in modo specifico in quest'ora questo programma e in modo particolare per essere uno dei nostri tanti amici che insieme si confrontano, chiacchierano, discutono, magari, perché no? Non sempre tutte le idee a confronto sono simili. Quando si tratta di qualche cosa di costruttivo, di comunque costruttivo, è bello anche confrontarsi. Lo facciamo sempre e comunque attraverso la corrispondenza. Ma entriamo nel vivo di questa trasmissione, che potremmo intitolare Portate i pesi gli uni degli altri.

L'apostolo Paolo scrive così ai Galati: fratelli, quando anche uno sia stato colto in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine, e bada bene a te stesso, che talora anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri, e così adempirete la legge di Cristo, poiché se alcuno si stima essere qualcosa pur non essendo nulla, egli inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, e allora avrà motivo di gloriarsi rispetto a se stesso soltanto, e non rispetto ad altri, poiché ciascuno porterà il suo proprio carico. Sembra esserci una contraddizione fra due citazioni che fanno parte di questa lettera ai Galati, e per la precisione il versetto 2 del capitolo 6 ed il versetto 5 dello stesso capitolo, ma non è vero. In Galati 6:2, infatti, la parola pesi si riferisce ad un carico pesante, una prova, qualcosa che è molto difficile da portare. Nel versetto 5, invece, la parola si riferisce ad un piccolo carico che si porta sulla schiena. Questa parola era usata per indicare lo zaino dei soldati. Ho dei pesi che solo io posso portare. Non posso passare le mie responsabilità ad altri, perché sono io che devo fare il mio lavoro. Io devo essere il marito, io il padre in casa mia. Io devo fare il lavoro che Dio mi ha chiamato a fare. Perciò io devo portare il mio peso. Ogni soldato deve portare il suo zaino. Le persone che cercano di scaricare le proprie responsabilità su altri perdono una benedizione e disobbediscono a Dio. Così il versetto 5 parla delle responsabilità del proprio lavoro, ma il versetto 2 parla dei pesi della vita che sono veramente gravosi da portare. Le prove che dobbiamo affrontare come credenti, per esempio. Questo è l'avvertimento: portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Questa esortazione è inserita in un contesto che tratta del conforto da dare ad un fratello che ha peccato. Se qualcuno nella Chiesa ha commesso un fallo, cioè è stato tentato ed è caduto, per dirla in parole povere, è nostra responsabilità aiutarlo a portare il suo peso. Sono molti i pesi che possiamo aiutare le persone a portare. Questa è una delle cose meravigliose della comunione che può esistere fra gli uni e gli altri nel contesto di una chiesa, di un gruppo cristiano. Quando abbiamo comunione nelle cose di Dio, possiamo aiutarci l'uno l'altro materialmente, fisicamente, finanziariamente. Sono molte le maniere in cui noi come cristiani possiamo aiutare a portare i pesi.

la maniera particolare che è sottolineata in Galati capitolo 6, di cui ti ho dato una lettura, consiste nell'aiutare coloro che hanno inciampato e sono caduti. Paolo ci ha dato tre istruzioni in questo brano. Ci ha spiegato cosa dobbiamo fare, cioè rialzare, ci ha detto perché dobbiamo farlo, cioè a causa della legge di Cristo, che è la legge dell'amore. Poi ha detto come dobbiamo farlo, cioè con spirito di mansuetudine. Portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Ritorno ancora una volta su questo versetto, che in un certo senso è quello chiave di tutto questo passo per poter comprendere il significato del titolo di questo stesso programma di Punto Radio, cioè portate i pesi gli uni degli altri. Allora, dopo una brevissima pausa musicale, andremo ad analizzare nello specifico cosa dobbiamo fare, perché dobbiamo farlo e come dobbiamo farlo per riuscire, per l'appunto, a portare i pesi gli uni degli altri.

Oggi da sottofondo ci fa musica da altri tempi, qui riorchestrata dal maestro Mantovani, uno dei più conosciuti da un punto di vista internazionale. La nostra responsabilità sta nella parola rialzare, come accennavo prima. Fratelli, quando anche uno sia stato colto in fallo, diceva quel passo della lettera di Paolo ai Galati che ti ho letto in apertura, voi che siete spirituali rialzatelo con spirito di mansuetudine. E allora questo cosa dobbiamo fare è rialzare. La parola rialzare non è la parola gioire. Non dice che tu devi gioire se qualcuno pecca. Alcuni godono quando altri cristiani cadono. Pensano che questo faccia apparire buoni loro stessi. Vorrei ricordare che quando un membro del corpo fa male, tutto il corpo fa male. L'occhio non può dire «sono felice di non avere conficcata in me una puntina da disegno, la puntina è nel piede». Bene, quella puntina da disegno nel piede potrebbe causare una suppurazione e produrre un'infezione che un giorno potrebbe colpire l'occhio stesso. Non è possibile che la caduta di un credente possa essere vantaggiosa per un altro credente. Galati 6:1 non dice di gioire, ma non dice neanche di rivelare. Non dobbiamo raccontare il peccato di un altro credente. Alcuni cristiani amano farlo. Quando Noè si ubriacò, se ne stava sdraiato nudo nella sua tenda e Cam rise di lui e se ne fece gioco. Gli altri figli di Noè entrarono nella tenda camminando all'indietro e coprirono invece il padre. L'amore copre moltitudine di peccati, non va in giro a raccontarli. L'amore non purifica dal peccato, è la grazia che fa questo. Fino a qui siamo tutti d'accordo, almeno se ci troviamo a chiacchierare fra cristiani. L'amore non passa sopra al peccato, ma lo copre. Non c'è motivo di sciorinare i panni sporchi in pubblico. La Bibbia non dice gioisci, non dice rivela, non dice respingi, non dice se qualcuno cade in peccato caccialo via, giudicalo, condannalo. I farisei facevano così. E ciò era sbagliato. La Bibbia invece dice rialza. I medici conoscevano questo verbo perché era usato in medicina per indicare la sistemazione di un osso rotto. La Chiesa è il corpo di Cristo e se un suo membro non agisce secondo la volontà di Dio e cade in peccato è come se avesse un osso rotto. Quell'osso deve essere sistemato. L'unico modo per sistemare un osso rotto è farlo con delicatezza. Se non viene messo a posto nel modo giusto, creerà dei problemi. Ho un amico che recentemente ha dovuto subire la rottura di un osso e la sua risistemazione, perché non era stato rimesso a posto nel modo giusto alcuni anni prima. Anche i pescatori conoscevano questo verbo, perché significava rammendare le reti. È tradotto in questo modo nel capitolo 4 del Vangelo di Matteo: rassettavano, cioè rammendavano le reti. Se le reti non sono rammendate, non si possono usare. Se i cristiani non vengono riparati, Dio non può usarli per pescare o per servire altri. Anche i soldati conoscevano questo verbo, significava equipaggiare un esercito. Se non equipaggiamo coloro che hanno peccato, essi non saranno mai capaci di vincere le battaglie della vita. Non si tratta semplicemente di rialzare un fratello o una sorella, si tratta di equipaggiare un soldato per andare a combattere una battaglia. Ed anche i navigatori conoscevano questo verbo. Significava preparare una nave per la partenza. Ognuno di noi deve affrontare le tempeste della vita. Ognuno di noi deve portare un carico alla gloria di Dio. Ma se un cristiano non è preparato, non può farlo. Così questa parola si riferisce alla sistemazione di un osso rotto, alla riparazione delle reti, all'equipaggiamento di un esercito, alla preparazione di una nave. Ecco ciò che dobbiamo fare quando aiutiamo un altro cristiano. Noi portiamo i pesi gli uni degli altri quando aiutiamo a rialzare un credente che è caduto in peccato. Conosci qualcuno che ha peccato? C'è qualcuno nella tua comunità o nella tua famiglia che ha agito disobbedendo alla volontà di Dio? Qual è il tuo atteggiamento verso questa persona? Gioisci?
racconti il suo peccato a tutti? La respingi? La parola di Dio dice che tu devi aiutare a rialzare questa persona. Ti ricordo che sei sempre all'ascolto della trasmissione Punto Radio. Al microfono Mauro, siamo quasi a metà programma, a metà di questo numero 46. Nella seconda istruzione Paolo ci ha detto perché dobbiamo farlo. Abbiamo dunque visto che cosa dobbiamo fare, cioè rialzare. Adesso vediamo perché dobbiamo farlo. Portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Noi sappiamo che la legge di Cristo è: io vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Ritroverai questo passo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 13. Questo comandamento, come abbiamo visto nel capitolo 1, è ripetuto parecchie volte nel Nuovo Testamento. Amatevi gli uni gli altri. Ecco la legge di Cristo. Noi non rialziamo le persone a causa della legge, lo facciamo a causa dell'amore. I legalisti non sanno molto cosa vuol dire rialzare le persone. Un legalista non ha nulla con cui rialzare le persone. I farisei erano svelti a giudicare e a condannare, ma non avevano amore nel cuore. Se qualcuno non agiva secondo i loro modelli, non avevano niente a che fare con lui. Paolo si rivolgeva ai suoi lettori come a dei fratelli. Rialzare un altro cristiano è una faccenda di famiglia. Noi amiamo i membri della famiglia, ci preoccupiamo per la famiglia dei credenti. Così dunque, secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti. E sto ancora leggendo da questa lettera di Paolo. Quando hai amore per gli altri cristiani, sarai lieto di aiutare a rialzare coloro che hanno peccato. È meraviglioso agire per amore e non per legge. La legge dell'amore racchiude tutte le altre leggi. L'amore è l'adempimento della legge. Noi possiamo aiutare un fratello, possiamo portare i suoi pesi, possiamo aiutarlo a rialzarsi, solo se lo amiamo. Forse non sarai d'accordo con quanto sto per dirti, ma io ne sono profondamente convinto. Il modo in cui trattiamo il fratello che ha peccato evidenzia la nostra condizione spirituale. I legalisti condannano sempre, ma coloro che amano Gesù e sono maturi cercano sempre di rialzare. Cosa dobbiamo fare? Rialzare. Perché dobbiamo farlo? Per amore, non per legge.

Ci rimane un terzo aspetto nel portare i pesi gli uni degli altri. Di queste tre istruzioni che Paolo ci dà e di cui ti ho accennato, ti ho dato gli estremi già all'inizio di questa puntata, abbiamo visto cosa dobbiamo fare, cioè rialzare perché dobbiamo farlo, cioè a causa della legge di Cristo che è la legge dell'amore. Paolo poi ha detto come dobbiamo farlo. Rialzatelo con spirito di mansuetudine, aggiungerà i Galati. Mansuetudine non è sinonimo di debolezza. Mansuetudine è potere sotto controllo. La persona mansueta è ripiena dello Spirito Santo, perché parte del frutto di questo spirito è la mansuetudine. Il nostro Signore, nelle Beatitudini, disse: «Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra». Dio può usare coloro che tengono la loro forza sotto controllo. Torniamo agli esempi fatti poco fa. I medici, quando sistemano un osso rotto, tengono la loro forza sotto controllo. Non usano un piede di porco o una chiave inglese, ci vanno ovviamente piano, usano la loro forza controllandola. Definiresti debole un medico perché ha mostrato di tenere la sua forza sotto controllo? No, di certo, diremmo anzi che è stato molto forte. Come si può equipaggiare un esercito con debolezza? Come si può preparare una nave per il viaggio con debolezza? Come si può riparare una rete con debolezza? Tutti questi esempi raffigurano una forza tenuta sotto controllo, non una debolezza. Dobbiamo avere uno spirito di mansuetudine, perché rialzando le persone potremmo fare loro ancora del male. Come dobbiamo stare attenti allora? Ma la cosa principale che Paolo dice è questa: e bada bene a te stesso, che talora anche tu non sia tentato. Ciò che pensiamo di noi stessi determina il modo in cui trattiamo le altre persone. Voglio ripeterla perché forse per te questa è un'idea nuova. Ciò che pensi di te stesso determinerà il modo in cui tratti le altre persone. Nostro Signore ha detto nella cosiddetta regola d'oro: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Se tu dici: potevo essere stato io ad avere peccato, poteva succedere a me di cadere un ciampare, allora tratterai gli altri con mansuetudine e con gentilezza. Ma se dici: beh, a me non sarebbe mai successo, io non avrei certo mai fatto una cosa simile, allora avrai dei guai. La causa nascosta del rifiuto di aiuto agli altri è l'orgoglio. Se qualcuno si stima essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Non ho bisogno di nessun aiuto, dice l'orgoglioso, io non farei mai una cosa simile. Paolo ci ha avvisati che faremmo meglio ad avere mansuetudine, perché potremmo essere tentati. Le cose che io dico che non farò generalmente diventano proprio quelle che faccio. Noi abbiamo il privilegio e la gioia di portare i pesi gli uni degli altri. Noi possiamo dare tutti i pesi della nostra vita al Signore, ma molto spesso Egli usa altri cristiani per aiutarci a portarli. Quando porti dei pesi, in realtà stai condividendo delle benedizioni. Un cristiano non è un peso per un altro cristiano. Una madre che ama direbbe mai che il suo caro figliuolo le è di peso? Certamente no. Il nostro Signore Gesù ha dato l'esempio. Quanti pesi diversi ha aiutato a portare mentre era qui sulla terra. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo rialzare, il che fa parte del portare i pesi gli uni degli altri. Perché dobbiamo farlo? A causa dell'amore. Come dobbiamo farlo? Con spirito di mansuetudine, non con vanagloria o con orgoglio. Mi chiedo se c'è qualcuno di cui devi condividere il peso. Quando aiuti qualcuno a portare il suo peso, Dio ti aiuta a portare i tuoi. È una cosa che io ho imparato. Quando ho condiviso i pesi di altre persone, beh, allora com'è stato buono il Signore ad aiutarmi a portare i miei pesi. Portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo.
cristiani premurosi e sensibili portano i pesi gli uni degli altri. Ed ora vorrei proporti su questo tema il motivo di un gruppo che si chiama TD Band. Il brano si intitola Ama di più. Ascolta con attenzione le parole che dice.

la TD Band con la bella voce di Deborah in Ama di più. Così anche oggi siamo giunti alle ultime battute per quanto concerne Punto Radio numero 46. Nella prossima puntata giriamo pagina e cambiamo anche argomento. Per il momento però non ti preannuncio niente, ragione di più per tornare all'ascolto nel prossimo numero a questa stessa ora, anzi, come diciamo sempre, mezz'ora prima, perché la trasmissione cominciava mezz'ora fa, no? Ciao!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

ancora una volta Maurizio è contento e felice di essere in tua compagnia. Benvenuto all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Un'opportunità di passeggiare insieme attraverso il libro dell'Esodo. Benvenuto all'ascolto e un benvenuto particolarmente caloroso e sincero e affettuoso nel

Se invece sei un fedele compagno o compagna di viaggio, saprai che siamo alle prese con una miniserie all'interno della serie più lunga sul libro dell'Esodo. Sono 5 capitoli, dal capitolo 25 al capitolo 30, che trattano questioni abbastanza particolari e abbastanza importanti, direi. Siamo arrivati al 29° capitolo, un capitolo abbastanza lungo, un pochino complesso, quindi cercheremo di cogliere il nocciolo del discorso per poi procedere con il capitolo 30 e riprendere poi la serie così come di solito facciamo.

approfitto di questo momento musicale proprio all'inizio dell'incontro per ringraziare ancora una volta tutti coloro che ci hanno scritto. In redazione continuano ad arrivare lettere, cartoline, biglietti e diversi di questi scritti contengono tanta simpatia, tanto affetto che noi naturalmente riceviamo con molta gratitudine e devo dire anche con una certa misura di umiltà, perché non crediamo di meritare tanto affetto e tanta simpatia. Comunque, grazie. Siamo tutti noi della redazione, il sottoscritto naturalmente in prima fila, riconoscente e grato per queste manifestazioni. È uno dei privilegi, uno dei piaceri che accompagnano questo tipo di attività. Grazie ancora.

Parliamo del capitolo 29. Capitolo 29 che ha a che fare con la consacrazione dei sacerdoti. Ora saprai, se mi hai seguito fin qui, negli ultimi programmi, che questi cinque capitoli, come dicevo all'inizio, in apertura, appunto, hanno a che fare con delle direttive, delle regole, delle istruzioni che Dio dà per quanto concerne il culto, cioè come avvicinarsi a Dio per ringraziarlo, per adorarlo e così via. Naturalmente queste regole, queste istruzioni si riferiscono in primo luogo al popolo di Israele. Ai nostri giorni non dobbiamo più adempiere tutte queste regole, obbedire queste regole e fare le cerimonie che vengono qui richieste. Perché? Beh, abbiamo detto tante volte, non mi stancherò mai di ripeterlo, dal momento che Gesù Cristo è venuto, dal momento che egli è vissuto, ha predicato il suo insegnamento, ha vissuto in pratica ciò che insegnava, dopo che è morto e risorto, egli in un certo senso ha adempiuto tutte queste richieste. Ecco quindi perché, in estrema sintesi, non dobbiamo più osservare tutte quelle leggi, regole, regoline e cerimonie. Rimane il fatto, rimangono certi principi, e quello che stiamo per vedere fra poco è uno di questi, principi che non conoscono limiti di tempo e di spazio. In altre parole, al di là delle singole cerimonie, dei singoli riti, delle singole regole, ci sono dei principi, degli insegnamenti che erano validi allora per il popolo di Israele e sono validi ancora per noi oggi. La consacrazione è uno di questi principi. Ora, il capitolo 29, ripeto, abbastanza lungo e complesso, tratta della consacrazione dei sacerdoti. Ora, noi dobbiamo cercare di cogliere il senso di tutto questo discorso e applicarlo alla nostra vita di oggi, di adesso. Altrimenti che senso avrebbe leggere tutto quello che troviamo nella Bibbia se poi non troviamo un'applicazione pratica? Leggere senza applicazione diventa soltanto un esercizio intellettuale che insomma serve a ben poco. Tanto per intenderci, consacrazione, mi pare che il significato della parola sia abbastanza ovvio. Comunque, tanto per intenderci, consacrazione a Dio in modo particolare significa che io riconosco la sua sovranità sulla mia vita. In altre parole, se mi consacro a Dio è perché riconosco che innanzitutto egli è degno di questa consacrazione, di questo mio dare me stesso a lui. Lo merita, insomma, altrimenti non lo farei. Inoltre, consacrazione implica una attiva, non, questa non è una azione passiva o una passiva attesa di quello che Dio fa nella mia vita, no, è un'attiva partecipazione al piano di Dio per me. Questo avviene quando io dico a Dio: credo che tu esista, credo che tu ci sia, credo che tu abbia da svolgere un ruolo attivo non solo nell'universo, nel mondo che mi circonda, ma anche nella mia vita interiore. E siccome credo questo, siccome ti ritengo degno di fiducia, allora abbandono la mia vita nelle tue mani. Insieme possiamo percorrere il cammino che tu mi indichi. Desidero, voglio percorrere quel cammino perché so che mi guiderai per il meglio. Potrei sempre prendere la mia strada, la libertà me la lasci, sono sempre libero di scegliere, ma visto che sono libero di scegliere, scelgo di camminare insieme a te piuttosto che fare di testa mia. Ecco, questa è consacrazione. Consacrazione e tante altre cose, ma in estrema sintesi questa è la consacrazione intesa nel senso biblico.
io che mi abbandono attivamente nelle mani di Dio. E questo non perché io abbia bisogno di stampelle, questo non perché io mi ritenga debole, questo non perché io abbia commesso suicidio intellettuale, ma perché riconosco che esiste una persona più grande, più potente, più saggia di me. Ed è a questa persona che io desidero di concedere la mia fiducia. Chiaramente questo passo non potrò mai farlo se il mio rapporto con Dio è distante, vago, nebuloso. Non posso avere fiducia di qualcuno che non conosco. Non posso avere fiducia di qualcuno che, così, di cui ho sentito parlare vagamente qualche volta. Prima di fare il passo della consacrazione, bisogna fare un altro passo. Ne abbiamo parlato più volte. E sicuramente, se sei mio fedele compagno di viaggio, saprai già quello che sto per dire. Dio si è identificato con me, con la mia natura, con la mia situazione, con la mia posizione di essere umano, di persona, in Gesù Cristo, suo Figlio. Come abbiamo detto tante volte, il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano, perché Gesù è stato perfettamente uomo, ma è anche stato perfettamente Dio. Identificandosi con la mia condizione, capisce, comprende le mie vicissitudini, le mie vittorie, le mie sconfitte. Parte integrante della missione di Cristo è stata la sua morte e la sua risurrezione. Facciamo un grosso errore se pensiamo a Cristo soltanto a Natale, come il bambinello nella mangiatoia, e a Pasqua facciamo finta che non sia neanche festa. Non c'è nascita senza morte e senza resurrezione. Se Gesù non fosse morto e risorto, non avrebbe avuto nessun senso la sua nascita. E questo lo dico con il più profondo rispetto. Non intendo essere irriverente, sto cercando soltanto di illustrare un punto fondamentale. Quando io mi avvalgo della nascita, della vita, della morte, della resurrezione di Cristo, allora poi posso procedere ad instaurare un rapporto ed un dialogo con Dio. Un rapporto profondo, un dialogo vero, che non ha nulla a che vedere con la religione. Non ha nulla a che vedere con l'essere nato in un paese cosiddetto cristiano o in una famiglia osservante. Cristiani si diventa, non si nasce. Questo l'ho detto tante volte e non mi stancherò mai di ripeterlo. Cristiani si diventa, non si nasce. E si diventa cristiani di libera scelta. Io riconosco che il mio stato naturale è uno stato di rigetto di Dio. La mia natura mi porta a sfuggire dallo sguardo di Dio. La mia natura mi porta a voltargli le spalle. Devo quindi arrivare al punto dove faccio una decisione cosciente e libera di cambiare direzione. Questo si chiama pentimento, che non significa soltanto fare due lacrime da coccodrillo, piagnucolare un po' e dire mi dispiace e poi ritornare ad essere ciò che ero prima. Il pentimento significa un totale cambiamento di direzione. Significa riconoscere che quello che io non posso fare per me, Gesù Cristo l'ha fatto al mio posto. È morto sulla croce. Si è addossato la mia colpa, ha pagato, ha scontato la mia condanna. Per questo, se io dico sì a Gesù Cristo, posso poi avvicinarmi a Dio. Così facendo, consacro la mia vita. Ecco allora
che abbiamo fatto un largo, lungo giro e siamo tornati da capo a 12. Siamo tornati lì dove eravamo partiti, alla consacrazione. Quella decisione della mia volontà. Non è una questione emotiva. Le emozioni vanno su e giù. Il diventare cristiano non può essere basato sulle emozioni. Naturalmente le emozioni sono coinvolte. Ci si sente, scusa il bisticcio di parole, emozionati. Ci si sente gioiosi, felici, in pace con Dio. C'è quel senso di rimorso all'inizio perché abbiamo voltato le spalle a Dio per tanti anni. Quel senso di rimpianto per averlo trattato come un estraneo. Tutto questo è importante, ma la nostra decisione non può essere basata solo sui sentimenti, sulle emozioni. Ripeto, è una libera scelta, una decisione cosciente, intelligente, che dice: fino adesso ho camminato per la mia strada, ora voglio cambiare direzione, metto la mia mano nella tua mano, decido di seguirti, di camminare con te per la strada che tu indicherai, perché so che come Padre Celeste tu vuoi il meglio per me. Anche se attraverseremo momenti difficili, anche se passeremo per valli oscure, sarò cosciente della tua presenza e non sarò più solo.

Tornando al discorso della consacrazione, c'è da dire ancora una cosa. Da quanto ho detto, non vorrei che tu pensassi che sta tutto a noi. In altre parole, non vorrei darti l'impressione che siamo noi che decidiamo dove la bilancia pende. In un certo senso è così, perché come ho detto e come ripeto, io dico: da questo momento in poi metto la mia mano nella mano di Dio, da questo momento in poi decido di abbandonare la mia vita nelle mani di Dio, e così via. Quindi c'è chiaramente questo senso che da parte mia ci deve essere una partecipazione. C'è però il rovescio della medaglia, il risvolto. E qual è questo risvolto? La consacrazione non consiste nel fare grandi promesse a Dio. Credo la consacrazione più vera, più sincera, più profonda è quella che si presenta a Dio a mani vuote. Io mi presento dicendo a Dio: non ho nulla di buono da darti. Non posso fare grandi promesse. So che le infrangerei. Le mie buone intenzioni avranno vita molto breve. Confesso la mia debolezza, la mia incapacità di fare qualsiasi cosa per te. Quindi lascio che tu faccia il resto. In un certo senso io non posso far altro che rendermi disponibile. Dopodiché, tu devi fare tutto. E di nuovo qui non vorrei confonderti le idee, dandoti l'impressione che si tratta di qualcosa di passivo, che Dio mi tratta come un burattino e quando lui tira i fili io alzo un braccio o muovo una gamba o apro gli occhi o comincio a parlare. Nulla di tutto questo. La cosa meravigliosa è che nel momento in cui io dico a Dio: non ho nulla da darti, tranne che me stesso, chiaramente, egli mi prende così come sono e comincia a fare di me uno strumento utile al servizio. Quindi c'è questo paradosso, quasi. Nella sua infinita bontà, nella sua infinita saggezza, prende un qualcosa, un qualcuno, che in un certo senso non è buono a nulla, e lo rende invece capace. Ricordi l'episodio di Pietro, che voleva camminare sull'acqua? Cosa è accaduto in quel frangente? Non dobbiamo criticarlo, il nostro amico Pietro. Perlomeno lui ha avuto il coraggio di uscire dalla barca. Gli altri discepoli sono rimasti al sicuro, in una situazione che loro conoscevano bene. Non avevano nessuna intenzione di avventurarsi in qualcosa di così sconosciuto, misterioso, come camminare sull'acqua. Bene, Pietro, la più grande decisione che Pietro ha compiuto in quel momento è l'aver messo un piede fuori dalla barca. In quel momento il Signore Gesù l'ha reso capace di camminare sull'acqua. Ma nota che Gesù non l'ha preso di forza. No, è stato Pietro, di propria spontanea volontà, a scegliere di mettere un piede fuori dalla barca. Dopo aver messo il primo piede, ha messo anche il secondo. E per qualche momento Pietro, come Gesù, ha camminato sull'acqua. Poi, preso dalle circostanze, ha cominciato ad affondare. Ha tolto lo sguardo da Gesù, si è guardato attorno e ha cominciato ad affondare. Ma perlomeno ha fatto il primo passo. Ecco, Dio non chiede altro. Dio chiede un primo passo. Dopodiché
egli farà il resto. E nella misura in cui io tengo il mio sguardo fisso su Cristo, allora anch'io potrò, in senso figurato, ovviamente camminare sull'acqua. Anch'io potrò camminare una vita di consacrazione.

Probabilmente anche tu avrai fatto tante promesse. Avrai spesso espresso tante buone intenzioni, buoni propositi. Dopo un periodo di tempo più o meno lungo, le promesse sono state dimenticate. Le buone intenzioni e buoni propositi non sono stati mantenuti. Ma forse è arrivato il momento che tu ti avvicini a Dio a mani vuote. Forse è arrivato il momento che tu gli permetta di riempire queste tue mani vuote. Forse è arrivato il momento di mettere un piede fuori dalla barca. Cosa ne dici?

Purtroppo il tempo a nostra disposizione, anche per oggi, è terminato. Non mi rimane che ringraziarti ancora una volta con tanta riconoscenza per la tua compagnia e il tuo paziente ascolto. A risentirci naturalmente alla prossima passeggiata, un'altra opportunità di camminare insieme attraverso il libro dell'Esodo. Per adesso ti lascio con un abbraccio e a risentirci. A presto. Ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti amici in ascolto, un unico soggetto quello che andremo a trattare nel programma di oggi, lo tratteremo però in modo abbastanza stringato nonostante tutto, è un tema che già abbiamo affrontato da questi microfoni tante volte e che per approfondirlo veramente occorrerebbero molte e molte puntate, quindi vi rimando casomai ad altri programmi, però anche Contrappunti vuole dare il suo piccolo contributo, un contributo che mi auguro possa servire di aiuto, di incoraggiamento casomai per qualcuno di voi. Parleremo oggi della sofferenza, perché soffriamo. Alcune considerazioni, un piccolo pensiero da parte di un amico, alcuni contributi sonori tratti da un film che narra una parte della vita di C.S. Lewis. Tutto questo in Contrappunti oggi. Prima però, per restare con le nostre consuete buone abitudini, il Salmo 62, una versione in musica di questo bel Salmo dalla voce di Patrizia Prota. Amici, buon ascolto e mi raccomando, restate con me.

0: Ieri ho ricevuto una lettera che si riferiva ad un fatto avvenuto quasi un anno fa ormai, il 4 dicembre del 1951. La mia corrispondente non aveva dimenticato, come nessuno di noi, credo. Era la sera che un autobus di linea ha investito una colonna di giovani cadetti della Marina Reale a Chatham, uccidendone 24. Ricordate? E la lettera pone alcune semplici ma fondamentali domande. Dov'era Dio quella sera di dicembre? Perché non l'ha fermato? Dio non dovrebbe essere buono? Non dovrebbe amarci? Dio vuole forse che soffriamo? E se la risposta a questa domanda fosse sì, io non sono sicuro che Dio ci voglia felici. Credo che ci voglia capaci di amare ed essere amati. Vuole vederci crescere. E io sostengo che proprio perché Dio ci ama, ci fa il dono della sofferenza. O, per dirla con altre parole, il dolore è il megafono di Dio che risveglia un mondo sordo. Vedete, noi siamo come blocchi di pietra da cui lo scultore ricava le forme degli uomini. I colpi del suo scalpello, così dolorosi per noi, sono ciò che ci rende perfetti. Grazie infinite.
1: Quello che abbiamo appena ascoltato è una parte, quasi l'inizio del film Viaggio in Inghilterra. Più avanti ne ascolteremo ancora. È un film che racconta una parte della vita del celebre scrittore C.S. Lewis. Lewis nasceva a Belfast nel 1889 e fu autore di importanti testi teorici di argomento letterario e religioso e fu anche scrittore prolifico e molto popolare. Ecco, chi non conosce infatti un'opera per ragazzi, il ciclo dei racconti di Narnia, fra cui Il leone, la strega e l'armadio, Il principe Caspian, L'ultima battaglia e altri. C.S. Lewis ha però scritto anche, fra le tante altre opere, un libro sulla sofferenza, Il problema della sofferenza. Questo è il titolo in italiano, edito dalla casa editrice GBU, se non vado errato. Come tutti gli esseri umani, anche Lewis è stato toccato dalla sofferenza e il film, in modo veramente toccante, lo narra molto bene. E vi invito, casomai, se ne avete l'occasione, a vederlo. Ecco, anche lui si è fatto la domanda che tutti ci facciamo: perché la sofferenza? Perché soffriamo? Ed è proprio da Perché soffriamo, un libretto di Richard Wolff, edito da Voce della Bibbia, che traggo oggi alcuni pensieri su questo tema per il nostro programma.

Cominciamo col dire che la sofferenza è universale. Gli scienziati hanno appurato che ciascuna persona ha una sua propria reazione alla sofferenza. Non ce ne sono due uguali. È come un marchio assoluto, come il DNA. Gli studi sulla genetica umana hanno rivelato questo meccanismo. La scienza, come sappiamo, da sempre ha cercato di sconfiggere la sofferenza, sia quella fisica che quella psichica. Il traguardo, la modifica del gene del dolore. Ecco, dicevo che la sofferenza è universale. L'uomo nasce per soffrire, così come la favilla nasce per volare in alto, ci ricorda la scrittura nel libro di Giobbe. Ecco, nessuno sulla terra è senza lacrime, nemmeno il cristiano, perché i mali del giusto, così come ci ricorda ancora la scrittura, sono in gran numero. La sofferenza è allora la sorte di ogni uomo da quando il peccato è entrato nel mondo. La parola di Dio afferma più volte che l'avversità è data tanto al savio quanto allo stolto. Ecco, però la fine dell'insensato non è uguale a quella del giusto. Giuseppe e l'ufficiale del faraone condivisero la medesima sorte nella prigione, come sappiamo, ma la loro fine fu ben diversa. Giovanni Battista e Barabba conobbero tutte e due la prigione, ma mentre il primo vi lasciò la vita, l'altro ne scampò. Ecco, e c'è fra loro una differenza fondamentale. L'uomo, amici, non è mai soddisfatto, come sappiamo. Anche nei momenti di più grande traviamento, l'umanità non perde mai di vista la sua origine e il suo destino. Una confusa nostalgia per la sua antica armonia la perseguita e la travaglia, potremmo dire. L'uomo vorrebbe legare la sua stessa esistenza, piena di ombre, a qualcosa di luminoso, e la sua vita fuggitiva a qualcosa di immutabile. Ecco, quello che è corruttibile e che perisce non può soddisfare le aspirazioni del cuore dell'uomo, perché non sono le circostanze la base essenziale della felicità, ma piuttosto, ecco, la nostra relazione con Dio. Abbiamo detto tantissime volte qui da questa radio, la natura della felicità è di ordine spirituale. Ecco, ogni uomo ha in fondo al cuore, allora potremmo dire, un pozzo di tristezza, e lo copre per nasconderlo a chi gli sta vicino. Ecco, ma alle sue gioie si mescola sempre qualche sfumatura di dolore. L'uomo non riesce mai a dimenticare che il suo vero destino non era quello di un essere passeggero. L'uomo è insoddisfatto per natura, e niente allora che non sia duraturo potrà mai dissetargli l'anima.

0: beati voi che ora piangete perché riderete, ci dice ancora la scrittura. Beati quelli che fanno cordoglio perché saranno consolati. Ecco, c'è da chiedersi, veramente tutti gli afflitti saranno consolati, tutti quelli che piangono poi saranno nella gioia? Ecco, che significato può avere questa beatitudine? Ecco, è evidente che il Signore pronunciò queste parole riferendosi alla profezia di Isaia che riguardava appunto il Signore stesso. Lo Spirito del Signore, dice appunto la scrittura, dell'Eterno è su di me, perché l'Eterno m'ha unto per cercare una buona novella per gli umili, m'ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio. Ecco, il Signore Gesù allora consola i cuori rotti dalla sofferenza. L'avvilimento, le umiliazioni, i pianti ci rendono coscienti della vanità di tutto quello che è terrestre, insegnandoci che qui su questa terra non c'è nulla di durevole, come dicevo prima. Una generazione se ne va, un'altra viene, la terra esiste sempre e non c'è niente di nuovo sotto il sole. La lancinante monotonia della morte è incatenata alla nascita. E allora la tristezza si impadronisce di noi a volte, una tristezza immensa, una melanconia inesprimibile. Ecco, diventiamo coscienti del conflitto che c'è fra il nostro essere, il nostro destino e la nostra condizione attuale, una condizione di miseria generata appunto dal peccato. Innalziamo a Dio i nostri sospiri se siamo credenti e comprendiamo che l'unica speranza è appunto quella di rifugiarci in colui che è sempre lo stesso per l'eternità. E così, se la nostra tristezza è di questa natura, allora siamo beati perché saremo consolati secondo le promesse del Signore. L'avversità allora ci induce così a rientrare in noi. L'ubriachezza prodotta dal peccato è come quella del vino. Solo il dolore, sia esteriore sia interiore, può strappare l'uomo ubriaco dal suo stordimento e farlo così rientrare in se stesso, ha detto Vinè.
1: Non voglio più vivere altrove. Non aspetto più che succeda niente. Non voglio sapere che c'è in fondo alla valle, né oltre la collina. Sono qui e mi basta.
2: È questa la felicità per te, vero?
1: Sì, sì, è questa.
2: Non durerà, Jack.
1: Non pensiamo a questo ora, non roviniamo i momenti che passiamo insieme.
2: Non li roviniamo. Li rendiamo reali. Fammelo dire prima che la pioggia finisca e noi torniamo indietro.
1: Che cos'è che vuoi dire?
2: Che io morirò. E voglio essere con te anche allora. E sarà così solo se riesco a parlarti di questo adesso.
1: Io me la caverò, non preoccuparti per me.
2: No, io credo che non sia abbastanza. Credo che cavarsela sia troppo poco. Quello che sto cercando di dire è che il dolore di domani fa parte della felicità di oggi. Devi accettarlo.
0: Il dolore di domani fa parte della felicità di oggi. È vero, se siamo felici oggi è perché conosciamo cos'è stato il dolore, e si potrebbe dire anche che la sofferenza di oggi è parte della felicità di ieri. Ecco, ma colui che crede in Dio, oltre a conoscere la sofferenza collettiva dell'umanità, ha per così dire una marcia in più, cioè possiede infatti una sensibilità particolare che è il risultato che deriva dal fatto che è figlio di Dio. Avvicinandosi alla croce, il Signore Gesù avvertì i suoi discepoli: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Dobbiamo perciò essere preparati allora alla sofferenza, che è secondo la volontà di Dio e non è dovuta al capriccio, né al caso, né alla sfortuna. Il nostro atteggiamento allora non deve essere quello della rassegnazione, perché non siamo, ecco, le vittime di un destino cieco. E siccome non abbiamo a che fare con un padrone duro e crudele, ecco, allora non c'è motivo di disperare. Ecco, no, potrebbe sembrare, ma il cristiano non è un facilista, un facilone. Egli dice con il salmista: ma io mi confido in te, o Eterno. Io ho detto: tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nella tua mano. E poiché il cristiano comprende allora che tutte le nostre afflizioni avvengono secondo la volontà di Dio, allora non si compiace nella contemplazione dei suoi dolori, ma invece fissa gli occhi sulla mano di Dio. E più di una volta nella sua parola il Signore ci comanda l'ubbidienza. Ecco, però potremmo dire ci sono due forme di ubbidienza, una attiva e l'altra passiva. Per natura è più facile l'ubbidienza attiva, in cui ci sforziamo di essere graditi al Signore nei nostri atteggiamenti. Ma quando non si tratta più di fare, ma di subire, con le cose cambiano. Quanto c'è difficile dire che la tua volontà sia fatta e sottometterci ad essa con gioia.

0: Qual è il pensiero, la testimonianza di un credente riguardo la sofferenza? Lo sentiamo brevemente dalla voce di un amico, Antonio.
1: Ho sentito persone dire, in un certo senso, che è più difficile sopportare questo stato di cose, cioè non farsi una ragione della sofferenza, più che la sofferenza stessa. E quello che c'è di meraviglioso, quello che lascia sbalordito il credente, quello che c'è di meraviglioso nel Signore, è che anche la sofferenza ha questo un significato. E ci sono dati gli strumenti per farci una ragione e per andare avanti. Se noi andiamo a leggere nel libro di Giobbe, al capitolo 36, e al versetto 15, dice che Dio libera gli afflitti mediante la loro afflizione e apre loro i loro orecchi mediante la sventura. Queste poche parole tolgono anche quella che può essere la disperazione, in quanto anche quando non si capisce il senso della sofferenza, però c'è questo, che Dio usa la sofferenza in questo modo per liberarci. Anche quando non capiamo come vanno le cose, dove ci condurrà la sofferenza, però Dio può fare questo, usare la sofferenza affinché noi siamo liberati, affinché i nostri orecchi si aprano, affinché i nostri occhi vedano. Probabilmente c'è qualcosa del quale non ci si rende conto in quel momento. E quante volte io stesso e quante volte ho sentito dire a posteriori, mi è servito. Quella sofferenza mi è servita perché mi ha permesso di capire cosa stavo facendo, cosa stavo pensando, cosa mi stava succedendo. E da qui, quindi, l'accettazione. Chi crede sa che è nelle mani del Signore, sa che è in buone mani. E anche la sofferenza è una scuola, ha un fine. La sofferenza serve a qualcosa. E da questa accettazione ecco che si realizza una vita nuova, una vita che si rinnova, che permette di convivere serenamente con le proprie sofferenze. Mi rendo conto di quello che sto dicendo, non è facile. Ci sono sofferenze che noi non capiamo, le capisce solo chi le sta vivendo. Basta frequentare certi reparti di ospedale per prendersene conto. Però il Signore è una salvezza anche in questo senso per noi.

0: Ancora alla scrittura, Paolo scriveva ai Corinzi: benedetto sia il Dio e Padre nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione, onde noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare quelli che troviamo in qualunque afflizione. Perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Ecco, Dio, amici, è il Padre delle misericordie. Egli è senz'altro misericordioso, proprio per sua natura. L'Apostolo, la cui vita, come sappiamo, fu un seguito di tribolazioni, ecco, ne sapeva qualcosa. Questa è l'esperienza di tutti i servitori di Dio. E il profeta Geremia, profeta quasi suo malgrado, ecco, ce lo dice in altre parole. Tu m'hai persuaso, dice Geremia, o Eterno, e io mi sono lasciato persuadere. Tu m'hai fatto forza e m'hai vinto. Io sono diventato ogni giorno un oggetto di scherno, ognuno si fa beffe di me, poiché ogni volta che io parlo, grido e grido, violenza e saccheggio. Ma questa parola dell'Eterno è un fuoco divorante nel cuore del profeta Geremia, che non può contenerla in tutte le avversità. E il profeta allora trova aiuto e consolazione presso il Dio di ogni consolazione. Ecco, amici, concludendo, non è detto che il Signore ci liberi sempre, e nemmeno che allontani ogni difficoltà, ma sicuramente il Signore ci consola e ci consolerà sempre. Nel cuore della notte ci manda la sua luce, in mezzo alla distretta ci assicura il suo soccorso, quando il nostro cuore trema, quando facciamo la conoscenza di lotte, di timori, di sofferenza, ecco, Dio ci consola, perché è lì Dio, appunto, di ogni consolazione.
1: Perché amare se perdersi fa così male? Io non ho più risposte. Solo la vita che ho vissuto. Due volte in questa vita mi è stato dato di scegliere. Da bambino e da uomo. Il bambino ha scelto la sicurezza. L'uomo sceglie la sofferenza. Il dolore di oggi fa parte della felicità di ieri. Bisogna accettarlo.
2: Qui, vieni! Dai, corri! Forza! Andiamo!
0: Allora, siamo in chiusura. Mezz'ora, come sempre, è volata via molto velocemente. Ecco, questo programma, come dicevo in apertura, non ha voluto essere altro che un aiuto, un incoraggiamento per voi che mi avete seguito. A voi allora le vostre considerazioni, le vostre riflessioni. E allora chiudo qui il programma Contrappunti di oggi. Amici, grazie per avermi fatto compagnia. Mi raccomando, non mancate al prossimo appuntamento, e mi raccomando anche, restate con noi. Buon proseguimento allora.

0: rubrica Controluce assieme a Nino Ciniello. Oggi Nino ci parlerà del sorriso che inganna. Di che cosa si tratta? Beh, lo scoprirete subito. Fra un attimo lascerò la parola a lui. Allora, buon ascolto con Nino Ciniello, cedo a lui la linea e noi ci risentiamo dopo.
1: Bentornati amici e amiche di Controluce. Quest'oggi voglio presentarvi di una lettera che recentemente ho letto su una rivista che mi ha fatto abbastanza riflettere, sulla che parla della testimonianza di un giovane che dichiara un po' tutta la sua simpatia, la sua apertura, ecco, verso la New Age o la nuova era, come si dice in italiano. Oltre a non vedere nessun contrasto fra il pensiero della New Age e la fede cristiana, questo giovane diceva che, cito uno stralcio della sua lettera, che la New Age aiuta a vivere in modo armonioso e non penso che questo sia un male da cui guardarsi. Come cattolico la trovo simpaticamente spirituale. Penso che oggi questa lettera non è poi tanto diversa da quella che tantissimi giovani o meno giovani non solo scriverebbero, ma sottoscriverebbero per una identità di pensiero. E diciamo un po' la fotografia del clima culturale che si respira oggi. Oggi si può essere cattolici ma nello stesso tempo seguire le idee della New Age oppure leggere o dipendere dall'oroscopo del giorno. Ci si può dichiarare cristiani ma allo stesso tempo consultare un mago oppure seguire i consigli di qualche guru o santone orientale. Ma le parole di questo giovane credo che oltre a rivelare una grossa ignoranza della fede cristiana evidenziano anche, diciamo, una pericolosa ingenuità che la dice lunga su quell'esquilibrio culturale della nostra società. Mi spiego cosa voglio dire. Da un lato noto una crescente competenza o spinta, ecco, a essere competenti, informati, non so, sulla divulgazione dell'uso dei computer, dei telefonini e in genere della nuova tecnologia avanzata, ecco. Oggi si cerca di essere sensibili, diciamo, informati sulle potenzialità di questi strumenti che in qualche modo hanno cambiato la vita. Dall'altro lato invece poi c'è questa disarmante, triste ingenuità, una grande confusione su ciò che si crede o in genere sulla propria spiritualità, ecco, lì si è un po' più approssimativi. Questo fatto rende molto vulnerabili e indifesi, spiazzati direi, sia davanti alle continue proposte del mercato religioso, oggi la New Age, domani qualche altra cosa, ma sia davanti anche, soprattutto, a quegli eventi forti che ci riserva comunque la vita, non so, ad una grave malattia, ad un lutto, alla perdita del lavoro, ecco. Allora lì si scopre che ciò che era, come dice questo giovane, simpaticamente spirituale poi non regge e non è di vero aiuto davanti a questi eventi forti della vita. Allora credo che valga la pena chiedersi se è vero, come afferma questo giovane nella sua lettera, che la New Age è innocua e tutto sommato non contrasta con la fede cristiana. In realtà direi che la New Age, molto a grandi linee, più che una religione è, diciamo, una ideologia, un sistema di pensiero nel quale si possono trovare pratiche religiose di vario tipo, una sorta di, diciamo, spiritualità aperta, ecco, senza confini chiari. Francesco Oldrini, in un suo articolo su Panorama di qualche tempo fa, la definisce così, cito dall'articolo: una sola teoria con migliaia di vie di accesso. La fuga dalla razionalità si manifesta nei modi più stravaganti: divinazione, parapsicologia, discipline occulte, reincarnazione, medicine alternative, filosofie orientali, zen, arti marziali, ufologia, magia, culto dei cristiani e via di seguito. In altre parole, è un insieme di pratiche psicologiche, terapeutiche, persino alimentari, volte ad assicurare il benessere fisico e psichico di chi le pratica. Una persona che, non so, inizialmente coltiva un certo interesse per il movimento ecologico potrà poi ritrovarsi a fare yoga, non so, con astrologi, con medici alternativi o psicologi d'avanguardia, ecco. Allora,

questa capacità di camuffarsi, direi questa abilità quasi camaleontica della New Age, ci è utile per spiegare la sua forte diffusione. Le sue idee intercettano, diciamo, quella diffusa sete di spiritualità che va contro il materialismo e il consumismo imperanti, che, e quindi si diffondono ovunque, diciamo, in modo naturale, ecco. E tante persone li accettano senza accorgersene. E chi li accetta poi non ha bisogno di definirsi, di collocarsi in un gruppo specifico o di confessare, ecco, delle regole. Questa indeterminatezza rende molto difficile il lavoro di identificazione della New Age. Infatti non serve tanto cercare l'etichetta New Age o Nuova Era, perché non la si troverà, ecco. Bisogna invece saper riconoscere i suoi contenuti, che sono spesso mascherati e presentati in modo indiretto. Tuttavia, pur in questo, diciamo, impasto così variegato di idee, si possono comunque riconoscere alcuni temi portanti, tipici della filosofia New Age.

0: Il tema ricorrente e dominante della New Age è l'uomo. E l'uomo è la sua realizzazione, il suo benessere, le sue potenzialità e la sua divinità anche. Essa quindi rifiuta categoricamente l'idea che l'uomo debba rendere conto ad una realtà o una giustizia più alta di sé. Per il futuro glorioso che promette, la New Age ripone le speranze di sopravvivenza planetaria e di pace esclusivamente nelle capacità dell'uomo. Se quindi l'uomo è al centro ed è la misura di ogni cosa, ne consegue quindi che egli è un essere autonomo, non solo, ma ne risulta anche che non è possibile l'esistenza di una verità esclusiva, cioè non è possibile definire ciò che è male e ciò che è bene. Se tutto è in funzione dell'uomo e non esiste un essere superiore a lui, ognuno avrà quindi la propria verità e chiamerà bene o male ciò che desidera, ciò che vuole. Allora si comprende come tutto ciò sia molto accattivante, attiri, ecco. Rispetto poi all'umanesimo secolare, la New Age non esclude il bisogno di spiritualità che è un fatto innato nell'uomo, e qui ecco c'è la sua astuzia, ma propone un rapporto con il trascendente. Asseconda quindi questo bisogno di trascendenza. La soluzione che indica però non è fuori dall'uomo, ma è dentro l'uomo. Afferma che dentro l'uomo ci sono universi mistici da scoprire, potenzialità spirituali infinite e trascendenza tale da poter dire che l'uomo è veramente Dio. Allora, questa concezione dell'uomo però, a mio avviso, non guarda in faccia alla realtà. Perché escludere i limiti insiti della natura umana non fa i conti con la quotidianità, né con la storia che ha dato chiari verdetti di condanna sulle presunte capacità illimitate dell'uomo e sulla sua autonomia. Non faccio qui lungo elenco di tragedie dell'ultimo secolo, di questi ultimi anni. Spesso la New Age utilizza termini di origine cristiana, ma rifiuta con forza l'idea, per esempio, del peccato o del giudizio, e quindi la necessità di una salvezza che solo Dio può operare. Il peccato, secondo la visuale biblica, non è una semplice imperfezione della natura umana. Non ci si libera del male insito, radicato nel cuore di ogni uomo, non so, con una semplice meditazione, un rilassamento, con degli esercizi spirituali, ecco. Come ogni terapia medica è destinata a fallire quando non inquadra bene, quando non capisce il male che intende curare, così è della risposta spirituale che parte da una visione ottimista dell'uomo. La New Age è fallimentare perché chiede all'uomo che, nella visione biblica, è morto nei suoi falli, nei suoi peccati, di guarire se stesso. Allora mi chiedo se un morto può dare vita a se stesso. La fede biblica non parte dall'uomo, ma da Dio. È Dio al centro, da Lui che bisogna cominciare. Non fa affidamento sulle presunte risorse e potenzialità spirituali dell'uomo, ma sull'intervento di Dio nella storia in favore dell'uomo. L'uomo quindi non può e non deve cercare Dio in se stesso, ma fuori da sé. Ciò è possibile perché il Dio della Bibbia ha parlato. Egli ha preso l'iniziativa, egli è un Dio personale che può quindi entrare in relazione personale con l'uomo. Questa è l'unica strada realistica e concreta, ogni altra a mio avviso è una pura e tragica illusione.
1: E anche questo numero di Controluce si conclude qui, grazie per averci seguiti e mi raccomando restate ancora con noi e buon proseguimento.

Una volta ogni tanto ci riferiamo alla coscienza e benché oggigiorno nessuno la consideri troppo, pure la parola di Dio ne parla di volta in volta ed è una realtà che noi dobbiamo ben considerare, che sì, Dio ha messo in ognuno di noi una coscienza. Cos'è la coscienza di cui le scritture parlano? E dovrei io, come il proverbio dice, non il proverbio biblico, ma lo stesso un proverbio, lasciare che la mia coscienza mi sia di guida? Consideriamo queste domande per alcuni minuti. Cos'è una coscienza? Nell'Epistola ai Romani, secondo capitolo, 15° versetto, abbiamo, io penso, una buona definizione di ciò che è una coscienza e che cosa essa fa. Paolo dice, parlando della legge scritta nei cuori dei non credenti, la loro coscienza rende loro testimonianza, mentre i loro pensieri li accusano e anche li scusano a vicenda. Paolo parla della coscienza come della capabilità che abbiamo dentro di noi che emana giudizi su noi stessi. E ciò è cosa la coscienza è. Non si tratta di qualche specie di scatola nera, di qualche meccanismo che noi abbiamo dentro, la quale ha la potenza di guidarci e di farci andare dove dovremmo, mandando al nostro cervello dei segnali che ci dicono quello che deve fare e che non deve fare, ma è invece la capacità di auto-evalutare che Dio ci ha dato appunto per rendere giudizi sui nostri pensieri, sui nostri sentimenti e sulle nostre attitudini. Questo ci distingue dagli animali, i quali non hanno questa abilità di autovalutazione. Dio ha fatto noi delle creature morali e la coscienza è quell'abilità, quella capacità di guardare a noi stessi, di analizzare noi stessi e di giudicare noi stessi. La coscienza è come la luce rossa nel cruscotto della vostra automobile. Per esempio, diciamo che state guidando giù per la strada nell'oscurità della notte ed ecco che d'un tratto la luce rossa si accende nel cruscotto e intermittentemente vi ammonisce che il vostro motore sta riscaldandosi. Allora voi dite, oh, che luce noiosa, ma quella continua a lampeggiarvi negli occhi con il suo messaggio a monitore e voi continuate a guidare e la luce continua ad annoiarvi accendendosi e spengendosi. Voi per un po' continuate a guidare, poi completamente seccati allungate una mano sotto il sedile, ne traete fuori un martello o chissà cosa e bang, un colpo sulla luce e la mandate in ermini. Ecco che allora soddisfatti direte, oh, finalmente ora si può guidare in pace. Ma ecco che dopo un altro paio di chilometri il motore si ferma, è completamente strutto. Vedete, non fu una buona idea aver preso a martellate quella luce rossa. E perché? Perché quella luce rossa era stata installata appositamente nell'automobile come un segnale a monitore. Così è della coscienza e sotto molti aspetti essa diviene un termometro, una specie di congegno che vi ammonisce quando le cose non stanno andando troppo bene, quando sta divenendo un po' scottante, e la luce rossa che lampeggia dentro di voi vi dice qualche cosa non va, meglio stare attenti, meglio fermarsi e dare un'occhiata. Quando cominciate a sentire rimorso, quando cominciate a sperimentare cattive sensazioni che originano da una cattiva evalutazione di voi stessi, che vi accusano di colpevolezza, è meglio che cominciate a fare attenzione a cosa c'è di male nella vostra vita. Ognuno che è badato dalla sua coscienza e ha dei rimorsi ha qualche cosa che deve essere sistemato. Capite? Questo è esattamente il punto. Tanta gente oggi vorrebbe disfarsi della coscienza, vorrebbe disfarsi di quei sentimenti che la coscienza suscita in loro, contrarietà, depressione, ansietà e sconforto, e così ingoiano delle pasticche e cercano di ammortizzare quei sentimenti. Questo è come prendere a martellate la luce rossa sul cruscotto della vostra automobile.
ci sono altri che vanno a sottomettersi a cure di scosse elettriche ed altri che, non volendo spendere il denaro per le pasticche o per le scosse elettriche, vanno fuori e si ubriacano o si attaccano al fiasco del vino che si sono fatti da sé e si mettono fuori con quello. Ma qualsiasi sia il metodo che usate per far fuori la coscienza, sappiate che state commettendo un serio errore, perché il male non è nella vostra coscienza. Anzi, la coscienza è un amico, la coscienza è quella luce rossa, quel congegno ammonizzatore che vi previene dal danneggiare la vostra auto, il vostro corpo. Cosa deve fare allora quando tu vedi quella luce? Ebbene, naturalmente devi fermarti da una parte della strada e spengere il motore, poi dopo aver aperto il cofano dare un'occhiata. Così facendo ti accorgerai che la cinghia che azionava l'elica si è rotta e quella era ciò che causava il tuo guasto. Così, aggiustata la cinghia, la luce rossa se ne va e il viaggio può proseguire senza alcuna altra interruzione e il motore non è stato danneggiato. Questo è il modo logico e sensibile di fare. La luce rossa era installata là per tale scopo. Ma per quale ragione pensate voi che Dio abbia messo la coscienza in ognuno di noi, al fine di farla a pezzi con delle pasticche? Pensate che ce l'ha messa affinché voi potessero far scuotere ogni cella del vostro cervello da scosse elettriche, al punto che il vostro cervello non possa più ricordarvi la vera ragione per cui vi sentite rossi dal rimorso? No, Dio vi ha messo una coscienza dentro di voi al fine di salvarvi dall'agonia dei guai che vi cascheranno addosso ora e poi nel futuro se mancherete di vivere come dovreste. Quando non pensate come dovreste, quando non vivete come dovreste, la vostra coscienza entra in azione. Ma naturalmente, se voi insistete a dargli delle martellate volta dopo volta, allora è come se voi rastrinassite con un ferro ardente e voi sapete ciò che succede. Se un pezzo di carne è bruciata, essa diventa completamente insensibile. Così fate voi alla coscienza, la bruciate ed è come se voi ammazzassite la punta dei nervi di modo che essi non registrino più come una volta facevano. Ed è possibile di ustionare così tanto la coscienza di modo che non vi farà più sentire dentro di voi le cose che dovrebbero essere sentite. È possibile di infrangere la luce rossa e distruggere in tale maniera il vostro cervello, il vostro cuore, insomma il vostro motore prima del tempo. La coscienza, vedete, non ha una funzione negativa nella nostra vita, ma una funzione ammonitrice molto positiva. La coscienza non può essere la nostra guida. La nostra guida deve essere sempre la parola di Dio e la nostra coscienza deve essere informata dalla parola di Dio. Una coscienza può essere debole e ciò vuol dire che non è informata appropriatamente dalla parola di Dio, ed è possibile avere una cattiva coscienza che mai è stata regolata in alcuna maniera, perché noi abbiamo sempre trascurato i problemi della nostra vita. Oppure noi possiamo avere una buona coscienza che ci dà pace e riposo. La Bibbia parla di questi tipi di coscienza e questo è ciò di cui la vostra coscienza consiste. Così ricordatevi, siccome la vostra coscienza è l'abilità che avete di fare un'autoevalutazione e se dopo averne subita una vi trovate accusati di colpevolezza, la quale induce in voi ogni sorta di spiacevoli sensazioni al fine che voi potete essere consapevoli che qualche cosa non va, non cercate di ridurla al silenzio, ma al contrario ringraziate Dio per essa e datevi ad uno scrutinio interiore cercando di scoprire cosa c'è nella vostra vita che non va. Cercate di trovare ciò che pensate di errato e ciò che di errato state facendo. Forse è qualche cosa che non avete ancora fatto o qualche cosa che state facendo. Può darsi
che si tratti di qualche cosa che avete fatto e che ancora avete da squadrare con Dio e con gli altri, ma qualsiasi cosa sia, ringraziate Dio per la vostra coscienza e datele ascolto quando vi parla. Oh Signore, in verità ti siamo riconoscenti per questo vitale e importante apparato ammonitore che tu hai impiantato in noi. Possiamo noi mai scartarne gli impulsi, ma considerarli attentamente ed applicarli alla nostra vita in accordo con la tua santa parola. Questo te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Apocalisse, capitolo tredicesimo. E vidi salir dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi di bestemmia. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, e i suoi piedi erano come di orso, e la sua bocca come bocca di leone. E il dragone le diede la propria potenza, e il proprio trono e grande podestà. E io vidi una delle sue teste come ferita a morte, e la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia, e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: «Chi è simile alla bestia, e chi può guerreggiare con lei?» E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu data podestà di agire per 42 mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu data podestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione, e tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adorarono. Se uno ha orecchio, ascolti. Se uno mena in cattività, andrà in cattività. Se uno uccide con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui sta la costanza e la fede dei santi. Poi vidi un'altra bestia che saliva sulla terra e aveva 2 corna come quelle d'un agnello, ma parlava come un dragone. Ed esercitava tutta la podestà della prima bestia alla sua presenza, e faceva sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata sanata, e operava grandi segni fino a far scendere dal fuoco del cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva quelli che abitavano sulla terra con segni che le era dato di fare in presenza alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuta la ferita della spada ed era tornata in vita. E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. E faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, poiché è numero d'uomo, e il suo numero è 666.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di

0: riassunto delle puntate precedenti.
1: Dopo aver superato la crisi che durante gli anni dell'università l'aveva condotta ad abbandonare la fede, Isobel Miller Kuhn consacra la sua vita a Dio e, durante una conferenza missionaria, sente che egli la chiama a servirlo in Cina. Isobel vorrebbe iscriversi all'istituto biblico per prepararsi per questo lavoro, ma sua madre, che non approva i suoi progetti, cerca di ostacolarla. Ella ha una lunga conversazione con il dottor Fraser, che appartiene alla missione per l'interno della Cina, il quale la incoraggia a seguire la chiamata del Signore e le dà dei preziosi consigli.

Il 3 settembre 1924 mi trovavo a Chicago, pronta a iscrivermi al corso biblico per missionari dell'Istituto Moody. Giunsi a quel momento della mia vita in modo del tutto inaspettato ed indipendente dai miei programmi personali. Il Signore stesso guidò il mio programma occupandosene personalmente. Al termine dell'anno scolastico 1923-1924 mi mancavano ancora i fondi necessari per frequentare una scuola biblica, ma nessuno, tranne i miei genitori ed un'altra persona, era al corrente delle mie difficoltà finanziarie. Dio, però, col suo operato straordinario, mise quell'unica persona in contatto con Marjorie Harrison, che io avevo conosciuta alla conferenza di First. Proprio mentre essa stava pregando per stabilire quale uso dovesse fare di una certa somma risparmiata, venne a sapere per caso che mi mancavano i mezzi per prepararmi per andare in Cina. Fu dunque lei che, diretta certamente da Dio, scelse l'Istituto Moody per me. Marjorie mi disse che la somma destinatami non era molto grande, sarebbe bastata per il viaggio di andata a Chicago, ma non per quello di ritorno, ed avrebbe coperto il costo del mio vitto e alloggio per un anno, ma non le mie spese personali. Inoltre, ella avrebbe potuto aiutarmi solo per un anno. L'Istituto Moody aveva un ufficio di collocamento che si incaricava di cercare occupazioni saltuarie per alcune ore del giorno per quegli allievi che avevano la necessità di guadagnare denaro. In quanto all'arresto, dovevo avere fiducia in Dio. Ero disposta ad accettare. Avevo appena finito di leggere la biografia di Hudson Taylor, il fondatore della missione all'interno della Cina, e avevo visto come egli avesse sperimentato che Dio poteva provvedere a tutti i suoi bisogni, resi noti solamente a lui per mezzo della preghiera, ed accolsi con entusiasmo la possibilità di percorrere la sua stessa strada, continuando così la mia indagine sulla potenza di Dio. Così mi iscrissi all'Istituto Biblico e mi fu assegnata la stanza 303, che avrei diviso con Lillian Billington, detta Billy, una ragazza che era stata anche a First, per la quale provavo già molta simpatia, malgrado l'avessi conosciuta solo nell'estate, precedentemente. L'incontro fra Billy e me fu eccitante. Che gioia aiutarla a disfare le valigie e scoprire che aveva portato delle cose a cui non avevo pensato affatto. Leggiadre tendine per la finestra, fodere di cretonne per ricoprire i bauli e centrine di pizzo. Ben presto la nostra camera si trasformò in un vero e proprio salottino ed il mio senso estetico fu pienamente soddisfatto. L'ora dei pasti costituiva un'avventura. Centinaia di studenti mangiavano contemporaneamente. Gli uomini sedevano da una parte della stanza e le donne dall'altra, 12 per tavola, ai cui capi sedevano rispettivamente uno studente anziano ed uno iscritto di recente. Gli altri cambiavano posto ogni giorno, secondo uno schema rotatorio prestabilito. Quando si giungeva ad un determinato posto, si diventava automaticamente cameriere di quella tavola per quel giorno. Un giorno aspettavo in fila con le altre cameriere che fossero serviti nei piatti da portata e legumi caldi. I miei pensieri vagavano verso il paese dei Lisu, il mio futuro campo di missione, quando voltandomi per caso incontrai lo sguardo di un altro sognatore, il giovane che lavava i piatti. Fu uno di quegli incontri fulminei, quando ci si trova ad aver varcato la soglia dell'anima di un'altra persona e ad esservi penetrati prima ancora di aver chiesto il permesso di entrare. Una situazione davvero imbarazzante. Ognuno dei due distolse lo sguardo e finse di non essersi accorto dell'altro. Ma il fatto era accaduto e da quel momento in poi fui cosciente dell'esistenza di quel lavatore di piatti. Non sapevo se era là in cucina come addetto ai lavori oppure come uno studente che offriva il suo aiuto. La cosa noiosa era che ormai mi ero accorta della sua presenza. Io avevo preso la ferma decisione di non stringere nessuna amicizia maschile durante il tempo della mia permanenza all'istituto. Ero conscia che esse costituivano una distrazione per me. Ed invece desideravo che quei 2 anni fossero interamente dedicati alla preparazione per la mia vita di lavoro in Cina. Perciò mi irritavo terribilmente con me stessa, constatando che ogni volta che entravo in cucina guardavo subito se egli vi fosse o no. Per impormi una disciplina non mi informai mai del suo nome né della sua condizione, ma sovente dovevo passare accanto a lui portando dei piatti ed ogni volta avevo la certezza che egli conoscesse il mio nome e sapesse tutto ciò che mi riguardava. Non mi sbagliavo, ma egli non cercò mai di parlarmi ed io apprezzai il suo contegno. Non sapevo che era venuto all'Istituto Moody promettendo a se stesso di non aver niente a che fare con le ragazze, per tema che lo distraessero dai suoi studi. Però aveva chiesto chi fosse la ragazza che indossava una maglietta verde orlata di marrone. Subito dopo il mio arrivo, il dottor Page e sua moglie, che erano delegati della missione per la Cina, mi invitarono a cena a casa loro. Il dottore era un vecchio amico di mio padre e da molti anni lo chiamavo zio Page.
Dopo avermi fatto togliere il soprabito, mi mise tra le mani un pacco di fotografie dell'istituto Moody e dei suoi studenti e mi pregò di scusarlo mentre andavo in cucina ad aiutare sua moglie. Guardando le fotografie me ne capitò una che attrasse in modo particolare la mia attenzione. Era il volto di una ragazza che rifletteva carattere e bellezza. «Zio Page!» chiamai. «Chi è questa ragazza? Che bel viso! E qua all'istituto!» Egli rientrò nella stanza e guardò la fotografia al di sopra della mia spalla. «Ah, quella!» disse. «Sì, è proprio una bella ragazza. Si chiama Caterina Kuhn. Ma ha preso il diploma da poco ed ora è nata a Wharton. Mi piacerebbe che tu la conoscessi. Suo fratello è qui all'istituto.» «Davvero?» dissi gentilmente e mi affrettai a cambiare discorso. Ma in cuor mio pensai: «Se suo fratello le assomiglia, mi terrò lontana da lui. Ecco una buona ragione per non partecipare a riunioni miste, Isabella Miller.» Infatti, tranne la serata dedicata alle matricole, rifiutai tranquillamente tutti gli inviti e serate, picnic o altro, dove era rappresentato anche l'altro sesso, perlomeno durante il primo trimestre. Fu soltanto dopo il secondo che mi accorsi che tutti i miei sforzi erano stati vani a causa di quel giovane lavastoviglie. Ma dovettero trascorrere dei mesi prima che io venissi a sapere che quel giovane era il fratello di Caterina Kuhn.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Luca capitolo 7 e leggeremo fino al versetto 10. Ora dopo che ebbe terminato tutto questo suo discorso al popolo che udiva, entrò in Capernaum. Ora il servo di un centurione che gli era molto caro era malato e stava per morire. E il centurione, avendo sentito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei pregandolo di venire a guarire il suo servo. Ed essi, giunti da Gesù, lo pregarono con insistenza, dicendo: egli merita che tu gli concedi questo, perché egli ama la nostra nazione ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Allora Gesù andò con loro. Egli non era molto lontano dalla casa quando il centurione gli mandò dei amici per dirgli: Signore,